Capital Gold.

0: Muchas gracias. Adiós, adiós.
1: Capital Gold.
2: Tutto il meglio della musica. Lo ascolti solo su Radio Capital.

0: Capital Gold. This is
1: Gold, Gold, Gold,
0: Gold,
1: Capital Gold,
2: il programma cult che ascolti solo su Radio Capital.
0: Capital Gold.

0: Capital Gold.
1: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
2: Puoi dirlo forte.
3: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro.
4: Sì. E in più hai POS mobile e terminale gratuiti, conto e operazioni a zero

0: 100 euro di sconto su Fisco Zen.
1: Scegli ora ING Business Banking.
0: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
2: Corri da Troni. Dal 25 giugno al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.

0: Capital Gold.
1: Corri da Troni, fino al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti, il meno caro è in regalo, come la lavastoviglie Whirlpool Maxi Space con la vasca extra capiente e il terzo cesto flexi. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
2: Dottore, telefono per mio marito.
3: Mi dica, che succede?
2: Da 2 giorni sembra in trance, non beve, non mangia.
3: Anche lui? Ma ha provato a togliergli il libro?
4: Intenso Noir, romanzi così avvincenti che è impossibile smettere. Antonio Manzini, Cristina Cassarscalia, Anne Holt, Massimo Carlotto e molti altri ancora. Il secondo volume, Gli ultimi giorni di quiete, di Antonio Manzini, in edicola con Repubblica.
5: Le notizie delle 6 a Radio Capital, buongiorno da Roberto Ciuti. Giustizia sportiva è fatta. Il Belgio ha battuto 4-1 gli Stati Uniti e li ha eliminati dal mondiale dopo la vergognosa sospensione della squalifica dell'attaccante americano Balogun per l'intervento del presidente Trump e la testa china del numero 1 della FIFA Infantino. Ai quarti di finale anche la Spagna, che ha vinto 1-0 con il Portogallo grazie al gol allo scadere di Merino. Oggi e domani in programma al vertice della NATO ad Ankara, occasione in cui verosimilmente Trump e Meloni si incontreranno dopo l'ennesimo insulto del presidente americano. Tra i due comunque non sono previsti bilaterali. L'imprenditore ed ex giornalista Walter Lavitola è indagato come mandante dell'attentato a Sigfrido Ranucci. Lavitola è stato oggetto di una perquisizione da parte dei carabinieri, che hanno acquisito cellulare e PC. Martedì erano state arrestate 4 persone accusate di essere autori materiali dell'azione dinamitarda. Materassi a terra per i detenuti delle carceri toscane, la decisione estrema dell'autorità penitenziaria contro il sovraffollamento. Imma Baccelliere.
6: L'ordine è arrivato dal provveditorato toscano dell'amministrazione penitenziaria e chiede agli uffici dei detenuti di sfruttare tutti gli spazi disponibili. Una direttiva dove si specifica che per risolvere il problema del sovraffollamento delle carceri ogni iniziativa è opportuna, anche la più estrema, come la collocazione dei detenuti su brande o materassi a terra. Una via definita provvisoria ma necessaria. Il sovraffollamento delle strutture penitenziarie toscane è peggiorato da quando la magistratura ha sequestrato 7 sezioni del carcere di Sollicciano a Firenze, aree chiuse perché presentavano, secondo i giudici, condizioni umanamente degradanti. Sono 240 ora i detenuti che dovranno essere trasferiti in altre strutture già sovraffollate.
5: Cobolli e Paolini promosse ai quarti di finale del torneo di Wimbledon. Il romano ha battuto 3-0 l'australiano De Minor, la toscana ha vinto 2-1 contro la filippina Eala. Capital News torna alle 7.
1: Meteo Capital, in collaborazione con ilmeteo.it, dove il fa la differenza.
7: Condizioni meteorologiche buone su tutta la penisola, salvo qualche acquazzone diurno sui monti. In mattinata meteo ottimo, con stabilità diffusa e tanto sole. Nel pomeriggio invece instabilità diffusa, con rovesci sui rilievi meridionali e locali sconfinamenti alle aree costiere e pianeggianti di Campania e Calabria. Caldo e tempo in prevalenza soleggiato sul resto del paese. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
8: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
9: Per debellare muffa e umidità dalle pareti di casa ho 2 notizie per te, una buona e una ottima.
10: Wow.
9: La buona: Murprotec elimina la radice muffa, umidità e condensa dalle pareti. L'ottima: i trattamenti sono garantiti fino a 30 anni con polizza assicurativa internazionale. Murprotec è la soluzione definitiva, te lo garantiamo da 70 anni. Richiedi subito la tua diagnosi tecnica gratuita su murprotec.it. Murprotec risolve, te lo assicura dal 1900.

Massimo Cafone, adesso si chiama così, ne parlava ieri anche Mary Cacciola, ovviamente qui su Radio Capital, e per anni abbiamo associato il cosiddetto turismo cafone soprattutto alle città d'arte tipo Venezia o Firenze. Oggi invece il fenomeno si sta spostando anche in montagna e gli episodi di queste settimane lo dimostrano. Non so se avete seguito il caso dell'elicottero del soccorso alpino impossibilitato ad atterrare vicino a un rifugio perché c'erano delle persone sulla piazzola che avevano cominciato a mangiare, insomma stavano occupando la piazzola. Poi ci sono le immagini che arrivano dalle Dolomiti, lunghe file di escursionisti in infradito, ecco, questo sarebbe il turismo cafone. Oppure le casse Bluetooth accese a 2000 metri e campeggi abusivi nei boschi. Allora, tutto questo però per dirvi cosa, che è un argomento piuttosto serio, ho scoperto, perché il punto è che non si tratta di casi isolati. Le Dolomiti stanno vivendo una crescita senza precedenti. Prendiamo il caso del Bellunese, secondo gli ultimi dati si sono registrati oltre 1.118.000 visitatori, incredibile, con un aumento dell'11% rispetto all'anno precedente. Cortina d'Ampezzo è la località che cresce di più, 339.000 arrivi, quindi più 11,4%, e quasi 3 turisti su 4 arrivano dall'estero, soprattutto dagli Stati Uniti. Direi che questo è anche l'effetto Olimpiadi invernali. Sono numeri ovviamente importanti che rappresentano per carità una grande opportunità economica per il territorio, ma che mettono anche sotto pressione un ambiente naturale delicato, no? Fragile appunto come le montagne.

0: E quindi nasce questo problema del turismo cafone in montagna che forse non si era mai registrato, perché appunto in montagna un comportamento superficiale può trasformarsi insomma molto rapidamente in un rischio, o anche cose banali, lanciare una buccia di banana, dici tanto è biodegradabile, ma quella sconvolge poi magari il comportamento della fauna selvatica e poi ci lamentiamo se arrivano gli animali nei sentieri, gli orsi, eccetera eccetera. E insomma, cosa succede? Che Cortina ha deciso di cambiare approccio, non ha scelto il numero chiuso come ha fatto già Auronzo di Cadore per l'accesso alle tre cime di Lavaredo, ne avevamo già parlato qui, ma ha avviato un progetto sperimentale basato sulla prevenzione. Quindi ci sarà la polizia provinciale che affiancherà quella locale con una decina di servizi mirati ogni mese fino a settembre, presidieranno i sentieri più frequentati per informare appunto gli escursionisti sui comportamenti corretti. L'investimento iniziale sarà esiguo, insomma si tratta di 20.000 euro, però ecco, voglio dire, il messaggio è abbastanza chiaro, no? Tra l'altro hanno fatto sapere da Cortina che l'obiettivo non sarà fare multe, poi vedremo, ma evitare che così, insomma, una certa ignoranza, diciamo, delle regole, ecco, si trasformi in un problema di sicurezza. Turismo cafone poi ovviamente vuol dire tante altre cose, e secondo me poi alla fine vuol dire una: siamo troppi, cioè diventa cafone quando si è troppi e quando tante persone vanno nello stesso luogo succedono poi disastri e mezzi disastri. Vedremo come procederà quest'estate. Tra l'altro la montagna dovrà affrontare in futuro sicuramente questo problema e sempre di più, perché sempre più persone decidono ogni anno di andare in montagna perché insomma si sta meglio, si sta al fresco e non ci si abbrustolisce sulle spiagge in agosto. 7 luglio, 6 e 10, questo è Buongiorno Capital, possiamo cominciare. Sigla.
1: Good morning.
2: Bonjour.
3: Guten Morgen.
4: Zao shang hao.
5: Bom dia.
6: Kalimera.
7: Buen dia.
8: Ohayo.
1: Buongiorno Capital con Marco Maisano.
0: Altissima invece la tensione ad Ankara. Giorgia Meloni oggi sarà presente ovviamente all'incontro NATO, al summit NATO che si svolgerà oggi e domani nella capitale turca, e insomma si attende di capire cosa deciderà di fare Donald Trump. Donald Trump che aveva cercato anche di taroccare i mondiali, ma ha perso. Gli Stati Uniti hanno perso, ha vinto il Belgio che andrà in semifinale. Tutti aspettano, ecco, di capire cosa deciderà di dire Donald Trump, perché Meloni, insomma, ne abbiamo parlato ieri qui, alla fine non ha risposto. Lo hanno fatto alcuni membri del governo, Tajani lo ha fatto, Crosetto l'ha fatto, seppure mantenendo un tono decisamente pacato. Non si è cercato di così dare e offrire la possibilità a Trump di fare il suo show oggi in Turchia. Hanno parlato anche i leader dell'opposizione, ha parlato Conte, ha parlato Schlein, tutti quanti in difesa dell'Italia più che di Giorgia Meloni. Insomma, non è ricevibile un attacco diretto così alla Presidente del Consiglio, poi gratuito, a freddo, cioè giusto per il gusto di farlo, ecco, questo non è evidentemente accettabile. Oggi però la riunione è importante, al di là di cosa deciderà di fare Trump con Meloni, perché si tratta di spese militari. Oggi è di quello che si parla di miliardi, molti miliardi che verranno sottratti ad altri importanti settori, insomma, dell'economia italiana, e non solo, perché Trump ci chiede di investire di più in sicurezza e spese militari. Vedremo se si accontenterà di questi numeri, perché insomma l'Italia arriva lì con un 2,8%, che non è poco. Certo, lui chiede il 5,5%, che però evidentemente non raggiungerà nessuno, a parte appunto gli Stati Uniti stessi, ma insomma questo è evidente. Rutte che ieri aveva così, insomma, non era intervenuto direttamente sul caso, ma aveva detto che tutti i paesi NATO stanno facendo il loro dovere, che si arriverà senz'altro a spendere la cifra voluta da Trump, perché lui è sempre molto accondiscendente col presidente degli Stati Uniti, ma poi servono i fatti, e serve soprattutto capire se dentro queste spese militari ci si può mettere di tutto: il ponte, non il ponte, la sicurezza in senso più largo e non soltanto militare. Tutte cose che ovviamente bisognerà discutere, perché insomma un conto arrivare al 5% spendendo e comprando soltanto armi e armandosi sempre di più, un conto insomma è mettere dentro ben altro.

0: Ma secondo me non è tanto una questione di essere tante persone, di essere molti, ma proprio una questione di cultura. Se noi prendiamo in considerazione il Giappone, dove non sono pochi, ma hanno una cultura completamente diversa, quindi anche in posti affollati riga tutto liscio, tranquillo, quindi è prettamente una questione di cultura.
1: Sì.
0: Ciao, sì. Daniele dal Salento.
1: Ciao Daniele, poi sì, se vieni dal Salento insomma ne sai più di noi, insomma più di altri. Quello è un luogo che veramente si è riempito di turisti negli ultimi anni e le cose non sono andate sempre bene, però ecco, l'idea che il turismo cafone sia solo un problema culturale è un po' semplicistica e soprattutto si tende così a criminalizzare magari il singolo individuo. Io penso che ci siano più livelli, cioè senz'altro il comportamento individuale, cioè ci sono persone che si comportano male indipendentemente da quanta gente ci sia, ecco, in quel sentiero, quindi o in città, è come è successo adesso a Venezia, no? Salire sul tetto di un vaporetto, sei un cretino, sei solo tu il cretino, o affrontare un sentiero con l'infradito, occupare una piazzola per elicotteri, eccetera, eccetera. Sono tutti quanti comportamenti individuali sbagliati, però c'è anche l'effetto dei grandi numeri, evidente, no? Cioè, se un luogo passa da 100.000 a oltre 1 milione di visitatori, come sta accadendo appunto in alcune aree delle Dolomiti, è inevitabile che aumenti anche il numero assoluto di comportamenti scorretti. Se anche solo l'1% dei visitatori si comporta male, con 1 milione di persone si parla di 10.000 casi, di 10.000 cretini che fanno cose, insomma, quindi è anche proprio un dato statistico. Poi c'è anche, aggiungo io un terzo livello, è il tipo di turismo, no, che arriva, cioè alcune destinazioni diventano virali, no, sui social e attirano anche persone poco preparate all'ambiente che stanno visitando, perché soprattutto con la montagna è così: tu vedi un reel, vedi un'alba spettacolare, un luogo incredibile, vedi che quel reel sta girando da tanto e tu vieni in un qualche modo attratto, magari non capita a tutti, ma qualcuno succede, c'è chi sceglie un sentiero famoso solo perché l'ha visto su Instagram, ecco, però quella persona potrebbe non conoscere chiaramente i rischi della montagna o le sue regole, non è necessariamente anche lì maleducazione, spesso è proprio mancanza di esperienza combinata, ecco, con la ricerca della foto perfetta. Messaggi che arrivano dal Salento, ma è giusto, perché veramente il Salento secondo me fa scuola in questo senso. C'è Antonio che dice: nel mio paesino il centro storico, che era abbandonato da decenni, c'era una quiete la sera incredibile, nel giro di 10 anni con la parola sviluppo l'amministrazione ne ha fatto una specie di Las Vegas, luci pacchiane, folla al galoppo per video, recensioni, ristoranti, un villaggio turistico dei ristoranti, un cenificio, un tappeto di tavoli, solo camere, niente abitanti e parcheggio selvaggio. L'amministrazione ignorante la chiama sviluppo. Secondo me anche qui bisogna trovare il giusto mezzo, no? Certo che è sviluppo. Prima, come dici tu, Antonio, era un luogo abbandonato, una città abbandonata, adesso è diventato un, così, insomma, un posto che forse ha trovato l'eccesso opposto. Vi ricordate anche di Roccaraso, no? Rita De Crescenzo, che era andata a Roccaraso, l'avevano invasa a fare, però era d'inverno, quello era successo d'inverno, facevano le piste da sci, quelle che arrivavano in paese con le pentole sotto al sedere, c'era stata veramente una quantità di persone provenienti soprattutto da Napoli che avevano letteralmente invaso Roccaraso. Quello è un esempio di turismo cafone, non tanto da un punto di vista estetico, perché per carità ci mancherebbe, ma proprio per la approccio, ecco, il modo con il quale ci si avvicina ai luoghi, appunto, soprattutto a quelli di montagna. Prima ho detto, vi chiedo scusa, il Belgio in semifinale, in realtà il Belgio che ha battuto gli Stati Uniti è volato ai quarti di finale.

Aretha Franklin, Think, alle 6:25 qui su Radio Capital. Allora, per settimane ci siamo sentiti dire che la guerra in Medio Oriente avrebbe provocato una lunga crisi energetica, e per la verità lo abbiamo detto anche qui, ma insomma abbiamo riportato le voci di analisti, dei migliori analisti al mondo, l'Economist per esempio, che invece oggi chiede scusa. Perché? Perché quando lo stretto di Hormuz è stato chiuso, il prezzo del petrolio, insomma lo ricordate perché è successo ieri l'altro, è schizzato fino a $126 al barile, il livello più alto dal 2022. Allora molti economisti prevedevano così mesi di difficoltà, carburanti sempre più cari e una nuova ondata di inflazione, alcuni insomma ipotizzavano perfino un'estate con voleri ridotti, c'è chi ha rinunciato alle vacanze, non ha acquistato il volo perché poi lo cancellano, e giustamente insomma si è fidato. Beh, è successo praticamente il contrario, perché oggi il petrolio è tornato intorno ai $72 al barile, praticamente lo stesso prezzo che aveva prima dell'inizio del conflitto. La situazione è talmente cambiata che secondo gli analisti il problema non è più la scarsità di petrolio, ma l'eccesso di offerta. Cioè, in altre parole, in questo momento c'è più greggio di quanto il mercato riesca ad assorbire. Allora, come si è arrivati a questo ribaltamento? Lo spiega il Post. Dopo la riapertura dello stretto di Hormuz sono ripartite decine di petroliere rimaste ovviamente bloccate per settimane. Paesi come Arabia Saudita, Emirati, Kuwait, eccetera, hanno riportato rapidamente la produzione quasi ai livelli precedenti alla guerra. È tornato poi sul mercato anche il petrolio iraniano, grazie, e questa è una novità, alla sospensione delle sanzioni americane, mentre Stati Uniti, Canada e Brasile hanno aumentato ulteriormente l'estrazione. Gli Stati Uniti tra l'altro hanno raggiunto proprio in queste settimane un nuovo record produttivo, loro hanno ricominciato a trivellare dove per esempio si era smesso di farlo, e quindi c'è più petrolio anche prodotto appunto dagli Stati Uniti. Ma c'è un altro fattore decisivo, allora la domanda è rimasta debole, in particolare quale? Quella della Cina, che durante la crisi importava oltre 11 milioni di barili al giorno, oggi ne acquista circa 5 milioni, quindi meno della metà. Pechino cosa ha scelto di fare? Ha scelto di utilizzare le proprie riserve energetiche, ha cominciato a farlo poco dopo l'inizio della crisi, aspettando quindi che i prezzi scendessero prima di tornare a comprare, che è quello che sta facendo. La Cina sta continuando di fatto a utilizzare le proprie riserve e attende di acquistare a miglior prezzo, quindi scommette sul fatto che il prezzo possa scendere ulteriormente ancora sotto i $70 al barile. Questo ovviamente, capite voi, con un paese come la Cina che solitamente importa tantissimo petrolio, se smette di farlo la domanda in un qualche modo diminuisce, e di molto. Ecco, questa vicenda quindi insomma ci ricorda che così i mercati delle materie prime sono estremamente difficili da prevedere. Prima citavo l'Economist perché l'Economist ha ammesso insomma di aver sbagliato le stime sulla durata della crisi, si parlava di mesi, addirittura anni, qualcuno diceva. Oggi alcune banche invece prevedono un petrolio che rimarrà stabile ai $75 al barile, altri ipotizzano addirittura una discesa verso quota 60, insomma. Poi di nuovo non rifacciamo lo stesso errore, crediamoci un po' a queste stime, un po' ecco, un po' no, ecco, una certa riserva teniamocela, perché naturalmente dobbiamo rimanere in ogni caso prudenti. Una nuova escalation in Medio Oriente, un aumento improvviso della domanda cinese per esempio, il taglio della produzione deciso dai grandi paesi esportatori tipo quelli del Golfo, ecco, potrebbero cambiare di nuovo lo scenario. Però insomma la storia di queste settimane dimostra che spesso fare analisi è difficile, che si può sbagliare e non di poco.

0: peccato, peccato perché il petrolio cala, ma la pompa, il diesel e la benzina no, rimangono sempre grosso modo invariati. Quindi poveri noi consumatori. Andrea da Cesena.
1: No, capisco Andrea, assieme a te hanno scritto in tantissimi sostanzialmente questo messaggio identico in tutti gli altri casi. Hai ragione, avete ragione, è che c'era però lo sconto sulle accise, quello non c'è più e quindi cioè prima.
2: Scusa Marco, posso entrare a gamba tesa? Io
1: prego,
2: che sono
1: prego,
2: l'osservatorio,
1: allora, certo.
2: Ti confermo diesel e benzina comunque stabili, sì. Però sì, devo dirti la verità, ieri io sai che ho la macchina GPL, ho fatto GPL ed è calato.
1: Quindi
2: non
1: il
2: so,
1: GPL.
2: Sì, non so, so che non tipo di esperto. Intervento ci sia stato, ma il GPL è calato in
1: è
2: maniera sostanziale. Sì.
1: Vedi, vedi. Però in ogni caso prima c'era lo sconto sulle accise, oggi quello sconto non c'è più, quindi sì, i prezzi sono sostanzialmente rimasti come erano, no? Perché adesso però il prezzo è reale, è andato giù il costo del petrolio, il prezzo del petrolio è andato giù, è tornato a $70, quindi siamo tornati al prezzo di prima, quello prima della guerra, senza però.
2: Ma le prospettive per la discesa quali dovrebbero essere? No, per un calo effettivo per il consumatore?
1: Ma no, cioè, rimarremo così, immagino, insomma, poi c'è chi parla di $60 al barile addirittura,

0: qualora ci fosse ancora
1: regalato,
0: questa, regalato esatto, questo eccesso di petrolio invenduto nel mondo, però insomma direi che questo è il prezzo. Ma il problema, di nuovo, sono le accise, quelle che qualcuno prometteva di tagliare ma che nessuno poi è veramente riuscito a tagliare per davvero, perché non si può, lì si fa cassa, troppa cassa, troppa cassa. Torniamo tra poco.
2: Good morning.
3: Bonjour.
4: Guten Morgen.
5: Ohio.
2: Buongiorno Capital.
6: Nen. La senti?
7: Nen.
6: È la calma di chi ha bloccato il prezzo luce per 10 anni.
7: Nen.
6: Con Nen 10 paghi una rata fissa su misura o la classica bolletta consumo e blocchi il prezzo per 10 anni. Cambia il tuo rapporto con l'energia su nen.it. Nen, gruppo A2A.
2: In collaborazione con Radio Capital, Kashmir presenta Blu Vertigo, Essere Umani Tour. La musica che non segue il tempo, lo attraversa. Questa estate i Blu Vertigo tornano dal vivo con Essere Umani Tour. Atmosfere, parole e suoni diventati parte della nostra storia. Lasciati sorprendere ancora. Blu Vertigo, Essere Umani Tour. Tutte le date e i biglietti su kashmirmusic.it, vivaticket.com e circuiti autorizzati. Radio Capital. Solo bella musica.

Black, Rolling Stones su Radio Capitale alle 6.38. Laura, mi dai una mano un attimo a riassumere i messaggi perché ne sono arrivati veramente tanti sul prezzo, perché tutti dicono sostanzialmente che occhio Marco, insomma, il prezzo non è tornato a quello pre-crisi, cioè prima della guerra il prezzo era comunque più basso.

0: Allora, c'è chi dice che era intorno all'1,67, 1,66. Poi, secondo me, tanto fa, diciamo, la marca, chiamiamola così, del distributore, ok? E soprattutto se si trovano al centro delle città oppure già in periferia, cambia il prezzo. Quindi, è di non poco,
1: signor camionisti, cioè persone espertissime, se dicono così, insomma, no, ma ora al di là del... è vero, però è anche per un'altra cosa, che i distributori tendenzialmente vendono carburante acquistato, non sempre, però acquistato giorni o settimane prima, quindi se hanno comprato a prezzi elevati non possono abbassare subito i prezzi. Poi qualcuno starà speculando, non c'è dubbio, però quando si dice che i prezzi salgono come un razzo e scendono come una piuma, è esattamente questo, no? È il caso, cioè gli aumenti vengono trasferiti rapidamente, i ribassi un po' più lentamente.
0: Ovvio, ma anche su questa cosa del lentamente, è che in realtà il consumatore non li vede, cioè non è lentamente, è che poi si ferma lì, cioè non aumenta più, ma non è che scende.
1: Ma dovrebbe continuare a scendere, però ecco, ora non facciamo noi, cioè è così, è sempre stato così. Ora poi ovvio uno vuole vedere il ribasso subito, ma non arriva subito, arriva dopo qualche settimana, dovrebbe arrivare, ecco, se il petrolio è tornato insomma intorno ai $70 al barile, e quindi praticamente ai livelli precedenti alla crisi in Medio Oriente, se questo livello dovesse mantenersi per alcune settimane, è ragionevole, ecco, aspettarsi un graduale calo dei prezzi dei carburanti. Ecco,
0: se non fosse così, mandare richieste di IBAN direttamente a Marco Maisano per i rimborsi.
1: Cioè, o al direttore Buffoni. Vai, vai.
2: Buongiorno, una vicenda come quella di Donald Trump che chiama il capo della FIFA per far togliere la squalifica a un giocatore della nazionale americana non si era mai vista. Ma d'altronde un presidente come Trump non lo si era mai visto. In evidente crisi di consenso nei sondaggi, Donald ha deciso di farsi bello agli occhi dei tifosi statunitensi e ha chiamato il numero uno della FIFA, Gianni Infantino, per chiedergli di rivalutare la squalifica dell'attaccante Folarin Balogun in vista dell'ottavo contro il Belgio. Telefonata che lo stesso Trump ha ammesso, anzi rivendicato, come un atto di giustizia, visto che secondo lui, noto esperto di calcio, quel fallo sul piede del bosniaco Muarevic non c'era. Fallo che gli è costato il cartellino rosso e di conseguenza, come da regolamento, la squalifica per la partita successiva. Ma ci pensa Donald a risolvere tutto. Chiama Infantino e Infantino toglie la squalifica. Così, nel modo più arbitrario, una cosa mai vista. Un'ingiustizia che infatti ha fatto insorgere il Belgio, la UEFA, il calcio europeo, la Commissione europea e pure il nuovo capo della Federcalcio italiana Malagò. Secondo il tronfio Trump, se Balogun fosse rimasto fuori, l'incontro sarebbe stato truccato come il voto nel 2020, riferendosi alle sue accuse di brogli alle elezioni perse contro Joe Biden. Brogli mai provati, ma nel mondo di Donald la verità viene sempre piegata alla propaganda. È un chiaro esempio di come Trump concepisce le leggi, le regole. Si usano se servono, altrimenti si stracciano. Un bullismo su scala planetaria, che vediamo all'opera contro nazioni, popoli e leader di altri paesi, come la nostra presidente del Consiglio Giorgia Meloni in questi giorni. Comunque, Infantino aveva già dato ampie prove di sudditanza a Trump, come quando la FIFA aprì un ufficio nella Trump Tower di New York, pagando ovviamente un affitto alla famiglia Trump. Prima dei mondiali, Infantino aveva portato una copia della Coppa del Mondo a Trump per fargliela vedere. Trump chiese subito di tenerla e Infantino non seppe dirgli di no. La coppa è rimasta in Bella Vista alla Casa Bianca per mesi, mentre la FIFA dovette ordinarne un'altra copia all'azienda che le produce. Fino al top dell'adulazione. Siccome Trump non aveva avuto il Nobel per la pace, Infantino si inventò il Premio per la Pace FIFA, destinato a coloro che, grazie al loro impegno incrollabile e alle loro azioni straordinarie, hanno contribuito a unire i popoli di tutto il mondo nella pace. E Trump accettò tutto contento. Era il dicembre del 2025. Due mesi dopo, Trump decise di attaccare l'Iran. Ci sentiamo questa sera su Radio Capital alle 18 con il nostro TG0. State con noi.

0: Sam Hanley, The Voice of Summer, qui su Radio Capital, ovviamente alle 6:46. Allora, quando si parla di caldo viene quasi automatico pensare al condizionatore. C'è però questo dato interessante che riguarda in parte anche l'Italia, ma soprattutto ovviamente il nord Europa, perché quest'estate a quanto pare sono schizzate le vendite non tanto di condizionatori, ripeto, soprattutto nel nord Europa, ma di ventilatori. Il ventilatore è quello della nonna, quello bello che poi c'aveva più modalità, no Laura? C'era tipo quello più veloce.
1: Quello della nonna?
0: Perché poi sono spariti, dai, quei ventilatori lì non esistono più.
1: Guarda, ti posso assicurare invece che ci sono ancora tante persone che lo utilizzano.
0: Sì, infatti.
1: Perché tu sei un nonno alla fine.
0: No, ma guarda, tante persone, per davvero moltissime, sembra quasi un controsenso, ma va molto di più il ventilatore, ecco, in alcuni paesi. La spiegazione è abbastanza così non scontata, perché non è tanto una questione di preferenze dei consumatori quanto proprio di limiti strutturali. Cioè, le nostre città hanno un patrimonio edilizio, e parlo di città europee quando dico nostre città, molto più vecchio rispetto per esempio a quello americano, no? Ci sono tanti centri storici che hanno vincoli, condomini dove installare un'unità esterna è necessaria per la condizionata, è complicato.
1: No, attenzione. Prego. Adesso ci sono dei modelli, e tra l'altro io sono alla ricerca di questa cosa, quindi sono sul pezzo su questa notizia, dei condizionatori che fanno raffrescamento o riscaldamento, insomma tutto quanto, che non
0: senza l'unità esterna
1: ovviamente. Devi fare dei fori nei muri in modo tale che ci sia lo sfiato verso l'esterno, però certo, questo ti permette di non avere il blocco esterno,
0: però devi comunque avere il tubo che va fuori, cioè
1: perché è collegato direttamente al muro, non hai proprio il tubone quello lungo, intenderci,
0: però dico,
1: da pinguino.
0: Se serve, sì assolutamente, però se serve fare un lavoro, cioè bisogna
1: installare, ovvio,
0: il condizionatore,
1: certo,
0: sai, è una cosa molto più semplice. Ma infatti i numeri raccontano bene questa tendenza. In Italia, dove il mercato era già abbastanza così maturo, le vendite dei ventilatori sono cresciute del 14% rispetto all'estate scorsa. In Francia l'aumento arriva al 31%, soprattutto nelle grandi città dove prevalgono ovviamente appartamenti in affitto, perché il proprietario ti dice no col cavolo che mi sventri il muro. Nel Regno Unito i ventilatori crescono 2,5 volte più velocemente dei climatizzatori, c'è proprio uno stacco. La Spagna è eccezione, ma è veramente un'eccezione, nel senso che lì c'è proprio un boom dei condizionatori. Svezia, questa è incredibile, le vendite dei ventilatori sono aumentate del 375%. Poverini, ma loro non sono abituati, ragazzi, ma vi immaginate, cioè se in Svezia ti ritrovi a avere 34 gradi non impazzisci.
1: Ma non c'è il cambiamento climatico, Marco, attenzione.
0: Poveretti, e questi si sono comprati il ventilatore, che è la cosa più semplice, insomma non sta a installare l'aria condizionata, che pensi, dai, ma non riaccadrà mai più, non succederà mai più di avere un'estate del genere. Poi insomma, speriamo tutti che sia così.
1: Forse lo metterei in cantiere come ipotesi.
0: No, infatti, però ecco, era per dire che il cambiamento climatico non sta così modificando soltanto le temperature, ma proprio il modo così in cui viviamo, no? A casa, il modo in cui cerchiamo di renderle vivibili. È interessante che stia tornando in un qualche modo il ventilatore, forse costa anche di meno, anzi non forse, costa molto di meno. Poi il ventilatore non raffredda l'aria, questo la sposta, dà un sollievo, un senso di sollievo, però puoi mettere l'aria condizionata quando entri nei centri commerciali che ci sono 18 gradi e lì proprio godi. Se vieni da 40 fuori, entri e respiri di nuovo, una cosa orribile.
1: Tu sei quello che va a fare il giro nei supermercati dove c'è l'area frigoriferi. Io lo so,
0: Sì, l'area frigoriferi è interessante, certo, è un luogo interessante il supermercato, ammetto, però non vado alla ricerca così di fresco entrando nei centri commerciali, però ammetto che poi quando succede godi un attimo, perché veramente fuori, adesso si sta un po' meglio anche a Milano, però qualche settimana fa qui c'erano 38 gradi, quindi a voglia si andava a fare la spesa e ti avvicinavi ai frigoriferi, a voglia.

0: ci mettiamo di fronte al ventilatore seduti. E non sono per niente della nonna, sono attualissimi, ce ne sono di tutti i tipi, girano, si alzano, si ruotano.
1: Comprate
0: i ventilatori, consumano energia lo stesso, ma sicuramente sono meno impattanti dei condizionatori. Ciao da Monica, buona giornata.
1: Ciao Monica, questo non c'è dubbio, c'è chi consiglia i ventilatori, quelli portatili, e se ne vedono in giro effettivamente, vanno molto in Asia, te lo tieni in mano, tipo una spazzola, e sì, fa, addirittura è sempre in Asia si vedono quelli che hanno il ventilatore a collo, c'è un coso di plastica che ruota attorno al collo con due belle ventole che ti muovono l'aria sotto.
2: Questo fa abbastanza ridere però.
1: Sì, ti rinfrescano tutto, il viso, la nasca, tutto quanto, ti ripigli, guarda che quelli sono notevoli, vanno moltissimo.
2: Ma adesso
1: in
2: hai
1: Cina.
2: Visto che ci sono anche i raffrescatori, ovvero sono tipo dei ventilatori che all'interno utilizzano, sai, i ghiacciolini tipo della borsa frigo?
1: Sì.
2: Utilizzano quelli, diciamo, per fare aria fresca, un po' più fresca. Ci sono anche questi.
1: Interessante, raffrescatore, vedi, questo sì. Che mancava.

0: Il grande vantaggio del ventilatore, dice Marco, bravo Marco, è vero, è che oltre a rinfrescare disorienta le zanzare, sì, disorienta le zanzare, ma non rinfresca, no, lo dico perché è effettivamente così, muove l'aria, quindi è un così una, ah, vedi le foto, cioè persone che mandano questo attrezzo attorno al collo, persone sotto l'ombrellone, è utilissimo ragazzi, penso che faccia veramente, sia molto efficace, e c'è chi dice no ma io ce l'ho, non vivo in Asia, insomma sono a Torino e si deve sopravvivere con questo attrezzo, si sta molto meglio, è vero effettivamente, ti immagini due ventole sotto al collo.
1: Ha rigorosamente capelli legati però.
0: Certo, rigorosamente capelli legati ovviamente. Buongiorno Capital, finisce qui, arrivano le ultime notizie, poi The Breakfast Club, noi ci sentiamo domani come sempre dalle 6 alle 7, grazie a tutti, ciao.
2: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da €95 al mese con €2000 di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAG 514, anticipo €7650, 36 rate, rata finale €17.056 o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, info e condizioni presso la rete aderente.

0: In mezzo al rumore di fondo delle troppe notizie che ci travolgono, scelgo una sola storia per smontarla, capirla e raccontarvi l'attualità da un punto di vista nuovo.
1: Controvento di Annalisa Cuzzocrea. Disponibile ovunque ascolti i tuoi podcast.
0: Ogni giorno, da lunedì al venerdì, per capire il presente, proviamo a navigare controvento.
1: Una produzione One Podcast.
2: Le notizie delle 7 a Radio Capital. Buongiorno da Roberto Ciuti. Il Belgio elimina gli Stati Uniti e ironizza sulla sospensione della squalifica dell'attaccante americano Balogun dopo l'intervento di Trump. 4-1 e poco fa sui social la federazione belga ha scritto «Ribaltate questo» con la foto di Lukaku, autore del quarto gol. Ai quarti di finale il Belgio sfiderà la Spagna che ha vinto 1-0 con il Portogallo grazie al gol allo scadere di Merino. È stato un lunedì complicatissimo per chi ha viaggiato in treno tra interventi programmati e guasti. Antonio Cristiano.
3: La sostituzione del cavalcaferrovia di Ponte Alpino interrompe il traffico tra Campo di Marte e Santa Maria Novella. Lo stop durerà fino alle 4 del mattino del 10 luglio e ha portato nel suo primo giorno a una riduzione del traffico che secondo Rete Ferroviaria Italiana ha sfiorato il 50%. Parte dei convogli è stata instradata sulla Tirrenica e oltre ai maggiori tempi di percorrenza già previsti, i viaggiatori hanno dovuto fare i conti con un guasto all'infrastruttura all'altezza di Follonica. I ritardi per 4 treni ad alta velocità sono quindi aumentati di 50 minuti. Il problema è stato risolto in un'ora, come anche quello alla stazione di Milano, dove ci sono state cancellazioni e ritardi fino a 40 minuti per un guasto elettrico.
2: Indagato per omicidio ma doveva essere in carcere, Francesco Cusumano è stato arrestato a Palermo e accusato di aver ucciso il coinquilino Francesco Spataro. Il 38enne è già stato condannato a 3 anni e 10 mesi a Messina per aver picchiato a sangue l'avvocato Antonio Lanfranchi, che lo aveva bocciato all'esame per l'abilitazione forense. Su di lui da febbraio pendeva un ordine di carcerazione della procura messinese, per i carabinieri però era irreperibile. Farage sotto accusa, il leader del partito di estrema destra britannico è accusato di aver ricevuto donazioni non dichiarate da un finanziere condannato per truffa. Silvia Mobili.
4: Le polemiche dopo un'inchiesta del Sunday Times, secondo cui Farage avrebbe ricevuto sostegno economico da George Cottrell, finanziere britannico condannato negli Stati Uniti per truffa e riciclaggio. Sul leader di Reform pesa inoltre un'altra verifica già avviata sulle maxi donazioni, pari a circa 9 milioni di sterline, ricevute dal miliardario delle criptovalute Christopher Harborn, oltre ai sospetti di non aver dichiarato 3 delle sue 5 proprietà immobiliari e i guadagni ottenuti da attività promozionali legate a investimenti in oro e criptovalute. Punto su cui il partito ha poi proposto una maggiore deregolamentazione. La maggioranza laburista chiede controlli più severi e una stretta sulle donazioni private alla politica, con l'ipotesi di abbassare a 100.000 sterline annue il limite massimo per alcuni contributi.
2: Cobolli Paolini promossi ai quarti di finale del torneo di Wimbledon. Il romano ha battuto 3-0 l'australiano De Minaur, la toscana ha vinto 2-1 contro la filippina Eala. Imma Andrea e Riccardo già in studio per Breakfast Club. Capital News torna alle 8.
5: Riparte la super rottamazione Opel. A luglio Opel Corsa è tua da 13.750 euro in pronta consegna. Oltre a oneri finanziari con scelta Opel, anticipo 4.033 euro, 33 rate mensili da 99 euro, TAN 7,99, TAIG 11,81, rata finale 9.704,88 euro. Salvo approvazione Stellantis Financial Services, solo fino al 31 luglio. Info consumi ed emissioni su opel.it. Riparti con Opel Corsa da 13.750 euro.
6: Ecco il piano per il nuovo climatizzatore. Incrociamo i preventivi degli installatori di zona, poi mentre tu guardi i prezzi e se offrono rate mensili, io chiedo in quali tempi...
7: Ehi, fermo! Basta entrare sul sito daikin.it e hai prodotti ufficiali, installatori qualificati e prezzi chiari, IVA e installazione inclusa. Pochi click e hai risolto. Vai su daikin.it, sezione offerte speciali.
6: Offerte gestite esclusivamente dagli installatori. Daikin non vende e installa direttamente e non è responsabile di prezzi o prestazioni. Scopri di più su daikin.it.
8: Pensa, rifare casa con piastrelle da urlo e rinnovare il bagno con arredi da sogno.
9: Fai leva sui miei desideri, eh?
8: Veramente faccio leva sull'IVA.
9: Leva sull'IVA?
8: A luglio Iperceramica leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno.
9: E poi con Ristruttura Smart ci leva anche i pensieri.
8: Ce li leva?
9: Ce li leva, sì. Fanno tutti i lavori loro.
8: Leva l'IVA.

0: i pensieri.
1: Solo a luglio, solo da
2: Iperceramica.
3: Benessere e risparmio? Ma vai da Conad!
4: Via, via!
3: Fino al 29 luglio vieni nelle nostre parafarmacie per scoprire tutti i solari scontati fino al 40%. Scopri di più su conad.it.
5: Radio Capital. Solo bella musica.

0: un padre per la nascita della figlia Aisha, Stevie Wonder, che racconta così facendo sentire anche il pianto della bambina.
1: Originale.
0: Che bello. Poi cresce questa bambina, diventa grande e finisce come Carlo Henry, che manco lo fa entrare in casa.
2: Radio Capital, The Breakfast Club.
0: Buongiorno cari amici, questo è Breakfast programma condotto da Riccardo Quadrano, da Emma Baccelliere, da Andrea Lucatello.
1: Però l'hai buttata male così sta storia di Carlo Henry, perché
3: anche
1: non è proprio così, cioè nel senso.
0: No, non l'ha fatto proprio.

0: rientra a casa.
1: Harry doveva essere a Londra in questi giorni anche per una vicenda giudiziaria legata ad una causa che ha intentato al Daily Mail per invasione della privacy, diciamo così. E allora il papà gli ha detto: facciamo una cosa, vieni a soggiornare a Buckingham Palace.
0: Ti prepariamo la cameretta.
1: Esatto,
0: giusto?
1: Quella tanto è tua, lo sai, c'è ancora cioè, tutto, i poster.
2: Forse però non era pronta. Perché
0: ma voi
2: cosa
0: tornate mai nella cameretta?
2: Io sì.
1: Sì, è capitato. Sì.
0: Cioè, torni nella cameretta.
2: Esatto. Quando torno nella mia zona predosa, ho la mia cameretta ancora con i poster,
0: tornare...
2: gli orsacchiottini.
0: Cioè, noti più la scomodità di come stavi prima.
2: Quel letto terribile minuscolo.
0: Di solito quei letti sono minuscoli.
1: Sono minuscoli adesso.
2: Io non sono cresciuta tanto, per fortuna.
1: No,
2: quindi,
1: i poster di chi? Cioè, ci devi dire
2: no, no, non erano veri e propri poi, erano tipo cose con gli orsacchiotti, la luna fosforescente, i panda. Che bella voce che hai trovato, Sergio Martelli.
1: Cosa è successo? Che a detta di Carlo, Harry non avrebbe risposto in tempo all'invito del papà.
2: Adesso però diciamo una cosa, un ospite, ma può dirtelo due giorni prima che torna a casa? Ma quello è Buckingham Palace, lì bisognerà organizzarsi.
0: Ma non è il figlio, scusa, cioè non è che tuo
2: figlio
0: ti fa una sorpresa, entra con un cabaret di pastarelle.
1: Tra l'altro sembrava anche una buona occasione, non dico per ricucire lo strappo, ma per riavvicinarsi anche al fratello, a William. Invece a quanto pare è andato un po' tutto a ramengo, come si dice, e allora adesso dovrà trovarsi un'altra sistemazione.
0: Sì,
1: probabilmente
0: non si sa dove, cioè dice che deve trovare una situazione last minute, non è chiaro nemmeno se moglie e prole lo seguiranno.
1: Perché tra l'altro non c'è ancora, non c'è più la scorta, perché gli è stata negata quando ha strappato con la famiglia reale, quindi lui dice: io senza scorta non giro per motivi di sicurezza. In ogni caso, Carlo, poi alla fine comunque la nota ufficiale di Buckingham Palace è stata: comunque quando vuoi qui un posticino per te.
2: Lo devi dire un mese e mezzo prima.
1: Tu casa e smi casa, gli ha detto.
0: Ho capito, ma cioè, non è che voi se non avvertite i vostri genitori non fanno entrare in
1: ma
0: casa.
1: Ma c'è questa la
2: ma
1: cosa.
2: Andrea, qui stiamo parlando di Buckingham Palace, quindi quella stanzetta lì sarà chiusa da un anno e mezzo, di più forse, e ha bisogno un attimo di essere ritrovato. Io ho comunque un suggerimento per Harry.
1: Vai.
2: Harry, amico Harry, che sappiamo essere all'ascolto.
1: Sta per dargli un albergo, l'indirizzo.
2: No, gli sto dicendo, guarda che c'è vicino a te lì in Gran Bretagna, c'è un certo Cobolli che cerca casa.
1: Giusto.
2: Quindi se vi volete mettere insieme, magari la riuscite a trovare prima, no?
0: Vogliamo
2: perché
0: sentirlo?
1: Cobolli,
2: sentiamo.
1: Cobolli.
3: Yeah, I think today my dad cook pasta with tomato and onion. There is a World Cup. I wanna see Spain Portugal, so I hope that I can go early to the house, but first we have to find one because actually we don't have house. We had a luggage on the whole house now, and we have to find. I think now my dad is gonna be. Maybe you guys have a house here in Wimbledon.
2: Sentiamo, no, qui alla fine della partita vinta contro De Minor in 3-7, quindi Cobolli si è qualificato, no, per i quarti di finale. Ha detto: a casa mi aspetta papà che mi cucina la pasta con il pomodoro, la cipolla. Ha fatto tutto così. Ha detto: però in realtà non abbiamo una casa, stiamo cercando una casa.
0: Vedi.
2: E l'abbiamo sentito alla fine fare proprio una domanda al pubblico: ma c'è qualcuno per caso che ha una casa? Perché è passato al di turno, probabilmente non se l'aspettava e non aveva prenotato abbastanza l'appartamento.
1: È così, quindi anche in difficoltà Cobolli per trovare un giaciglio.
2: In realtà
1: a
2: credo l'abbia trovato, nelle ultime ore la notizia è che è riuscito a trovare una casa proprio grazie agli italiani che si aiutano
0: sempre.
2: Ma non
0: ho capito, non pensava proprio di rimanere.
1: Evidentemente,
2: ma non ha dato una
0: spiegazione. Tu dici per scaramanzia.
2: Ma poi scusa, l'albergo costerà un po'.
0: Lui dice: ragazzi, ma è inutile che sprechiamo i soldi.
2: Esatto.
0: Tanto esco su,
1: invece
0: poi
1: è rimasto. Comunque insomma, si può trovare qualcosa a Londra, dipende molto dalla
0: Londra,
1: zona.
0: Ma a Londra quanto si paga di tasse?
1: Di soggiorno. Ce lo faranno sapere sicuramente al 342-342-2190, che è il nostro numero WhatsApp. Secondo me dalle parti di Kensington, di South Kensington.
2: Sì, costa poco, due spicci.
1: Esatto. La prima

0: Buongiorno, io andai a fare il test di ammissione all'università
1: Sì.
0: e a settembre, insomma, dopo l'esame di Stato. Quando tornai e non sapevo neanche il risultato, la mia stanza non c'era più, mia madre l'aveva già eliminata.
1: Smontata. L'aveva già affittata.
2: A tempo record.
1: Vabbè, non si fa.
2: Serviva qualcos'altro.
1: Nel frattempo, Imma ha ricevuto la
2: dalla
1: foto,
2: mia mamma, sì,
1: la mamma che ci ascolta, che salutiamo,
3: certo.
1: la foto della sua cameretta dove campeggia una tua foto.
2: Enorme, Dio da bambina.
3: Ma bellissima, vero?
1: Fisicamente...
3: Molto tenera.
2: Ero bella.
3: Senti, facciamo così.
1: Stavi in carne.
3: Prendiamoci l'impegno su una pagina Facebook, mettiamo le nostre foto.
2: Ma
3: da
2: davvero
3: piccoli,
2: dobbiamo farlo?
1: Dai, lo facciamo,
2: io
1: ragazzi,
2: sempre lo sguardo triste
1: tutti,
2: nelle
1: voi
2: foto
1: due dall'altra parte del vetro.
3: Entro oggi lo facciamo, dai, facciamo una pagina onnicomprensiva.
1: Giusto.
3: Intanto, innanzitutto,
2: Elisa Lancio fa segno di no, è la nostra social media
1: no?
2: manager.
1: Non sei tu che decidi, mo chiamo mamma, non ti preoccupare.
3: Chiedo scusa per la voce, sì, effettivamente mi sono un po' fregato con l'aria condizionata, spero di rimettermi presto.
1: Visto che si parla tanto di ventilatori,
2: sì,
1: di aria condizionata, molti stanno avendo un calo di voce.
2: Qui in questo studio ci sono 19 gradi, tra un po', io ho freddo.
1: Cala.
3: Comunque mi sono già affidato alla chimica, naturalmente ho ingurgitato delle compresse che spero facciano il loro lavoro rapidamente. Intanto parliamo di Coppa del Mondo, perché ieri sera ci sono state una nella notte italiana, due partite fondamentali. Nella prima un po' noiosa, devo dire. La Spagna ha battuto il Portogallo con un gol al 91esimo di Merino, che era un giocatore subentrato in corsa.
1: Vuoi
3: che
1: fare
3: ha...
1: il titolo?
3: Sì, Mago Merino, l'hanno detto tutti,
2: no.
3: Mago Merino.
2: Io pensavo a un titolo vero sulla partita, cioè l'ultima di Ronaldo con la maglia del Portogallo.
3: Che è uscito in lacrime, è stato un momento molto duro per CR7, che sicuramente non si porterà dietro un grande ricordo di questo mondiale col suo Portogallo, che quindi è fuori, ma udite, sono fuori anche gli Stati Uniti, che

0: come si dice a Roma, hanno preso la sveglia nella notte sì. italiana 4-1 dal Belgio, che come avete sentito
1: alla fine non potevi
0: radio.
1: Fare America, cioè non potevi fare Stati Balogun. Uniti dopo il caso si Balogun. Sì,
2: Balogun ha giocato?
0: Ha giocato.
2: Ha giocato, evidentemente.
0: È stata una partita piuttosto anonima. L'unico guizzo è stato il procacciarsi il calcio di punizione, da cui è nato il momentaneo pareggio degli americani. Poi, però, il Belgio ha avuto vita facile grazie a una partita molto intelligente.
1: Hanno
0: come
1: ironizzato?
0: Avete sentito nel GR di Roberto Ciuti, alla fine hanno anche ironizzato sul social della Federcalcio di Bruxelles. È comparsa la foto di Romelu Lukaku che ha segnato il gol del 4-1 con la scritta: adesso ribaltate anche questo. Dopo,
2: facciamo
0: appunto,
2: una
0: Balogun.
2: Piccola sintesi,
1: questo,
2: no?
1: Sì.
2: Balogun, questo giocatore molto forte, cioè il più forte degli Stati Uniti, che era stato espulso in una partita precedente contro la Bosnia.
0: Rosso diretto.
2: Rosso diretto, con un intervento poi di Trump che ha chiamato Infantino a capo della FIFA. Questo rosso non ha portato a nessuna squalifica, quindi Balogun ieri è stato in campo nonostante il rosso ricevuto
0: graziato,
2: solo nella partita
0: sì.
2: precedente. È stato ammesso proprio ieri da Trump di avere effettivamente chiamato Infantino perché riteneva quel rosso inadeguato. Poi in realtà Trump ha anche detto: io fino a due giorni fa non sapevo cosa fosse
0: che
2: un rosso,
0: che esistesse il cartellino rosso
2: di calcio.
1: Però gli piace intervenire
2: però,
1: così a gamba tesa.
0: Esatto. Poi dobbiamo dire che con l'eliminazione degli Stati Uniti sono uscite tutte e tre le nazioni che organizzavano questo
2: vero.
0: Mondiale, perché sono fuori anche il Canada e il Messico. E ricordiamo invece quello che è il programma di oggi, degli ottavi di finale. Sono gli ultimi due in linea di massima, se non sbaglio. Sì, sono gli ultimi due. C'è Argentina Egitto che si gioca alle 6 di sera italiane, alle 18, mentre alle 22 c'è il match tra Svizzera e Colombia. Queste sono le partite in programma oggi.
2: Volevo fare una domanda a voi, al nostro pubblico: secondo voi è legale che durante l'assemblea condominiale io stia con il cellulare a vedere Argentina Egitto?
0: Allora,
2: si può fare? Mi dà questa autorizzazione? Cioè, io posso dire sono una giornalista, la devo seguire per lavoro.
0: Si accettano suggerimenti per la miglior scusa per fare in modo che Ima possa disertare. Che
2: c'è? Guarda,
0: cioè non sai l'ordine del giorno del varie ed eventuali?
2: Varie ed eventuali, c'è scritto davvero.
1: Siamo sicuri che non è prima convocazione, ma la seconda è necessaria.
0: Ma di solito la prima è a l'una di notte.
2: Scusate,
0: quindi non credo.
1: La prima si fa sempre finta.
0: Certo.
2: Vado a controllare, grazie.
1: Sì, e poi la seconda invece è quella vera, quella perché vera. Serve.
2: Vabbè,
1: si
2: però visto
1: il numero
2: l'orario suppongo sia la seconda.
0: Comunque, insomma, vediamo un po' se riusciamo a trovare una buona scusa per fare in modo che Imma possa seguire Argentina-Egitto, che ricordiamo si gioca alle 6 di sera.
1: Dai,
2: si aspetta un partitone da questa partita.
1: Ma dai, voi pensate che...
2: No, in realtà io penso, insomma, che l'Egitto...
0: No.
2: Adesso sai quando fai quel bilancio e poi dopo finisce che le
1: Ma
2: tue
1: speriamo.
2: Parole restano lì, nell'aria.
1: Qualche sorpresa ce l'aspettiamo sempre e ci diverte, insomma, in questi mondiali.

0: scusa, meglio che dire che sei la nipote di Mubarak, non credo che ci sia meglio, scusa.
1: Guarda, te lo scrive chiaramente
2: qualche scusa più credibile
1: anche un nostro ascoltatore, da amministratore, peraltro un amministratore di condominio che ci scrive: suggerisco a Imma di delegare un altro condomino, preferibilmente evitando il trascinatore di approvazione lavori. Cioè, vedi, si può
2: ma
1: fare.
2: No, ma io
3: ma basta che fa come come Fantozzi con la radiolina Italia Inghilterra. Sì.
1: Chi ha fatto palo?
2: È vero, credo, è vero, no? Mi piace come idea.
1: Allora, Roberto scrive: Imma, come ti capisco, anche io assemblea di condominio in seconda convocazione.
2: Sì, lo precisiamo, è una seconda convocazione. Andrea mi aveva illuso per pochi istanti.
1: La prima era alle 6 di questa mattina.
4: Vedi, infatti, cioè, è importante, no? Però non t'hanno.
2: No,
4: era troppo comoda.
2: Quindi sì, penso che farò il mio dovere per rispettare anche gli altri condomini.
1: Certo.
2: Però avrò uno sguardo verso Argentina e Egitto.
5: 20-25, ecco. In telecronaca diretta da Wembley, Inghilterra-Italia, valevole per la qualificazione della Coppa del Mondo. Fantozzi aveva un programma formidabile. Calze, mutande, vestaglione di flanella, tavolinetto di fronte al televisore, frittatona di cipolle.
1: Familiare di Peroni gelata.
5: Familiare di Peroni gelata, tifo indiavolato.
1: Rutto libero.
5: Rutto libero.
1: Totalmente, sì. Poi arriva la telefonata e c'è la corazzata Potiomkin.
6: Per Eurovisione, la telecronaca diretta dell'incontro di calcio Italia-Inghilterra, valevole per la Coppa del Mondo.
1: Ma
4: è lui, entra la, ecco, la figlia,
1: certo.
7: Guardala. Non sembra un angelo.
4: Qui siamo proprio nel body shaming.
8: Non voglio sentire volare una mosca, Pia. Okay. Il Pepe, Pia, mi raccomando, Tocca il telefono.
1: Eccolo qua,
4: eccolo, telefonata di quella che ha ricevuto.
6: Per trasmettere in Eurovisione la telecronaca.
1: Sentite la solennità della partita, peraltro.
6: Terra valevole per la Coppa del
1: Coppa del Mondo,
7: Pronto. Ah, lei, ragioniere Filini.
8: Io sono già in trincea, le do la perfida al fiore, 10 caffè contro 1.
7: Ha sentito?
4: E qui arriva la notizia.
1: Una notizia terribile, ferale.
7: Va bene, ragioniere.
1: Sentite,
9: siete collegati, gentili telespettatori, con lo stadio di Wembley.
1: Nando Martellini, poi c'era la corazzata Potiomkin in agguato e tutti gli escamotage che non riescono ovviamente a Fantozzi e i suoi colleghi.
2: Finirà così, sarò all'assemblea di condominio.
1: Allora,
4: ma non puoi mandare nessun familiare?
1: Niente.
2: No, nessuno. Vuoi andare tu?
1: Un condomino.
2: Ti posso delegare se vuoi.
1: Comunque, sono le 7:28, questo è The Breakfast Club. Attenzione, perché quando rientriamo parliamo di una piaga che sembra non lasciarci mai, purtroppo, che è quella delle liste d'attesa, con delle regioni che tentano di organizzarsi perché il problema è ancora molto forte e molto diffuso.
4: Tra pochissimo.

0: canzoni, c'è in tutte le tue emozioni. Radio Capital, solo bella musica.
1: Ogni giorno scegli chi vuoi essere e come muoverti. Benzina.

0: macchina ibrido o elettrico. Con Ypsilon, tua la strada, tua la scelta. Nuova Lancia Ypsilon Turbo 100 benzina. Da 15.950 euro, oltre oneri finanziari, con permuta e finanziamento. Anticipo 4.268 euro, 35 rate da 99 euro, e rata finale residua 11.961 euro. TAN 7,99, TAEG 11,25. Offerta soggetta ad approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 luglio. Info su lancia.it.
1: Questa settimana da Aldi tante offerte, come petto di pollo intero da 600 grammi, 100% carne italiana, a 3,99 euro, e melone liscio mantovano IGP coltivato in Italia a 1,99 euro al chilo. Tutta la qualità che cerchi con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
2: Ecco il piano per il nuovo climatizzatore. Incrociamo i preventivi degli installatori di zona, poi mentre tu guardi i prezzi e se offrono rate mensili, io chiedo in quali tempi...
3: Ehi, fermo! Basta entrare sul sito daikin.it e hai prodotti ufficiali, installatori qualificati e prezzi chiari, IVA e installazione inclusa. Pochi click e hai risolto. Vai su daikin.it, sezione offerte speciali.
2: Offerte gestite esclusivamente dagli installatori. Daikin non vende e installa direttamente e non è responsabile di prezzi o prestazioni. Scopri di più su daikin.it.
4: Davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
5: Scialla, c'è Skoda!
4: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
5: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
4: Ah, e allora scialla! Scialla, scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
6: Passioni in valigia da 1 euro. Acquista uno dei tanti prodotti in promozione in abbinata per te il set di tre valigie Gioia Home, leggere e resistenti. Fino al 16 luglio, 1 euro. Batte, forte, sempre.
7: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli.
8: La mamma vuole abbracciarti ancora.
6: Prima di partire, scegli Fastweb. Così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
9: Riparte la super rottamazione Opel. A luglio, Opel Corsa è tua da 13.750 euro in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel, anticipo 4.033 euro, 33 rate mensili da 99 euro, TAN 7,99, TAEG 11,81, rata finale 9.704,88 euro. Salvo approvazione Stellantis Financial Services, solo fino al 31 luglio. Info consumi ed emissioni su opel.it. Riparti con Opel Corsa da 13.750 euro.
10: Radio Capital. Solo bella musica.

0: Beach Boys alle 7.35 su Radio Capital con Andrea, Riccardo e Imma. Il tema delle liste d'attesa è sempre attuale, non si risolve mai. Sì, voi prenotate, poi un giorno vi daranno un appuntamento, anche perché ci sono vari tipi di prestazione. C'è la classe urgente, sono veramente poche, sono quelle che dovrebbero essere così risolte in 72 ore. Poi la classe breve, prestazioni da eseguire entro 10 giorni. Quella differibile entro 30 giorni. Classe programmata, prestazioni da eseguire entro 120 giorni. Nonostante gli impegni dei governi, non si riesce a risolvere la questione.
1: Soprattutto poi molto dipende anche dal tipo di prestazione, che possa essere una visita, un esame strumentale o quant'altro. La tempistica non è mai la stessa. Sicuramente sono sempre tempi molto dilatati che possono essere decisivi. E allora, quando la sanità pubblica non funziona, si muove la cittadinanza, soprattutto a livello di volontariato, per cercare di venirne a capo. E noi questa mattina siamo con Maria Cristina Ceriani, che è portavoce dei comitati veronesi per il diritto alle cure, che ci spiegherà come ci si muove in queste situazioni d'emergenza. Maria Cristina, buongiorno.
2: Buongiorno.
3: Buongiorno.
2: Buongiorno, buongiorno.
0: Beh, voi dite che avete risolto 904 casi su 1200, vuol dire 74%. Che vuol dire aver risolto questi casi?
2: Allora, noi abbiamo aperto in tutta la provincia di Verona 35 sportelli di diritto alle cure. Cosa vuol dire? Vuol dire che ci sono dei volontari per ogni sportello, abbiamo dei giorni, la tempistica, eccetera. E le persone vengono lì con l'impegnativa dicendo che non sono riusciti a trovare posto.
1: Sì.
2: Non sono riusciti a trovare posto per la visita perché o perché gli hanno detto che appunto la lista è chiusa, l'agenda è chiusa e riproveri, telefoni, ripassi, oppure perché sono state messe in preappuntamento e non sono mai state richiamate. Allora noi cosa facciamo in questi casi? Noi facciamo un'istanza. Praticamente noi inviamo all'ufficio relazioni col pubblico questo ricorso in cui si dice che il cittadino ha diritto per normative, ci sono delle normative delle leggi nazionali e anche regionali, poi noi siamo della regione Veneto appunto, che dicono che il cittadino deve avere la visita entro i termini prescritti dalla priorità. Quello che c'è scritto sull'impegnativa.
3: E poi la ottiene effettivamente la visita entro quei tempi?
2: Allora, ci sono alcune visite, noi riusciamo ad ottenerle, sì, riusciamo ad ottenerle entro quei tempi, a parte alcune che sono un po' più complesse.
1: Quali sono, infatti volevo farle questa domanda, Maria Cristina, ci sono visite o esami che creano più problemi di altri?
2: Allora, neuropsichiatria infantile. Queste sono veramente delle problematiche che soprattutto per i ragazzini, i bambini, si arriva anche fino a 2 anni di attesa.
1: Due anni.
2: E per un bambino di 5-6 anni, 2 anni di attesa sono veramente tanti.
0: Senta,
2: oppure certi.
0: Prego. Oppure?
2: Oppure anche certi esami strumentali come l'ecoaddome, insomma, questi esami qui, anche questi hanno
1: una tempistica molto dilatata.
0: Scusi, Ceriani, ma voi, questi volontari si appellano alla legge, no? Giusto, cioè ha un diritto che c'è, ma non ho capito perché non può farlo il singolo cittadino, perché se chiamo io non riesco a farlo, se fate voi sì.
2: Allora, il singolo cittadino può farlo. Infatti io da sempre, insomma, da quando avevo bisogno di visite, quando mi diceva l'ufficio, il CUP mi diceva che non c'è posto, io telefonavo subito all'ufficio relazioni col pubblico e nel giro di pomeriggio, giorno dopo, qualche giorno, insomma, mi dava la visita. Quindi noi facciamo questa istanza all'ufficio relazioni col pubblico. Il cittadino normale può farlo anche lui, il cittadino, solo che spesso il cittadino non lo so che può appellarsi a questi, non lo sa che può appellarsi
0: non lo
2: sa,
0: è importante che lo sappia, ma dove, come mai non c'è posto?
3: Esatto,
0: perché l'agenda è piena e poi di colpo esce un posticino, cioè dove sta l'inghippo?
2: Allora,
0: o c'è o non c'è?
2: Allora l'ufficio cioè il CUP ha delle agende, per esempio entro i 30 giorni, l'operatore del CUP vede l'agenda entro i 30 giorni, non vede quello del 31esimo giorno, però poi possono rivedere delle agende a livello superiore, mi hanno detto, che sono quelle

0: Visite che si tengono per le urgenze, per le emergenze, per cose interne, insomma. Oppure fino alla fine di tutto, praticamente c'è anche la legge 124 del 98 che se non si riesce a prendere la visita entro i termini prescritti dalla normativa, si può fare la visita in intramenia, cioè il
1: Sì.
0: medico
1: Che
0: viene
1: sarebbe a
0: pagato come se
1: pagamento,
0: fosse
1: ok.
0: a pagamento, il medico viene pagato come facesse una visita a pagamento, però il cittadino no, paga solo il ticket se deve pagare il
1: Ah,
0: ticket, insomma, ecco.
1: interessante. Insomma, ci sta dando delle notizie interessanti,
2: Sì,
1: ragazzi. Vi potete appellare,
2: si
1: potete
2: può fare,
1: chiamare
2: sì.
1: i servizi al pubblico dell'ospedale e dire: io per legge devo avere questa visita.
3: Comitati di questo
0: Esatto,
3: tipo esistono anche in altre città?
0: allora noi siamo basati praticamente dal Coordinamento Veneto per la Sanità Pubblica di tutta la Regione Veneto. 2 anni fa siamo partiti con questi sportelli e ci sono in tutte le province di Verona, insomma, sì, scusi, di Verona,
3: Venete.
0: del
2: Veneto, va
0: Veneto,
2: bene, no? Interessante
0: sì.
2: saperlo, magari altre regioni si uniformeranno o l'avranno già fatto, magari
0: E
2: faremo anche una
0: anche
2: piccola
0: in
2: indagine.
0: Lombardia,
2: In
0: noi
2: Lombardia.
0: siamo partiti un po' dall'esempio della Lombardia, che sono partiti loro subito dopo il Covid.
2: Quindi un rimedio ci
1: Oh, poi
2: sarebbe,
1: c'è
2: questo.
1: l'altro problema, cara Ceriani, che è quello delle mancate disdette, che hanno
2: Certo.
1: appuntamento, forse perché magari si è scordato, è passato 6 mesi.
2: Può
0: Due
2: succedere anche
0: anni, non
2: quello.
0: l'abbiamo
1: Mancate
0: sentito.
1: disdette, per esempio nel Lazio mettono delle multe, insomma, per chi non si presenta, perché poi occupa un
0: Adesso,
1: posto,
0: beh,
1: no?
0: beh. Allora, una volta bisognava disdire, si poteva disdire anche all'ultimo minuto, ma nelle ultime normative di legge entro 4 giorni
2: Bisogna
0: lavorativi.
2: farlo prima,
0: Se non
2: sì.
0: disdici entro 4 giorni lavorativi, devi pagare come se tu avessi fatto la visita.
1: Certo,
0: Il
1: certo.
0: bello
1: Ma è
0: è, cioè, il
1: giusto.
0: bello è, ti viene dopo un anno da pagare,
1: Sì.
0: tu non sa neanche più che
1: E tu non ti
0: visita è,
1: ricordi più
0: però
1: niente.
0: comunque, insomma,
2: Va
0: non
2: bene,
0: ti
2: però in
0: ricordi
2: linea
0: più
2: di
0: niente, però
2: principio
0: c'è anche
2: ritengo
0: questo,
2: giusto
0: insomma.
2: anche questo, perché sennò
1: Certo.
2: poi magari si intasano dei posti per altre
1: Certo.
2: persone che invece danno la propria disponibilità. Maria Cristina Ceriani, portavoce dei comitati veronesi per il diritto alle cure, grazie e buona giornata.
3: Grazie,
0: buona
3: buon
0: giornata a voi,
3: lavoro.
0: grazie a voi, buongiorno, buongiorno.
4: Radio Capital.

0: Cioè, in pratica, un lavoro che dovrebbe essere fatto in autonomia dal CUP, gestire le liste, trovare gli spazi, ha bisogno della spintarella del privato.
1: E vabbè,
2: dove non
0: viva l'Italia. Buona giornata ad Antonio.
1: Cioè, vi aiutano a districarvi in questo mondo
2: dove
1: burocratico.
2: Non si arriva col CUP, in qualche modo bisogna muoversi perché il risultato occorre portarlo
1: perché
2: a casa.
1: Poi non riuscire nemmeno a prendere la linea, magari, capito? Certo. C'è il disco famoso che parla.
3: D'altra parte, dobbiamo anche dire che il CUP svolge diverse funzioni,
2: non
3: quindi non
2: quella.
3: Penso
2: non
3: lo faccia per esatto, perché non hanno voglia.
2: No,
3: ecco.
2: Non è così. Vai.
4: Mio marito doveva fare una colonscopia, noi siamo di Firenze, non c'erano appuntamenti, ha cercato di passare tramite l'altro percorso, appunto quello di farsi trovare un posto nei tempi previsti, era in urgenza, tra l'altro non lo hanno mai richiamato, abbiamo dovuto farlo tramite assicurazione che fortunatamente abbiamo. Certo. Ciao a tutti.
1: E questo naturalmente molto spesso ci dobbiamo dirigere verso le assicurazioni private che ci coprono i costi o una parte dei costi.
5: Le visite che si fanno in più nella giornata della l'agenda sono quelle che normalmente vengono chiamate in overbooking. Ogni giornata di appuntamento prevede qualche slot di overbooking.
1: Come sull'aereo.
5: Ciao Massimo.
2: Ti fa così,
1: sì. Quindi c'è, la lista è lunga, però appunto se non vi danno l'appuntamento entro i termini potete appunto appellarvi.
6: Certo. Sì. Buongiorno, Fabien da Torino. Noi inviamo direttamente una lettera, una mail, pardon, all'AS di competenza affinché ci trovino questi posti di cui sta parlando la signora.
1: Okay.
6: Cioè, chiaramente si può fare come singolo cittadino, solitamente abbiamo anche una risposta entro breve.
2: Quindi, come vedete,
1: lo potreste fare, cioè sì. non serve
3: il comitato come intermediario. Adesso è arrivato un altro messaggio al nostro numero WhatsApp che ci dice che non ci sono invece visite in overbooking. È una cosa che ci capita spesso quando parliamo di questi argomenti, trovare poi versioni contrastanti, perché magari ci sono certe regioni che operano in un modo
2: e
3: altre
2: autonome,
3: che invece utilizzano altri metodi. E tra l'altro un altro messaggio ci arriva da una neuropsichiatra infantile che abbiamo sentito citare come uno dei settori più pieni in cui è più difficile riuscire a mantenere quest'ordine e questi tempi, e ci spiega che il problema è l'assenza di medici, infermieri, segretari, e ci scrive: si licenziano 10 medici al giorno in Italia. Adesso ovviamente noi non abbiamo controllato questo numero, ma sappiamo che esiste un grave problema.
1: Gabriele parla proprio dell'assistenza di neuropsichiatria infantile di Verona per un caso di epilessia poi risolto del figlio, reparto e persone meravigliose e disponibili.
7: Buongiorno Breakfast. Allora, dopo queste notizie, secondo me gli uffici delle relazioni con il pubblico saranno bombardati di telefonate.
1: Beh, ragazzi,

0: Non è che possiamo non dare le...
1: Il vero motivo per la quale non si trova posto è che le liste sono gestite da dei delinquenti che fanno di tutto pur di far andare avanti le visite
0: non è così,
1: a pagamento.
0: Non funziona così. Non è così. Non Dopodiché non è così. Che non possiamo dare una notizia di servizio, no, perché certo. Sennò poi tutti chiamano. Quello è un diritto del cittadino, è un diritto alla salute, no? E quindi è impossibile non parlarne ed è giusto invece parlarne. Poi, dopodiché, come ogni tanto escono fuori le inchieste sulle liste d'attesa, ma assolutamente, insomma... Molti dicono potreste parlare con i medici, gli infermieri.
2: Qualcuno ci ha scritto, l'abbiamo detto.
0: Ma non stiamo dando la colpa ai medici, sono quelli che lavorano dalla mattina.
3: Esatto.
0: E se poi vogliono fare un extra lavoro e vanno in intramenia, lo possono fare. Ma non è che tolgono lavoro al loro lavoro pubblico. Non funziona così.
3: D'altra parte, forse anche il pubblico a doversi adeguare a queste esigenze. Quindi forse il medico dovrà guadagnare di più per poter essere più concorrenziale con un settore privato. So che quando parliamo di questo arrivano molti messaggi nel dire già i medici. Ci guadagnano, ma è una questione di domanda offerta. Se vogliamo un servizio di un certo livello e dobbiamo adeguarci al tipo di offerta.
0: Dopodiché la popolazione invecchia ogni anno di più.
3: Sì.
0: Invecchia ogni anno di più.
2: Ho idea che...
3: Lo sappiamo, siamo uno dei paesi più vecchi per
0: età. Che io sono più vecchio della radio.
3: Ma noi siamo una radio giovane.
2: Ho idea che non sarà l'ultima volta in cui.

0: per imporre il rispetto dei tempi, certo, della prescrizione. Chiaro. E qualora non rispettati, andare a visita in intramenia, certo, pagando il solo ticket.
1: Quindi insomma c'è la soluzione, sì, non sì, a caso detto, la Liguria, certo, è una delle regioni che sta facendo registrare i passi avanti più significativi in questo senso per quanto riguarda le liste d'attesa, anche se le regioni più virtuose sono il Veneto, non a caso abbiamo sentito la nostra ospite poco fa, la Toscana, la provincia autonoma di Trento e l'Emilia Romagna, che sono considerate le più virtuose.
2: Sì, no, c'è da correggere forse l'attribuzione sospetta dei codici di priorità. Sì. In Basilicata la percentuale di prime visite in classe P, che è quella erogabile in 120 giorni, arriva all'85%, in Campania credo che sia al 65%, adesso mi è scappata la pagina, mentre in alcune regioni è molto più bassa, quindi ci sono molte
3: la
2: differenze.
3: La Toscana, no? Per esempio, dove il dato è del circa l'8%, per farvi capire.
2: Com'è possibile
3: la
2: dall'85
3: differenza
2: all'8?
3: Cioè forse anche l'8 è un dato molto basso, ma dall'altra parte l'80 dimostra come, esatto,
2: quindi
3: sia più difficile poi mantenere quelle tempistiche.
2: I codici di priorità insomma in qualche modo andrebbero rivisti. 7.56 e in arrivo il giornale radio.
4: Alla batteria Keith Moon. We don't get food again. Alla voce Adele. Basso, Adam Clayton. Alle tastiere, Vince Clark. Alla chitarra, James Taylor. Radio Capital, che formazione fantastica. Radio Capital, solo bella musica.
5: Ma dai, hai una nuova Ford usata! Ti hanno convinto i 100 controlli o i 3 anni di garanzia?
6: I controlli, la garanzia e il microtasso. Con l'usato certificato Ford Approved, Kuga Hybrid è tua da €21.950. Vai su Ford.it.
7: Fermati in Autogrill e scopri Origini Edition, la nuova selezione di panini di Autogrill nata per celebrare la qualità italiana certificata DOP e IGP, in collaborazione con Fondazione Qualivita. Perché si viaggia per scoprire nuove mete, nuovi paesaggi, nuove persone, ma anche per riscoprire le nostre origini. Riparti dal panino Gioia 1922, con mozzarella di Gioia del Colle DOP, pomodoro ramato e pesto con basilico genovese DOP. Vieni a provarlo in Autogrill.
8: Convenienza? Ma vai da Conad.
9: Via, via.
8: Con Campioni del Risparmio trovi le grandi marche a prezzi invincibili. Fino all'11 luglio, birra Pilsner tedesca Becks da 60 centilitri a 89 centesimi. Scopri di più su Conad.it.
10: Voce generata in AI.
11: Non aspettare settembre per vivere nuove avventure. Parti oggi a bordo di Kia Stonic. Solo a luglio con gli Stonic Summer Days. È tua da €16.950 con finanziamento scelta Kia. Annuncio promozionale.

0: RPL. Vieni in concessionaria.
1: Kia. Movement that inspires.
2: Con la tecnologia dei veicoli commerciali Peugeot, il tuo lavoro inizia con una marcia in più. E con i nuovi incentivi statali, il tuo business accelera ancora. Approfitta ora dell'offerta sull'intera gamma. Ad esempio, partner con rottamazione da 4.100 euro IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità, fondi e applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Affrettati, i fondi sono limitati. Ti aspettiamo in concessionaria sul sito peugeot.it per scoprire partner da 4.100 euro.
3: Corri da Troni,

0: punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
1: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da 95 euro al mese con 2000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAI 514, anticipo 7.650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Info e condizioni presso la rete aderente.
2: Sono le 8 a Radio Capital, una buona giornata da Silvia Mobili. Il Belgio elimina Trump dal mondiale.

0: 4-1 sugli Stati Uniti dopo le pressioni del presidente americano sulla FIFA che hanno portato alla sospensione della squalifica dell'attaccante Balogun. Roberto Ciuti.
1: Giustizia sportiva è fatta, ma resta la vergogna e il precedente è pericolosissimo. Trump ha ammesso di aver chiamato Infantino per togliere la squalifica automatica da regolamento dell'attaccante americano Balogun. Infantino ha ammesso di aver ricevuto la telefonata, ridicolizzando se stesso quando ha parlato comunque di terzietà dei giudici sportivi. Balogun è sceso in campo e poco importa che abbia giocato male e che si sia divorato un gol. Il calcio ne esce malissimo e la sua credibilità rischia di essere perduta per sempre. La partita è stata dominata dal Belgio, trascinato dai tifosi di tutto il mondo. E proprio l'ondata di indignazione mondiale è l'unica speranza di salvezza per un pallone oggi davvero sgonfio.
0: Nella notte missili ucraini hanno colpito l'aeroporto di Belgorod in Russia, provocando anche blackout e interruzioni della fornitura di acqua ed energia nella regione. Mentre Mosca ha lanciato nuovi attacchi su Kiev con almeno 20 morti, il presidente Zelensky chiede maggior sostegno militare agli alleati, mentre Trump, dopo un colloquio con Putin, sostiene che il leader russo voglia porre fine alla guerra. Intanto il 15 e 16 luglio Roma ospiterà nuovi colloqui tra Israele e Libano, mentre a Gaza Hamas ha sciolto il governo in vista della transizione verso il World of Peace. La Cina ha effettuato il lancio di prova di un missile da un sottomarino nell'Oceano Pacifico, preoccupato il Dipartimento di Stato americano. In un momento in cui gli Stati Uniti si impegnano per prevenire la proliferazione nucleare, la Cina sta facendo l'opposto, si legge in una nota. È stato in carcere in Inghilterra l'accoltellatore di Milano, Lamin Saidilli, 22 anni, accusato dell'attentato omicidio di un 55enne che sabato mattina ha accoltellato 20 volte senza motivo. Gli investigatori stanno accertando quanto tempo è stato in carcere nel Regno Unito, se per una rapina o per un gesto simile a quello dell'altro ieri. Un medagliato olimpico condannato per stupro, Antonino Pizzolato, bronzo alle Olimpiadi di Tokyo 2020 e Parigi 2024 nel sollevamento pesi, è stato condannato dalla Tribunale di Trapani a 5 anni e 4 mesi di reclusione per violenza sessuale di gruppo. Sono stati condannati anche gli altri 3 imputati, tutti della provincia di Agrigento. A denunciare i 4, una turista finlandese che ha detto di essere stata violentata nel luglio 2022. Abbiamo aperto con la vittoria dopo le polemiche del Belgio sugli Stati Uniti, passa anche la Spagna 1-0 sul Portogallo nei minuti di recupero. Per il tennis, 3 gli italiani che vanno ai quarti di Wimbledon. Dopo Sinner, che oggi affronterà il tedesco Struff, anche Paolini e Cobolli superano il turno. Un'impresa quella della tennista romano, che ha la meglio in 3 set sull'australiano De Minaur. A chi gli chiede se si sente sottovalutato per l'attenzione che si dà a Sinner, Cobolli risponde così.
2: Magari un po' sì, però mi dà tanta energia anche che magari togliete a Jannik. Io sono quello dietro e questo mi ha fatto stare molto tranquillo, pensare a me, non essere mai giudicato o comunque poco. Quindi c'è tanta pressione su Jannik che ne leva tanta a me e questo è un bene. Poi è un male perché dall'altra parte vorrei essere anche delle volte apprezzato un po' di più e poi che magari qualche merito in più anche a me vada dato.
0: Così Cobolli, fuori agli ottavi Bolelli Vavassori nel doppio. Alle 9 torna Capital News.
3: Meteo Capital, in collaborazione con ilmeteo.it, dove il fa la differenza.
4: Condizioni meteorologiche buone su tutta la penisola, salvo qualche acquazzone diurno sui monti. In mattinata meteo ottimo, con stabilità diffusa e tanto sole. Nel pomeriggio invece instabilità diffusa, con rovesci sui rilievi meridionali e locali sconfinamenti alle aree costiere e pianeggianti di Campania e Calabria. Caldo e tempo in prevalenza soleggiato sul resto del paese, per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
5: Convenienza? Ma vai da Conad. Con Campioni del risparmio trovi le grandi marche a prezzi invincibili. Fino all'11 luglio, mozzarella Santa Lucia in confezione da 3 da 125 grammi a 1,99€. Scopri di più su Conad.it.
6: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
7: E quella lassù?
6: È la costellazione del benzinaio.
8: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it.
9: Con la tecnologia dei veicoli commerciali Peugeot, il tuo lavoro inizia con una marcia in più. E con i nuovi incentivi statali, il tuo business accelera ancora. Approfitta ora dell'offerta sull'intera gamma. Ad esempio, partner con rottamazione da 4.100 euro, IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità.

0: disponibilità, fondi e applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Affrettati, i fondi sono limitati. Ti aspettiamo in concessionaria e sul sito Peugeot.it per scoprire partner da 4.100 euro.
1: Radio Capital. Solo bella musica.

0: Marvin Gaye alle 8 e 9 minuti e la seconda ora di The Breakfast Club con Andrea Riccardo Imma. E parliamo di, dei problemi per chi è allergico, perché è incredibile quello che è successo a un grande campione italiano, Aldo Montano.
1: Sì, ex campione olimpico di scherma, lo ricordiamo.
0: Colpito da shock anafilattico per aver mangiato un po' di formaggio in un ristorante romano. Lui allergico fortemente alla caseina. Vi faccio sentire, e lo faccio sentire anche al nostro ospite che vi presentiamo tra poco, il racconto di Montano. Eccolo qui.
2: Quando fai il giro della cucina 3 volte e chiedi al cameriere 4 volte se il tuo piatto, per cortesia, di fare attenzione che sei mortalmente allergico a un alimento, quando ti metti a sedere speri che abbiano recepito la problematica seriamente.
0: E invece così non è andata.
1: Non è andata così. Ricordiamo che certe reazioni allergiche, appunto, l'ha detto lo stesso Montano, possono risultare anche mortali. Ne parliamo questa mattina con uno dei massimi esperti di allergologia che ritroviamo con grande piacere qui all'interno della nostra trasmissione, il dottor Alessandro Fiocchi, responsabile di allergologia dello

0: Ospedale Bambin Gesù di Roma, buongiorno.
1: Buongiorno.
2: Buongiorno.
3: E subito la domanda che ho fatto è una riflessione che facevo con i miei colleghi, professor Fiocchi, ma non c'è un po' di imprudenza se qualcuno dice di essere mortalmente allergico, andarsene in giro per ristoranti fidandosi del cuoco che è in cucina? Non c'è un po' di imprudenza da parte di chi è allergico in questo caso?
2: Diciamo che l'allergia rapina gran parte della tua vita, tra cui se limitazioni dietetiche sono veramente tanto. Limitare anche l'accesso ai ristoranti, se magari è possibile per bambini piccoli, comincia a diventarlo difficile per i ragazzini, è impossibile per gli adolescenti e penso che per gli adulti sia impossibile, specialmente per persone che hanno una vita ricca, visibile come quella degli atleti, e loro per forza devono frequentare i ristoranti. Non credo che sia una scelta, è proprio un obbligo da parte loro.
1: Come abbiamo sentito, Montano, non solo in queste parole ma poi anche in altre sue dichiarazioni, ha parlato proprio di una sottovalutazione delle allergie da parte dei ristoranti. È vero? Lei ha trovato anche riscontro nelle storie che ha sentito?
2: Diciamo che c'è una legislazione che impone ai ristoratori di indicare gli allergeni negli alimenti che loro distribuiscono, e questa legislazione tutela il consumatore, tutela anche l'esercente in un certo qual modo. Ma evidentemente, siccome gli alimenti non sono tutti prefatti, anzi sono di solito preparati all'impronta, a quel punto diciamo l'errore è dietro l'angolo, e purtroppo la cronaca romana ce ne ha riportati di questi errori, perché negli ultimi 18 mesi sono 6 le persone che sono finite sui giornali, purtroppo con esiti peggiori di quelli di altri.
0: Sono numeri importanti. Professor Fiocchi, immagino che si imponga subito il distinguo tra intolleranza ed allergia, perché credo che appunto sia una cosa molto, molto importante, no, fare questo tipo di distinguo. Ce lo vuole spiegare in breve? Grazie.
2: Sicuro, mi occorre un minuto ma glielo spiego volentieri, molto importante. Intolleranza sono l'intolleranza al lattosio, che sono persone le quali non possono mangiare il latte quando contiene questo zucchero, perché i loro enzimi non lo sanno più digerire. Questi gli viene il mal di pancia quando mangiano il latte. Se prendono prodotti senza lattosio non hanno problemi, per esempio se prendono il formaggio grano, il formaggio duro, il lattosio non c'è perché viene eliminato dalla fermentazione e loro non hanno problemi. Gli allergici invece sono persone che reagiscono alle proteine, e questi reagiscono a tutti i prodotti lattei, a volte anche a infime quantità di prodotti lattei, a volte anche alla contaminazione lattea. Cioè in questo caso è possibile che fosse un ingrediente, cioè che fosse stato messo il formaggio dentro il sugo, ma ci sono bambini nostri che reagiscono anche solo all'inalazione del formaggio. Non più tardi di 12 ore fa ne avevo davanti un bambino di 6 mesi, il quale, le assicuro, sa distinguere il latte della mamma buono per lui, che è quello quando la mamma non ha mangiato il formaggio, da quello cattivo per lui. Lui rifiuta il latte della mamma quando la mamma ha mangiato il formaggio.
0: Incredibile.
2: Parliamo di latte tirato e presentato nello stesso biberon, cioè per dire come poi dopo l'organismo in qualche modo si difende,
3: si protegge.
2: Quindi è veramente un fenomeno molto molto difficile da affrontare.
3: Invece la caseina ho visto che non è solo presente nel latte, cioè è nascosta un po' ovunque, in tantissimi alimenti dove magari non ci aspettiamo, professor Fiocchi.
2: E certo, la provenienza è sempre latte, però è nascosta in tantissimi alimenti, perché il latte è utilizzato come base per molti alimenti che uno non sospetta. Pensiamo per esempio a molte forme di cioccolato, sicuramente tutti i dolci tranne quelli fatti a base di uovo, come può essere la crema pasticcera oppure le meringhe, almeno alcuni tipi. Insomma, il latte è ubiquo, fa parte della nostra cultura.
3: Anche negli insaccati ho visto, cioè uno mangia una fetta di salame,
0: non potrebbe mai immaginare di trovare
2: è molto frequente. Il prosciutto cotto noi consigliamo sempre quello senza proteine del latte, ma gli insaccati li evitiamo ai nostri bambini.
0: Certo.
2: Evitiamo i würstel, evitiamo la mortadella, evitiamo, possono mangiare il cotto, il crudo, possono mangiare la coppa che voi chiamate capocollo.
0: Sì.
2: cioè ciò che non è in pasta.
0: C'è comunque una certa scelta, no professore, che in qualche modo può salvare la situazione.
2: Non vuol dire che in tutti gli insaccati.
1: È molto chiaro. Certo. Volevo leggerle il messaggio di una nostra ascoltatrice che ci scrive: io vendo cibo, bisogna anche dire che tanti non allergici dicono di esserlo per non avere nel piatto cibo non gradito. Purtroppo non si sa mai chi lo è davvero, chi no. C'è un problema anche in questo, cioè di utilizzare il termine allergia un po' così senza sapere bene di cosa si tratta.
2: Glielo diamo un bacio in fronte alla vostra ascoltatrice.
0: Idealmente lo facciamo.
2: Ha messo il dito proprio in una piaga grossa. E torniamo al discorso di prima. Molte persone dicono di essere intolleranti perché fanno dei test alternativi.

0: e o sulla base della loro impressione o sulla base di qualcosa che il medico gli dice così un tanto al pezzo senza fare nessun esame, o peggio ancora andando in farmacia o da determinati professionisti che fanno dei test cosiddetti alternativi, il pendolino eccetera eccetera, dicono tu c'hai NAN tolleranza, si dice così a Roma, NA
1: è la posta, sì,
2: è proprio quello, è il termine medico.
1: Come no?
0: È termine medico preciso. Quando uno dice di essere intollerante, io lo trovo intollerabile, perché la differenza tra l'allergia e l'intolleranza è molto semplice. L'allergia è drammatica, l'intolleranza non esiste. Questo mette in difficoltà le persone allergiche e questo si deve, diciamo così, alla mancanza di cultura di gran parte della popolazione e dobbiamo dirlo anche alla cattiva fede di
1: Certo.
0: alcuni colleghi che fanno questi test.
1: Professor Fiocchi, prima di salutarci le chiedo la massima sintesi perché comunque è più una curiosità personale. Vedo che nei supermercati, in altri negozi, c'è sempre questo reparto dedicato al cibo senza glutine, no? Che ovviamente
2: Molto
1: parliamo per chi
2: ampio.
1: soffre di celiachia. Chi non soffre di celiachia e si rivolge comunque a quegli alimenti come se fosse una sorta di moda, sbaglia o è nel giusto, professore? Pur non essendo celiaco, dico, eh.
0: Beh, diciamo, li può mangiare, nel senso che non ci sono problemi, se li trova di suo gusto li può mangiare, ma non ha nessun vantaggio naturalmente da questa
2: Certo.
0: frequentazione alimentare. No. Diciamo che in realtà una cosa va detta sui prodotti senza glutine, è che i prodotti senza glutine che sono adatti ai celiaci non va bene per le persone allergiche al grano perché possono contenere minime quantità di grano e possono dare
1: Certo.
0: reazione. Hanno una soglia, 20 parti per milione, al di sotto della quale alcune persone allergiche al grano possono reagire a volte anche in modo importante.
2: Beh,
3: Sì,
2: allora è
3: è
2: giusto anche
3: chiaro, come ha
2: sottolineare
3: detto
2: questo. Sì.
3: professor Fiocchi, è una limitazione fortissima della vita, però voi pensate girare per i ristoranti e rischiare la vita come ha fatto Montano,
1: Montano, sì,
3: dicendo,
1: purtroppo,
3: entrando in
1: sì.
3: cucina
4: Vabbè, però comunque
3: e dicendo
4: ha
3: ragazzi, aspetti che
4: confessato
3: io
4: la
3: ci
4: sua
3: muoio.
4: problematica, insomma, no? Quindi
3: Ma
4: c'è anche una responsabilità di chi non l'ha ascoltato, non di lui che è andato al
3: Lo
4: ristorante.
3: capisco, lo capisco, però
0: Sì,
3: insomma,
0: diciamo, dal punto di vista del paziente,
4: certo.
0: ci dovrei, in realtà torniamo al discorso dei medici, ci sono delle pratiche di riduzione del rischio che noi mettiamo in opera per i nostri bambini, che non tutti mettono in opera, per cui vanno in giro sotto la pioggia con l'ombrello chiuso.
4: Ecco,
3: Ma
4: molto
3: poi
4: chiara la sua
3: si guarisce o
1: immagine.
3: no? Cioè si migliora o si guarisce?
0: Allora, se un bambino è allergico al latte guarisce quasi sempre, se un adulto è allergico al latte non guarisce quasi mai.
1: Professor Alessandro Fiocchi, chiarissimo come sempre, responsabile di allergologia all'Ospedale Bambin Gesù di Roma. Grazie, buona giornata e buon lavoro,
4: Grazie.
1: professore.
0: Grazie. Grazie a lei, buona
1: Grazie.
0: giornata.
5: The Breakfast Club.

0: Ciao Radio Capital, sono Barbara di Torino. Io ho una figlia celiaca da sempre, adesso ha 20 anni, ma abbiamo visto cose che voi umani non potete immaginare. È difficilissimo. Ci sono i locali certificati, quella è l'unica possibilità, ma gli altri c'è un'improvvisazione che fa pietà.
1: In quel caso si impone una certa selezione, l'abbiamo detto, no?
2: Perché alla fine vai sempre nei soliti locali in cui ti fidi. Certo. Però se vai all'estero come fai?
3: Allora io ho un'amica celiaca che porta proprio tutte le varie lingue, la scritta su come poter comunicare di non poter mangiare alcuni prodotti.
1: Anche in questo caso.
3: Sì, per forza, anche perché noi in Italia in questo siamo anche più organizzati rispetto agli altri paesi, forse perché
2: che magari
3: qui
2: non segnalano gli allergeni.
3: Esatto, a volte non li segnalano, quindi è più difficile per le persone che hanno o la celiachia o altre allergie.
1: Per fortuna è sempre più diffuso adesso nei ristoranti, comunque nei locali, trovare l'elenco, no, del, per quanto riguarda gli allergeni.
2: Pensavo fossero i prezzi all'inizio.
1: No, in realtà
2: c'erano gli allergeni.
4: Ditelo al mio intestino che le intolleranze non esistono. Non è assolutamente vero. La mia è stata diagnosticata in un ospedale di Bologna, attrezzato a farlo, e credetemi, non viene solo mal di pancia.
1: Sì, però come ci ha detto specificamente il professor Fiocchi, è come si trova, comunque basti fare delle piccole ricerche in rete, l'intolleranza è una cosa molto fastidiosa, molto sgradevole, ma non è l'allergia che può essere mortale.
3: Ecco, esatto, il professor Fiocchi ci teneva a fare questa grande distinzione
2: e a
3: precisare che alcune intolleranze, quelle che lui chiama non tolleranze, sono dovute a una mancata proprio diagnosi, no?
1: Esatto.
3: Quando per un po' di mal di pancia ti dicono di eliminare un certo prodotto, quindi l'intolleranza al lattosio c'è, ma è molto diversa dall'allergia, e questo era necessario puntualizzarlo.
5: Buongiorno Radio Capital, io sono allergica, veramente allergica ai pinoli, e solo ai pinoli, non il resto della frutta in guscio, e vivo pure in Liguria, figuratevi che allegria, non posso mangiare il pesto, me lo devo far da me.
1: Immagino.
5: Ebbene, nonostante io lo faccia molto presente, sono finita due volte al pronto soccorso per tracce di pinoli nel cibo. Allora, anche se potete immaginare quanto io stia attenta e lo ripeta non una volta quando entro al ristorante, ma ad ogni portata che ordino,
2: però per contaminazione,
5: offrendomi di cambiare ordinativo nel caso.
1: Certo.
2: Sì, e purtroppo per contaminazione ci può essere. Abbiamo letto Eleonora, no, che dice c'è spesso superficialità, parlo per esperienza personale, avevo aperto un'enoteca con cucina con una socia, tra le varie problematiche che mi hanno portato a uscire dalla società è stata la superficialità con cui la mia socia in cucina trattava le allergie alimentari.
1: Vedete, poi
2: io non ci dormivo la notte, dice lei.
1: Capitano casi diversi. Io ricordo ancora qualche anno fa in Sicilia un cliente, prima di sedersi al tavolo, volle parlare direttamente col caposale.

0: caposala, io ero un tavolo accanto, quindi ho seguito tutto lo scambio, e questo caposala, non potendo garantire al 100% una tutela, diciamo così, nei confronti del figlio di questo potenziale cliente, che era aveva una severa forma di celiachia, ha detto: io non glielo posso garantire, quindi a questo punto non posso ospitare al mio ristorante.
1: Infatti questo forse penso sia la reazione che un ristoratore può decidere di fare, certo, quando si rende conto di non poter evitare le contaminazioni, perché ci rendiamo conto che anche all'interno di un ristorante evitare le contaminazioni vuol dire utilizzare tutta una serie di strumenti, certo, che a non parte, sono stati utilizzati per altre cose.
0: Sono,
1: no?
0: Passati un po' di anni, magari adesso questo ristorante si sarà uniformato e avrà
1: trovato
0: tutte le soluzioni.
1: Però io in realtà ritengo sia assolutamente importante che in quel caso uno dica: guarda, meglio forse se trovi un altro posto.
0: E il cliente ha ringraziato il caposala per lo scrupolo.
2: Ciao, mio figlio era allergico all'uovo, è guarito, però tuttora è ancora allergico alla frutta a guscio, e nei ristoranti a volte facciamo proprio fatica a farci capire, specialmente all'estero, quindi è molto limitante, però
0: lo dicevamo, sì, purtroppo sì,
2: è così.
3: Se sta,
2: ciao,
3: con gli occhi aperti.
2: Marco da Lodi.
3: Grazie, non ci si rilassa mai, nemmeno all'estero. Vorrei chiudere con Marco, che dice: su un volo British Airways da Parigi a Milano un paio di anni fa mi hanno fatto fare un annuncio in italiano, perché nessuno dell'equipaggio parlava bene la nostra lingua. A bordo c'era un passeggero gravemente allergico alle noccioline e volevano evitare che venissero consumate o addirittura solo maneggiate. Alla fine del volo mi hanno regalato una bottiglia di champagne per ringraziarmi dell'annuncio. Pericolo scampato anche questo, bello, dai.

0: basta, ti metti in moto. Con loro sei sempre sul pezzo.
1: Allora, il programma lo fate con noi. Quante volte l'abbiamo detto questo, no? Siete voi i protagonisti del mezzogiornale.
2: Noi siamo così, siamo i distributori. Sì, noi stiamo, facciamo i vigili. Fermo, ti aspetta un attimo, signora, passi.
0: Il mezzogiornale con Stefano Meloccaro e Benny.
2: Che il mezzogiornale è alla page. Sì. Il mezzogiornale è sul pezzo. Il mezzogiornale è sulla notte.

0: Il mezzogiornale, dal lunedì al venerdì, alle 10.
1: Benny!
2: Viva!
0: Radio Capital, solo bella musica.
3: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
4: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale leader in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. E se ti iscrivi entro il 31 luglio, hai la retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
5: Per debellare muffa e umidità dalle pareti di casa ho due notizie per te, una buona e una ottima.
6: Wow.
5: La buona: Murprotec elimina la radice muffa, umidità e condensa dalle pareti. L'ottima: i trattamenti sono garantiti fino a 30 anni con polizza assicurativa internazionale. Murprotec è la soluzione definitiva, te lo garantiamo da 70 anni. Richiedi subito la tua diagnosi tecnica gratuita su murprotec.it. Murprotec risolve, te lo assicura, dal 1954. Murprotec.it. Murprotec.

0: Pensa, rifare casa con piastrelle da urlo e rinnovare il bagno con arredi da sogno.
1: Fai leva sui miei desideri, eh?
0: Veramente faccio leva sull'IVA.
1: Leva sull'IVA?
0: A luglio Iperceramica leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno.
1: E poi con Ristruttura Smart ci leva anche i pensieri.
0: Ce li leva?
1: Ce li leva, sì. Fanno tutti i lavori loro.
0: Leva l'IVA.
1: E i pensieri.
0: Solo a luglio, solo da
2: Iperceramica.
3: Aggiungi un tanto di gusto in più.
4: Con Waterstick Angelica arricchisci la tua acqua di gusto, vitamine e minerali. Waterstick Angelica, il buono che fa bere.
3: E l'acqua va giù con Waterstick, con Waterstick.
4: Waterstick, dall'Angelica.
5: Voce generata in AI.
6: Non aspettare settembre per vivere nuove avventure. Parti oggi a bordo di Kia Stonic. Solo a luglio con gli Stonic Summer Days. È tua da 16.950 euro con finanziamento scelta Kia. Annuncia promozione.

0: kia.com. Scegli Kia Stonic anche in versione GPL. Vieni in concessionaria. Kia. Movement that
1: inspires. Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
2: Elettrico, diesel o benzina? Con i nuovi incentivi statali non è più un dilemma. Approfitta dei vantaggi sull'intera gamma Fiat Professional. Ad esempio Doblò, con rottamazione da 4.900 euro, IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità fondi e applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Affrettati, i fondi sono limitati. Ti aspettiamo in concessionaria e sul sito fiatprofessional.it per scoprire Doblò da 4.900 euro.
3: Radio Capital. Solo bella musica.

0: È difficile muoversi in Italia, ragazzi, in queste ore, in questi giorni, blocchi dei treni, molti ritardi per i lavori che stanno facendo sul nodo ferroviario di Firenze. Ed ora arriva anche la notizia che continua l'emissione di cenere dall'Etna, quindi blocco dei voli a Catania fino alle 14.
1: Fino alle 2 del pomeriggio. Qui invece non si ferma nulla.
0: Mai.
2: Ex.
0: Puntualissimo.
1: Si va dritti come lo Shinkansen, cara Imma Baccellieri. Come che?
3: Il
1: treno super veloce giapponese, lo Shinkansen.
3: Non conosci lo Shinkansen?
0: Lo Shinkansen.
1: No, Shinkansen.
3: Allora, quello non va tanto dritto Bobby Solo, che è un po' coinvolto in qualche critica, perché in questo momento in cui tutti stanno parlando.
0: Sai se quello che dice, ma
1: è diventato anche papà da qualche anno, nonostante l'età.
3: Papà. Sì, non conoscevo questa parte del gossip.
0: Sai come lo seguite?
3: Sì, lo so. Io lo seguo in particolare perché ha annullato un concerto a Castiglione del Lago.
1: Sì.
3: E la motivazione che incuriosisce perché ci sono troppi moscerini. Quindi lui ha deciso è un problema molto grave. Adesso io sono andata un po' a informarmi.
0: Le nuvole di moscerini.
3: Perché
0: si formano?
3: Allora, ha fatto le prove, si è reso conto di non riuscire a suonare per la presenza di questi moscerini. Ha detto ciao belli, io vado. Solo che l'organizzazione si è arrabbiata tantissimo per mancato preavviso e perché pare che abbia già ricevuto il compenso. Quindi ha detto qui
0: dall'altra parte ha detto
3: non vi permettete di dire tutto questo, ci sono le prove che insomma non è andata proprio così. Sta di fatto che quindi stanno un po' litigando per i moscerini, tra l'altro anche molti fan si sono un po' indispettiti per questo no arrivato all'ultimo,
1: che
3: poi abbiamo detto Bobby Solo l'ha giustificato dicendo io solo quando sono stato lì sul luogo poi ho capito dell'impossibilità
0: di
3: suonare.
0: Ragazzi, ha più di 80 anni, 81
1: per l'esattezza, e erano attesi 250.000 spettatori.
3: Della battuta, come scrivono Zona Lago Trasimeno, i moscerini per metro cubo sono più numerosi dei fan di Ultima Tor Vergata.

0: realtà. Quindi 250.000 forse non erano gli spettatori, ma i moscerini, molto vicini al numero reale. Va detto che lì in questo periodo praticamente si respirano insetti, questi arrivano così come descrizione bellissima, non vedo l'ora di andare a vedere tutte queste nuvole di moscerini. Quindi il concerto non si farà, questo lo possiamo dire più o meno con certezza, vedremo poi come andranno queste polemiche sul compenso o altro. Parliamo di calcio perché a Napoli si sta preparando la nuova stagione, il Napoli sta preparando questa nuova stagione e ha deciso subito di invocare l'altissimo
1: San Gennaro,
0: ma ancora più in alto
1: San Diego,
0: perché dai Riccardo. Vabbè. Allora, hanno deciso di partire con la benedizione della maglia del centenario da parte di un cardinale, Don Mimmo Battaglia, che ha benedetto appunto la maglia del centenario del Napoli. Questo signore, il Don Mimmo Battaglia, è passato dal conclave a incoronare Aurelio I, come scrivono su Twitter. Perché in quanto cardinale, insomma, era presente, ovviamente, e adesso è passato invece a qualcosa di un pochino più pagano, come il Napoli e come il calcio. È veramente, scrivono, l'immagine di calcio e feudalesimo con questa invocazione. Tra l'altro non sono i primi, sono tante le squadre di calcio che decidono insomma di richiamare personaggi, preti di un certo livello. È successo anche alla Lazio,
2: come
0: ricordo
2: Lotito
0: aveva chiesto la benedizione degli spogliatoi, se non ricordo male. Non è andata male, ma non è andata neanche malissimo, insomma dai, poteva andare peggio, te lo ricordo.
1: Potrebbe piovere.
0: Chiudo con invece due tweet sul caso Balogun, quindi la partita che c'è stata tra Stati Uniti e Belgio, con il ritorno in campo inaspettato di questo giocatore americano, Balogun. La pagina Twitter di Ryanair Italia, quindi la pagina italiana, ha scritto: non vedo l'ora che gli Stati Uniti vengano eliminati da una squadra che non saprebbero nemmeno indicare sulla mappa.
3: È vero, sapete che c'è un po' di ignoranza geografica.
0: Possiamo dire che forse è successo. Non so quanti americani riuscirebbero a individuare il Belgio.
3: No, ma lo sanno solamente dove è l'America.
0: D'altra parte, anche noi forse faremmo fatica a indicare precisamente gli stati americani all'interno della della mappa. Chiudo con l'ultimo tweet: la FIFA revoca il cartellino rosso a Totti da rigiocare anche tutta la fase finale dei mondiali del 2002.
1: Come no, dopo Byron Moreno, insomma, lo ricordiamo in
0: tutti
1: Italia,
0: a riprendere questo arbitro Moreno. Vedi che alla fine c'è sempre un peggio.
1: Io sono dell'opinione che abbia arbitrato benissimo Byron Moreno, ve lo dico da sempre, da sempre lo dico.

0: Ciao ragazzi, finalmente il tranellino si è ricomposto. Però devo dire che la farcitura è intercambiabile, non è solo Riccardo, attenzione. Può essere anche Imma, può essere anche Andrea. E ci aggiungerei anche un Sergio Martelli Tosta Pane. E una Elisa Lancia con una bella bibita da abbinare per mandare giù il boccone. Buona giornata, ciao.
1: Grazie, Domitila. Sergio, ti avevano
2: Sergio Martelli sarà il tostapane.
3: Voi mi state sottovalutando Elisa Lancia, senza la quale il boccone non va giù, capito?
2: Cioè noi ho paura che sia dealcolata. Ho solo questa paura.
1: Domitilla ha parlato chiaramente di soft
3: di
1: drink,
3: bibita,
1: cioè
3: esatto,
1: di bibita,
3: esatto. Quindi. Sai quando mangi il tramezzino e ti resta un pochettino?
1: Che
3: e Elisa Lancia
1: Elisa?
3: Permette, capito,
1: Chinotto?
3: Con dolcezza
1: Chinottino?
3: Di andare.
1: Chinottino, Coca-Cola.
3: Però il tostapane, il nostro tostapane Sergio Martelli.
1: Bellissimo. L'immagine di Sergio, i tostapane più temuti sono quelli dei buffet dei ristoranti, che io abbiamo già parlato, evito perché non so usarli.
2: Allora hanno un ingresso
1: funziona.
2: Un po' problematico,
1: sempre l'ingresso è problematico
2: e chissà quando esce poi
1: e poi mi dà fastidio mi dà fastidio la coda che si crea e tu aspetti il tuo pane tostato
3: e sei un po' in imbarazzo, mi dici no non sono qua per
1: prendo
3: nulla.
1: Il pancarè così com'è lo mangio
3: il tostapane lo devi sempre utilizzare, non si mangia senza.
2: Vi ricordate quando siamo stati a Milano che c'era il nutellone gigante
1: con la pompetta,
2: io non sapevo dove metterlo, ovunque lo
3: noi avevamo un incontro Salone del Libro, ma l'unica preoccupazione di Andrea Lucatello era utilizzare il nutellone.
2: Perché ricordiamo, noi andavamo a fare il nostro lavoro e tornavamo poi
3: a fare la colazione dopo la trasmissione. Che bella esperienza!
2: Reception che ci guardava, ma voi dove andate? Salve, noi abitiamo qui, andiamo a mangiare.
1: Non avevamo fruito della colazione, lo facciamo adesso in un secondo momento.
3: Possiamo aggiungere in questo momento ricordo Riccardo Quadrano, sempre perennemente in ritardo, perché ci tengo a sottolinearlo davanti ai nostri ascoltatori. Ascoltatori di Radio Capita, non fidatevi di Riccardo Quadrano.
2: Sto aspettando l'ascensore. Un ritardo per
3: mai sentita questa scusa.
1: Per una sera che non trovavo un taxi, mi avete messo in croce questa cosa.
3: Due volte sei arrivato in ritardo.
2: L'ascensore.

0: Questa è Radio Capital.
1: Radio Capital. Solo bella musica.
2: È stupendo, sole, relax, sabbia tra le dita.
3: E regali di Natale.
4: Ma è piena estate.
3: Lo so, ma con i saldi per dormire compri oggi e paghi a Natale.
5: Scopri letto Florida a 419 euro e materasso Memory Cloud a 319 euro. Fino al 19 luglio. Termini e condizioni su perdormire.com. Per dormire, design for wellness.
6: Davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
7: Scialla, c'è Skoda!
6: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
7: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
6: Ah, e allora scialla!
8: Scialla, scialla!
6: Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000!
9: A luglio con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
10: Buon gustaio? Ma vai da Conad! Con il buono del paese trovi il meglio della tradizione regionale italiana. Fino al 25 luglio, mozzarella di bufala campana DOP sapori e dintorni Conad da 200 grammi a 1,99 euro al pezzo. Scopri di più su conad.it.
11: Dobbiamo parlare.
12: Lo sapevo.
11: Di questi continui alti e bassi.
12: Alti e bassi? Nel nostro rapporto?
11: Sì, nel nostro rapporto con le bollette dell'energia.
13: Rilassati! Agli sbalzi del mercato energetico ci pensa Era Hybrid. Con Era Hybrid Luce e Gas hai una parte di energia e gas a prezzo fisso per proteggerti dai rincari e una a prezzo variabile per beneficiare dei ribassi del mercato. Il futuro con Era è meraviglioso! Offerta a mercato libero di Eracom S.p.A. e Est Energy S.p.A.
14: 136 cavalli di potenza full hybrid per accelerare le mie emozioni. Spazi comodi e avvolgenti da condividere con gli amici. Sistemi di sicurezza intelligente per vivere più spensierati. Me and my Lexus. Nuovo Lexus LBX full hybrid. Tuo da 29.950 euro qualunque sia il tuo usato. In più, tre tagli anni di manutenzione inclusi. Info su Lexus.it.
15: Troni, fino al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo, come la lavatrice Hot Point Ariston con Pet Hair Care. Rimuove i peli degli animali dai tessuti. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
16: Deghi arredare casa?
17: Deghi rifare il salotto buono a un prezzo ancora più buono?
18: Deghi pensare al bagno, ma anche come avere un angolo ufficio in casa?
19: Deghi semplicemente andare su deghi.it.
18: Perché Deghi è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
17: Deghi scegliere e poi devi acquistare quello che più ti piace con un semplice click.
20: E te lo porto io!
18: Deghi provare!
16: Deghi fidarti!
18: Perché se non Deghi, non ci credi!
21: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.
22: Ciao, sono Fiona May. Chi fa sport come me sa che acqua Uliveto reintegra calcio, potassio e magnesio, preziosi minerali che migliorano la performance sportiva e salvaguardano la tua salute e quella delle tue ossa.
23: Chi fa sport beve Uliveto. Parola di Alessandro Del Piero.
22: Uliveto, l'acqua per lo sport italiano.
24: Le notizie delle 9 a Radio Capital. Buongiorno da Roberto Ciuti. Belgio elimina gli Stati Uniti e ironizza sulla sospensione della squalifica dell'attaccante americano Balogun dopo l'intervento di Trump. 4-1 e sui social la federazione belga ha scritto: ribaltate questo, con la foto di Lukaku, autore del quarto gol. Ai quarti di finale il Belgio sfiderà la Spagna, che ha vinto ieri sera 1-0 con il Portogallo con gol allo scadere di Merino. Oggi e domani in programma il vertice della NATO ad Ankara, in occasione in cui verosimilmente Trump e Meloni si incontreranno. Dopo l'ennesimo insulto del presidente americano, tra i due comunque al momento non sono previsti bilaterali. L'imprenditore ed ex giornalista Walter Lavitola, indagato come mandante dell'attentato a Singapore

0: Sigfrido Ranucci. La vitola è stata oggetto di una perquisizione da parte dei carabinieri, che hanno acquisito il cellulare e il PC. Martedì erano state arrestate 4 persone accusate di essere autori materiali dell'azione dinamitarda. È stato arrestato in flagranza l'uomo accusato di aver ucciso il coinquilino a Palermo. Doveva essere in carcere. Simone Di Gregorio.
1: Era irreperibile per i carabinieri Francesco Cusumano, ma invece di scontare una condanna a 3 anni e 10 mesi per aver massacrato di botte a Messina l'avvocato Antonio Lanfranchi, il commissario che all'esame di abilitazione alla professione forense lo aveva abbocciato, era in una casa a Palermo. Cusumano, originario di Milazzo, ci si era trasferito nelle ultime settimane, si era tinto i capelli. Viveva insieme al coinquilino che ora è accusato di aver ucciso, forse al culmine di una lite. Francesco Spataro, 53enne, è morto per le coltellate nell'appartamento. Cusumano si è barricato in casa minacciando di far saltare il palazzo aprendo il gas prima di consegnarsi ai carabinieri dopo una lunga trattativa. Cusumano nel corso dell'interrogatorio si è avvalso della facoltà di non rispondere.
0: È stato fermato a Milano l'uomo accusato di aver accoltellato a morte un 37enne a Savona. È stato lui stesso, 52 anni, a chiamare il 112 da un bar in zona Lambrate. L'uomo era fuggito subito dopo il litigio finito a coltellate in spiaggia davanti a un centinaio di testimoni. Yassin Mirinui è morto in ospedale nonostante l'intervento di urgenza. Apertura poco sotto la parità per la borsa di Milano, che perde al momento lo 0,02%. L'Etna blocca ancora l'aeroporto di Catania, continua la nuova fase eruttiva del vulcano con abbondante emissioni di cenere, dunque prosegue l'interruzione dell'attività di volo in arrivo in partenza fino alle 14. Caccia alle semifinali al torneo di tennis di Wimbledon dopo le qualificazioni di Cobolli e Paolini di ieri. Da oggi quarti di finale con Jannik Sinner subito in campo. Alle 14 affronta il tedesco Struff. Capital News torna alle 10.
2: Elettrico, diesel o benzina? Con i nuovi incentivi statali non è più un dilemma. Approfitta dei vantaggi sull'intera gamma Fiat Professional. Ad esempio Doblò, con rottamazione da 4.900 euro, IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità fondi e applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Affrettati, i fondi sono limitati. Ti aspettiamo in concessionaria e sul sito fiatprofessional.it per scoprire Doblò da 4.900 euro.
3: Buon gustaio? Ma vai da Conad! Con il buono del paese trovi il meglio della tradizione regionale italiana. Fino al 25 luglio, linea pasta di semola sapori e dintorni Conad, formati assortiti da 500 grammi a 99 centesimi al pezzo. Scopri di più su conad.it.

0: Arcade Fire, 9 e 7 minuti, signori, è la terza ora di The Breakfast Club, galoppiamo verso le 10.
1: Sì.
0: E lo facciamo parlando con un esperto di vini che si chiama Riccardo Cotarella, l'avete già conosciuto anche da noi, presidente di Asso Enologi, ed è insomma enologo e consulente più famoso d'Italia probabilmente. Buongiorno, buongiorno Cotarella.
1: Buongiorno.
2: Buongiorno.
3: Buongiorno, buongiorno.
0: Abbiamo letto questo titolo che volevamo capire se fosse un po' fuorviante oppure rappresentava la sua idea. Il vino costa troppo, abbassiamo i prezzi per rilanciarlo. È questa la sua idea?
3: No, veramente non era esattamente questa la mia considerazione. Io ho detto che c'è troppa differenza tra il costo di un vino che ha il produttore e il costo che ha il consumatore al momento che compra un vino. No? Quindi bisogna ridurre questo gap tra costo per chi consuma il vino.
2: Quindi secondo lei c'è un guadagno da parte dei produttori che è eccessivo?
3: No, i produttori sono gli unici che guadagnano meno di quello che meritano, no? E nei diversi passaggi, fino al passaggio finale, che c'è un ricarico eccessivo, per cui questo costituisce una delle ragioni per cui oggi i giovani, piuttosto bere un vino, bevono spritz.
0: Perché comunque sia costa.
3: O altri prodotti.
0: Certo. Al ristorante qual è il ricarico giusto secondo lei, Cotarella?
3: Questo non lo posso dire io, perché ogni ristorante ha i suoi costi, però credo che sia un'azione di principio, al di là delle percentuali di riduzione, se vogliamo che il vino continui ad essere un qualcosa di attrattivo, non soltanto per essere bevuto, ma anche per essere studiato e essere apprezzato.
0: Poi lei parla di questo linguaggio sofisticato baroccato, no? Vabbè, ma, cioè il vino deve essere raccontato, ma non è stato raccontato un po' troppo questo vino?
1: Forse.
3: Guardi, noi siamo stati artefici, enologi, produttori di una grande rivoluzione circa 40 anni fa, no? Abbiamo portato il vino italiano ad altissimo livello, e anche tramite una certa comunicazione. Ora però, per riportare i giovani, che questo è il grande problema del vino italiano, i giovani non seguono il vino come abbiamo seguito noi, o quantomeno non sono interessati quanto erano interessati noi. È loro semplice, che cos'è il vino, quindi un linguaggio accessibile a tutti,
1: sì,
3: no? Che possa essere compreso e applicato anche da parte dei giovani che oggi preferiscono anche bevande alternative al vino, che è anche, diciamo, un po' l'icona della nostra casa alimentare.
1: Certo, tutte le volte in cui parliamo di vino, Cotarella, noi cerchiamo anche di capire come poter scegliere qual è la scelta giusta anche in base al prezzo del vino. Dobbiamo sempre diffidare tutte le volte in cui ci troviamo davanti ad un vino a prezzi particolarmente accessibili, mi passi anche il termine, bassi?
3: Guardi, anche questo va visto un

0: cazzo per caso, sì, a volte un vino che costa estremamente poco o è una situazione di difficoltà finanziaria ormai all'ennesima potenza dell'azienda, oppure mi fermo all'oppure. Quando i vini costano cari, questo non significa che tutti i vini sono cari o non significa che tutti i vini hanno un incremento di prezzo dal produttore al consumatore eccessivo. Ci sono anche vini che giustamente meritano un riconoscimento in più per quanto riguarda i costi, perché sono delle icone, perché sono stati studiati per anni, non sono anni che portano il nome dell'Italia nel mondo. Il problema è che quando noi andiamo anche sui vini di medio-basso costo ci sono dei gap di produttori e consumatori sono eccessivi, e questo, ripeto, porta all'allontanamento di persone che non si possono permettere di consumare vino e quindi vanno su brand alternative che non hanno nulla a che vedere con il vino.
1: Certo. Senta, lei lavora come consulente in più di 100 cantine nel mondo. Mi dice una nazione, appunto, che non sia la Francia, sottovalutata? Cioè che secondo lei è molto interessante per la produzione del vino e dovremmo bere il vino di quella nazione?
0: Casualmente mi trovo oggi in quella nazione.
1: Ci dica.
0: In Georgia.
2: Io ho assaggiato il vino georgiano e vi assicuro che è veramente buonissimo.
1: Ah sì, che vino fanno lì, Cotarella?
0: Allora, qui in questa azienda dove io sono consulente facciamo due vini, con i due vini classici della Georgia, che sono il Saverai e i Capitelli, un bianco e un rosso, di grandissima potenzialità. Quello che manca in Georgia, che sì, è la madre dei vini, però hanno abbandonato un po' la tradizione, quello che abbandonando non so anche le ricerche eccetera, in questo lo diciamo noi enologi italiani che vogliono fare il loro patrimonio, sicuramente sono vini eccezionali comunque.
1: Okay. Vino Giorgio,
3: ne sentiremo sicuramente parlare evidentemente. Grazie a Riccardo Cotarella, presidente Asso Enologi, grazie per essere stato con noi, buon lavoro e buona giornata.
0: Grazie a voi,
3: grazie.
0: Cose, arrivederci.
4: Questa è Radio Capital.

0: Pasqua Rossi, bollicine alle 9.18 su Radio Capital.
1: Ho parlato di vino e quindi guarda caso poi
0: vino, Coca-Cola e cioccolato.
1: C'è l'abbinamento tra vino e cioccolato?
2: È molto difficile, è molto difficile trovare un vino che si abbini al cioccolato, sono pochissimi.
1: Ma
2: tipi
1: perché
2: di vino.
1: Parliamo di cioccolato? Perché oggi 7 luglio si celebra la giornata mondiale del cioccolato.
2: Ma a luglio che
1: si
2: scioglie.
3: Infatti ho questa domanda per voi che siete molto saggi, insomma, vi faccio anche questo complimento. Ma come si scelgono le giornate internazionali? Cioè perché a luglio? Grazie Andrea, era proprio la motivazione che cercavo.
1: Una metafora.
3: No, perché anch'io mi sono fatta la stessa domanda di Andrea, ma il 7 luglio non mi sembra la giornata adatta per il cioccolato.
1: Però sappi che l'inventore del cioccolato la prima tavoletta l'ha creata proprio il 7 luglio. Lui si chiamava
3: Vedi che non è
1: Joseph Storrs Fry, fondatore della J.S. Fry & Sons, che proprio il 7 luglio del 1847 creò una pasta modellabile aggiungendo burro di cacao fuso al cacao in polvere, quindi creando la prima pseudo tavoletta di cioccolato che poi ha avuto ben alta fortuna.
2: Bella questa pagina della stampa che inizia così: attenzione, questa pagina si autoscioglierà tra 30 secondi.
1: Molto
2: il destino della tavoletta appena la comprate oggi. È un destino un po' particolare quella della cioccolata, perché il cacao, come sapete, costa sempre
1: tanto,
2: di più.
1: Sempre
2: i prezzi aumentano.
1: Sì.
2: La filiera come fa a mantenere i prezzi? Attenzione, e questa sarebbe materiale per Massimiliano Dona, inserendo meno cacao nella, nelle tavolette.
1: Beh,
2: il cacao,
3: il cacao sta affrontando una crisi da molti anni dovuto proprio a un cambiamento climatico che ha cambiato proprio le condizioni delle piantagioni, insomma, adesso che definiamole così, anche se non sarà il termine tecnico, però questo ha portato ovviamente a una minor offerta e a un maggior prezzo.
2: Cioccolato può essere cioccolato se contiene una percentuale minima del 35% di cacao.
1: Almeno.
2: Se vai sotto è al gusto
1: di una cosa che somiglia al cioccolato. E poi c'è quel quesito che almeno personalmente mi pongo da molto tempo, di come sia possibile mangiare una tavoletta di cioccolato con il cacao superiore, con quantità superiore al 70%.
3: No,
1: per me
3: faccio.
1: È già fiele.
3: Sì, io arrivo al 90.
2: Oltre l'80.

0: 85,
1: ma
0: no?
1: Tu ce la fai a fare
2: sì,
1: l'85%?
2: Perché ti svelo un trucco. Io prendo il caffè con lo zucchero. Amici napoletani, so che è una bestemmia, però sono abituata così. Sì? E quindi il cioccolato senza
1: molto amaro
2: con un po' di caffè è una delizia.
1: Lo so, poi lo dice a me che io sicuramente non rendo particolarmente onore a questa giornata mondiale, perché io adoro il cioccolato bianco, quindi burro di cacao.
0: Quella è una chicca da bambini.
1: È molto da bimbo. Sì, me la rendo.
0: Allora, il 90% del cacao viene da appena 9 nazioni, quasi tutte in Africa, Africa occidentale tra l'altro, così il prezzo oscilla in maniera frenetica, agitato appunto dalle speculazioni finanziarie e anche le conseguenze, come ha detto Imma, del cambiamento climatico. E gli agricoltori, insomma, sono l'anello debolissimo di questa catena, insomma, sul posto, come sappiamo, sfruttati i lavoratori. Il prezzo del cacao ha raggiunto i $5,000 alla tonnellata e salirà ancora.
1: E Filomena ci manda una foto di una tavoletta molto nera, molto black, all'85% bella, come percentuale. Io ti ammiro e ti stimo tanto, ma non ce la farei mai.
2: Posso
1: mi
2: augurare...
1: servirebbe un filone di pane probabilmente.
2: Posso augurare allora una torta al cioccolato al nostro Vincenzo,
1: come
2: che
1: no,
2: ci scrive da Barletta, che ci ascolta da anni.
1: Poi...
2: oggi fa il compleanno e soprattutto lavora in un'edicola, sempre sintonizzata sulla radio.
1: Quindi sei sempre nei nostri cuori.
2: Un abbraccio,
1: caro Enzo da Barletta, auguri.
2: Mi raccomando, tanto cioccolato oggi, perché fai il compleanno lo stesso giorno del cioccolato.

Per fortuna con mia moglie abbiamo preso quella al 100%, giuro che rimane attaccata al palato, è una bomba, un'esplosione. Però se ci fa l'abitudine, lo prendi psicologicamente come una cosa, innanzitutto che fa benissimo.

0: poi dipende dall'impatto mentale con quello, con quello mangi. Vabbè, ma se lo puoi mischiare, bravo, anche al caffè, certo, sta benissimo. Vabbè. Quindi, però, vabbè, le mangi un pezzettino.
1: È possibile che
2: allora, demando, scusate, di un alimento e inizi dicendo fa bene alla salute, vuol dire fa schifo. Di
3: non solito, è vero.
2: Non devi, no, ma perché non puoi dire una cosa o è buona o è cattiva, no. Non puoi dire fa bene, scusate. Non me ne frega niente che fa bene, deve
3: ma
2: essere
3: che,
2: buono o
3: che
2: cattivo.
3: Insegnamento
2: non
3: capisco, stai dando a
4: non
3: chi
4: capisco perché emotivamente e psicologicamente io debba addirittura prepararmi per mangiare un pezzo di cioccolato.
2: Quello che poi ti rimane incollato.
4: Ma molto mangio quello bianco.
3: Allora, in realtà il nostro ascoltatore ha detto una cosa fondamentale, ne mangi giusto un pezzettino. Ed è così, perché in quel modo tu hai il gusto del cioccolato col caffè, io almeno lo consumo in questo modo, e non ti viene la voglia di divorare tutta la tavoletta.
2: Invece io, per esempio, il mio problema è questo, in frigo, perché poi ho tutte le possibili variazioni di cioccolata ripiene di qualunque cosa. Ripieni qualunque cosa e ne godo tantissimo.
4: L'altro cioccolato che mi piace è quello magari con i frammenti di biscottino dentro.
3: Ma allora stiamo parlando con uno che a microfoni spenti ci ha detto che prende il gelato all'after eight.
4: Sì, cioccolato e
3: menta. Scusa, io voglio un momento di silenzio.
2: Allora, io penso che l'Inghilterra andrebbe veramente distrutta per questo, per l'after eight.
3: No, io prendo
2: le distanze. Avendo una zia che abitava appunto viveva a Londra, ogni volta come regalo quando tornava ci portava l'after eight. L'after eight è il male assoluto, perché la cioccolata con la menta fa schifo, ma poi non solo fa schifo, in quella specie di quadratino loro.
3: Questi
2: che
3: sono i gusti di Andrea Lucatello, quindi prendetele come sue personalissime opinioni.
2: Beh, a me non mi dovete di niente sul cioccolato, perché io vengo da Svizzera, va bene, e non possiamo importare una roba del genere.
3: Svizzera è stato 3 giorni della sua vita, ma
2: 2 giorni e mezzo, esatto. Perché poi mi hanno deportato a Roma, va bene?
5: Radio Capital Yacht Rock,
6: il meglio della musica sweet soul, easy listening e naturalmente Yacht Rock, tutte le

0: Yacht Rock.
1: Ci sentiamo questa sera dalle 10.
2: Nen. La senti? Nen. È la calma di chi ha bloccato il prezzo luce per 10 anni. Nen. Con Nen 10 paghi una rata fissa su misura o la classica bolletta a consumo e blocchi il prezzo per 10 anni. Cambia il tuo rapporto con l'energia su Nen.it. Nen, gruppo A2A.
3: Dottore, telefono per mio marito.
4: Mi dica, che succede?
3: Da 2 giorni sembra in trance, non beve, non mangia.
4: Anche lui? Ma ha provato a togliergli il libro?
5: Intenso Noir, romanzi così avvincenti che è impossibile smettere. Antonio Manzini, Cristina Cassarscalia, Anne Holt, Massimo Carlotto e molti altri ancora. Il secondo volume, Gli ultimi giorni di quiete, di Antonio Manzini, in edicola con Repubblica.
6: È stupendo, sogni, relax, sabbia tra le dita.
7: E regali di Natale.
8: Ma è piena estate.
7: Lo so, ma con i saldi per dormire compri oggi e paghi a Natale.
9: Scopri letto Florida a 419 euro e materasso Memory Cloud a 319 euro. Fino al 19 luglio. Termini e condizioni su perdormire.com. Per dormire, design for wellness.
10: Sai che c'è? C'è che i nostri limoni fanno un viaggio che neanche immagini. Perché il limon c'è tutta la Sicilia che non ti aspetti. Oggi anche nel nuovo Limoncè aperitivo. La prima scelta dei consumatori italiani. Prodotto dell'anno.it.
11: Benessere e risparmio? Ma vai da Conad! Fino al 29 luglio vieni nelle nostre parafarmacie per scoprire tutti i solari scontati fino al 40%. Scopri di più su Conad.it.
12: Passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli.
13: La mamma vuole abbracciarti ancora.
14: Prima di partire, scegli Fastweb. Così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
15: Ma dai, hai una nuova Ford usata! Ti hanno convinto i 100 controlli o i 3 anni di garanzia?
16: I controlli, la garanzia e il microtasso. Con l'usato certificato Ford Approved, Puma Hybrid è tua da 15.950 euro. Vai su Ford.it.
17: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
18: Puoi dirlo forte.
19: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro!
20: Sì. E in più hai POS mobile e terminale gratuiti, conto e operazioni a zero e 100 euro di sconto su fisco Zen.
21: Scegli ora ING Business Banking.
20: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici.

0: dettagli su ENGIE.it.
1: Riparte la super rottamazione Opel. A luglio Opel Corsa è tua da 13.750 euro in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel, anticipo 4.033 euro, 33 rate mensili da 99 euro, TAN 7,99, TAEG 11,81, rata finale 9.704,88 euro. Salvo approvazione Stellantis Financial Services, solo fino al 31 luglio. Info consumi ed emissioni su opel.it. Riparti con Opel Corsa da 13.750 euro.
2: Radio Capital. Solo bella musica.

0: In molti ci hanno scritto che mangiano cioccolata prima di fare sport in sì. una momento in cui non sono moltissimi gli italiani che fanno sport, e soprattutto cosa può essere considerato sport?
1: Beh, è una bella domanda.
0: Uscire e camminare, camminata veloce, sport.
2: Beh, camminata veloce fatta con una certa frequenza, secondo me può essere assimilata ad una disciplina sportiva, quantomeno evita la sedentarietà, che invece è un dato ancora allarmante per quanto riguarda il nostro paese, in base ai recenti dati Istat che fanno riferimento allo scorso anno, al 2025, da dove emerge che un italiano su tre non pratica alcun tipo di attività fisica. C'è stato un lieve miglioramento rispetto agli ultimi 5 anni, ma abbiamo ancora oltre 17 milioni di italiani che conducono uno stile di vita appunto sedentario, esponendosi purtroppo al rischio di contrarre delle patologie che possono anche essere piuttosto serie.
1: Sono diverse le fasce che magari fanno meno sport, sono più sedentarie, tra cui la fascia over 55, che in realtà sì. è sempre importante che continui a praticare sport.
2: Come no.
1: Poi la domanda di Andrea è interessante, perché appunto camminare un'ora

0: un'ora al giorno, una volta a settimana, questo non possiamo definirlo forse sport, ci vuole una certa costanza,
1: diciamo.
0: No? Poi è importante qualunque tipo di movimento, però almeno una, due, tre volte a settimana può essere, insomma, la base.
2: E in base a questo ci sono le raccomandazioni dell'OMS, dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, che appunto invita adulti e ultra 65 anni a praticare almeno 150 minuti a settimana di attività fisica moderata o 75 minuti di attività intensa. In quel caso si può anche miscelare, no, le due cose cercando il giusto compromesso.
0: E poi dobbiamo aprire un altro capitolo che riguarda anche quanto costa fare sport, perché molti ragazzini magari non riescono a fare sport o perché non hanno delle strutture vicino casa. Sappiamo che l'Italia è un paese di piccoli comuni, quindi per poter andare, certo, a fare sport, soprattutto alcuni tipi di sport, bisogna muoversi e spostarsi un po'. E poi il costo, che ogni volta che parliamo di questo argomento arrivano tantissime testimonianze poi al nostro numero WhatsApp, proprio sui costi dei corsi di piscina, dei corsi di basket, calcio e altro. E questo è anche un grande argomento. A volte per alcuni ragazzi, certo, l'unica ora di sport è quella che si fa a scuola in educazione fisica.
2: Educazione fisica, che spesso, insomma, motoria, no? Come si
0: motoria,
2: dice?
0: Bravo, sì, esatto.
1: Molti si auto-organizzano, appunto, io dicevo prima la camminata veloce, no? In qualche modo, perché comunque in maniera autonoma, gratuita, fai del movimento, che è sempre meglio di niente.
2: Ma
1: si
2: certamente,
1: dice, no?
2: Certamente.
1: In qualche modo, per il resto va organizzata l'attività fisica, o ti iscrivi in palestra, o devi trovare qualcuno con cui giocare a paddle, o Melocca era non sempre disponibile, quindi per tutti si gioca solo contro Melocca,
2: c'è solo quello.
0: È interessante il messaggio che ci invia Marco, che ci scrive che ha vissuto 53 anni di pura pigrizia, ma due anni fa ha scoperto l'allenamento fisico e non riesce più a farne a meno, perché
2: succede,
0: ci dice mi sento proprio bene,
2: ti fa stare
0: e
2: bene
0: io lo capisco, perché anche io per tanto tempo sono stata un po' pigra. E da quando ho iniziato, ho riniziato magari con costanza, ti fa sentire proprio un po' più libero anche
1: mentalmente. Quindi siete in due?
0: Io e Marco.
1: No, tu e Costanza. Allora,
2: ci sono arrivato adesso, vabbè, dai.
0: Che battutone. Guarda, è andato bene fino adesso, alle 9.38 lo scivolone.
1: Allora, ci stanno mandando anche le foto dei tapirulan casalinghi.
2: Certo.
1: È un po' il fallimento. Io
0: non ti permette, no. Perché lo devi chiamare?
2: No, tapirulan magari no,
1: ci
2: però
1: colleghiamo
2: sappiamo,
1: con Mary Cacciola.
2: Però sappiamo,
1: che
2: ad esempio,
1: aveva il tapirulan a casa, certo, io le avevo sconsigliato di comprare il tapirulan, lei l'ha voluto mettere, è stato l'oggetto di arredamento, sì, più bello che ha avuto in casa, inutilizzato.
2: Però ad esempio so che la ciclette molto spesso nel giro di
1: ma
2: due giorni
1: quella
2: diventa un appendiabile.
1: Certo!
2: Quello si sa.
1: Quella,
2: no,
1: l'ho vista a casa.
0: Allora,
1: di Isabella
0: l'immagine che ha inviato Carlo, vi assicuro, non è un porta indumenti.
1: Ma che ne sai? Si vede che lo usa?
0: No, si vede che lo percepisco dallo spazio che ha intorno.
2: Ci sono
0: libero,
2: anche delle ghiazze di sudore, sì,
0: esatto,
2: si vedono chiaramente, quindi quello testimonia l'utilizzo di questo strumento da parte di Carlo, che ha 62 anni e che definisce questo tapirulan come la sua palestra quotidiana.
1: Durante il periodo Covid c'è chi correva le maratone intorno ai tavoli.
0: Era il periodo in cui eravamo più sportivi, tutti volevano fare sport.
1: Posso dire, io mi sono allenato tantissimo,
2: anch'io,
1: grazie a YouTube, alla televisione, insomma si poteva fare un sacco di sport, insomma di allenamento, ecco, questo sì. Vedi come ci stanno scrivendo tutti quanti, quel nostro popolo e dei capitalisti che
0: capitalisti
2: ci mandano
0: che parole grosse.
1: Sì, assolutamente, insomma, avete detto 150 ore a settimana?
0: No, abbiamo detto
2: 150 minuti, non ore.
0: Ah. Beh, 150 ore a settimana minuti, diventa un po' complicato gestire, manco Sinner forse
2: anche
0: fa tutto questo sport.
1: Tu hai i pesetti a casa, no, le fasce elastiche ce l'hai?
0: No, ho i pesetti
2: quelle,
0: e vi posso assicurare non li ho mai
2: da
0: utilizzati.
2: Da quanti grammi sono? 3 grammi, 3 chili.
1: Sulla bilancina.
0: Oh, mi hai sottovalutato con questa battutina.
1: Guarda che fisico, veramente sembri Ursula Andress.

0: io odio le palestre, fortunatamente ho trovato un'associazione sportiva che fa allenamenti di running e ginnastica funzionale all'aperto, al parco degli acquedotti.
1: Bello,
0: sia d'inverno che d'estate, ed è spettacolare.
1: Certo, quando si trovano queste associazioni è sempre una bella scoperta, no? Certo.
2: Però io ho un po' una perplessità sugli esercizi all'aperto, perché con queste temperature mi sembra proibitivo.
1: Vabbè, lo fai nelle ore
2: e quando c'è la pioggia
1: possibile.
2: E quando c'è il freddo, ma alla fine ci vai 4 volte.
1: Il fresco lo vuole cercare invece il nostro Papa Leone XIV. Ci abbiamo un altro messaggio che vogliamo ascoltare. Dai, mandiamolo. Giusto.
3: Allora, io sono un diversamente giovane di 59 anni. Ogni mattina per almeno mezz'ora esercizi di Tai Chi e di Qigong. Vi assicuro che vi cambiano la vita, vi fanno stare bene per tutto il giorno e poi non potrete farne a meno di dedicare mezz'ora per voi ogni giorno. Un saluto a Michele da Roma.
1: Sul Tai Chi sono un po'.
4: Tai Chi è un po' come cioccolato e menta per me, ragazzi. Per me no.
5: Non so.
2: Vorrei capire l'accostamento con il cioccolato.
5: Li vedo questi movimenti tutti.
4: Allora, fermi tutti, perché c'è il nostro Papa che tennis, nuote e cavalcate.
2: Non Tai Chi, però.
4: Non Tai Chi, almeno non ufficialmente, è pronto a spostarsi in 3 settimane di riposo.
1: A Castel Gandolfo, la residenza estiva del Papa.
4: Sarà un po' troppo?
1: 400 metri di altitudine, c'è un bel freschetto, c'è un bel lago. Ma lui, insomma, innanzitutto ha fatto rimettere a posto il campo da tennis.
2: Sappiamo grande appassionato, grande. Vi ricordo appassionato. Che uno dei primi incontri di Papa Leone è stato proprio con Yannick Sinner.
1: Pare che suo acerrimo avversario sia il segretario peruviano Don Edgar Rimaicuna, con cui che ricordiamo è testa di serie numero 2.
2: Città del Vaticano. Ma qui c'è una domanda: ma se sei il segretario e giochi con il Papa, lo fai vincere?
4: Per forza.
1: No, secondo me. No.
2: Ma prima di tutto non è che puoi tirare non puoi farlo in fortuna. Non so, capito, farai dei lanci comunque adeguati.
4: Lui ha 70 anni.
1: Ha 70 anni, ma ne dimostra di meno.
2: È molto in forma.
4: Ne dimostra di meno, dice, ci sono ovviamente cardinali più giovani di lui che sembrano più anziani.
2: È sempre stato un molto sportivo, lo ha raccontato tante volte di aver praticato tanto sport. Il tennis è una sua grandissima passione, lo ha praticato proprio di persona e continua comunque a fare molto sport, chiaramente nei limiti di una professione piuttosto
1: istituzionali. Certo. Tra l'altro farà anche parecchia piscina.

0: ce n'è una da 18 metri lì a Castel Gandolfo, nella residenza estiva, che volle Giovanni Paolo II all'inizio degli anni 80, la fece costruire proprio lui. Tra l'altro ci furono anche delle polemiche quando Papa Giovanni Paolo II fece costruire questa piscina, perché disse: ma Santo Padre, ma non è che abbiamo speso un po' troppi soldini? Io ho detto: guardi, un conclave costa molto di più. E allora ha detto: cerchiamo di ottimizzare il costo di questa piscina.
1: Devo vivere bene e più a lungo. Questa era la formula.
2: Hai citato Giovanni Paolo II, che fu al centro di alcuni scatti rubati che diventarono poi uno scoop, perché si vedeva per la prima volta un papa in costume che faceva il bagno all'interno della piscina di Castel Gandolfo. E racconta il fotografo che fece questa foto, dice: avevo attaccato la macchina fotografica a un albero mimetizzandola con della corteccia, poi appena ho visto il papa ho scattato. Erano le 19, tutte le sere a quell'ora Giovanni Paolo II faceva una nuotata. È il racconto di Roberta Hidalgo, la fotoreporter che nell'estate del 1980 insieme ad altri tre colleghi riuscì a fotografare Carlo Wojtyla in costume nella piscina di Castel
0: Gandolfo. Quello fu un bel colpo, indubbiamente.
1: Beh, da una parte chissà, sì, se... dall'altra forse ci dimentichiamo che sono persone che hanno diritto alla loro privacy, per quanto siano le più note del pianeta.
2: Però oggi forse non sarebbe possibile.
0: Non credo che Prevost si faccia sorprendere. Comunque abbiamo parlato del tennis, abbiamo parlato del nuoto, lui è molto bravo anche ad andare a cavallo e proprio per questo potrebbe sfruttare la presenza di Proton. Lo ricorderete, questo bellissimo puro sangue arabo che fu donato al Papa lo scorso mese di ottobre da un allevatore polacco, e lui ha imparato a cavalcare soprattutto quando era in Perù, nel suo lungo soggiorno in Perù, e adesso si divertirà anche con Proton.
1: Ma sa giocare anche a calcio?
0: Secondo me anche quello sa fare tutto.

0: Ultima ora, no al patentino antifascista.
1: A più libri più liberi, ricorderete la fiera dei libri della piccola e media editoria che si svolge qui a Roma.
0: Dicembre. Due settimane a fare polemica.
2: Alla fine l'AIE, l'Associazione Italiana Editori, ha fatto marcia indietro. Non ci sarà questo bollino che tra l'altro non era stato firmato da 7 case editrici, ovviamente non sono stati resi noti i nomi di queste case editrici, che quindi potranno tranquillamente partecipare a questa kermesse senza firmare questo documento.
1: Diciamo che era semplicemente un articolo all'interno del regolamento che chiariva meglio la posizione della fiera. La presidente della SIERA ha detto che l'idea era un po' quella di avere un clima di serenità che non era non erano evidentemente riusciti a realizzare, arrivando la cosa fino alla presidente del consiglio, e quindi hanno deciso di fare un passo indietro.
0: E con questa notizia noi ci salutiamo, ragazzi.
2: Dobbiamo andare via.
0: Dobbiamo andare via perché domani c'è di nuovo Breakfast Club dalle 7 alle 10.
2: Io avrei fatto tutta una tirata.
1: Ci siamo noi, ma c'è anche il nostro tostapane Sergio Martelli e la nostra bibita gasata che è Elisa Lancia.
2: Ringraziamo anche il nostro Simone Di Gregorio. Vi lasciamo al mezzogiornale. Appunto, The Breakfast Club torna domani mattina alle 7. Ciao. Vi aspettiamo.
1: Ciao.
3: Sarò in missione diplomatica in Serbia e alle 2 di notte a Seattle si confronteranno la nazionale statunitense con la nazionale belga. Fra Washington e Bruxelles lascio a voi immaginare per chi batterà il mio cuore.

0: 1.868 euro, 35 rate da 99 euro e rata finale residua 11.961 euro. TAN 799, TAEG 1125. Offerta soggetta ad approvazione Stellantis Financial Services fino al 31 luglio. Info su lancia.it.
1: Convenienza? Ma vai da Conad.
2: Via, via.
1: Con Campioni del Risparmio trovi le grandi marche a prezzi invincibili. Fino all'11 luglio, 6 scatolette di tonno all'olio di oliva Nostromo da 60 grammi a 3,89 euro. Scopri di più su Conad.it.
3: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.
4: Ti stai diplomando ma non sai ancora che università scegliere? Con Pegaso, l'università digitale leader in Italia, ti orientiamo tra 136 percorsi di laurea e studi online. E se ti iscrivi entro il 31 luglio, hai la retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
5: Davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
6: Scialla, c'è Skoda!
5: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
6: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Con TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
5: Ah, e allora scialla! Scialla, scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
7: In collaborazione con Radio Capital, torna a Genova, dal 10 al 12 luglio, Ulisse Fest, la festa del viaggio di Lonely Planet. 3 giorni, tanta musica, 50 appuntamenti e 100 ospiti. Cecilia Sala, Pablo Trincia, Simone Pieranni, Erika Fatland, la musica di Gabbani, Negramaro, Julian Marley. Non perdere gli incontri con Edoardo Buffoni e Doris Zaccone, gli speciali DJ set di Alessio Bertallot e Alex Paletta e il Capital Party con Andrea Prezioso. Ulisse Fest, a Genova, dal 10 al 12 luglio. Scopri il programma su ulissefest.it e capital.it.
8: Con la tecnologia dei veicoli commerciali Peugeot, il tuo lavoro inizia con una marcia in più. E con i nuovi incentivi statali, il tuo business accelera ancora. Approfitta ora dell'offerta sull'intera gamma. Ad esempio, partner con rottamazione da 4.100 euro, IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità, fondi e applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Affrettati, i fondi sono limitati. Ti aspettiamo in concessionaria e sul sito Peugeot.it per scoprire partner da 4.100 euro.
9: In mezzo al rumore di fondo delle troppe notizie che ci travolgono, scelgo una sola storia per smontarla, capirla e raccontarvi l'attualità da un punto di vista nuovo.
10: Controvento di Annalisa Cuzzocrea. Disponibile ovunque ascolti i tuoi podcast.
9: Ogni giorno, dal lunedì al venerdì, per capire il presente, proviamo a navigare controvento.
10: Una produzione One Podcast.
11: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
12: Sono le 10 a Radio Capital, una buona giornata da Silvia Mobili. Ci sono state 2 esplosioni a Damasco, capitale della Siria, dove da ieri si trova in visita il presidente francese Macron. Alcuni ordigni sono stati fatti esplodere proprio vicino al suo hotel. Le strade sono state bloccate. Non è chiaro se ci siano delle vittime. E per il calcio, indagati Aurelio De Laurentiis e il figlio Luigi per bancarotta fraudolenta. Sono in corso perquisizioni nelle sedi del Bari e del Napoli. Gli investigatori stanno acquisendo documenti relativi in particolare al trasferimento del portiere Caprile dal Bari al Napoli nell'estate del 2023. Il silenzio del governo all'ultima offesa di Trump. L'esecutivo preferisce non replicare alla foto di Giorgia Meloni postata dalla capo della Casa Bianca con la scritta «Serve un ordine restrittivo». Il ministro degli esteri Tajani.
13: Sono dichiarazioni che si commentano da sole. Noi fin dall'inizio abbiamo detto che non avremo risposto. Andiamo avanti, siamo convinti che le relazioni transatlantiche vadano ben al di là delle singole dichiarazioni. Noi siamo amici degli Stati Uniti, che sono un partner strategico, sono la parte dell'Occidente più importante insieme all'Europa, quindi il problema per noi non esiste.
12: Una donna di circa 59 anni è stata trovata morta nella serata di ieri in un'abitazione a Sanremo. Si tratta di un omicidio sospettato, il figlio della vittima. E per i treni

0: Segue lo stop alla circolazione ferroviaria tra Campo di Marte e Santa Maria Novella per la sostituzione di una cavalca ferrovia. I treni sono ridotti del 50% con ritardi fino a 2 ore e mezza. I mondiali di calcio: il Belgio ha battuto gli Stati Uniti 4-1 qualificandosi ai quarti di finale, dove affronterà la Spagna vittoriosa 1-0 sul Portogallo. Dopo la partita la federazione belga ha ironizzato sui social con un messaggio rivolto agli Stati Uniti: ribaltate questo, accompagnato dalla foto di Lukaku, autore del quarto gol. Ricordiamo le polemiche dopo che Trump aveva chiamato la FIFA per togliere la munizione al calciatore americano Balogun. Alle 11 torna Capital News.
1: Meteo Capital, in collaborazione con ilmeteo.it, dove il fa la differenza.
2: Tempo stabile e asciutto su gran parte d'Italia, salvo rovesci pomeridiani sui rilievi. Nella prima parte della giornata condizioni meteo ancora ottime, con stabilità diffusa e tanto sole. Durante le ore pomeridiane si svilupperà invece qualche acquazzone o temporale lungo la dorsale appenninica centro-meridionale, con fenomeni in temporaneo sconfinamento fin verso i litorali del basso Tirreno, mentre sul resto del paese splenderà indisturbato il sole. Massime in aumento, per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
3: Benessere e risparmio? Ma vai da Conad!
4: Via via!
3: Fino al 29 luglio vieni nelle nostre parafarmacie per scoprire tutti i solari scontati fino al 40%. Scopri di più su conad.it.
5: Ogni giorno scegli chi vuoi essere e come muoverti. Benzina, ibrido o elettrico? Con Ypsilon, tu hai la strada, tu hai la scelta. Nuova Lancia Ypsilon Turbo 100 benzina. Da 15.950 euro, oltre oneri finanziari, con permuta e finanziamento. Anticipo 4.268 euro, 35 rate da 99 euro, e rata finale residua 11.961 euro. TAN 7,99, TAEG 11,25. Offerta soggetta ad approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 luglio. Info su lancia.it.
1: Radio Capital. Bella musica.

0: scommetto che anche a Wimbledon hanno ballato sulle note di Night Fever.
1: Guarda, io vedevo la gente, sì, proprio vedo ancora file, sai che a Wimbledon sono famose le file, ebbene la gente mentre si unisce alla fila si muove a tempo, cioè balla proprio come John Travolta quando camminava per le vie di, era New York?
2: Sì, ma facciamoci pagare comunque da questi, cioè dall'organizzazione, noi mettiamo la musica che
1: ma questi non c'hanno, ma questi non c'hanno più una lira, ma è finita l'Inghilterra di una volta, ma questi sono, capirai, ma questi sono disperati.
3: Il mezzogiorno.
4: Se trovassi Benny per strada.

0: il meglio che c'è.
1: Sì, avete capito bene, il Mezzogiornale anche oggi è diviso in due, una parte qui a Roma con tre componenti. Quello che vi sta parlando è Benny, buongiorno, buongiorno. Abbiamo in regia Fabio Amoroso, ma per gli amici è Marzio Amoroso, a ricordare un grande talento, un grande campione. Anni 90, vero? Del Parma? Sì, più o meno. Se non ricordo male dovrebbero essere anni 90. E poi la nostra donna Moretti, Sara Moretti, all'anagrafe in redazione. E da Londra, abbiamo Stefano
2: ovviamente
1: Melocca.
2: L'azienda ha deciso di investire molto, di puntare molto sul prodotto tennis.
1: Quale azienda, scusa?
2: Per cui, no, come quale azienda?
1: No, dico,
2: Radio Capital ha deciso, ha detto facciamo un investimento su questo programma.
1: Non mi risulta.
2: Rinsaldiamo il successo. Sì. E mandiamo Meloccaro a Londra per testimoniare proprio da vicino cosa accade a Wimbledon.
1: E siccome ti avanza tempo, fai anche i collegamenti con Sky. Ecco,
2: quello è gratis,
1: ecco,
2: però.
1: Quello è gratis. Sky è gratis, bene.
2: No,
1: bene.
2: Quello lo faccio per piacere, quello lo faccio proprio per un mio
1: per
2: affetto
1: hobby,
2: personale.
1: Per insomma, sì, hai sì, ragione, sì, hai sì, ragione. Sì. Allora, i nostri ascoltatori sono già belli svegli e addirittura qualcuno si è accorto che oggi non è un giorno qualunque.
2: No,
1: senti questo
2: no,
1: messaggio.
2: No.
1: Senti.
3: Benny Meloccaro, sì. Oggi è 7 luglio, la sveglia sul collo suona alle 23.
1: Ragazzi,
2: Diego, amico mio,
1: Diego,
2: amico mio, noi abbiamo 2-3 date durante la. Una è il 1° maggio su Coraggio,
1: sì.
2: Sicura?
1: Sì.
2: Un'altra è il 7 di luglio.
1: Signori, marchio di
2: ragazzi,
1: fabbrica.
2: Altro che i Bee Gees, senti qua.

0: Lubi d'Italia che anche questa mattina hanno messo nel macinino del caffè l'osso di pollo, che può pure succedere, uno si sveglia un po' rincoglionito e quindi può succedere questa cosa qui. Vabbè, anche quest'anno l'abbiamo messa, dai, sei contento Stefano?
1: E noi non prima di aver sottolineato come mi ha rivelata la parola fatata, cioè questa fantastico. Concordanza di genere molto molto ardita.
0: Qui si insegna grammatica, signor.
1: Ovviamente. 342-342-2190, chi vi ha rivelata la parola fatata, amici ascoltatori?
0: C'è anche Loredana,

0: Tutto torna, Stefano, perché anche Loredana c'entra in questo tourbillon di emozioni che abbiamo scatenato all'inizio del programma di oggi.
1: Beh, nulla accade per caso.
0: Nulla,
1: siamo tra l'altro
0: nulla.
1: In quegli anni lì, nella magica fine degli anni 70, tutto
0: esatto.
1: Accadeva là.
0: Abbiamo cominciato con Babaluba, la sveglia sul collo, segna il 7 di luglio, tutto molto bello. Loredana che aveva questa relazione con Adriano, ma chi altra andava in tribuna a vedere le partite di tennis?
1: Beh, veramente andava prima l'altra.
0: Prima l'altra e poi Loredana.
1: Allora ricordiamo
0: sempre,
1: dobbiamo essere didascalici. Beh, è in corso il torneo di tennis di Wimbledon. Mita Medici nell'anno 1975 dedicava questo capolavoro assoluto della musica italiana a Wimbledon e indirettamente al suo fidanzato di allora, Adriano Panatta, che Wimbledon giocava. Poi accadde che Adriano finì la storia con Mita Medici e successivamente ne nacque una proprio con Loredana Bertè.
0: Il cerchio
1: è chiuso definitivamente.
0: Triangoli, stamattina è anche una lezione di geometria. Abbiamo dei messaggi degli ascoltatori Daniela Goggi, se non sbaglio, sentiamo.
2: Allora, Radio Capital, volevo tanto ringraziarvi per questo moto di orgoglio che mi avete regalato, che forse è l'unico nella vita, perché oggi è il mio compleanno, è il 7 di luglio.
0: Wow.
2: E io nel 1976 avevo 11 anni, canto quella canzone da allora, ma nessuno sa il perché.
0: Lo vedi?
2: Va bene, grazie.
1: Allora, in realtà, storicamente, amico mio, a parte tu continua a festeggiare il 7 di luglio, ci mancherebbe, soprattutto alle 23 mettiti una sveglia sul collo come faremo tutti, però il pezzo è stato pubblicato nel 76 ma depositato ufficialmente soltanto nel 77. Precisione, diciamo, cronologico.
3: Canzone spettacolare.
0: È vero.
3: 7 di luglio, banane e tabacco, suonava alle 23.
0: Banane e tabacco?
1: Banane e tabacco se l'ha inventato lui, ma ci sta benissimo, ci sta molto bene.
4: Ma che bella questa canzone!
1: Sì.
4: Me la cantava sempre mia madre. A Zigo Zago c'era un mago.
1: C'era.
4: Barba blu.
1: Con la faccia blu, signora.
0: Vabbè,
1: con
0: ognuno
1: la faccia
0: può...
1: blu. No, cioè, però sono belle queste personalizzazioni.
0: Le parole che cambiano.
5: Ciao, ragazzi.
0: Sì,
5: ma io la so ancora tutta a memoria.
0: Sentiamo.
5: Terribile. Ciao.
0: Lei
1: ce la risparmia. Sì.
0: Però molti ascoltatori hanno ricordato anche di Daniela Goggi, che era protagonista di uno spot pubblicitario di quegli anni, o forse anche dopo, della Big Bubble, della famosa gomma.
1: Che
0: quanti zuccheri aveva Big Bubble? Cioè, il sapore era quello
1: di fragola. Adesso non è che voglio dire, non si registrano troppi morti per colpa di Big Bubble.
0: Assolutamente, però mi viene da pensare che oggi, diciamo, forse se ne fa un uso un po' più parco, siamo un po' più attenti alla
1: e soprattutto sugarless.
0: Oppure adesso c'è lo xilitolo, adesso da un bel po', insomma, sono cambiate un po' di cose.
1: Beh,
0: Vabbè,
1: hai lo spazzolino, Benny.
0: Un attimo, Andonino. Adesso è lui che fa la pubblicità del gol.
1: Adesso è lui che si ha vantaggio, bravissimo.
0: Siamo passati dalla Goggi a Cannavacciuolo, vedi? Non so, siamo andati avanti o no?
1: Voglio dire, Daniela Goggi, fine anni 70, era anche, diciamo, una fisicità anche abbastanza importante.
0: Assolutamente, come quella di Cannavacciuolo del resto.
1: Esattamente.
0: Fiugisi prossimi su Radio Capital.

0: Certo, il salto da Babaluba a No Woman No Cry, devo dire, è ardito, però ce lo possiamo permettere perché oggi è il 7 di luglio, quindi 7 di luglio va bene tutto. E abbiamo un paio di messaggi, Stefano, prima di andare un po' più su questioni wimbledoniane, credo anche un po' di gossip del nostro ascoltatore. Sentiamo,
1: prego.
0: Sentiamo.
2: Però, caro, sì? Sei un grande, sai tutto di tennis e, come diciamo a Bologna, anche della gnocca.
0: Ecco, molto
2: però,
0: bene.
2: Su Panatta forse ti sei dimenticato anche della Nadia Cassini. Ciao, forza Sinner, buon lavoro.
0: Ecco.
1: Ma amico mio, io sono panattologo ufficiale, sono diciamo deposito di memoria.
0: Sì.
1: È probabilmente un gossip vero quello su Nadia Cassini.
0: È sfuggita?
1: Che tu accenni, no, non è che mi è sfuggita, non è agli annali. Poi dopo no. Se non possiamo escludere, voglio dire, ma non è tra quelle registrate.
0: Chissà quante ne ha on official.
1: Capito, poi dopo, esatto. Cioè, non è che io proprio abbia convissuto.
3: Ragazzi, ma la vita Medici probabilmente ha chiuso poi con Panatta perché è arrivato il Gran Califfo. Vi ricordate che sono stati insieme? Che coppia!
0: Beh, ma Califfo forse anche al tempo, sto parlando, anche più charme di Panatta.
1: Beh, non è che adesso però ogni volta che facciamo un nome dobbiamo mettere un pezzo.
0: No, so
1: diventa, allora domani parliamo di Topolino e mettiamo la canzone di Topolino. Cioè, non è che tutte le cose.
0: Lo so. Allora, invece.
1: A parte scherzi, però la Mita Medici con Califano ha convissuto, cioè è stata molto più di una storia. Con Adriano
0: certo.
1: Fu una storia di fidanzamento, quella fu una storia matura.
0: C'è differenza tra una storiella e una storia, ma questo non dobbiamo certo spiegarvelo noi. Allora, invece, Wimbledon, che è successo? Ieri Cobollino è andato alla grande, anche la Paolini, molto bene, quindi si va avanti, gli italiani continuano ad avere successo. Lì sui campi di Wimbledon e oggi alle 2, se non sbaglio, c'è Sinner contro Struffolo.
1: Non sbagli, caro amico mio, ironizzi sul cognome di questo giocatore tedesco che si chiama Jan Leonard Struff. Italianizzato giustamente in Struffolo. Tra l'altro oggi, a proposito di Struffoli, viene il nostro amico londinese ma napoletano di origine che ci porta alla pastiera, il nostro amico Alex.
0: Ma che meraviglia.
1: Per cui poi documenterò con apposite foto. Le ha fatte in casa sua. Oggi lui fa le pastiere e ce le porta qui al nostro entourage italiano a Wimbledon.
0: Gli struffoli sono buoni, ma la pastiera è imbattibile.
1: No, la pastiera è l'alimento, cioè devo morire affogato in un alimento. Io voglio morire. Affogatevi in una pastiera napoletana.
0: A molti ascoltatori non è sfuggito il fatto che hai intervistato ieri anche Kimi Antonelli, che è venuto lì nel Royal Box a vedere le partite.
1: Giusto.
0: Della Paolini, ho visto. E era vestito veramente bene Kimi ieri. Era un po' impacciato.
1: Aveva sto completino un tantino prima comunione. Sì. Comunque sì, diciamo che sta giacchetta blu
0: mi piaceva. Con questo il bordino bianco mi piaceva molto, era molto Wimbledon, cioè secondo me ci stava alla
1: Ma a Wimbledon tutto è molto Wimbledon.
0: No, è vero.
1: Però ieri c'era anche Roger Federer.
0: Federer imbattibile dal punto di vista dell'estetica.
1: No, ma tra l'altro non so se hai visto, Benny, tu che frequenti i social networks, dovresti averla vista quell'immagine. Roger Federer che si è fatto tutta la giornata nel Royal Box, cioè ha visto la Paolini, si è visto tutto. Guarda, ieri faceva caldo, ma caldo.
0: Sì.
1: Tutta la Paolini, poi si è visto tutto Dimitrov, giacca, cravatta, eccetera, bello come il sole. E poi a un certo punto in serata va in campo pure Zverev. Il Royal Box si svuota.
0: È rimasto solo lui.
1: Sono andati tutti a magnà. Inquadratura della telecamera, guarda, è stata una cosa veramente poetica. Tutti i posti del Royal Box vuoti, era rimasto soltanto Roger Federer.

0: che dopo 8 ore era ancora lì da solo a guardarsi l'inizio,
1: perfetto,
0: della partita,
1: perfetto,
0: di
1: come la prima ora, inamidato, perfetto. Tu, chiunque di noi pagherebbe per andare lì, ma non è così facile entrare nel Royal Box, anzi c'è una formula precisa: solo membri della famiglia reale e individui distinti che hanno contribuito al miglioramento delle nostre vite e della nostra società, che potresti essere anche tu volendo, Stefano, però non so se
0: anche Anna Pettinelli voglio dire. Però io ho avuto dei miei, per esempio sono stato, ti posso dire, sono stato molto orgoglioso quando nella settimana scorsa, mi pare nella giornata di mercoledì, c'è stato Giuseppe De Bellis, che era il mio direttore a Sky Sport 24, poi è diventato adesso praticamente il direttore di Sky intero, ed era nel Royal Box. Io gli ho mandato un messaggio, ho detto: senti, posso dire, sono veramente orgoglioso che un mio
1: un
0: amico
1: italiano,
0: fosse
1: un italiano,
0: esatto, ma ieri c'era anche ovviamente Kimi Antonelli, sono i notabili, insomma, quelli
1: che
0: importanti.
1: Poi allora gli uomini devono avere un completo da giorno, giacca, pantalone, devono avere la cravatta, le signore devono avere un vestito da pomeriggio, ecco, che è diverso dal vestito da sera, ovviamente la lunghezza
0: è ammesso, esatto, vestito è ammesso, il tailleur è ammesso, il tailleur pantaloni,
1: non deve superare il ginocchio, attenzione,
0: le dita dei piedi non si devono vedere, ho visto il dress code, la Moretti non potrebbe andare,
1: no,
0: la
1: non possono portare neanche il cappello, attenzione, vedi che sono delle formule queste, bisogna attenersi. Una volta addirittura, una decina di anni fa, Lewis Hamilton, che è un eroe lì,
0: famoso,
1: non venne fatto entrare perché non aveva la giacca e la cravatta,
0: c'aveva la camiciola hawaiana,
1: ho capito,
0: sembrava Marrakesh.
1: Bruno Mars, Sura, che tra poco è in Italia, attenzione, concerto unico a San Siro, Oh My Soul.

0: scusate, buongiorno, ma l'avete già detto che oggi 7 luglio è il mio anniversario di nozze, 23 anni, nozze d'acqua?
1: Con questa guidi verso casa. Con loro ti tieni aggiornato.
2: Sarà forse questo il TG0?
3: Ma forse che forse.
2: Forse che forse sì. E sarà forse questa la voce del direttore Edoardo Buffoni?
3: E quest'altra bella voce quella di Doris Zaccone?
2: Può darsi.

0: noi, nella musica, dentro di voi, eccetera.
1: Con Edoardo Buffoni e Doris Zaccone. Dal lunedì al venerdì alle 18. Radio Capital. Solo bella musica.
2: Con la tecnologia dei veicoli commerciali Peugeot, il tuo lavoro inizia con una marcia in più. E con i nuovi incentivi statali, il tuo business accelera ancora. Approfitta ora dell'offerta sull'intera gamma. Ad esempio, partner con rottamazione da 4.100 euro IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità, fondi e applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Affrettati, i fondi sono limitati. Ti aspettiamo in concessionaria e sul sito peugeot.it per scoprire partner da 4.100 euro.
3: Ma davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
4: Scialla, c'è Skoda!
3: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
4: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
3: Ah, e allora scialla! Scialla, scialla!
5: Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100?
3: Noi 1000!
5: A luglio con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
6: Pensa, rifare casa con piastrelle da urlo e rinnovare il bagno con arredi da sogno.
7: Fai leva sui miei desideri, eh?
6: Veramente faccio leva sull'IVA.
7: Leva sull'IVA?
6: A luglio Iperceramica leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno.
7: E poi con Ristruttura Smart ci leva anche i pensieri.
6: Ce li leva?
7: Ce li leva, sì. Fanno tutti i lavori loro.
6: Leva l'IVA.
7: E i pensieri.
6: Solo a luglio, solo da
8: Iperceramica.
9: Fermati in Autogrill e scopri Origini Edition, la nuova selezione di panini di Autogrill nata per celebrare la qualità italiana certificata DOP e IGP, in collaborazione con Fondazione Qualivita. Perché si viaggia per scoprire nuove mete, nuovi paesaggi, nuove persone, ma anche per riscoprire le nostre origini. Riparti dal panino Gioia 1922, con mozzarella di Gioia del Colle DOP, pomodoro ramato e pesto con basilico genovese DOP. Vieni a provarlo in Autogrill.
10: 136 cavalli di potenza full hybrid per accelerare le mie emozioni. Me and my Lexus. Nuovo Lexus LBX full hybrid. Tuo da 29.950 euro qualunque sia il tuo usato. E in più, tre tagliandi di manutenzione inclusi. Info su Lexus.it.
11: Passioni in valigia da 1 euro. Acquista uno dei tanti prodotti in promozione in abbinata per te il set di tre valigie Gioia Home, leggere e resistenti. Fino al 16 luglio. 1 euro. Batte. Forte. Sempre.
1: In collaborazione con Radio Capital, Kashmir presenta Blu Vertigo, Essere Umani Tour. La musica che non segue il tempo, lo attraversa. Questa estate i Blu Vertigo tornano dal vivo con Essere Umani Tour. Atmosfere, parole e suoni diventati parte della nostra storia. Lasciati sorprendere ancora. Blu Vertigo, Essere Umani Tour. Tutte le date e i biglietti su kashmirmusic.it, vivaticket.com e circuiti autorizzati.
12: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
13: Corri da Troni! Dal 25 giugno al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
1: Radio Capital. Solo bella musica.
14: Buongiorno ragazzi, Federer era preciso come un orologio svizzero.

0: Let's Stay Together, capolavoro di Al Green, niente da dire. Al Green, siamo al verde praticamente. Tradotta sarebbe così, saremo al verde. 10:39 minuti, caro Stefano, sei pronto? Sì?
1: Beh, verde come l'erba di Wimbledon.
0: Assolutamente. Allora, abbiamo parlato un po' di Wimbledon all'inizio, ci ricordano gli ascoltatori un paio di cose. La prima è che mentre tu aspetti le pastiere di questo amico tuo napoletano che arriverà, ce ne sono diverse altre che sono in forno. Salutiamo Maria Rosaria che le ha infornate. Lei è di Lecce, non c'entra niente con Napoli, ma pastiere si possono fare pure a Udine, l'importante...
1: Assolutamente, le puoi fare anche a Düsseldorf, però la questione è che la pastiera richiede una preparazione molto lunga, macchinosa, lunga, è una ricetta molto, diciamo, sfaccettata.
0: Io dico una cosa, oggi è la giornata mondiale del cioccolato, che è una cosa banale, perché... di che stiamo parlando? Cioè il cioccolato.
1: Beh, oggi è la giornata mondiale del cioccolato squagliato.
0: E beh, col caldo che fa...
1: Che date le temperature?
0: Per noi oggi è la giornata mondiale della pastiera, quindi cambiamo questo cioccolato, basta, perché oramai è stufato. Cioè, la pastiera deve essere conosciuta in tutto il mondo, solo allora ci accorgeremo davvero della bontà della pastiera. E poi ci ricordano che oggi è San Claudio. Hai fatto gli auguri a Baglioni?
1: No, non ancora. Lo farò.
0: San Claudio da Ostia. In realtà ci sarebbe anche un altro San Claudio che però viene festeggiato il 18 di febbraio. Adesso non so quale sia il maggiore dei due, però anche San Claudio, anche Massimo Prepedigna.
1: Prepedigna.
0: Non l'ho mai sentito.
1: Prepedigna sembra un nuovo attaccante brasiliano.
0: Prepedigna.
1: Forte.
0: Alessandro e Cuzia anche. Adesso non vado a vedere sui nomi dell'Istat quanti Cuzia ci sono in Italia.
1: Ma guai, io salutiamo tutte le amiche che si chiamano Cuzia.
0: Anche io credo Cuzio,
1: che neanche proprio, ma manco. Secondo me, se c'è qualcuno che conosce o ha mai conosciuto una Cuzia, scriva adesso
0: o
1: al 342-342-2190.
0: Senti, invece, a proposito di Prepedigna e di cose portoghesi, stanotte abbiamo salutato CR7, no? Che è uscito dai mondiali. Contro la Spagna, devo dire, io ho visto la partita, non so se tu l'hai vista o eri impegnato.
1: Io ho visto la fine perché eravamo lì per le interviste, c'era uno che aveva portato un tablet, c'erano 100 persone intorno al tablet.
0: Beh, allora ha vinto la Spagna nel recupero, diciamo che tutto sommato ha meritato la Spagna, no? Però è stata una partita molto equilibrata e si diceva questo sarà l'ultimo mondiale di CR7, lo ha detto anche lui fondamentalmente, no? A 41 anni dice forse è il caso, ma io non sono così sicuro perché lui il prossimo mondiale avrà 45 anni e il prossimo mondiale si svolgerà in Portogallo insieme alla Spagna e al Marocco, no? Sarà un trimondiale. Sto ragazzo qua mi fa 1000 addominali al giorno ancora, 1000.
1: Sì, è che comunque combattere contro il tempo è dura.
0: Lo so, però...
1: È che lui, sai, fosse un portiere sarebbe diverso, un ruolo di movimento.
0: C'è 1000 addominali al giorno, mangia solo pollo, cereali integrali, frutta fresca, proteine magre.
1: Vabbè, quello pure io, eppure no.
0: Sai che poi fa dei riposini programmati. Che fa? Si addormenta a comando Cristiano Ronaldo, ma come fa? Fa 5-6 riposini al giorno, di un quarto d'ora massimo, cioè non è una cosa del genere, però... Cioè io una partita gliela farei fare.
1: Una partita la può anche fare. Però sai che quest'anno, proprio se non per tornare per forza sul tema di Wimbledon, però da quest'anno a Wimbledon sai che c'è la camera dell'immortalità, no?
0: Qual è?
1: La Immortal Chamber. Non conosci la Immortal Chamber?
0: No, spiegami cos'è la camera.
1: Allora, è una cosa che esiste, negli sport americani già la usano da qualche tempo, quest'anno l'hanno introdotta anche a Wimbledon. È una sorta di sedia pieghevole, una specie di sdraio. Tu atleta ti sdrai e ti mettono sopra, tipo panino, una cosa che ti copre integralmente il corpo.
0: Sì.
1: E poi è una roba progettata per il recupero fisico e mentale, diciamo così. C'è un campo elettromagnetico, cioè tu accendi, dicevi, signor Benito è pronto per l'immortalità?
0: Arrivo.
1: Bene, allora si accomodi, ok, adesso le mettiamo sopra sto tetto e poi quello schiaccia on, cioè campo elettromagnetico pulsato, luce multispettro, idrogeno molecolare, terapia vibroacustica. 50 minuti e passa
0: e via, passa la po', altro che 100.000 addominali di Cristiano. fatti
1: l'ha provata, l'hanno provata un paio di tennisti, hanno detto che ci si addormenta facile.
0: Tutto sommato, la proverei. Sono stato anche

0: Cesare Cremonini su Radio Capital ha suscitato una certa curiosità alla Camera dell'Immortalità, fa anche rima. Senti Stefano, perché una nostra amica chiede.
1: Buongiorno, sapete mica se esiste una versione domestica di questa cosa di cui avete parlato poco fa? Perché davvero mi servirebbe in questo momento. Sono in piedi da un tot di ore e sto esaurendo l'energia.
0: Te credo, amica mia.
2: Allora, signora, lei mi prende un campo di elettromagneti pulsati.
0: Dove li prende?
2: Luce multionda. Idrogeno molecolare ce l'ha un pochino a casa.
0: Magari in frigo.
2: La terapia vibroacustica. Vibroacustica.
0: Ecco, da qualche parte.
2: Sessione rapida da circa 15 minuti
0: e via.
2: Post allenamento, post recupero, sessione fino a 50.
0: Qualcun altro ha qualche altra idea un po' più fattibile?
3: Ragazzi, ma quale sedia dell'immortalità, eccetera. Provate con un bel grattino in testa. Vedete come in 5 minuti siete già con gli occhi chiusi beatamente nel mondo dei sogni.
0: Il grattino in testa.
2: Beh, il grattino rientra, a mio modesto parere, nella terapia vibroacustica. Perché se tu hai il grattino, tu fai il grattino.
0: Fai
2: il grattino e poi unisci anche un qualcosa di acustico, tipo mi fai due fusa. Vedrai che fa.
0: Senti, alcuni nostri ascoltatori ci hanno detto di ricordare anche che stanotte poi giustizia è stata fatta, no? Con gli Stati Uniti che hanno perso abbastanza nettamente contro il Belgio per 4-1, nonostante l'intervento a gamba tesa di Trump, vabbè. Diciamo che la squadra non era male, non era malaccio la squadra, quella che davvero è scesa in campo al di là del loro presidente, quindi un po' dispiace per quello.
2: Sì,
0: però,
2: poveracci, che poi si sono attirati l'antipatia mondo per sto cretino ego riferito.
0: Occhio che oggi si incontrano,
2: Si incontra con chi?
0: No, dico oggi si incontrano. Oggi c'è il vertice NATO in Turchia e quindi ci saranno sia Trump che la Meloni. Tu adesso sai che hanno litigato, che lui la tratta male in qualsiasi modo, no? Ha detto, ha pietito, no? Una foto con me, e cioè lei ha detto, ma che stai a dire, no? E quindi adesso poi lui ha fatto un altro truth ieri, non un tweet, perché lui ha il suo social network che si chiama Truth, e adesso vediamo se si daranno la mano o se si gireranno ognuno da una parte per non incontrarsi.
2: La mano se la daranno, ma resteranno quelli che sono, voglio dire, ognuno dalla sua parte.
0: Sarà una gelida manina quella
2: se
0: della
2: la lasci riscaldarla.
0: Beh, d'altronde in quel caso i protagonisti erano Rodolfo, che era sto poeta squattrinato, e la ricamatrice Mimì. No, invece oggi sono Donaldo con Giorgina, la ricamatrice Giorgina. Vediamo come andrà a finire.
2: Sì.
0: Però se tu pensi che i nostri destini sono legati alle gelide manine, mi viene da ridere, forse magari mi viene pure da piangere. Comunque, tante.
2: Io, caro Benny, rimpiango la democrazia cristiana.
0: Ah, sì. Andreotti, Carter, Jimmy Carter, guarda. Te lo ricordo.

0: John Lennon.
1: Benny, sì? Non dassi le informazioni sbagliate con i gabbiani.
2: Chi è che è successo?
3: Mimì non era una ricamatrice, era una Gaia Fioraia di Parigi.
2: Gaia,
3: ciao, sono Stefania da Torre del Lago, appunto, Puccini. Benny.
2: Ah, Benny. Giustamente.
4: Noi Puccini. Abbiamo fatto del mezzogiornale, il tratto distintivo del mezzogiornale è restare vaghi. Mo, se tu ti lanci così sul dettaglio della, no, della
2: però,
4: ricamatrice.
2: Allora, la ragazza ha ragione di Torre del Lago, però c'entrano i fiori, però Mimì era una ricamatrice di fiori, c'entrano entrambe le cose, quindi
4: niente, non, Benny non molla il colpo.
2: No, non mollo, ormai... ma non è che me lo sono inventato, è così, cioè nel senso che capisci, cioè non ricamava cose, ricamava i fiori sui vestiti.
4: Tu, guarda, io faccio come Paola Ferrari, cioè, hai visto ieri quando Tardelli ha detto che Trump aveva chiamato Infantino, Paola Ferrari ha detto no, ti prendi la responsabilità di quello che dici.
2: No, mi prendo, ma perché lei è trampiana, non sia mai questa figura. Vabbè, poi abbiamo l'ultimo messaggio, sentiamo.
5: Dopo aver mangiato, fa sempre dei trutti. Alessandro da Modena.
2: Ah, questa era una battuta. Fai
4: una battuta, era una battuta, battuta.
2: Ma non solo dopo mangiato, ne fa un centinaio al giorno, quindi figurati. Le notizie, poi torniamo.

0: 5€ al mese con 2.000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. TAN 399 TAEG 514. Anticipo 7.650 euro. 36 rate. Rata finale 17.056 euro. O sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Info e condizioni presso la rete aderente.
1: Avremmo potuto scegliere una canzone famosa, ma per dirvi che da Aldi trovi birra lager da 500 ml a 59 centesimi e gelato allo yogurt greco da 320 grammi a 2,49 euro, ci basta il nostro suono preferito. Il ritmo della convenienza con prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.

0: usufruisci degli incentivi statali. Prenotala entro il 31 luglio. Avrai tempo fino al 30 settembre per l'installazione. Scopri di più su estensionegaranziaclima.it. Il piacere
1: ideale. Sai che c'è? C'è che i nostri limoni fanno un viaggio che neanche immagini. Perché il limoncè, c'è tutta la Sicilia che non ti aspetti. Oggi anche nel nuovo limoncè aperitivo. La prima scelta di consumatori italiani. Prodotto dell'anno.it.
2: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.
3: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli.
4: No, mamma vuole abbracciarti ancora.
5: Prima di partire, scegli Fastweb. Così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
6: Voce generata in AI.
7: Non aspettare settembre per vivere nuove avventure. Parti oggi a bordo di Kia Stonic. Solo a luglio con gli Stonic Summer Days. È tua da 16.950 euro con finanziamento scelta Kia. Annuncio promozionale.

0: GPL. Vieni in concessionaria.
1: Kia. Movement that inspires.
2: È stupendo, sole, relax, sabbia tra le dita.
3: E regali di Natale.
4: Ma è piena estate.
3: Lo so, ma con i saldi per dormire compri oggi e paghi a Natale.
5: Scopri letto Florida a 419 euro e materasso Memory Cloud a 319 euro. Fino al 19 luglio. Termini e condizioni su perdormire.com. Per dormire, design for wellness.
6: Elettrico, diesel o benzina? Con i nuovi incentivi statali non è più un dilemma. Approfitta dei vantaggi sull'intera gamma Fiat Professional. Ad esempio Doblò, con rottamazione da 4.900 euro, IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità fondi e applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Affrettati, i fondi sono limitati. Ti aspettiamo in concessionaria e sul sito fiatprofessional.it per scoprire Doblò da 4.900 euro.
7: Le 11 a Radio Capital, una buona giornata da Silvia Mobili. Il presidente francese Macron sta bene e prosegue la sua visita a Damasco in Siria dopo che ci sono state due esplosioni nel centro della città proprio vicino al suo hotel. Ora sta incontrando il suo omologo siriano Ahmed al-Sharaa. Un ordigno è esploso in un cestino dei rifiuti, un altro all'interno di un'auto, nessun ferito. È stata trovata morta vicino a Kiev in una strada di periferia Anastasia Berezkova, la cittadina ucraina residente in Germania, sospettata dell'attentato contro l'imprenditore ucraino Vadim Ermolaev nel Principato di Monaco. Secondo il quotidiano britannico The Sun, è stata uccisa a colpi d'arma da fuoco. Si pensa ad un possibile coinvolgimento dei servizi segreti di Kiev. Aurelio e Luigi De Laurentiis sono indagati dalla procura di Bari per il reato di bancarotta fraudolenta. Sono accusati di false comunicazioni sociali. La Guardia di Finanza sta perquisendo le sedi del Bari e del Napoli Club. Stanno riprendendo le operazioni all'aeroporto di Catania. Dopo i disagi causati dall'attività dell'Etna, sono state ripristinate le partenze. Il Belgio elimina Trump dal mondiale 4-1 sugli Stati Uniti dopo le pressioni del presidente americano sulla FIFA che hanno portato alla sospensione della squalifica dell'attaccante Balogun. Roberto Ciuti.
8: Giustizia sportiva è fatta, ma resta la vergogna e il precedente è pericolosissimo. Trump ha ammesso di aver chiamato Infantino per togliere la squalifica automatica da regolamento dell'attaccante americano Balogun.

0: Infantino ha ammesso di aver ricevuto la telefonata, ridicolizzando se stesso quando ha parlato comunque di terzietà dei giudici sportivi. Balogun è sceso in campo e poco importa che abbia giocato male e che si sia divorato un gol. Il calcio ne esce malissimo e la sua credibilità rischia di essere perduta per sempre. La partita è stata dominata dal Belgio, trascinato dai tifosi di tutto il mondo. E proprio l'ondata di indignazione mondiale è l'unica speranza di salvezza per un pallone oggi davvero sgonfio.
1: Il Belgio ora se la vedrà venerdì con la Spagna, che ha battuto il Portogallo. Oggi in programma Argentina-Egitto alle 18 e alle 22 Svizzera-Colombia. A mezzogiorno torna a Capital News.
2: Convenienza? Ma vai da Conad.
3: Via, via.
2: Con Campioni del Risparmio trovi le grandi marche a prezzi invincibili. Fino all'11 luglio, birra Pilsner tedesca Becks da 60 centilitri a 89 centesimi. Scopri di più su conad.it.
4: Riparte la super rottamazione Opel. A luglio, Opel Corsa è tua da 13.750 euro in pronta consegna. Oltre a oneri finanziari con scelta Opel, anticipo 4.033 euro, 33 rate mensili da 99 euro, TAN 7,99, TAEG 11,81, rata finale 9.704,88 euro. Salvo approvazione Stellantis Financial Services, solo fino al 31 luglio. Info consumi ed emissioni su opel.it. Riparti con Opel Corsa da 13.750 euro.

0: Hai aperto la finestra, Silvia, sì, che ne sanno gli inglesi della musica vera?
1: No, ma questi ascoltano tutto il tempo, ma i Pink Floyd, ma secondo te questi sanno qualcosa di Pink Floyd?
0: Ma figurati, okay. portiamo cultura musicale ovunque.
1: Ma che scherzo.
0: Nel mondo, anche lì a Londra. Ma tu dove sei di preciso? Fammi capire, in un albergo o in una casa? Cioè, no.
1: Ma sei rincoglionito, ma so 10 anni che te lo racconto. Oh, ma tu veramente comunque tu
0: ma
1: sei.
0: Ma no, ma cioè, magari
1: a te ci vuole la Mortal Chamber.
0: Ma cosa c'entra? Ma magari hai cambiato. Perché
1: ma
0: non
1: tu
0: è
1: di,
0: che
1: preciso,
0: uno...
1: di preciso, quando tu parli in radio, cosa fa? Stacchi la testa? Sì.
0: No, dimmi, ma magari c'è
1: sono
0: qualcuno.
1: Sono sempre nello stesso appartamento nei pressi del club. Dove vuoi che sia?
0: Che cosa ne so io? Cioè, ma magari hai
1: ma
0: cambiato.
1: Ma come cosa
0: non
1: ne...
0: Hai sentito che Cobolli ha detto che lui adesso deve cambiare casa perché non si aspettava di arrivare.
1: Guarda, gliel'abbiamo cercato, nel senso, ho scritto anche all'agenzia che ha fornito me di quella dove abito. Sai cosa mi ha risposto la signora?
0: Tutto pieno.
1: Mi ha risposto mai che sei per la seconda settimana. Praticamente mi ha detto non ci guadagno niente. No, non te la trovo.
0: Mamma mia, però, che carattere. Vabbè, quindi sei sempre.
1: Perché
0: la stessa,
1: no, perché no? Allora, questo per non dare nulla per scontato, quasi tutti i giocatori e molti degli addetti ai lavori, tra cui umilmente io, preferiscono vivere in una casa in affitto a ridosso del club piuttosto che sobbarcarsi quell'ora di traffico tra andata e ritorno per prendere un albergo a Londra.
0: Il
1: questo
0: tentacolare
1: è
0: traffico cittadino di Londra, che è vero, io l'ho potuto appurarlo anch'io quando sono stato a Londra, credo a dicembre. Se non ricordo male, c'era tantissimo traffico in giro.
1: Che poi voglio dire, per quanto tu possa prendere la metropolitana, che è anche abbastanza comoda e tutto, però sono sempre quei 40 minuti di trasferimento minimo.
0: Però anche le metropolitane, Londra oramai è diventata una città talmente piena di turismo, anche di gente che ci vive, perché è una città davvero con quanti milioni di abitanti ci sono? Io ho perso il conto.
1: Boh, 8-9
0: milioni. Le stesse metropolitane, però, sono sempre stracolme, piene, poi dipende, soprattutto quelle del CEN, la Piccadilly, che è la linea principale di Londra, se vi capita di andare, è quella con i vagoni ancora piccolini.
1: Sì, quella stretta, quella bassa.
0: Quella che devi abbassare la testa. Uno già più alto di 1,80 m deve abbassare la testa, perché altrimenti non riesce a stare dritto in piedi come. E quindi è incasinatissima, anche il traffico lo è. Quindi se siete in questo momento nel traffico di Roma, che ne so, Milano, sulla tangenziale di Napoli, ecco, sappiate che a Londra più o meno lo stesso problema.
1: E allora cosa mi fa l'abitante medio del quartiere di Wimbledon che ha la fortuna di vivere? Questo è un quartiere verde, il tipico quartiere un pochino
0: affitta.
1: In periferia, elegante,
0: certo.
1: Diciamo, cosa mi fa?
0: Affitta.
1: Mette la sua casa in affitto, se ne va un paio di settimane o a trovare zia, a trovare nonna, oppure al mare in Italia, capito? E affittano queste case a prezzi che ovviamente sono 15 volte quello che.
0: Certo.
1: Ti lasciano la casa intera.
0: Sì.
1: Per cui tu entri in una casa altrui proprio con tutte le cose. Io, per esempio, c'ho la signora, te l'ho già raccontato l'anno scorso, c'ho la signora qui che ama le galline.
0: Come le galline?
1: Per cui. Le galline.
0: E ti fa l'uovo fresco tutte le mattine?
1: Ama le raffigurazioni delle galline, le rappresentazioni.
0: Ah, non le galline vive.
1: No, per cui la casa è stracolma di
0: galline,
1: di oggetti, ninnoli, quadri.
0: Occhio, questa è strana.
1: Dipinti. Solo ed esclusivamente galline.
0: Che poi fanno simpatia, sono carine, posso dire.
1: Molto.
0: Cioè, hai tipo fai colazione con la tovaglietta con la gallina sopra?
1: Io non sporco per non pulire, perciò non porto tovagliette.
0: Guarda, non avevo nessun tipo di dubbio su questo. Figurati. Ma trovare delle galline comunque è divertente, è carino. C'è Madonna su Radio Capital, live.

0: stata al party esclusivo di Madonna a Londra?
1: No, ma ho inviato sul gruppo del Mezzogiornale le foto di tutte le galline in tutte le forme che la signora padrona di casa qui ha messo nella sua appunto cucina.
0: A proposito delle galline, c'è Margherita che dice: mio papà potrebbe morire in quella casa perché odia le galline. Forse è la fobia dei pennuti? Non lo so.
1: Beh, queste allora non sono vere, sono finte. Però devo dire che sono inquietanti, nel senso che qui c'è proprio un tratto psicopatologico, direi. Però molto, molto carino, perché ci sono quadri che inneggiano le galline. Proprio tipo che cosa sarebbe la vita se non ci fossero i polli.
0: L'ornitofobia non è un semplice spavento, ma ansia irrazionale scatenata da piume, becchi o dal loro sbattere le ali, spesso legata all'imprevedibilità dei movimenti. D'altronde anche Rocky, ci diceva un ascoltatore, faceva gli allenamenti con le galline, cioè inseguiva le galline.
1: Ieri 80 anni, certo, il primo Rocky si allenava, uno dei primi Rocky si allenava proprio cacciando le galline. Certo.
0: Abbiamo un paio di messaggi degli ascoltatori? Sentiamolo.
2: E non lo puoi ospitare te, Cobolli?
0: Ecco.
2: Dai.
0: Con le galline?
1: È la prima cosa che ho detto ieri. Ho detto: guardate ragazzi, io ho un salotto, vi portate il sacco a pelo, mi date 10.000 euro e ve l'affitto io, in amicizia.
3: Mind the gap between the train and the platform.
0: Wow, che bell'accento che ha il nostro ascoltatore.
1: Questo, allora, questo amoroso lo salvi, perché non è male come incipit anche da sigla. Anche
0: esatto,
1: da sigla.
0: Siccome parlavamo della metro di Londra,
1: certo.
0: E questo è l'avviso che viene dato ogni volta, Mind the Gap, appunto. In tutte
1: a proposito
0: le
1: di avviso, Benny, ti segnalo comunque che Fabio Amoroso, voglio dire, è di nome e di fatto, è molto più amorevole nei miei confronti di Chef Blues. Ma molto.
0: Perché? Cosa dice?
1: Ma molto. Informiamo gli amici ascoltatori che abbiamo una regia supplente questa settimana, appunto Fabio Amoroso al posto dello stanziale Chef Blues,
0: che è in vacanza.
1: Mentre Chef Blues mangia le noccioline durante la trasmissione, Fabio ogni volta che si torna in onda mi fa un avvertimento 20 secondi prima, mi dice: Stefano, 20 secondi in onda, cioè mi tiene vivo, mi tiene sveglio. Chef Blues non l'ha mai fatto. Chef Blues al massimo gli astruzzu, cioè no, nel senso, non l'ha mai fatto, mai.
0: Vabbè, dai, non si può essere perfetti in tutto, diciamo. Povero Chef Blues.
1: Al massimo io sento Chef Blues che mangia i pistacchi.
0: Che mastica. Senti, oggi abbiamo fatto un golpe, dai. O come direbbe Santoro, un golp. Un golp. Il golpe di noi giovani, la canzone Nostalgia l'abbiamo decisa noi. Non l'hai decisa tu, caro Stefano.
1: Sappiatemi sorprendere.
0: La canzone Nostalgia di oggi arriva direttamente dagli anni 90, quando io ero ragazzo e quando Donna Moretti era una bambina. Anche Marzio Amoroso era
1: ragazzo. Già maturi.
0: E tu eri già maturo, eri già caduto dall'albero, ricorderai sicuramente questo capolavoro. Senti come parte. Sentiamo se gli amici da casa riconoscono la canzone Nostalgia di oggi.
1: Ma
0: anni 90, quindi gli ultra cinquantenni erano ragazzi negli anni 90, no?
4: Certi giorni non so cosa fare.
1: Ok, ok.

0: molto buona.
1: E vado giù. 1993, questa canzone qua.
0: Beh, arriviamo al ritornello?

0: Stefano Dorazio, non c'entra niente il povero Stefano Dorazio dei Pooh, perché era un omonimo, il cantante dei Vernice, si chiamava proprio, si chiama, adesso i Vernice non ci sono più, ma Stefano Dorazio era così, e scoperti da Claudio Cecchetto,
1: certo, Vernice. Certo.
0: Li portò al Festival di Castrocaro che andava in onda su Rai 1 e con una canzone che si intitolava Scema. Ed era dedicata praticamente alla mamma della fidanzata di Stefano. Allora Cecchetto gli ha detto: allora mi raccomando, però quel verso in cui dici tua madre è una stronza, non la cantare, cambialo. Cioè, invece lui la cantò lo stesso in diretta televisiva su Rai 1 e venne eliminato, venne squalificato appunto Stefano Dorazio. Però a Cecchetto piacque quella ribellione, diciamo, quel modo così di fare, e quindi gli ha prodotto anche la canzone Su e Giù che abbiamo
1: appena ascoltato. Un buon recupero degli anni 90, un tantino di nicchia, però poi quando la senti dici
0: beh, insomma, che canzone dei nostri tempi, caro mio. Un pochettino di sole, va bene?
1: Vabbè, anche perché siamo in tema successivo.
0: Sì, eh.

0: tenete da conto, tenete da conto, come direbbe Spalletti, il sole, perché tra poco vi tornerà utile il sole, eh? Abbiamo, Stefano, un paio di messaggi, a parte che allora ho visto le foto,
1: ho anche fatto un piccolo collage e l'ho pubblicato sul nostro account Instagram del Mezzogiornale, cioè ho messo seguite il Mezzogiornale su Instagram, ho messo le foto, ma ripeto, sono una piccola parte di tutti gli oggetti, i quadretti, le immagini e i soprammobili dedicati ai polli e alle galline che ha la signora in casa a Londra.
0: Qui abbiamo un paio di vocali per te, Stefano.
2: Ciao ragazzi, c'è mia sorella che pure lei è malata per queste galline.
0: Bene.
2: E si porta sempre appresso un peluche che si chiama gallina, ma se lo portano pure in ferie, si fanno le foto, gli fanno le foto a lei, come i nani del famoso film, sempre appresso. E io gli regalo sempre galline. Beh. Ciao ragazzi, buona giornata.
0: Beh, dovresti ringraziarla tua sorella, almeno non ti devi sbattere a cercare regali di varia natura. Vai sulla gallina e vai sul sicuro.
1: E non sbagli mai.
0: E non sbagli mai, poi...
3: Però caro la signora ti ha messo tutte quelle galline perché tu solo iperproteic.
0: Beh, è vero.
3: Tutte uova, bollite.
0: Come te le fai ste uova? Vabbè, sì, giustamente, però no.
1: Strapazzate
0: vanno bene.
1: Che siano creamy.
0: Che è esatto. Allora, tra poco la maglia del Mezzogiornale è pronta, eh? Pronta la maglia, pronto il cappellino, ma anche nella nuova stagione regaleremo la maglia del Mezzogiornale, sì?
1: No, penso di sì, ne abbiamo 1,5 milioni.
0: Ancora? Ancora così tante? E quindi la maglia, il cappellino, gli adesivi, un adesivo.
1: Non esageri. Non ti lanciare.
0: Cioè, maglie 1 milione, adesivi 38, quindi dovrò stare attenti. E cose relative al sole. Afelio?
1: Afeliano?
0: Afeliano? Beh, allora, ecco, cercate, dragate su intelligenza artificiale. Chi è che odiava il sole? Una persona in particolare, un personaggio.

0: a Stefano fare la casa de profondo rosso.
1: Con questa ti svegli. Con lui ti informi.
2: Il dovere del giornalista è quello di non permettere alle proprie idee di rendere meno parziali l'esposizione delle notizie, e le notizie che vi arrivano sono tutte quante vere e verificate. Tutte le mattine ve le racconto, ne parliamo insieme, discutiamo, e viva la trasparenza, almeno io l'ho sempre vissuta così.
1: Buongiorno Capital con Marco Maisano. Dal lunedì al venerdì alle 6. Radio Capital. Solo bella musica.
3: Ciao, sono Yuri Chechi. Chi fa sport come me sa che acqua oliveto reintegra calcio, potassio e magnesio, preziosi minerali che migliorano la performance sportiva e salvaguardano la tua salute e quella delle tue ossa.
4: Chi fa sport beve oliveto. Parola di Alessandro Del Piero.
3: Oliveto, l'acqua per lo sport italiano.
5: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale leader in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. E se ti iscrivi entro il 31 luglio è la retta annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
6: Da Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno. Questa settimana accessori per la cura dei capelli a 14,99 euro, e da giovedì aspirapolvere portatile a 14,99 euro. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
7: Dobbiamo parlare.
8: Lo sapevo.
7: Di questi continui alti e bassi.
8: Alti e bassi? Nel nostro rapporto?
7: Sì, nel nostro rapporto con le bollette dell'energia.
9: Rilassati! Agli sbalzi del mercato energetico ci pensa Era Hybrid. Con Era Hybrid Luce e Gas hai una parte di energia e gas a prezzo fisso per proteggerti dai rincari, e una a prezzo variabile per beneficiare dei ribassi del mercato. Il futuro con Era è meraviglioso. Offerta Mercato Libero di Eracom S.p.A. e Est Energy S.p.A. Benessere e risparmio? Ma vai da Conad! Fino al 29 luglio vieni nelle nostre parafarmacie per scoprire tutti i solari scontati fino al 40%. Scopri di più su conad.it.
10: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
11: Puoi dirlo forte.
12: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro!
13: Sì. E in più hai POS mobile e terminale gratuiti, conto e operazioni a zero e 100 euro di sconto su Fisco Zen.
12: Scegli ora ING Business Banking.
13: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
14: Elettrico, diesel o benzina? Con i nuovi incentivi statali non è più un dilemma. Approfitta dei vantaggi sull'intera gamma Fiat Professional. Ad esempio Doblò, con rottamazione da 4.900 euro, IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità fondi e applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Affrettati, i fondi sono limitati. Ti aspettiamo in concessionaria e sul sito fiatprofessional.it per scoprire Doblò da 4.900 euro.
1: Radio Capital. Solo bella musica.
15: Benny, Stefano, non sottovalutiamo le galline, quelle vere. Sono meravigliose antistress. Io mi seggo sul muretto con il cuscino, anzi due, perché uno lo occupa una gallina, e sto lì osservando.

0: Night su Radio Capital, Dancing Barefoot, cioè tu balli ogni tanto a piedi scalzi lì in mezzo alle galline della signora.
1: Io no, ma Cobolli l'altro giorno si è presentato a Barefoot alle interviste, tant'è che abbiamo notato lì il tatuaggio che ha di una farfalla sul piede. Abbiamo scoperto questa storia dello zio che ha a sua volta scoperto una farfalla rara.
0: Chissà quanti dei nostri ascoltatori hanno invece tatuato un sole, perché è lui il protagonista del mezzo quiz di oggi. La Terra raggiunge l'afelio.
1: Caro afelio?
0: Afelio? Il punto più lontano dal Sole, circa 150. Meno male.
1: Infatti è freddo.
0: 152 milioni di chilometri, mamma mia. E di preciso è successo ieri intorno alle 7:30, però siamo ancora nel punto.
1: Siamo già in ritardo.
0: Ci stiamo già riavvicinando, a dire la verità, perché. Il contrario dell'afelio è il perielio, quando ci troviamo alla minima distanza dal Sole, cioè 147 milioni
1: di chilometri. Ecco, ti volevo fare una domanda, Benny. Tu preferisci, diciamo, ideologicamente,
0: immagino
1: l'afelio o il perielio?
0: Io sempre il perielio.
1: Sempre il perielio.
0: Allora,
1: io anche.
0: Allora, perché afelio? Deriva anche questo dal greco. Vedi che noi, da quando siamo diventati greci con questa radio, ritorna sempre sto greco.
1: Certo.
0: Afelio deriva dall'unione dalle parole greche apo, che significa lontano, helios, sole, e quindi per questo motivo a coniare questo termine fu lo scienziato Giovanni Keplero, tra i più grandi astronomi di tutti i tempi. E quindi,
1: il cittadino medio, non l'ascoltatore di Radio Capital, perché l'ascoltatore di Radio Capital ha una grande cultura,
0: il contribuente.
1: Io che pago le tasse, ma se il Sole è nel punto più lontano, la Terra è nel punto più lontano dal Sole, perché?
0: Fa caldo.
1: Perché in realtà le stagioni non dipendono dalla distanza dal Sole, ma dipendono dall'inclinazione dell'asse terrestre.
0: Esatto.
1: Questo lo dobbiamo dire, perché praticamente afelio e perielio sono molto, in realtà è una cosa astronomica, ma sono molto vicini, non c'è grande differenza tra l'uno e l'altro.
0: Sono 5 milioni di chilometri, ecco. Però,
1: ho capito, ma sono tipo il 2% del raggio totale del diametro che compie la Terra.
0: Anche perché. Vaglielo a dire agli argentini, che fa molto caldo. Non so se hai visto le immagini che arrivano da Buenos Aires. Stanno veramente battendo i denti per il freddo, quindi è normale che sia così, c'è il ciclo delle stagioni. Va bene, pronti?
1: Benny, i nostri autori sono persone solari. È uno degli aggettivi più abusati del mondo. Io quando sento sono una ragazza solare.
2: Mi piace.
1: Solare.
2: Mi piace la musica di Ultimo.
1: Mi piace viaggiare.
2: Guardo Temptation Island.
1: Feste dedicate al sole in questi periodi nel mondo. Sai che, voglio dire, ce ne sono in giro,
0: Certo.
1: Per cui ne abbiamo inventata una e tre sono vere. Va individuata quella falsa.
3: Number one.
1: Benny, tu sei stato certamente in Perù e perciò sai che il 24 giugno dalle parti dell'antica capitale inca, che si chiama Cusco, viene fatta una festa che si chiama Raimi, dedicata proprio all'imperatore cosmico Sole.
0: Raimi.
3: Number two.
1: Io avrei scritto Perù, ma insomma vabbè, fai come te pare. Ovviamente sappiamo anche che in Svezia tra il 20 e il 26 giugno, proprio nel weekend del solstizio, si fa la festa di Midsommar.
0: Midsommar, che credo
1: ti sei cacciato tu in questa cosa, che non
0: significa festa di mezz'estate, sarà probabilmente.
1: Tu parli lo svedese.
0: L'ho studiato. Midsommar.
3: Number three.
1: I nostri amici che ci seguono dalla Grecia sanno che proprio nei pressi del 21 giugno, comunque al culmine dell'estate, nell'isola di Nasso c'è questa festa che si chiama Elionia.
0: Elionia.
1: Lanterne dorate.
0: Così. Bello.
3: Number four.
1: Beh, forse la più importante di tutte, Benny. La festa che rappresenta il sole in Italia. culmina nel palio della Tinozza sul fiume Velino la festa del sole che si svolge a Rieti l'ultima domenica di luglio.
0: Allora, qui è Rieti per forza. Allora, Raimi, Midsommar, Elio Ari, Elio com'era? Aspetta. Elio?
1: Elionia.
0: Elionia. Elionia o Rieti? Qual è quella sbagliata? WhatsApp 342 342 2190. Era venita anche la base.
1: Elionia.
0: Beh, dopo Perielio e Afelio, anche Elionia potrebbe essere l'idea.
1: Comunque, se io prendo due cagnolini, li chiamo Perielio e Afelio.
0: Molto bene. Beh, questa l'ha riconosciuta, dai, ragazzi. Tutti l'hanno riconosciuta questa canzone qui.

0: stavano insieme, io ricordo ancora quel quartetto.
1: Chi era?
0: Ron, Raff, Neck. Mal e Neck.
1: No, vabbè.
0: I tre quarti, si chiamarono i tre quarti, fu un quartetto.
1: No, però cosa resterà degli anni Ottanta? Parte degli anni Ottanta c'è anche la nostra Donna Moretti che è arrivata. Buongiorno.
2: Buongiorno. Ci tengo a precisare, sì. Fine anni Ottanta.
1: Beh, ma no, ma era giusto. Però c'è l'otto davanti, eh?
2: Sì,
1: c'è
2: sì,
1: l'otto,
2: sì.
0: Pensa, okay. Sara, che fine anni Ottanta Benny già aveva compiuto la maggior parte dei suoi peccati.
1: Sì. La verità, sì.
0: E tu nascevi, pensa.
2: E io nascevo, sì.
1: E c'erano Reagan e Gorbaciov. Oggi, appunto, vedendo Trump e Putin, ti viene un po' da piangere. Però va bene, dai. Vediamo, perché in futuro potrebbe essere anche peggio. Come stai?
2: Bene,
1: tutto a posto. Come va con Amoroso in regia?
2: Bene, stiamo trovando il nostro equilibrio.
1: Ma tanto finirà presto, perché venerdì è l'ultimo, poi dopo ritorno
0: Chef. Hai notizie di Chef Blues? Sì? Marco ti ha scritto qualcosa?
2: No, ha soltanto mandato quella foto delle sue gambe in piscina.
1: Ecco, e niente.
2: E poi basta.
1: Allora.
0: Sì, è giusto che gli ascoltatori sappiano che il nostro regista De Lillis ha mandato una foto di quelle che mandano normalmente le belle donne, no? Quelle si vedono solo le gambe, però le gambe di Chef Blues in piscina non fanno lo stesso effetto.
1: Si sta disintossicando, povero. Allora, chi abbiamo? Dove andiamo oggi?
2: Andiamo a Misilmeri, in provincia di Palermo, dove c'è Marcello.
1: Ah, caro Marcello, buongiorno.
3: Ciao ragazzi.
1: Misilmeri è sul mare oppure è all'interno?
3: No, nell'entroterra. Non a Bagheria, come per andare a Bagheria, sul mare.
1: Bene, e cosa
3: ci
1: fai?
3: Ci consoliamo perché ce l'abbiamo a due passi.
1: Beh,
3: quindi
1: allora,
3: il problema non nasce.
1: Cosa
3: non...
1: fai nella vita, Marcello?
3: Allora, io lavoro per un noto call center. Non disturbo nessuno, ma vengo disturbato. Quindi non c'è pericolo di disturbare nessuno.
1: Ah, ok, quindi
0: e dai consulenze tecniche?
1: Sì.
3: Esattamente, per lo stesso principale tuo, per capirci.
1: Ho capito. Qui si fanno le pastette, qui si fanno figli e figliastri.
0: È tutto un magna magna qui.
3: È tutto un magna magna, infatti sono raccomandato.
1: Per cosa si lamentano? Si lamentano anche di Meloccaro per caso?
3: Ma soprattutto dei commenti di Meloccaro, soprattutto.
1: Io credo,
3: è troppo di parte.
1: Io credo
3: parte.
1: Però, caro Marcello, che conoscendo gli italiani si possano lamentare per quella TV lì, soprattutto per il calcio più che per il tennis, perché il calcio
3: è molto più
1: divisivo, no?
3: La lì era una battuta,
1: certo.
3: Si lamentano alle volte, vero, anche dei commentatori. Lo fanno, non so.
1: Sara, tu ti lamenti per le partite?
2: No, io non li chiamo.
1: Tu guardi solo film e serie TV, quindi niente di tutto questo.
3: Allora, io così, il cliente ideale.
1: Che tempo c'è a Palermo oggi? Fa caldo?
3: È un sole, come si dice da queste parti, che spacca le pietre.
1: È perché c'è l'afelio, abbiamo detto prima, no? Abbiamo parlato dell'afelio,
3: infatti.
1: Cioè che la Terra si trova in questo momento nel punto più vicino al Sole, più lontano dal Sole, 152 milioni di chilometri. Abbiamo
3: quindi
1: detto,
3: dovrebbe fare meno caldo,
1: esatto.
3: Il caldo c'è
1: lo stesso, ma lo dicevamo prima che è una questione appunto di rotazione della Terra. E abbiamo detto quattro feste popolari dedicate al Sole nel mondo erano
2: Raimi, Midsommar, Elionia, Rieti.
1: Qual è quella sbagliata?
3: Elionia. Number 3.
0: Allora, in Perù c'è la festa di Raimi, omaggio al dio sole Inti. In Midsommar in Svezia, avevi ragione tu Benny, celebra il giorno più lungo dell'anno, dunque corone di fiori, danze, tutto dedicato al sole. La festa del sole di Rieti si fa l'ultima domenica di luglio e si fa il palio della Tinozza sul fiume Velino. Elionia in Grecia non è data come festa,
1: no.
0: Non esiste l'isola di Nasso e dunque non c'è questa, magari ne faranno altre, ma non quella là.
1: Tu lo sai che Midsommar è anche un'altra cosa, spiega un po', Sara.
2: Sì, un bellissimo film horror che vi consiglio di vedere in queste sere estive, ambientato in Svezia, dove c'è questa felice coppia che va in vacanza a partecipare a un festival.
1: Qualcuno muore?
2: E si becca una bella fregatura.
1: Una fregatura.
2: Sì.
3: Questo è il periodo per vedere un film del genere.
1: Un film horror, certo, come no. Allora, cosa mandiamo all'amico Marcello a Misilmeri?
2: La maglia del Mezzogiornale, il cappellino di Radio Capital e l'adesivo.
1: e anche un grande abbraccio. Ciao Marcello, ci sentiamo presto.
3: Buone vacanze a voi. Ciao. Un abbraccio forte forte a tutti. Ciao, vi voglio bene. Ciao.
1: Adesso mi vado a vedere sto film horror, magari di pomeriggio.
0: Gli abbiamo chiesto dove attacca l'adesivo.
1: Porca miseria, richiama.

0: vedi, film Midsommar, film da psicopatici, dice Vlad. E poi aspetta, Elisabetta, l'ho visto, è terribile, se non si è amanti del genere lo eviterei.
1: Beh, la Moretti è amante del
2: genere,
1: ma
2: io non sono appunto solare, ma mi piacciono i film horror e quindi guardo solo film horror.
0: Ma di preciso cos'è che ti attrae in un film horror? Perché
1: l'orrore.
0: Cioè il momento prima,
2: questa adrenalina, questa storia non romantica, certo. Carini, bellini,
0: l'abbiamo sempre detto che è un po' Mercoledì Addams lei, quindi anche in questo caso. E poi molti nostri ascoltatori, ti faccio presente Stefano, vorrebbero l'adesivo, soprattutto la più della maglia, per metterlo sulla propria Vespa. C'è l'amico Fosco che dice così, anche Barbara che ha una Vespa in giro per l'Argentario.
1: Sì, perché stanno tornando molto di moda le moto, le Vespe, coperte di adesivi, come era negli anni 70. Se ne vedono in giro.
0: Possiamo stamparne qualcun altro o dobbiamo.
2: Dobbiamo chiedere l'autorizzazione.
0: L'autorizzazione. Qui, ragazzi, noi non decidiamo niente. Ci sentiamo domani, se vi va, a partire dalle 10.
1: Una sola cosa, Ben, mi raccomando, questa sera. Alle 23 mettete una sveglia sul collo.
0: Non mancate, non mancate.
3: Mind the gap. Mind between the train and the platform.
0: And the platform,
4: Per dirmelo, caro, il meglio che c'è.
5: Ogni giorno scegli chi vuoi essere e come muoverti. Benzina, ibrido o elettrico. Con Ypsilon, tu hai la strada. Tu hai la scelta. Nuova Lancia Ypsilon Turbo 100 benzina. Da 15.950 euro.

oltre oneri finanziari, con permuta e finanziamento. Anticipo 4.268 euro, 35 rate da 99 euro, e rata finale residua 11.961 euro. TAN 799, TAEG 1125. Offerta soggetta ad approvazione Stellantis Financial.

0: sogni tranquilli all'ombra di una fantastica pergola bioclimatica Deghi.
1: Perché costa molto meno di quello che hai sognato. Vai su deghi.it.
0: Deghi provare.
1: Deghi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi.
2: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.
3: Dottore, telefono per mio marito.
4: Mi dica, che succede?
3: Da due giorni sembra in trance. Non beve, non mangia.
4: Anche lui? Ma ha provato a togliergli il libro?
5: Intenso Noir. Romanzi così avvincenti che è impossibile smettere. Antonio Manzini, Cristina Cassarscalia, Anne Holt, Massimo Carlotto e molti altri ancora. Il secondo volume, Gli ultimi giorni di quiete, di Antonio Manzini, in edicola con Repubblica.
6: È stupendo, sole, relax, sabbia tra le dita.
7: E regali di Natale.
8: Ma è piena estate.
7: Lo so, ma con i saldi per dormire compri oggi e paghi a Natale.
9: Scopri letto Florida a 419 euro e materasso Memory Cloud a 319 euro. Fino al 19 luglio. Termini e condizioni su perdormire.com. Per dormire, design for wellness.
10: Davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
11: Scialla, c'è Skoda!
10: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
11: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
10: Ah, e allora scialla! Scialla, scialla!
12: Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100?
10: Noi 1000!
12: A luglio con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
13: Corri da Troni, fino al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti in promozione, il meno caro è in regalo, come il frigorifero da incasso Samsung per 60 AI, Total No Frost e Wi-Fi per risparmiare energia. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
14: Le notizie delle 12, buona giornata da Imma Baccellieri. È accusato di strage l'imprenditore Walter Lavitola, ritenuto dagli inquirenti il mandante dell'attentato contro il giornalista Sigfrido Ranucci. Già arrestati gli esecutori dell'attentato, Lavitola è accusato di aver organizzato subito dopo l'attentato l'allontanamento dall'Italia di un camerunense di 47 anni, considerato il mediatore con la banda autrice dell'azione. Esplosioni a Damasco, più di 18 i feriti, 4 sono poliziotti. Nella città siriana era in corso la visita del presidente francese Macron. Fra i feriti anche 4 agenti di polizia. Macron proseguirà la sua visita, come ha già fatto sapere l'Eliseo. Riaperto l'aeroporto di Catania, lo stato di allerta per le attività vulcaniche dell'Etna è passato da rosso ad arancione, quindi lo scalo è stato riaperto. Aurelio De Laurentiis indagato per la bancarotta del Bari, perquisizioni anche nella sede della società del Napoli. Riccardo Quadrano.
15: Le accuse sono pesantissime, false comunicazioni sociali e bancarotta fraudolenta, e nel registro degli indagati finiscono Aurelio De Laurentiis e il figlio Luigi per vicende legate al Bari, società che la famiglia De Laurentiis ha acquisito nel 2018. La Guardia di Finanza ha proceduto a perquisizioni nelle sedi del club pugliese, del Napoli e della Filmauro, la casa di produzione cinematografica di fatto proprietaria del Bari. Tra le operazioni nel mirino delle Fiamme Gialle c'è in particolare quella legata al portiere Elia Caprile, attualmente al Cagliari. Il giocatore, che inizialmente i pugliesi presero dagli inglesi del Leeds, ebbe poi una breve esperienza al Napoli prima di essere ceduto a titolo definitivo al Cagliari per una cifra vicina agli 8 milioni. Il sospetto di chi indaga è che la plusvalenza realizzata con l'operazione, sui 7 milioni, sia stata sottratta alle casse del Bari in favore di quelle del Napoli.
14: Arriva a Bruxelles il caso della mancata sospensione ai mondiali del giocatore statunitense Balogun dopo i contatti tra Trump e Infantino. Gli eurodeputati hanno richiesto un'indagine sul presidente della FIFA. Ai mondiali di calcio oggi gli ultimi 2 ottavi di finale, alle 18 Argentina-Egitto, alle 22 Colombia-Svizzera. Capital News torna alle 13.
13: Meteo Capital, in collaborazione con ilmeteo.it, dove il fa la differenza.
16: Lieve diminuzione della pressione atmosferica, ma l'anticiclone resta comunque ben saldo. Nel corso del pomeriggio temporali sugli Appennini, spostamento verso il basso versante tirrenico, sole e caldo altrove. In serata parziale copertura nuvolosa al nord e su Toscana, Umbria e Marche, generalmente sereno altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza, anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
17: Ecco il piano per il nuovo climatizzatore. Incrociamo i preventivi degli installatori di zona, poi mentre tu guardi i prezzi e si offrono rate mensili,

0: io chiedo in quali tempi.
1: Ehi, ehi, fermo! Basta entrare sul sito daikin.it e hai prodotti ufficiali, installatori qualificati e prezzi chiari, IVA e installazione inclusa. Pochi click e hai risolto. Vai su daikin.it, sezione offerte speciali.
2: Offerte gestite esclusivamente dagli installatori. Daikin non vende e installa direttamente e non è responsabile di prezzi o prestazioni. Scopri di più su daikin.it.
3: Tipicità ed eccellenze online? Ma vai da Conad! Dal 2 al 13 luglio, acquistando 3 prodotti sapori e dintorni Conad a peso fisso, potrai avere la consegna gratuita o 5 euro di sconto sulla spesa. Scopri di più su spesaonline.conad.it.
4: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
5: E quella lassù?
4: È la costellazione del benzinaio.
6: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.

0: faccio Evil Woman. Evil Woman, Electric Light Orchestra su Radio Capital, 12-8 minuti, attenzione, il fattore C un po' monco.
1: Cacciola, coraggio, carisma, cincischiare, creatività, cibo, curiosità, canzone, cultura, Capital. Fattore C con Mary Cacciola.
0: Flavio ha cercato che è in vacanza, ma poi tornerà il 20 di luglio. Buongiorno Fosca, buongiorno Linda, buongiorno Franco, buongiorno anche alla Zanzara. Ieri, guarda che veramente a volte riuscite a vedere al di là, non c'è niente da fare. Qualcuno mi ha chiesto, si parlava di una questione, ero stata cazziata brutalmente perché stavo su una pista ciclabile, ma era difficile capire dove iniziasse e dove finisse la pista ciclabile, visto che ero in una piazzola strapiena di gente per un evento. Ma va bene. E qualcuno mi ha detto, ma ti fermi? Fermeresti mai in mezzo alla strada con la macchina per chiacchierare? No, ma ho fatto di meglio questa mattina. Ho proprio tirato il freno a mano mentre stavo facendo manovra per parcheggiare, per ammazzare una zanzara che comunque prima aveva ammazzato me. L'ho ammazzata e poi ho parcheggiato serenamente. Ella, perché comunque si sa che le zanzare hanno uno spirito che viene fuori, cioè non c'è niente da fare, cioè si autoriproducono anche quando dopo la morte, non c'è niente da fare. È venuta con me, io sono entrata in ascensore questa mattina, qui appena sono entrata nel palazzo, è entrata con me. Ho tirato anche 2 o 3 botte alle porte che sembravo matta, niente, non l'ho beccata a sto giro. Quindi se c'è un'altra zanzara è mia, ma non vi preoccupate perché poi la porto fuori appena me ne vado. Del resto, che devo fare? Sono tra le preferite in assoluto e no, non perché ho il sangue dolce, è evidente.

0: È un attimo e ritorni proprio. Dice, quando non avevi problemi, no, perché a 14-15 anni comunque i problemi ce li hai lo stesso, c'hai di quel, anzi in quel periodo tutto ti sembra esageratissimo, anche la duo dei Duran Duran, basta che metta Rio e Ciaone, proprio ritorno a quel periodo lì. Bravo Fabrizio.
1: Mary, è perché bevi troppa birra, ecco il motivo per cui le zanzare ti pizzicano. Ciao Fabrizio De Ivrea.
0: Vorrei darti ragione Fabrizio, in realtà no, non bevo neanche tanta birra, però è giusto quello che dici, perché infatti anni fa hanno fatto un festival, poi un festival in realtà ovviamente di musica, il Lowlands in Olanda, ma in quell'occasione c'erano degli studiosi che hanno fatto praticamente una sorta di laboratorio, hanno chiesto 500 volontari che sprezzanti del pericolo, ma il motivo poi c'era, se erano sprezzanti del pericolo, si sono messi lì e hanno messo praticamente il loro braccio dentro una sorta di scatola dove era pieno di zanzare. Però le zanzare non erano in grado di pungerli, potevano avvicinarsi, ma non riuscivano poi a pungerli, quindi grazie, allora pure io ce vengo con le zanzare. Nell'altra scatola invece c'era una bacinella, diciamo così, un catino con l'acqua e lo zucchero. Non se la sono filata manco de pezza. Sono andati più verso gli umani. Allora, intanto pare che prediligano il sangue, comunque sia, sì, non è questione di dolce, ma gruppo A. Scusate, gruppo 0. Che gruppo sono io? 0. Poi quelli che bevevano tanta birra, le hanno proprio scelti, altri che non si lavavano granché, diciamo che non avevano fatto la doccia, ma questo si sa perché appunto l'anidride carbonica, il sudore le attrae moltissimo, non amano la pelle troppo pulita, anche quella impiastricciata, cioè se voi vi mettete delle creme, che ne so, una protezione solare che fa sempre bene poi fondamentalmente, loro tendono proprio a evitarvi. Il problema è che uno la mattina, soprattutto adesso in questo periodo che fa un caldo pazzesco, non si va a mettere né il, diciamo, l'anti a zanzare, ma neanche la crema. Io se mi mettessi pure la crema, cioè suderei il triplo di quanto sudo. Ma la cosa che mi piaceva di più è che praticamente, attenzione amici, non amano molto quelli che hanno fatto sesso la sera prima. Ecco, allora, amiche zanzare, famo se HP, come si suol dire, cioè non pratico, lo dico senza problemi, da 1000 anni non bevo neanche più tanto la birra, mi lavo, giuro, ogni mattina. Che ci avete a fare con me?

pura poesia, il testo di questa canzone, Intermezzo Bianco, Max Gazzè. Neo 59enne, perché l'ha fatti ieri, proprio 59 anni, persona estremamente

Simpatica ed estremamente poetica e profonda, poi quando scrive un certo tipo di ballad, come in questo caso la sua nuova canzone. Salutiamo anche quelli che forse sono stati mangiati magari anche loro dalle zanzare all'aeroporto di Catania, perché sapete che questo fine settimana si è parlato molto di matrimoni. Uno era quello di Taylor Swift e l'altro è quello di Aurora Ramazzotti. Di quello di Aurora Ramazzotti sappiamo praticamente tutto, di Taylor Swift niente praticamente, però hanno fatto bene secondo me quello, per quello di Aurora Ramazzotti, tutte ste robe tipo vendere esclusive, coprirci, cioè, vabbè, lascia aperta. E insomma, fatto sta che se lo ricorderanno anche gli invitati, perché loro si sono sposati, Aurora Ramazzotti e Goffredo Cerza, nel comune di Militello, peraltro posto nativo, paese natio di Pippo Baudo, e sono rimasti fermi a Catania praticamente. Anche gli invitati avrebbero dovuto far ritorno ieri, ma sono rimasti fino a oggi. Avete sentito anche magari nell'edizione di poco fa del nostro Capital News che hanno riaperto, era prevista la riapertura per le 2 e invece hanno riaperto l'aeroporto di Catania perché l'Etna per l'appunto si è messa a eruttare, che è uno spettacolo bellissimo da vedere. È bellissimo da vedere se sei in spiaggia, se sei in giro, eccetera eccetera. Un po' meno se devi prendere un aereo, anche un po' meno se devi guidare il motorino, perché la cenere scende sulle strade e ti fa scivolare. Biffy Clyro su Radio Capital, Rearrange.

0: Questa è Radio Capital.
1: Radio Capital. Solo bella musica.
2: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano. Poi con i weekend fuori porta. Fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
3: Per debellare muffa e umidità dalle pareti di casa ho due notizie per te, una buona e una ottima. Wow. La buona: Murprotec elimina la radice muffa, umidità e condensa dalle pareti. L'ottima: i trattamenti sono garantiti fino a 30 anni con polizza assicurativa internazionale. Murprotec è la soluzione definitiva, te lo garantiamo da 70 anni. Richiedi subito la tua diagnosi tecnica gratuita su murprotec.it. Murprotec risolve, te lo assicura, dal 1954. Murprotec.it. Murprotec.
4: Ecco il piano per il nuovo climatizzatore. Incrociamo i preventivi degli installatori di zona. Poi, mentre tu guardi i prezzi e se offrono rate mensili, io chiedo in quali tempi.
5: Ehi, fermo! Basta entrare sul sito daikin.it e hai prodotti ufficiali, installatori qualificati e prezzi chiari, IVA e installazione inclusa. Pochi click e hai risolto. Vai su daikin.it, sezione offerte speciali.
4: Offerte gestite esclusivamente dagli installatori. Daikin non vende e installa direttamente e non è responsabile di prezzi o prestazioni. Scopri di più su daikin.it.
6: Pensa, rifare casa con piastrelle da urlo e rinnovare il bagno con arredi da sogno.
7: Fai leva sui miei desideri, eh?
6: Veramente faccio leva sull'IVA.
7: Leva sull'IVA?
6: A luglio Iperceramica leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno.
7: E poi con Ristruttura Smart ci leva anche i pensieri.
6: Ce li leva?
7: Ce li leva, sì. Fanno tutti i lavori loro.
6: Leva l'IVA.
7: E i pensieri.
6: Solo a luglio, solo da
8: Iperceramica.
9: Convenienza? Ma vai da Conad. Con Campioni del risparmio trovi le grandi marche a prezzi invincibili. Fino all'11 luglio, confezione da 6 di cornetto Algida gusti assortiti da 450 grammi a 3,49€. Scopri di più su Conad.it.
10: 136 cavalli di potenza full hybrid per accelerare le mie emozioni. Spazi comodi e avvolgenti da condividere con gli amici. Sistemi di sicurezza intelligente per vivere più spensierati. Me and my Lexus. Nuovo Lexus LBX Full Hybrid. Tuo da 29.950€, qualunque sia il tuo usato. In più, tre tagliandi di manutenzione inclusi. Info su Lexus.it.
11: Aggiungi un tanto di gusto in più.
12: Con Waterstick Angelica arricchisci la tua acqua di gusto, vitamine e minerali. Waterstick Angelica, il buono che fa bere.
11: E l'acqua va giù con Waterstick, con Waterstick.
12: Waterstick dall'Angelica.
13: Con la tecnologia dei veicoli commerciali Peugeot, il tuo lavoro inizia con una marcia in più. E con i nuovi incentivi statali, il tuo business accelera ancora. Approfitta ora dell'offerta sull'intera gamma. Ad esempio, partner con rottamazione da 4.100€, IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità, fondi e applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Affrettati, i fondi sono limitati. Ti aspettiamo in concessionaria sul sito Peugeot.it per scoprire partner da 4.100€.
1: Radio Capital. Solo bella musica.

come diceva una delle mie grandissime maestre di radio, nel senso non mi ha insegnato niente, nel senso che non si è messa lì a insegnare, ma dalla quale io ho cercato di apprendere il più possibile, perché insomma era di una bravura incredibile, che è Antonella Condorelli, che saluto. Lei giustamente diceva: non è che le canzoni d'amore devono essere sempre di quelle che ti dilaniano il cuore, lente, terrificanti, eccetera. Questa, per esempio, è una canzone d'amore bellissima, ma è anche molto gioiosa, quella dei Police, Every Little Thing She Does Is Magic. E questa cosa fa il paio anche con Ivano Fossati. Ivano Fossati, che negli ultimi anni della sua attività, soprattutto quella live, diceva: io che ho scritto miliardi di canzoni d'amore, che veramente te tagliavi le vene, perché insomma erano, ti tiravano fuori le budella, a un certo punto ho pensato che forse una canzone d'amore felice la potevo anche scrivere. Ed era, in realtà, poi coincideva col fatto che lui avesse anche preso pace, diciamo, sentimentalmente, ha avuto una vita sentimentale piuttosto, insomma, non è che lo dico io, ben riportata dalla storia, con sua moglie Mercedes. A un certo punto ha messo il punto e appunto scrisse questa canzone bellissima che era Il bacio sulla bocca. E lui diceva sempre: questa invece è la mia canzone più solare d'amore, più gioiosa d'amore che vi possa cantare. Dice: adesso quindi ascoltiamo Ivano Fossati su Radio Capital? Non credo proprio, però sta per arrivarvi un bel pugno nello stomaco.

I Save the World Today, Eurythmix su Radio Capital e prima Lucio Battisti, insomma, una bella coppietta anche qui di musica, mica stiamo a pettinare bambole a Radio Capital e a Fattore C. Ieri parlavamo dei simpatici caffoni, no? Che sono quelli che non rispettano ovviamente, soprattutto in estate, il diritto altrui di usufruire di mare, spiaggia o quello o quant'altro. In Salento, proprio di stamattina la notizia, ieri era arrivato da Rimini un messaggio che diceva: ci sono delle aree che sono predisposte vicino al mare per poter pranzare e c'è gente che va lì, estende la propria tovaglia alle 8 e che pretende in qualche modo di prenotare quel tavolo e che rimanga libero poi per tutta la giornata fino a quando loro non smettono di mangiare. In questo caso hanno fatto una sorta di trattoria a cielo aperto, tavolate, sedie sul cordone di dune della riserva marina di Porto Cesareo. Cioè non stiamo in un posto qualunque, cioè siamo praticamente sul cordone dunale di Punta Prosciutto, che è uno dei posti più belli, credo, del mondo. E lì non è che ci sono solamente leggi per cui non puoi mettere una tavola, la tovaglia e mangiare. Lì non puoi neanche camminare, che è diverso, perché proprio è patrimonio dell'umanità, è patrimonio proprio anche molto, come dire, molto fragile. Quindi non si può fare niente di tutto questo. E invece ci sono stati questi simpatici bagnanti che erano proprio prontissimi con tutte le vettovaglie, con le borse frigo, quelle che si usavano anche negli anni 70. Tu che hai portato? Io ho portato la frittata di maccheroni. Tu che hai portato? Io ho portato i panzerotti. Tu che hai portato? Io ho portato la parmigiana di melanzane. Ovviamente sono stati sanzionati. Tra le altre cose, giustamente, gli ispettori di Legambiente, che sono quelli che sono stati evidentemente chiamati poi per far uscire queste persone dalla zona, ricordano giustamente che per raggiungere quella spiaggia lì occorre necessariamente percorrere i sentieri autorizzati dalla riserva, rigorosamente muniti di passerelle in legno. E cioè, se ci sono le passerelle in legno è perché evidentemente non potete pestare manco la sabbia. Non è difficile da capire, secondo me, però sì. Ho raccontato di quando ho cominciato a lavorare in radio e ho cominciato dicendo una enorme minchiata, cioè presentando la prima cosa che ho fatto in vita mia, ho presentato un brano di Mike Francis.

0: Ahum, zucchero su Radio Capital. Allora, tanti messaggi al 342-342-2190 per questa cosa appunto che è successa sul cordone dunale di Punta Prosciutto. Hanno fatto sgomberare, diciamo, una simpatica comitiva che voleva fare lì il pranzo. Voglio dire, lì tutto sommato è un'area, è un habitat altamente vulnerabile, protetto da numerose leggi nazionali e internazionali, quindi voglio dire, non puoi manco calpestare, non ci puoi manco camminare, perché non mettere invece una tavola, tovaglia e mangiarci sopra? Ma a parte di questo, di scemi ce ne sono tanti. Stavamo parlando adesso proprio di un video che sta girando da ieri qui a Milano, qui proprio qua dietro, tra le altre cose, vicino a una caserma di carabinieri. Ci sono due turisti americani che si fermano probabilmente per vedere all'ombra due ragazzi che incrociano, li incrociano ma vanno oltre. Uno di questi poi torna indietro e cerca di togliere l'orologio al lui della coppia americana. Peccato che per appunto fossero di fronte a una caserma dei carabinieri, quindi si vedono, ci sono tutte le immagini in questo video di loro che tentano di portare via l'orologio, della coppia che reagisce e di sti carabinieri che arrivano, ma tipo a cavallo sembra che arrivino per la velocità, e ovviamente li portano dalle orecchie verso la caserma. È pieno il mondo di cretini, non è che...
1: Fattore C con Mary Cacciola. Con questa fai colazione. Con loro hai una visione diversa delle cose.
2: Questa è una trasmissione intervallata da musica splendida, quella del
3: nostro. No, ma noi siamo l'intervallo, esatto, tra la musica splendida.
2: Questo voglio dire.
3: Ma la musica splendida è la base e noi,
2: certo,
3: ogni tanto roviniamo tutto con le nostre parole.
2: Scusateci,
3: scusateci, è giusto chiedere scusa.
4: Chiediamo perdono da Riccardo, Andrea e Imma.
1: The Breakfast Club con Andrea Lucatello, Riccardo Quadrano e Imma Baccelliere, dal lunedì al venerdì alle 7.

0: Radio Capital. Solo bella musica.
1: È stupendo, sole, relax, sabbia tra le dita.
2: E regali di Natale.
3: Ma è piena estate.
2: Lo so, ma con i saldi per dormire compri oggi e paghi a Natale.
4: Scopri letto Florida a 419 euro e materasso Memory Cloud a 319 euro. Fino al 19 luglio. Termini e condizioni su perdormire.com. Per dormire, design for wellness.

0: Raccontarvi l'attualità da un punto di vista nuovo.
1: Controvento di Annalisa Cuzzocrea. Disponibile ovunque ascolti i tuoi podcast.
0: Ogni giorno, da lunedì al venerdì, per capire il presente, proviamo a navigare controvento.
1: Una produzione, One Podcast.
2: Entro nello spazio.

0: Dobbiamo parlare.
1: Lo sapevo.
0: Di questi continui alti e bassi.
1: Alti e bassi? Nel nostro rapporto?
0: Sì, nel nostro rapporto con le bollette dell'energia.
2: Rilassati! Agli sbalzi del mercato energetico ci pensa Era Hybrid. Con Era Hybrid Luce e Gas hai una parte di energia e gas a prezzo fisso per proteggerti dai rincari e una a prezzo variabile per beneficiare dei ribassi del mercato. Il futuro con Era è meraviglioso! Offerta Mercato Libero di Eracom S.p.A. e Est Energy S.p.A.
3: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli.
4: La mamma vuole abbracciarti ancora.
5: Prima di partire, scegli Fastweb. Così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
6: Ma dai, hai una nuova Ford usata! Ti hanno convinto i 100 controlli o i 3 anni di garanzia?
7: I controlli, la garanzia e il microtasso. Con l'usato certificato Ford Approved, Kuga Hybrid è tua da 21.950 euro. Vai su Ford.it.
8: Passioni in valigia da 1 euro. Acquista uno dei tanti prodotti in promozione in abbinata per te il set di 3 valigie Gioia Home, leggere e resistenti. Fino al 16 luglio, 1 euro. Batte, forte, sempre.
9: Sono le 13 a Radio Capital. Buona giornata da Chiara Iorio. Cedevano informazioni sensibili alla Russia, arrestati due ex 007 italiani a Roma, scambiavano informazioni in cambio di soldi, l'accusa della Procura di Roma è spionaggio e accesso abusivo a sistemi informatici, coinvolti anche 4 militari. Svolta nelle indagini sull'attentato di Monaco, è stata trovata morta vicino a Kiev la cittadina ucraina residente in Germania sospettata dell'attentato contro l'imprenditore ucraino Vadim Ermolaev nel Principato di Monaco. Silvia Mobili.
10: Il corpo è stato scoperto nella periferia di Kiev. Secondo il quotidiano britannico The Sun, la donna, 39 anni, è stata uccisa a colpi d'arma da fuoco. Due le persone arrestate, un ufficiale del servizio di intelligence militare ucraino e un ex appartenente alle forze dell'ordine. Anastasia Berezovska era ricercata con un mandato d'arresto internazionale per tentato omicidio, collocazione di un ordigno esplosivo in luogo pubblico e associazione a delinquere. Avrebbe piazzato la bomba davanti alla casa di Ermolaev dopo essersi travestita con abiti maschili per non essere riconosciuta, per poi fuggire verso la Francia. Nell'esplosione del 29 giugno, Ermolaev, 58 anni, è rimasto gravemente ferito, così come la compagna. Ermolaev era stato sanzionato da Kiev nel 2023 per presunti affari nella Crimea occupata dalla Russia.
9: Trump è arrivato ad Ankara per il vertice NATO, siglati i contratti per oltre 50 miliardi al forum della difesa dell'Alleanza Atlantica. Secondo fonti vicine a funzionari NATO, nella stima non è compresa l'iniziativa sui droni. La cifra si riferisce sia ad appalti multinazionali sia nazionali. Attesa oggi la sentenza per Marine Le Pen, la leader dell'estrema destra francese, è stata condannata in primo grado a 4 anni di carcere, a una multa e a 5 anni di ineleggibilità per l'utilizzo dei fondi del Parlamento europeo per pagare dipendenti del partito fra il 2004 e il 2016. Lo sport, tra un'ora in campo a Wimbledon, il quarto di finale, Sinner contro il tedesco Struff. Alle 14, prossimo appuntamento con le notizie.
8: Passioni in valigia da 1 euro. Acquista uno dei tanti prodotti in promozione in abbinata per te il set di 3 valigie Gioia Home, leggere e resistenti. Fino al 16 luglio, 1 euro. Batte, forte, sempre.
11: Nen. La senti?
12: Nen.
11: È la calma di chi ha bloccato il prezzo luce per 10 anni.
12: Nen.
11: Con Nen 10 paghi una rata fissa su misura o la classica bolletta consumo e blocchi

0: prezzo per 10 anni. Cambia il tuo rapporto con l'energia su NEN.it. NEN, gruppo A2A.
1: Radio Capital. Solo bella musica.

tra le canzoni più belle del mondo mondiale, non c'è niente da fare. Rockman, Elton John su Radio Capital, 13:08. Quello che state ascoltando è Fattore C con una sola C, cioè con Mary Cacciola, perché Flavia Cercato è in vacanza. Peraltro, poco fa

avevano scritto al 342-342-2190 che l'avevano beccata al ristorante mentre stava a magnà. E lasciatela serena, tranquilla a mangiare il pesciolino, perché so già quello che ha preso: pesciolino e le verdure grigliate. È proprio quelle sono le cose che può mangiare, non è che può fare. Questo è un programma, però attenzione, portato avanti da Fosca, da Linda, da Franco e da Mary, così in simpatia e molta gioventù. E se prima parlavamo di cafoni, ci possiamo spostare a Cafonate, magari, va? Nel senso che rimaniamo, tra le altre cose, sempre in Puglia. Allora c'è Cafonate, sono americanate più che cafonate, chiamiamolo americanate, che è un po' delle cose esagerate. Allora, è girata un po' la notizia di questo cono gelato che costa 95 euro. Ho capito. È della gelateria di Ruvo di Puglia, Mocambo, di Vincenzo Paparella. Ora, che cosa è successo? Che su questo cono, che ha il gusto zafferano, c'è anche una foglia d'oro, e quindi costa tanto, ma non tanto per la foglia d'oro quanto ovviamente per il fatto che si usa lo zafferano, che, come ben sapete, è la spezia in assoluto più costosa. Un tempo lo zafferano lo mettevano sotto chiave quasi al supermercato. Ancora lo fanno? Vedi, perché non lo compro da molto tempo. Ma la cosa qual è? È che si è indignato Flavio Briatore. E questa è la cosa poi, diciamo, divertente, perché lui ha detto: beh, allora chi compra un gelato a 95 euro è un cretino e rimane un cretino. E giustamente Paparella, che è il proprietario, colui che si è inventato questo cono gelato, dice: parla proprio lui che fa le pizze a 70 euro. La questione è che le pizze di Briatore non costano, vabbè, intanto sono quelle gourmet che costano intorno ai 65 euro, però è solo la pizza. Se poi ci metti una birra o una Coca-Cola, già un po' aumenta e di poco. Diciamo che non era proprio esattamente la persona forse da chiamare per commentare una cosa del genere. In più c'è da dire che questo gelatiere, dice: io sono molto contento, intanto perché il cono comunque sia va via come niente, abbiamo una lista d'attesa, perché evidentemente non lo fanno tutti i giorni, ma lo fanno tutti i giorni su commissione, di 148 persone. Cioè, fino a settembre loro proprio a Ruvo di Puglia, che peraltro non è esattamente un posto, se vai in Puglia non è che vai a Ruvo di Puglia, però ci puoi andare a Ruvo di Puglia per provare questo cono. Infatti lui dice che hanno tantissimi clienti che arrivano dagli Stati Uniti, che pareva, dalla Polonia, dalla Germania, dalla Francia, dal Giappone, dall'Australia.

0: È certo che lo tengono sotto chiave lo zafferano. Ci sono certi zafferani, non dico le marche perché non posso, in radio non si può. Che costano addirittura 12.000 euro al chilo. Andate a vederlo al chilogrammo.
1: No, è vero.
0: È impressionante.
1: È verissimo. Infatti non solo tengono lo zafferano sotto chiave nei vari supermercati, anche le lame dalle lamette, quelle, i rasoi, eccetera. Questo però adesso un po' meno, nel senso solamente quelli che hanno un upgrade esagerato, perché un tempo quando compravi le lamette erano quelle, non è che c'era chissà quanta scelta. Adesso invece c'è tripla, quadrupla, quintupla lama, e ti fa l'andata e anche il ritorno con un pieno di benzina, hai fatto 1500 km levando tutta, disboscando praticamente l'Italia, né più né meno. Ruvo di Puglia è carina, un bel centro storico, dice Grazia, ma hai voglia, la questione non è la Puglia e il centro, in questo caso Ruvo di Puglia, dove magari si va appositamente per mangiare questo gelato. Se vieni dall'America, se vieni dall'Australia, diciamo che ce ne sono tante di cose da vedere. La Puglia è bella grande, ragazzi, come la Calabria è bella grande, forse c'ha tanti posti che comunque sono segnalati turistici. C'è gli Emes Apica, per esempio, è di una bellezza. Ostuni, che gli vuoi dire? Diciamo che forse Ruvo di Puglia non ha esattamente il primo posto dove andrei, però se voglio andare a fare un experience, che sapete che adesso le vacanze, se ci avete soldi però, so experience, e vuoi fare appunto l'esperienza di mangiare questo cono allo zafferano, in più c'è sta foglia d'oro, che a me la foglia d'oro poi quanto mi può innervosire. C'è stato un periodo che andava tantissimo di moda sui dolci, sui mignon, sui bignè, sulle torte, queste lamelle sottilissime d'oro che ti facevano schizzare il prezzo, eccetera eccetera. Le vai ad assaggiare e ovviamente non sanno di niente. Ora, per una cosa che poi a un certo punto biologicamente dovrò ridare al mondo, anzi al terreno, cioè no, non lo so, secondo me è un no, poi per carità ognuno fa quello che gli pare e piace. Questo appunto parlando del cono particolarmente prezioso di Ruvo di Puglia a 95 euro. Ognuno mangia quello che gli pare e piace, vi posso dire, se avete soldi volete spendere, ma chi se ne

0: frega, tanto non è che si ruba niente a nessuno, cioè ognuno fa quello che gli pare. Noi per esempio la musica, cioè potremmo chiedervi dei soldi? Non lo facciamo, va bene, qui a Radio Capital, e vi tiriamo via così, un Fabrizio De André.
1: Io mi chiamo Pasquale Cafiero e sono brigadiero del carcerone. Io mi chiamo Cafiero Pasquale, sto appoggio reale dal 53. E al centesimo catenaccio, alla sera mi sento una straccia. Per fortuna che al braccio speciale c'è un uomo geniale che parla con me. Tutto il giorno con quattro infamoni, briganti, papponi, cornuti e lacche. Tutte l'ore con sta fedenzia che sputa minacce, sa piglia con me. Ma alla fine m'assetto papale, mi sbottone, mi leggo il giornale. Mi consiglio con Don Raffaele, mi spiega che penso e bevimo un caffè. Ah, che bello caffè, pure in carcere osanna fa. Qua ricetta caccia e cirinella, compagno di cella ci ha dato mamma. Prima pagina, 20 notizie, 21 ingiustizie, lo Stato che fa. Si costerna, si indigna, si impegna, poi getta la spugna con gran dignità. Mi cervello mi asciugo la fronte, per fortuna c'è chi mi risponde. A quell'uomo sceltissimo immenso io chiedo consenso a Don Raffaele.

con rispetto si è fatto le tre, voli da spremù, ho volito un caffè. Ah, che bello caffè, pure in carcere usanne fa, caricetta che c'è Cirenella, compagno di cella ci ha dato mamma. Ah, che bello caffè, pure in carcere usanne fa, caricetta di Cirenella, compagno di cella, precisa mamma.

Ca ci sta l'inflazione, la svalutazione, la borsa c'è là che c'è là. Io non tengo compagni che chi li stipendi e un ambo se segna a papà. Aggiungete mia figlia innocenza, buon marito non tiene pazienza. Non vi chiedo la grazia per me, vi faccio la barba o la fate da sé. Voi tenete un cappotto cammello, calmarsi processo eravato più bello. Un vestito gessato marrone, così ci è sembrato alla televisione. Queste nozze vi prego eccellenza, mi prestasse per fare presenza. Io già tengo le scarpe a ugillè, gradito campano,

qui non c'è più decoro, le carceri d'oro, ma chi l'ha mai visto chissà, chi si sta faticiente, ma chi si fa niente, se tengono l'immunità. Don Raffaele, voi politicamente, io ve lo giuro.

E sono andati belli dritti anche con questo nuovo pezzo The Wave, i Jungle su Radio Capital, 13:25 minuti. Allora, a proposito di Zafferano, Alessandro, breve storia triste. Un mio amico mi aveva regalato una piantina di zafferano, l'ho interrata nell'orto di papà e nel giro di qualche mese avevo tirato su una discreta piantagione. Mio padre ha cavato tutte le piantine dicendo che quel pezzetto di terra gli serviva per i pomodori e le zucchine, non per dei fiorellini viola, perché effettivamente lo zafferano c'ha poi il pistillo e il fiore, peraltro molto bello, ma è il pistillo che poi si va a prendere. Povero Alessandro, vabbè, ragazzi. Parliamo di cose serie, va, braccia rubate all'agricoltura. Molto spesso anche da noi arrivano dei ragazzi che fanno la formazione scuola, no? Cioè formazione scuola-lavoro. Molto spesso da noi, nel senso qui in radio, ecco, che stanno, quanto stanno mediamente? 15 giorni? Una settimana, 10 giorni, esatto. Allora, praticamente a Salerno c'è stato questo ragazzo che mi ha colpito molto, perché a 24 ore dopo il suo esame orale, quindi appena maturo, è stato immediatamente assunto dall'azienda, questa cosa è successa a Salerno, dall'azienda dove aveva fatto quella settimana, 10 giorni di formazione scuola-lavoro, alla Meditel per l'esattezza. Dice: io sono stato praticamente assunto immediatamente subito dopo il diploma, sono sempre stato innamorato del funzionamento delle apparecchiature elettroniche e volevo trasformare questa passione in un lavoro, e così è stato. Lui ovviamente ha studiato per questa cosa, poi gli è capitato di fare questa sorta di, diciamo, stage, ma non è uno stage, è appunto una sorta di quando le cose funzionano bene, ecco, che magari si va incontro a quello che è il volere dello studente. E evidentemente in questa azienda si sono resi conto che questo ragazzo valeva parecchio e gli hanno fatto ovviamente un contratto che comincia proprio dalla base, quindi fa tutta la sua carriera, ma avendo 18 anni questo praticamente ce lo ritroviamo a capo di una grandissima azienda. Così dovrebbe essere effettivamente poi il rapporto scuola-lavoro, cioè dovrebbe prepararli realmente al lavoro del futuro.

0: Fattore C con Mary Cacciola. Con questa viaggi. Con loro non sei solo.
1: Come dice la nostra sigla, con Mix Luca De Gennaro siamo qui non in ordine alfabetico ma in ordine di giovinezza, per cui sono prima io.
2: Certo, prima le più giovani.
0: Capital Records.
3: Vi ricordate cosa avete provato quando la vostra band preferita si è sciolta? Innanzitutto, qual era la vostra band preferita che si è sciolta?
0: Capital Records. Con Luca De Gennaro, Mixo e Marco Biondi. Dal lunedì al venerdì dalle 14. Radio Capital. Solo bella musica.
4: Corri da Troni. Dal 25 giugno al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
0: In collaborazione con Radio Capital, torna a Genova, dal 10 al 12 luglio, Ulisse Fest, la festa del viaggio di Lonely Planet. 3 giorni, tanta musica, 50 appuntamenti e 100 ospiti. Cecilia Sala, Pablo Trincia, Simone Pieranni, Erika Fatland, la musica di Gabbani, Negramaro, Julian Marley. Non perdere gli incontri con Edoardo Buffoni e Doris Zaccone, gli speciali DJ set di Alessio Bertallot e Alex Paletta e il Capital Party con Andrea Prezioso. Ulisse Fest, a Genova, dal 10 al 12 luglio. Scopri il programma su ulissefest.it e capital.it.
5: 136 cavalli di potenza full hybrid per accelerare le mie emozioni. Me and my Lexus. Nuovo Lexus LBX full hybrid. Tuo da 29.950 euro qualunque sia il tuo usato. E in più 3 tagliandi di manutenzione inclusi. Info su lexus.it.
6: Aggiungi un tanto di gusto in più.
7: Con Waterstick Angelica arricchisci la tua acqua di gusto, vitamine e minerali. Waterstick Angelica, il buono che fa bere.
6: E l'acqua va giù con Waterstick, con Waterstick.
7: Waterstick dall'Angelica.
8: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo, volchino, chissà chi altro?
9: Devi abbinare finiture di rubinetti, colonne doccia, tutte dello stesso colore satinato, spazzolato, lucido, ottone cromato, nero opaco?
10: Devi trovare il prezzo migliore?
8: Devi semplicemente andare su deghi.it.
9: Devi scegliere, cliccare
10: e devi crederci, perché deghi.it è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
9: Devi provare.
10: Devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
0: Radio Capital. Solo bella musica.

Jack and Jill Radio su Radio Capital 13:38. Quello che state ascoltando è Fattore C, con una sola C perché l'altra C è in vacanza, ma torna il 20 di luglio. Per quelli che non hanno, siccome prima parlavamo appunto di questo ragazzo fortunato anche, perché no, che è uscito proprio appena diplomato, è stato preso dall'azienda dove aveva fatto il periodo di formazione scuola-lavoro, che di solito è piccolo, però evidentemente hanno visto che il ragazzo rispondeva bene, era bravo in quella situazione lì, e quindi lo hanno immediatamente preso, lo hanno immediatamente assunto. C'era qualcuno che diceva: ma magari voleva godersi ancora un po' la vita. Ma lui è molto contento invece, perché intanto siamo al, dov'è? Alla Salerno, mi pare che sia Salerno, che non è che tutti questi posti di lavoro poi girino con tutta sta grande facilità, e quando trovi quel lavoro che ti piace, farlo subito secondo me è bello. Poi sicuramente ci avrà anche il tempo per godersi la vita, mica, cioè non è che se a 18 anni non fai una mazza per un anno ti prendi il famoso anno sabbatico e poi dai 19 anni riprendere a studiare è drammaticissimo e non lo fai mai, quella roba lì non ti aiuta. Gente per esempio che non ha fatto il periodo formazione scuola lavoro, ha fatto direttamente a formazione lavoro, ma l'ha fatto bene devo dire, è in Francia. Attenzione perché c'è stato un altro furto domenica mattina all'alba al museo Lalique in Alsazia, la città non la dico manco sotto tortura perché è una roba terrificante. Hanno rubato circa 20 gioielli per il valore totale più o meno di 4 milioni di euro. Vi ricorderete, se ne è parlato poco devo dire, di quella fantastica rapina che c'è stata al Louvre ottobre scorso. In quel caso erano 102 milioni di dollari in meno di 8 minuti, altro che appunto, cioè qui quando la gente proprio c'ha bisogno manco della scuola, capito? Che è proprio portata e basta. Non li hanno mai beccati e non hanno mai beccato neanche la refurtiva. La stessa cosa vale per il momento per questo museo di il museo Lalique appunto in Alsazia, dove peraltro anche il sindaco dice sono suonati tutti gli allarmi che dovevano suonare. Cioè non è che non ci fossero gli allarmi, c'erano, hanno suonato tutti. Sono scattati come previsto, però c'è stata una grave negligenza da parte della società di sicurezza. Non sono intervenuti immediatamente, non hanno avvisato la polizia. Però, voglio dire, in Italia, per esempio, adesso c'è questa pubblicità che basta che metti la telecamera e se ti avvicini c'è una dall'altra parte che ti dice non ti avvicinare che stanno arrivando le forze dell'ordine, oppure chiuditi in camera, non ti preoccupare, stanno arrivando le forze dell'ordine. Ma che la roba mette più l'ansia. Ma poi... quindi c'è una persona per ogni casa che sta a guardare lì la casa? No, è giusto per capire, nel senso. Scusate, eh.

canzoni, Gina Lalfetta, Daniele Silvestri, per esempio se recuperate il suo primo disco c'è il Flamenco della doccia, che è una roba che vi fa ammazzare dalle risate, ma è una canzone bella, fatta bene, per esempio potreste anche recuperarla voi. Questa è Radio Capital, 13:48 minuti. Per tanta gente che magari come dire, nasce col talento di rubare ai musei francesi eccetera eccetera, c'è anche gente che per fortuna studia e fa delle cose sensate, e per fortuna che ci sono come me questi due specializzandi al San Martino di Genova, Ludovica Gandullia, chiedo scusa, in ortopedia, e Guglielmo Bruzzone in geriatria. Che cosa hanno fatto loro? Si sono inventati Pico Cervello Amico, è un'app che sarà gratuita. E perché questo? Perché il 45, allora in Italia 1.430.000 persone convivono con la demenza, non sono poche ragazzi, ma la cosa che poi forse non si sa, ma è un dato importante, il 45% di questi casi si potrebbe prevenire, quindi fondamentalmente con anche questo Pico Cervello Amico si potrebbero evitare delle demenze fra un tot di anni. Cervellino Pico è la mascotte di quest'app, è un po' come funziona, un po' come i Tamagotchi, non so se ve li ricordate. Quindi se l'utente si prende cura di Pico, allora Pico è infelice e in forma, se l'utente invece lo trascura, Pico diventa triste e affaticato. Oltre a stimolazione cognitiva c'è il tracciamento dell'attività fisica, ci sono dei test rapidi per l'udito e la vista, che sono comunque sempre fattori chiave nell'isolamento sociale, e ricorda di monitorare la pressione arteriosa, che dice, figurati, è il pericolo numero uno per il microcircolo cerebrale. Quest'app sarà totalmente gratuita per gli utenti, hanno più o meno un anno per metterla a punto, e per ovviamente essere in partnership con altre aziende etiche, e quindi più ce ne sono meglio è, e per rendere appunto questa app assolutamente gratuita per tutti quanti, non per gli anziani, cominciando ben prima, tipo a 50 anni, per esempio.

0: fine più bella, difficilmente. Breaking Us in Two di Joe Jackson, che conclude il Fattore C di quest'oggi e che vi dà appuntamento a domani a mezzogiorno. E adesso arrivano Luca De Gennaro e Mixo. Ciao amici.
1: Fermati in Autogrill e scopri Origini Edition, la nuova selezione di panini di

0: scoprire nuove mete, nuovi paesaggi, nuove persone, ma anche per riscoprire le nostre origini. Riparti dal panino Gioia 1922, con mozzarella di gioia del Colle DOP, pomodoro ramato e pesto con basilico genovese DOP. Vieni a provarlo in autogrill.
1: Buon gustaio? Ma vai da Conad! Con il buono del paese trovi il meglio della tradizione regionale italiana. Fino al 25 luglio, linea affettati sapori e dintorni Conad, come il prosciutto cotto alta qualità da 120 grammi a 2,99 euro. Scopri di più su conad.it.
2: Ti stai diplomando ma non sai ancora che università scegliere? Con Pegaso, l'università digitale leader in Italia, ti orientiamo tra 136 percorsi di laurea e studi online. E se ti iscrivi entro il 31 luglio, hai la retta annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
3: Voce generata in AI.
4: Non aspettare settembre per vivere nuove avventure. Parti oggi a bordo di Kia Stonic. Solo a luglio con gli Stonic Summer Days. È tua da 16.950 euro con finanziamento scelta Kia. Annuncio promozionale. TAN 6,45%. TAEG 8,24%. 35 rate da 119 euro. Valore futuro garantito 13.452 euro. Anticipo 3.260 euro. Dettagli, limitazioni e condizioni su Kia.com. Scegli Kia Stonic anche in versione GPL. Vieni in concessionaria.
5: Kia. Movement that inspires.
6: Le notizie alle 14, buon pomeriggio da Simone Di Gregorio. Due ex agenti dei servizi segreti italiani arrestati a Roma, secondo le accuse vendevano informazioni di sicurezza nazionale alla Russia. Tra queste l'identità di alcuni agenti italiani impegnati nelle attività di controspionaggio. Nell'inchiesta risultano coinvolte complessivamente altre due persone. Indagato l'imprenditore Walter Lavitola per l'attentato a Ranucci, secondo gli investigatori è il mandante. Ci spiega tutto Chiara Iorio.
7: Oltre ad aver fatto un sopralluogo fuori l'abitazione del giornalista Rai Sigfrido Ranucci un mese prima dell'attentato, Walter Lavitola si è interessato dell'allontanamento dall'Italia di Gomez Clesio Tavares, il 47enne camerunense intermediario con la banda avellinese autrice dell'attentato dello scorso ottobre. L'uomo, dipendente della società riconducibile alla Vitola, è tutto in Camerun, dove risiede. Dalle indagini Lavitola ha dato mandato al 47enne di individuare soggetti in grado di reperire esplosivo e farlo esplodere davanti alla casa di Ranucci a Pomezia, vicino Roma. Poi gli ha garantito anche assistenza legale. Ora a Lavitola sono contestati reati di strage e associazione mafiosa.
6: Donald Trump è arrivato ad Ankara in Turchia per il vertice NATO, stretta di mano con il presidente turco Erdogan ad accoglierlo in aeroporto. Domani l'incontro con Volodymyr Zelensky, sul tavolo il nodo del pacchetto da 70 miliardi di aiuti per l'Ucraina, con il presidente ucraino che invoca l'ingresso nell'Alleanza Atlantica. Dipendenti costretti a lavarsi le tute da lavoro a casa da soli per 20 anni. Scatta la condanna per l'aeroporto del Friuli Venezia Giulia. Il tribunale di Gorizia ha accolto le ragioni di 7 dipendenti riconosciuti come esposti a rischi di natura chimica e biologica. Ha riconosciuto l'obbligo da parte del datore di lavoro a garantirne il mantenimento in condizioni igieniche adeguate e il risarcimento di 16.000 euro più spese legali per i 7 lavoratori. Daniele Orsato è il nuovo responsabile della commissione arbitri nazionali di serie A e B. Prende il posto lasciato vacante da Gianluca Rocchi, autosospesosi dal ruolo dopo essere finito al centro dell'inchiesta della Procura di Milano sul caso arbitri. Il prossimo appuntamento con Capital News alle 15.
8: Meteo Capital, in collaborazione con ilmeteo.it, dove il fa la differenza.
9: Lieve diminuzione della pressione atmosferica, ma l'anticiclone resta comunque ben saldo. Nel corso del pomeriggio temporali sugli Appennini, spostamento verso il basso versante tirrenico, sole e caldo altrove. In serata parziale copertura nuvolosa al nord e su Toscana, Umbria e Marche, generalmente sereno altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza, anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
10: Pensa, rifare casa con piastrelle da urlo e rinnovare il bagno con arredi da sogno.
11: Fai leva sui miei desideri, eh?
10: Veramente faccio leva sull'IVA.
11: Leva sull'IVA?
10: A luglio Iperceramica leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno.
11: E poi con Ristruttura Smart ci leva anche i pensieri.
10: Ce li leva?
11: Ce li leva, sì. Fanno tutti i lavori loro.
10: Leva l'IVA.
11: E i pensieri.
10: Solo a luglio, solo da
12: Iperceramica.
13: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
14: E quella lassù?
13: È la costellazione del benzinaio.
15: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.000.

0: 900 euro con qualsiasi usato. Anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 1800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
1: Radio Capital. Solo bella musica.

0: l'ho mai incontrato personalmente, ma deve essere uno simpatico. Mi comunica simpatia così a guardarlo in faccia, vero?
1: Dave Grohl, dici?
0: Sì.
1: È una, non solo è una delle persone più simpatiche del mondo del rock and roll, ma è anche una delle persone più sensibili, nel senso che è proprio una persona che si guarda, potrei raccontarti degli aneddoti insomma, degli incontri 3 o 4 volte che ho avuto modo di incontrarlo, ma sorprendente, nel senso che c'è, cioè, uno che ti dice: mi raccomando, allora quando vengo a Milano vieni a vedere il nostro concerto, tu dici sì, vabbè, ok, sì, certo. E poi tre mesi dopo ti arriva una telefonata che dice: signor Grohl vorrebbe invitarlo al concerto.
0: Oh,
1: cioè, questo si è capito, cioè,
0: vero,
1: così.
0: Signore.
1: È un vero signore.
0: Che bello.
1: E poi tra l'altro devo dire che nei suoi trascorsi di Dave Grohl,
0: sì,
1: prima dei Nirvana, insomma, c'è, cioè, di essere stato batterista di una band hardcore punk, e quindi frequentava una serie di personaggi che noi conosciamo bene.

0: italiani, per esempio Neffa.
1: Ah, Neffa. Beh, certo.
0: Neffa, batterista di Negazione, sì, insomma, sì. E Dave Grohl ha sempre detto: ma io a Bologna dormivo sul divano letto di casa di Neffa.
1: Ma vedi un po'.
0: Capito, sì.
1: Che bello.
0: E per non parlare del nostro, ahimè, scomparso amico Marco Mathieu, che era molto amico di Dave Grohl. Insomma, ho visto la scena di Dave Grohl che sale sul palco, prima di salire sul palco di un enorme concerto di Foo Fighters a Milano, vede in lontananza Marco e gli dice: motherfucking! Da lì va al braccio, se lo porta sul palco. Cioè, è uno in gamba, è uno forte.
1: Ah, Marco era un grande amico, veramente.
0: Sì. Allora, questa era Learn to Fly, una canzone che arriva da 1999 da un album che era il terzo album dei Foo Fighters, che si chiamava There Is Nothing Left to Lose, praticamente il primo album a dare loro il successo vero di classifica. Tra l'altro questa canzone aveva un bellissimo video, non so se te lo ricordi, ambientato su un aereo.
1: Sì, come no, faceva troppo ridere, sì.
0: Faceva molto ridere.
1: Sì, sì.
0: E abbiamo voluto cominciare perché oggi vorrei chiedere a chi ci ascolta ed è stato negli ultimi giorni a dei concerti.
1: Sì, compreso quello di Foo Fighters.
0: Compreso quello di Foo Fighters, che pare sia stato molto bello a Milano. Sì, di raccontarci un po' la loro esperienza. Allora, devi sapere che ieri, mentre non c'eri, ho provato a fare questa cosa dicendo: ma scusa, ma 250.000 persone sono andate a vedere Ultimo, ce ne sarà uno che ascolta Radio Capital e ci racconta? Niente, nessuno. Dei nostri ascoltatori nessuno è andato a vedere Ultimo.
1: Mamma mia.
0: Però se siete andati a vedere Foo Fighters, scrivetecelo al 342 342 2190. Ma intanto noi cominciamo, direi, no?
1: Via!

0: Capital Records con Mixo e Luca De Gennaro.
1: Innanzitutto, Mixo, devi dirci una cosa: come stai? Ma perché, guarda, qui l'Italia si interroga sulla tua salute.
2: Sono arrivato questa mattina, ho avuto un paio di commenti della serie: ma come sei sciupato? Sei dimagrito?
1: Sì. In un giorno sei dimagrito?
2: Sì, sì, io guarda, perdo 2 chili nel giro di 2 minuti, per prendere 1 grammo ci metto 2 mesi e mezzo. Ragazzi, ognuno c'ha i suoi problemi, tra un po' mi estinguo, ma prima di estinguermi è come qua.
1: Voi top model avete questo tipo di fisico qua. E tra l'altro devi sapere che, insomma, si sa, perché ormai è diventata una gag, tutte le volte che io vado a un concerto, una cosa pubblica, diciamo, in cui ci sono ascoltatori e ascoltatrici, c'è sempre qualcuno, anzi più di qualcuno, che mi dice: ma Mixo, ecco, quando ce lo porti? Ieri sera ero a questa cosa a Martina Franca, che si chiamava Compà, con un sacco di artisti importanti. Non solo la gente mi diceva: quando ci porti Mixo? Ma come sta Mixo? C'erano tutti preoccupati per la tua salute.
2: Ma che carini.
1: Vedi, quindi insomma.
2: Ma comunque... adesso, a parte gli scherzi, io sento veramente il vostro affetto, amiche e amici, ma una roba che mi commuove sinceramente. Grazie mille.
1: Ah, bene. Ecco. Un bel po' di gente ci dice:
2: piangere.
1: No, vabbè. Per fortuna che sei rientrato in famiglia. Sai che abbiamo fatto addirittura il paletto sul fatto di...
2: delle coppie.
1: No, il sì, esattamente, dei due. Poi insomma vi diremo. Intanto salutiamo Alex Paletti in regia, certo, Jennifer che... Engelman e Stefania Tringali in redazione.
2: È brutto la parola dui, in effetti.
1: I dui,
2: sì,
1: un duo.
2: Forse non esiste il plurale.
1: No,
2: i duo.
1: Si dice un duo, anzi due. Cioè,
2: vabbè, ciao.
1: Un duo, anzi più di uno. Non so come dire.
2: Torno con il virus a casa. Mamma mia, fa già caldo, non se ne può più qua.
1: Il plurale di duo, vabbè, ci vorrebbe Stefano Bertezzaghi per dirlo.
2: Sì.
1: Allora ragazzi, intanto Battle of the Bands, all'ultimo giro i Genesis hanno battuto, non mi ricordo più neanche chi, forse i Pink Floyd, vabbè, qualcuno hanno battuto.
2: Sì.
1: E Janis Joplin ha battuto qualcun altro, per cui oggi la battaglia delle band è tra Genesis e Janis Joplin.
2: Siccome io so già che tu tieni per i Genesis, anche forse contro Gesù in persona,
1: esatto.
2: Allora io prendo le parti di Janis Joplin, che mi ha sempre fatto venire la pelle d'oca, grandissima. Ma innanzitutto i Genesis, And the Lamb Lies Down on Broadway.

0: La cosa che mi ha sempre sconvolto di Janis Joplin, così come per Jimi Hendrix, è il fatto che fosse così naturale, senza nessuno sforzo. Cantava in questa maniera, ragazzi, che ti devo dire? Arrivava dal Texas, era stata anche estremamente bullizzata, body shaming a non finire, però insomma alla fine poi ha tirato fuori questa personalità con la sua voce irraggiungibile, secondo me. Me and Bobby McGee era Janis Joplin.
1: Janis Joplin, prima era The Lambless Down on Broadway dei Genesis. Potete votare sia l'una che l'altra, gli altri, cioè Genesis contro Janis Joplin per la Battle of the Bands di oggi. Prima c'era un ascoltatore che diceva: ma perché dei Genesis non fate sentire qualcosa di Duke o di Abacab? Caro mio, diventiamo impopolari subito, nel senso che poi ci sarebbe qualcuno che dice: vedi, avete messo i Genesis senza Gabriel perché volete farli perdere.
0: Infatti.
1: C'è questa convinzione che i Genesis valgono solo finché
0: mi piacerebbe sentire l'opinione di un ascoltatore un po' vintage americano, perché in America
1: certo,
0: i Genesis con Peter Gabriel proprio non se li sono tirati.
1: Mentre invece quando se n'è andato hanno cominciato a prendere i dischi. Allora, a proposito di concerti, vi abbiamo chiesto di commentare insomma concerti che avete visto negli ultimi giorni. C'è una coppia, Eros e Lorena, che stanno andando sono su strada per andare a Verona a vedere Duran Duran. Tra l'altro ce l'abbiamo in scaletta Duran Duran, quindi tra un po' continuate ad ascoltarci, li ascolteremo.
0: Molta gente è stata
1: i Foo Fighters.
0: Sì, c'è chi è stato a vedere Jamiroquai. Pare sia stato molto bello anche quello come concerto,
1: che mettiamo anche quello tra poco. E poi anche System of a Down e Queens of the Stone Age ieri sera a Milano. Pare sia stato un bellissimo concerto. Bella storia.
0: Non mi allontanerei molto dal panorama che frequentava Janis Joplin, perché adesso ci sono Crosby, Still e Nash.
1: Quella California lì.
0: Ragazzi, sì. Una canzone che avrebbero rifatto anche i Jefferson Airplane. Bella sia nella versione dei Jefferson che in questa di Crosby, Stills e Nash. Una canzone che veramente ci porta in quel momento in cui l'America ragionava ed era contro le guerre, specialmente quella contro il Vietnam. Adesso sono veramente rincitrulliti, secondo me. Sorry Americans, friends, ma è così. Si intitola Wooden Ships su Radio Capital, Crosby, Stills.

0: The Baser, che a casa mia dovrebbe dire avvilente, una roba del genere, ma che titolo, boh. Comunque sono dell'idea che quando c'è un caldo spaventoso come in questi giorni, che durerà ancora almeno per 10 giorni almeno, mannaggia, non so se ce la faccio, bisognerebbe mettere musica più tranquilla, non lo so, questa è la mia, okay, la mia opinione. E i Pixies celebrano 40 anni della fondazione della band con un tour mondiale, con l'uscita di la ristampa di Complete B-Sides, cioè le facciate B dei singoli che facevano uscire. C'è un unico appuntamento per l'Italia fissato fra qualche giorno, se confermato, non so, magari non se è qualcosa di più, il 14 luglio al Parco della Musica di Milano, unica data, sì, per il tour celebrativo Pixies 40.
1: Nel frattempo un sacco di gente ci sta scrivendo di concerti visti, molti sono andati a vedere i Beat, il progetto King Crimson a Pompei.
0: Beh ragazzi, quelli suonano Pompei.
1: Sì sì, molti molto gasati tutti. Allora, invece è bello questa cosa, Carmen della provincia di Modena: ciao ragazzi, io e mio marito stasera a Mantova per il concerto dei Pet Shop Boys, dopodomani sera a Milano per Boy George, poi salutamelo, a Codroipo per i Duran Duran e domenica a Padova per Caparezza. È la nostra faccia, settimana di ferie. Allora praticamente invece di affittarsi una casa al mare, no, per una settimana vanno ogni sera a un concerto,
0: che bello,
1: e esplorano un posto diverso dell'Italia. Vabbè, è
0: una buona idea.
1: E poi c'era anche qualcuno che è una persona unica ci ha raccontato di essere stata al concerto di Ultimo. Ci è andata con la madre, okay, quindi immaginiamo che sia una ragazza giovane. Dice: esperienza molto bella, non si vedeva niente, però certo, si sta bene lo stesso.
0: Sì, veramente. Cioè, poi molti schermi si sono disattivati, forse per il calore, non lo so per quale motivo, per cui quelli che stavano nei vari settori dietro non vedevano niente.
1: Grande spettacolo, ci dice, si chiama Siria: ci sono stato con mia mamma, partite da Bologna sabato mattina e tornati in 24 ore, pensa la mamma. Tanta gente, molti chilometri, una visibilità ridotta ad un maxi schermo, ma magnifico spettacolo, è entrata nella storia dei nostri cuori. Viva Radio Capital, anche se non passa mai Ultimo.
0: Va bene, grazie.
1: Ci vuole bene lo stesso.
0: Però comunque abbiamo dichiarato il nostro rispetto nei confronti di questo ragazzo che è nato e cresciuto in un quartiere difficile di Roma, si è fatto praticamente da solo ed è arrivato lì a fare 250.000 presenze.
1: Certo,
0: bravo, complimenti. Che
1: massimo rispetto per lui e per tutti quelli che hanno lavorato a questo enorme evento,
0: tutto,
1: nel quale non è successo niente di grave, mi
0: sembra, per tutto
1: per
0: il pubblico anche.
1: Bene. Certo,
0: per
1: certo,
0: tutti voi ragazzi che siete

0: Capital Yacht Rock.
1: Ci sentiamo questa sera dalle 10.
2: È stupendo, sole, relax, sabbia tra le dita.
3: E regali di Natale.
4: Ma è piena estate.
3: Lo so, ma con i saldi per dormire compri oggi e paghi a Natale.
5: Scopri letto Florida a 419 euro e materasso Memory Cloud a 319 euro. Fino al 19 luglio. Termini e condizioni su perdormire.com. Per dormire, design for wellness.
6: In collaborazione con Radio Capital, torna a Genova, dal 10 al 12 luglio, Ulisse Fest, la festa del viaggio di Lonely Planet. 3 giorni, tanta musica, 50 appuntamenti e 100 ospiti. Cecilia Sala, Pablo Trincia, Simone Pieranni, Erika Fatland, la musica di Gabbani, Negramaro, Julian Marley. Non perdere gli incontri con Edoardo Buffoni e Doris Zaccone, gli speciali DJ set di Alessio Bertallot e Alex Paletta e il Capital Party con Andrea Prezioso. Ulisse Fest, a Genova, dal 10 al 12 luglio. Scopri il programma su ulissefest.it e capital.it.
7: Sai che c'è? C'è che i nostri limoni fanno un viaggio che neanche immagini. Perché il limoncè c'è tutta la Sicilia che non ti aspetti. Oggi anche nel nuovo limoncè aperitivo. La prima scelta dei consumatori italiani. Prodotto dell'anno.it.
8: Elettrico, diesel o benzina? Con i nuovi incentivi statali non è più un dilemma. Approfitta dei vantaggi sull'intera gamma Fiat Professional. Ad esempio Doblò, con rottamazione da 4.900 euro, IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità fondi e applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Affrettati, i fondi sono limitati. Ti aspettiamo in concessionaria e sul sito fiatprofessional.it per scoprire Doblò da 4.900 euro.
9: Dottore, telefono per mio marito.
10: Mi dica, che succede?
9: Da 2 giorni sembra in trance, non beve, non mangia.
10: Anche lui? Ma ha provato a togliergli il libro?
11: Intenso Noir, romanzi così avvincenti che è impossibile smettere. Antonio Manzini, Cristina Cassarscalia, Anne Holt, Massimo Carlotto e molti altri ancora. Il secondo volume, Gli ultimi giorni di quiete, di Antonio Manzini, in edicola con Repubblica.
12: Riparte la super rottamazione Opel. A luglio Opel Corsa è tua da 13.750 euro in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel, anticipo 4.033 euro, 33 rate mensili da 99 euro, TAN 7,99, TAIG 11,81, rata finale 9.704,88 euro. Salvo approvazione Stellantis Financial Services, solo fino al 31 luglio. Info consumi ed emissioni su opel.it. Riparti con Opel Corsa da 13.750 euro.
13: Benessere e risparmio? Ma vai da Conad! Fino al 29 luglio vieni nelle nostre parafarmacie per scoprire tutti i solari scontati fino al 40%. Scopri di più su conad.it.
14: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito, l'offerta termina a fine mese.
15: Da Troni, fino al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti il meno caro è in regalo, come la lavastoviglie Whirlpool Maxi Space con la vasca extra capiente e il terzo cesto flexi. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
0: Radio Capital. Solo bella musica.

0: musica in totale libertà. Questi erano i Traffic, che praticamente anche quando incidevano su disco facevano delle jam session infinite. Questa era Dear Mr. Fantasy. Tra l'altro Stevie Winwood, confermiamo la sua presenza nel disco che sta per uscire a 3 giorni dei Rolling Stones, Foreign Tongues. Ha detto Keith Richards, beh, ci conosciamo da tutta la vita, anche se gli Stones sono più vecchi, perché ricordiamo che Stevie Winwood è stato un enfant prodige e ha incominciato a suonare in gruppi professionisti quando aveva 14-15 anni, sì. No? Infatti sì. Qui quando stava con i Traffic aveva tipo 20 anni, era sì. Giovanissimo, ma già maturissimo a livello artistico. Me lo ricorderò per sempre il concerto dei Traffic al Palasport di Torino mille anni fa.
1: Non mi ricordo se eravamo insieme, ma c'erano no. Più sicuramente.
0: No, forse non
1: eravamo insieme.
0: Non eravamo insieme, io ero con le mie amiche Daniela e Maria, che saluto, perché eravamo tutte e tre truccatissime. E siccome appunto c'era la polizia che lanciava un po' di lacrimogeni, tutto il trucco finì regolarmente per terra, tutto bene.
1: Lacrimogeni e trucco si sa che non vanno d'accordo.
0: No.
1: O uno o l'altro.
0: Sì.
1: E beh, ai concerti succedeva questo tanti anni fa, mentre invece stanno continuando ad arrivarci messaggi vostri di concerti che avete visto. Ieri sera Pino ha visto il concerto di John Legend.

0: molto bello, che sta girando, farà anche altre date in Italia.
1: Bene.
0: Poi c'è qualcuno che si ricorda, ci ricorda che insieme ai Beat c'erano anche in uno dei concerti, non mi ricordo dove, l'ennesima, forse ultima, annunciata reunion del Perigeo.
1: Ah.
0: Ti ricordi?
1: Mamma mia,
0: qualche anno fa si riunirono di nuovo. Io andai a vedere il concerto a Firenze, quest'anno ne hanno fatto un'altra che pare sia l'ultima. Però.
1: Vabbè.
0: Un altro concerto che è stato molto apprezzato nei giorni scorsi, quello al Lucca Summer Festival di Jamiroquai, come sempre uno che si comporta bene live. Questo è un suo classico dal passato, si chiama Little L su Radio Capital.

0: Che band pazzesca che ha sempre dietro Jamiroquai, veramente, sì, sì, mamma mia. Ma...
1: Velida dice: ragazzi, ho visto Jamiroquai sabato a Lucca, favoloso. Lui ha una voce che è rimasta invariata negli ultimi anni, molto scenografico, supportato da musicisti pazzeschi, che certo. ogni intro non capisci mai che canzone sta per suonare, ma poi alla fine ne valsa la pena. Velida da Rovigo, vedi, belle le cose, bei concerti, di quei concerti che si vedono bene,
0: sì,
1: e si sentono
0: sì,
1: bene.
0: Sì, no, lui è forte, senza dubbio. Billie Eilish a me piace da morire questa ragazza. Sta in mezzo a nuove polemiche perché è saltata fuori un'intervista che aveva fatto tempo fa, perché lei è stata cresciuta, lei e il fratello, senza andare a scuola. Vi ricorda qualcosa? Ultimamente la famiglia nel bosco, mamma mia, ecco. Non ha mai frequentato una scuola tradizionale, è stata educata dai genitori e la polemica è saltata fuori proprio per questo, perché dice, definiva pigri alcuni genitori perché non si vogliono occupare dei figli e quindi demandano tutto alla scuola. È un dibattito che va avanti da tutta la vita, vabbè, Billie Eilish dice questo. È una senza peli sulla lingua, secondo me è brava perché è onesta con se stessa e con gli altri. Qui è insieme a Khalid una canzone che ho scoperto di recente e che mi fa alzare la gambetta neanche fossi Carla Fracci.

0: Vi vedo i fortunati che hanno una macchina scoperchiabile sulla Costa Azzurra a ascoltare i Platters, The Great Pretender, perfetta, no?
1: Come si chiamavano in inglese le scoperchiabili? Non le coupé, le spagne anche.
0: Roadster.
1: La macchina senza tetto.
0: Roadster,
1: insomma.
0: Si dice. Roadster.
1: Sì. Ok. Allora, prima delle news, a proposito di live, voglio ricordare, ci è arrivato da Marco la segnalazione di questo micro festival in un posto che si chiama Roddino, provincia di Cuneo, che però è un piccolo festival molto bello che si chiama Libere Storie. Ci sono tra l'altro concerti di Eugenio Finardi, dei Gang, di Ginevra Di Marco, di Santa Marea, insomma, gente interessante. Andate su Liber e Storie, Roddino, provincia di Cuneo.
0: Benissimo.
1: The news?
0: No, dobbiamo stabilire, diciamo, chi è passato, ragazzi. Tra i Genesis e Janis Joplin, chi
1: per
0: passa?
1: Un'incollatura, per proprio una manciata di voti, Janis Joplin.
0: No.
1: A sorpresa ha battuto i Genesis.
0: Pensa che io avrei scommesso che i Genesis veramente avrebbero triturato
1: Cappotto,
0: chiunque.
1: Sì. E invece sta a sto giro. Andato avanti Genesis.
0: Bene.
1: Ci sentiamo le news.
0: Sì.
2: Con questa guidi verso casa. Con loro ti tieni aggiornato.
3: Sarà forse questo il TG0?
4: Ma forse.
3: Forse che forse sì. E sarà forse questa la voce del direttore Edoardo Buffoni?
4: E quest'altra bella voce quella di Doris Zaccone?
3: Può darsi.
4: E dai, che siamo intelligenza artificiale.
2: TG0.
3: Facciamo viaggi nelle notizie, dentro, fuori.
4: Peter Gabriel.
3: Dentro di noi, nella musica, dentro di voi, eccetera.
2: Con Edoardo Buffoni e Doris Zaccone. Dal lunedì al venerdì alle 18. Radio Capital. Solo bella musica.
5: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano. Poi con i weekend fuori porta. Fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
6: Mille e ancora mille. Sì, hai sentito bene. Da inizio anno abbiamo abbassato i prezzi di oltre 1000 prodotti su diverse categorie del nostro assortimento. Vogliamo garantirti prezzi bassi ogni giorno senza rinunciare alla qualità di sempre. Questo è il nostro impegno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
7: Entro nello

0: Devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
1: Deghi soltanto sollevare il tuo tablet.
2: Deghi aprire la pagina deghi.it.
1: Deghi curiosare, scegliere tra più di 100 pergole o gazebo.
0: Poi deghi solo cliccare.
1: E non deghi aspettare, sono in pronta consegna.
0: Deghi stare tranquillo perché il prezzo è quello giusto.
3: E deghi essere soddisfatto perché deghi è sempre pronta ad ascoltarti.
1: Deghi provare.
0: Deghi fidarti.
1: Perché se non deghi, non ci credi.
4: Ogni giorno scegli chi vuoi essere e come muoverti. Benzina, ibrido o elettrico. Con Ypsilon, tu hai la strada, tu hai la scelta. Nuova Lancia Ypsilon Turbo 100 benzina. Da 15.950 euro, oltre oneri finanziari, con permuta e finanziamento. Anticipo 4.268 euro, 35 rate da 99 euro. In rata finale residua 11.961 euro. TAN 7,99, TAEG 11,25. Offerta soggetta ad approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 luglio. Info su lancia.it.
5: Buon gustaio? Ma vai da Conad! Con il buono del paese trovi il meglio della tradizione regionale italiana. Fino al 25 luglio, mozzarella di bufala campana DOP, sapori ed intorno.

0: Conad da 200 grammi a 1,99 euro al pezzo. Scopri di più su conad.it.
1: In collaborazione con Radio Capital, Kashmir presenta Blu Vertigo, Essere Umani Tour. La musica che non segue il tempo, lo attraversa. Questa estate i Blu Vertigo tornano dal vivo con Essere Umani Tour. Atmosfere, parole e suoni diventati parte della nostra storia.

0: Autoticket.com e circuiti autorizzati.
1: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli. La mamma vuole abbracciarti ancora.
2: Prima di partire, scegli Fastweb. Così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
3: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
4: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.
5: Le notizie delle 15, buon pomeriggio da Jean-Paul Bellotto. Marine Le Pen condannata, dovrà portare il braccialetto elettronico per un anno ma potrà candidarsi alle prossime elezioni presidenziali in Francia perché ha già scontato i 15 mesi di ineleggibilità. La leader dell'estrema destra è stata condannata per l'appropriazione indebita di milioni di euro di fondi europei non per arricchimento personale ma per il suo partito. In Francia, Siegfriedo Ranucci in difesa di Walter Lavitola, identificato come mandante dell'attentato davanti alla casa del giornalista di Report. È un amico, non avrebbe mai fatto del male alla mia famiglia, dice Ranucci.
6: È una notizia che mi ha lasciato un senso di stordimento. Con Walter abbiamo avuto un rapporto d'amicizia dopo che era stato oggetto di nostra inchiesta, è stata anche una fonte importante per alcune inchieste proprio di Report. Sono convinto, finché non vedo ovviamente le prove, sono convinto della sua innocenza, tuttavia sono convinto che anche se dovessero emergere delle responsabilità non avrebbe mai fatto del male a me e alla mia famiglia.
5: La cronaca: ancora una neonata muore dopo il parto in casa, indagate due ostetriche indagate dalla procura di Udine. Il parto era avvenuto in casa Nimis su volontà dei genitori il 30 giugno scorso. Salari reali degli italiani in crescita ma torneranno a calare dello 0,9% nel 2026. Sono le previsioni dell'OCSE. Nel primo trimestre di quest'anno sono cresciuti dell'1,3% su base annua grazie alla bassa inflazione, ma sono ancora inferiori del 6% rispetto al 2021. Si tratta del divario più ampio tra le principali economie dell'OCSE. Con il rialzo dell'inflazione e il limitato numero di rinnovi contrattuali, l'OCSE prevede che i salari reali caleranno dello 0,9% quest'anno. Tennis: Sinner in campo nei quarti di finale a Wimbledon contro il tedesco Struff e Sinner ha appena vinto il primo set 7-5. Tutti gli aggiornamenti alle 16 in Capital News.
7: Debellare muffa e umidità dalle pareti di casa, ho due notizie per te. Una buona e una ottima. Wow. La buona: Murprotec elimina la radice muffa, umidità e condensa dalle pareti. L'ottima: i trattamenti sono garantiti fino a 30 anni con polizza assicurativa internazionale. Murprotec è la soluzione definitiva, te lo garantiamo da 70 anni. Richiedi subito la tua diagnosi tecnica gratuita su murprotec.it. Murprotec risolve, te lo assicura, dal 1954. Murprotec.it. Murprotec.
8: Ecco il piano per il nuovo climatizzatore. Incrociamo i preventivi degli installatori di zona. Poi, mentre tu guardi i prezzi e se offrono rate mensili, io chiedo in quali tempi.
9: Ehi, fermo! Basta entrare sul sito daikin.it e hai prodotti ufficiali, installatori qualificati e prezzi chiari, IVA e installazione inclusa. Pochi click e hai risolto. Vai su daikin.it, sezione offerte speciali.
8: Offerte gestite esclusivamente dagli installatori. Daikin non vende e installa direttamente e non è responsabile di prezzi o prestazioni. Scopri di più su daikin.it.

0: Rapinia! Rapinia tremenda!
1: Quando c'è Ghigo che fa gli assoli, Rapinia è tremenda. Guarda, questo pezzo denuncia la sua età soltanto dal suono del rullante, perché si usava molto in quegli anni questo rullante un po' sintetico, tutto sommato. Litfiba, che sono in giro evidentemente, continuano il loro tour trionfale. Piero Pelù, che sul palco si espone a differenza di molti altri artisti che proprio stanno belli zitti, e fa bene Piero a fare così. È inutile ricordare le date perché sono una quantità infinita. Oggi cos'è, il 7? Stasera per esempio sono a Milano.
2: Sì, infatti.
1: Al Cosa il Carro Ponte.
2: E Fabio ci scrive che ha già in tasca il biglietto per il concerto di Litfiba, data finale del 15 agosto al Becky Bay di Igea Marina. Evidentemente terminano lì il loro tour. Marina invece li ha visti a Pescara sabato scorso con Piero, che tra una canzone e l'altra ha detto tante cose belle e giuste, come dicevi tu, giustamente si espone, dice le cose, come ha sempre fatto, grande Piero.
1: Ma certo.
2: Allora, ogni tanto succede che ciclicamente degli artisti, specialmente delle artiste, cioè delle donne che vengono da un tessuto musicale country, diventino delle pop star, cioè facciano il cosiddetto crossover.
1: È vero.
2: E diventano, è successo a Shania Twain, è successo a Miley Cyrus, è successo a Taylor Swift, voglio dire, l'esempio più clamoroso.
1: Anche
2: Taylor
1: lei,
2: Swift, che tra l'altro si è sposata questo weekend. Come abbiano fatto tutti gli invitati del matrimonio di Taylor Swift al Madison Square Garden?
1: Al Madison Square Garden,
2: sì.
1: 20.000 posti.
2: A non fare niente, non dire niente sui social. Guarda che pazzesco. Proprio era vietato usare social. Probabilmente hanno tipo sequestrato i telefoni a chiunque. Non si è vista neanche un'immagine

0: probabilmente ci sarà poi immagini ufficiali, diciamo.
1: Certo, no? voleva fare un matrimonio
0: intimo,
1: un po' compassato, giustamente al Madison Square Garden.
0: Al Madison Square Garden di New York, insomma, una location molto intima.
1: Anche tu
0: dire.
1: Quando ti sei sposato, mi ricordo, era al Madison Square Garden.
0: Madison Square Garden,
1: sul Tevere,
0: certo.
1: Direttamente, sì.
0: Esatto. Io nel barcone sul Tevere.
1: Sì, è vero.
0: Allora, no, l'ultimo esempio di ragazza cantante che viene dal mondo del country, ma che sta facendo indubbiamente crossover, è Ella Langley, che viene dall'Alabama, è giovane, molto in gamba, ha fatto due album. Sentite che pezzo, che viene indubbiamente da un mondo country, ricorda gli Eagles, cose del genere. Si chiama Choosing Texas, scegliendo il Texas, anche se lei è dell'Alabama, però il Texas è per eccellenza il territorio del country. Questa è Radio Capital, novità.

0: Ma questo era il pezzo degli Stones?
1: Questo che certo, era Tumbling Dice, classica dei Rolling Stones, in questo caso è interpretato da Linda Ronstadt. A proposito di ragazze del country,
0: è la
1: Langley, quella nuova che abbiamo ascoltato adesso, invece poi
0: senti come suona.
1: Linda Ronstadt era la, diciamo, la regina del Sunset Strip degli anni 70, la più brava, la più bella. Tra l'altro in quel periodo Linda Ronstadt era anche fidanzata con il governatore della California, per cui era, come dire, regina a tutti gli effetti.
0: Non è che fosse all'epoca, non era Ronald Reagan?
1: No, Jerry Brown.
0: Prima di diventare presidente era stato governatore della California, se ben ricordo.
1: Sì, ma in un altro momento. Jerry Brown era quello che piaceva ai giovani, basettone, un po' figo, eccetera. Ed era fidanzato di Linda Ronstadt. In questa era una sua versione di un classico dei Rolling Stones. Linda Ronstadt, come molte interprete del country e del pop rock americano, non aveva nessun problema a fare delle cover, anzi i suoi dischi sono pieni di cover di Jackson Brown, di Warren Zevon,
0: appunto dei Rolling Stones. Un interprete non ha mai scritto, sappia io. Invece scrivevano come i Black Sabbath, ragazzi. Allora, questa roba qui la voglio, non è che voglio, adesso vi spiego. Esce The Masters of Reality, Why Black Sabbath Matter, cioè perché i Black Sabbath sono importanti. Primo libro ufficiale della band, creato da Ross Halfin, fotografo famosissimo, che collabora da sempre con la band. Tra l'altro in questi giorni ricorre il primo anniversario del Back to the Beginning, quel concerto dove, insomma, i Black Sabbath si sono esibiti l'ultima volta, dove Ozzy ha dato addio alle scene e da lì a poco sarebbe morto. Veramente una roba commovente quella di Ozzy Osbourne, devo dire. Ci sono tre versioni di questo libro. L'edizione standard costerà 115 euro, che già mi sembra una bella cifra, devo dire, però pieno di fotografie. Poi ci sono varie edizioni deluxe, la più costosa, la Super Deluxe Signed Metal Edition, con gli autografi dei quattro originali Black Sabbath,
1: quindi anche di Ozzy,
0: la firmata prima di morire, costerà 1100 euro.
1: Ma proprio per collezionisti.
0: È collezionisti,
1: fanatici.
0: Io mi sono sempre chiesto che ti fai di una firma.
1: Comunque,
0: questo è un pezzo straordinariamente molto poetico, molto lento e molto tranquillo dei Black Sabbath, bellissimo, si chiama Planet Caravan.

0: Che potenza di YouTube dell'87, Ballet the Blue Sky su Radio Capital, grandissimo gruppo, grandissimo pezzo, quello veramente l'età dell'oro per gli YouTube per quanto mi riguarda.
1: E tra l'altro oggi esce un nuovo singolo, oggi alle 18, quindi forse fa in tempo a passarlo Marco Biondi negli ultimissimi minuti della sua parte di programma. Oggi alle 18 esce un singolo nuovo che si chiamerà Streets of Dreams, di cui è già stato fatto a Città del Messico un videoclip. Ecco. Quindi aspettiamoci nuova roba degli
0: YouTube. Va sempre a Città del Messico a girare i video, chissà perché. Vabbè.
1: Non so se sempre, però comunque gli piace.
0: Gli piace.
1: Magari costa poco.
0: Esatto.
1: Cioè, semplicemente costa poco per i permessi. Per
0: esatto.
1: Girare.
0: Siamo pronti per giocare?
1: Sì.
0: Giochiamo!
2: Capital Game. Everybody play the game.
0: Qui non si batte la fiacca, ci sono regali come se piovesse magari. Il regalo due pass per 3 days per il Viva Festival 2026, cioè per 3 giorni consecutivi alla faccia.
1: Beh sì, diciamo che è un festival che dura 3 giorni, per la precisione 2 notti e un'alba, cioè il Viva Festival si tiene a Loco Rotondo in Valle d'Itria il 31 luglio sera, il 1 agosto sera e poi l'alba del 2 agosto con un DJ set prestissimo su una spiaggia, per cui insomma è molto interessante comunque il programma, un sacco di belle cose, Birth, sì. Giorgio Poi, Ok Giorgio, John Glacier, Darkside, chi è che? Al Paletta mi ha detto che Darkside è fortissimo.
0: Certo che dire Giorgio poi Ok Giorgio sembra veramente un botta e risposta.
1: Ma sai che suonano la stessa sera? E secondo me tipo che l'hanno fatto apposta. Cioè, tipo Ok Giorgio, quando ho sentito che c'era Giorgio Poi, ha detto beh, ma allora vado anch'io la stessa sera. E poi è così, per creare confusione.
0: Giorgio Poi, Ok Giorgio.
1: Ok Giorgio.
0: Sì, va bene.
1: È come quando io facevo il programma alla radio con Gennaro Iannucilli e Fabio De Luca.
0: Luca, cioè, Gennaro Iannucilli, sì, certo.
1: Tutti insieme, vabbè.
0: Ecco.
1: Allora, se volete avere 2 pass per tutti e 3 i giorni, compresa l'alba del Viva Festival, in regalo da parte nostra, dovete rispondere a questa domanda che ha come protagonista proprio Giorgio Poi.
0: Ok, allora la domanda è la seguente.
1: Ok, è l'altro.
0: Va bene. Che confusione, ragazzi.
1: Okay, sì.
0: Il videoclip di Niente di Strano, singolo di debutto di Giorgio Poi, ha come protagonista un noto attore romano. Di chi stiamo parlando? Protagonista del video appunto di Niente di Strano di Giorgio Poi è opzione A
1: Elio Germano,
0: opzione B
1: Luca Marinelli,
0: opzione C
1: Edoardo Leo.
0: Quindi
1: a quale noto attore romano è protagonista del video di Giorgio Poi?

0: Elio Germano, Luca Marinelli, Edoardo Leo. 342 342, le gemelle Kessler ci fanno un baffo. 342 342 2190, pronti via.
1: Con questa crei l'atmosfera. Con lui scopri cose nuove.
2: La musica di Isaac Hayes, che omaggia Ennio Morricone con la chitarra wah wah, i piatti campionati di Trial Little Tenderness di Otis Redding e i titoli di testa che invece rendono omaggio al cinema di Sergio Leone in C'era una volta l'West, con riprese aerei, con il Dolby su Manhattan e con il Detective Shaft che cammina di fianco ai cinema di downtown con l'insegna dei blockbuster.
1: Vibe con Massimo Oldani dal lunedì al venerdì dalle 20, Radio Capital, solo bella musica.
3: Pensa, rifare casa con piastrelle da urlo e rinnovare il bagno con arredi da sogno.
4: Fai leva sui miei desideri, eh?
3: Veramente faccio leva sull'IVA.
4: Leva sull'IVA?
3: A luglio Iperceramica leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno.
4: E poi con Ristruttura Smart ci leva anche i pensieri.
3: Ce li leva?
4: Ce li leva, sì. Fanno tutti i lavori loro.
3: Leva l'IVA.
4: E i pensieri.
3: Solo a luglio, solo da
5: Iperceramica.
6: Convenienza? Ma vai da Conad. Con Campioni del Risparmio trovi le grandi marche a prezzi invincibili. Fino all'11 luglio, mozzarella Santa Lucia in confezione da 3 da 125 grammi a 1,99 euro. Scopri di più su Conad.it.
7: Sai che c'è? C'è che i nostri limoni fanno un viaggio che neanche immagini. Perché il limoncè, c'è tutta la Sicilia che non ti aspetti. Oggi anche nel nuovo limoncè aperitivo. La prima scelta dei consumatori italiani. Prodotto dell'anno.it.
8: Ma dai, hai una nuova Ford usata! Ti hanno convinto i 100 controlli o i 3 anni di garanzia?
9: I controlli, la garanzia e il microtasso. Con l'usato certificato Ford Approved, Puma Hybrid è tua da 15.950 euro. Vai su Ford.it.
10: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
11: Puoi dirlo forte.
12: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro!
13: Sì. E in più hai POS mobile e terminale gratuiti, conto e operazioni a zero e 100 euro di sconto su Fisco Zen.
12: Scegli ora ING Business Banking.
13: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
14: Voce generata in AI.
15: Non aspettare settembre per vivere nuove avventure. Parti oggi a bordo di Kia Stonic. Solo a luglio con gli Stonic Summer Days. È tua da 16.950 euro con finanziamento scelta Kia. Annuncio promozionale. TAN 6,45%, TAEG 8,24%. 35 rate da 119 euro. Valore futuro garantito 13.452 euro. Anticipo 3.260 euro. Dettagli, limitazioni e condizioni su Kia.com. Scegli Kia Stonic anche in versione GPL. Vieni in concessionaria.
16: Kia. Movement that inspires.
1: Radio Capital. Solo bella musica.

0: Ancora nelle orecchie e negli occhi lo splendido concerto del Festival La Prima Estate che hanno fatto i Gorillaz, e vi invito tutti ad andare il 25 di questo mese, 25 luglio, a Trieste in Piazza Unità d'Italia per l'ultimo concerto italiano dei Gorillaz. Non solo perché è un concerto straordinario, ma perché quella piazza lì è meravigliosa, Piazza Unità d'Italia a Trieste, e tutta Trieste, devo dire, mi sono fatto un bel weekend di turismo a Trieste, città
1: veramente
0: meravigliosa.
1: Bella, sì, molto elegante, bella.
0: 25 luglio i Gorillaz. Abbiamo in collegamento da Cisternino Angela. Pronto Angela, ciao.
2: Ciao
1: Angela, come stai?
2: Benissimo, grazie, a voi?
1: Insomma, io sono reduce da questo virus che gira, terribile, me li becco tutti io, tutto a posto. Vabbè,
0: senti. E cosa fai a Cisternino, Angela?
2: Sono un'artigiana, produco kokedama.
1: Produci cosa?
0: Aspetta, ridilla.
2: Kokedama è un'antica tecnica di coltivazione giapponese. Trasformo i vasi delle piante in vasi naturali che diventano palle di terra rivestite poi da muschio o da fibra di cocco.
1: Mamma,
0: porca miseria, e ci campi di questo mestiere qui?
2: Così, ci provo, work in progress, diciamo che un progetto iniziato da un annetto.
1: Ma interessante, fammi un po' lo spelling, come si scrive sta...
2: Kokedama, Kokedama, Kokedama, mio amor, è il mio progetto.
1: Ah, che bello, Kokedama.
0: Con delle K proprio, Kokedama.
1: Eh beh sì, in giapponese.
2: Ed è la traduzione di palla di muschio, Kokedama, in giapponese.
1: Palla di muschio, bello come...
0: Sì. Beh, incredibile Angela, notevolissimo. Cisternino, in piena Valle d'Itria, e il Viva Festival è proprio in Valle d'Itria. Tra l'altro, ieri sera cenando con delle persone di Martina Franca, dove ero per il festival.
2: C'ero anch'io.
0: C'eri anche tu, con certo. Bella, vero? Bella serata.
2: Bellissima, sì.
0: Sì, sì, sì. Mi dicevano che appunto la Valle d'Itria sono quei tre comuni lì e basta: Cisternino, Locro Rotondo e Martina Franca.
1: Ecco.
2: C'è anche Ossuni e Celje Messapica.
0: Ma attenzione, perché il sindaco di Martina Franca con cui cenavo mi diceva: no, Ostuni non è Valle d'Itria.
1: Mamma mia, che sottigliezze, però.
0: Hai capito le sottigliezze? Quindi,
1: ma che palle.
0: Vedi.
2: C'è una guerra.
1: Dai.
0: E come bisogna vedere dove comincia il Salento.
1: No frontiers, nessuna frontiera, non le vogliamo le frontiere.
0: È tutto bello, siete tutti simpatici da queste parti, ecco. Cui, insomma, bella cosa. Allora, vediamo se riusciamo a vederci al Viva Festival a Locro Rotondo. Chi era?
2: Sarebbe un piacere.
0: Chi era l'attore protagonista del video di Giorgio Poi, Niente di strano?
2: Luca Marinelli.
0: Esattamente.
1: Va bene.
0: Solo la prima delle collaborazioni tra i due, che poi hanno collaborato anche in altre occasioni.
1: Sì.
0: Quindi ci vediamo presto.
1: Brava,
0: ci vediamo
1: Angela.
0: Al Viva.
2: Grazie mille.
1: Figurati. Un abbraccio a te. Ciao cara. Ciao.
3: Capital Game. Everybody play the game.
1: Sai che ti dico? Che secondo me,
0: qualcosa di bello,
1: che secondo me la canzone più bella dei Led Zeppelin non è Stairway to Heaven.
0: No, che miseria, che entri in un ginepraio.
1: Mi fico ginepraio. Volentieri. Secondo me è questa, che è un po', insomma, forse Stairway to Heaven è stata di ispirazione, anche perché questa è uscita

0: Redemption Song. Così, nuda e cruda, lui con la chitarra, ma che vuoi di più? Che meraviglia.
1: Tra l'altro hai messo di seguito Led Zeppelin e Marley, che è stato lo scontro di Battle of the Bands di pochi giorni fa, che ha visto prevalere Led Zeppelin. Infatti
0: sì.
1: C'è gente, ci sono fan di Marley che ancora soffrono.
0: Sì,
1: certo.
0: Vabbè, comunque ci siamo ascoltati questo capolavoro, Redemption Song.
1: Allora, questa sera il concerto dei Duran Duran all'Arena di Verona, il 9 luglio saranno alla Reggia di Caserta e l'11 luglio a Villa Manin di Codroipio, provincia di Udine. Questo è il nuovo singolo che si chiama Free to Love, Duran Duran.

0: Nile Rodgers con gli Chic, Nile Rodgers anche con i Duran Duran, nel senso sì. Che prima il brano che abbiamo ascoltato, Free to Love, il nuovo singolo di Duran Duran, featuring quel prezzemolino simpatico di Nile Rodgers, sì. Che invece aveva firmato questa I Want Your Love, canzone che ricordava molto quella nuova dei Duran Duran, erano gli Chic della, sì. Della piena gloria disco music.
1: Credo che sia tutt'oggi forse uno dei chitarristi ritmici più bravi al mondo in assoluto, cioè, è inconfondibile, sì. Proprio il suo tocco, meraviglioso, bravo.
0: E poi simpatico, ti ricordi, vi ricordate amici che è venuto a fare il testimonial, certo. Del concerto per i 20 anni di Radio Capital, che era 10 anni fa, ragazzi?
1: Sì, sì.
0: Piazza del Popolo era 2016.
1: Strapiena, bellissima.
0: Sono passati altri 10 anni.
1: Sì.
0: Noi diamo spazio alle news e poi a Marco Biondi per le prossime 2 ore. Ci sentiamo domani alle 2. Grazie Alex, grazie Jennifer, grazie Stefania. Mixo, mi raccomando, vai a casa.
1: Sì,
0: copertina.
1: Sì, mi vado a ricoverare. Sì.
0: Ricoverare
1: a casa, sì.
0: Okay. Ciao,
1: grazie, ciao, ciao.
2: Davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
3: Scialla, c'è Skoda!
2: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
3: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
2: Ah, e allora scialla!
4: Scialla, scialla!
2: Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000 Kamiq e Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
5: Aggiungi un tanto di gusto in più.
6: Con Waterstick Angelica arricchisci la tua acqua di gusto, vitamine e minerali. Waterstick Angelica, il buono che fa bere.
5: E l'acqua va giù con Waterstick, con Waterstick.
6: Waterstick, dall'Angelica. Benessere e risparmio? Ma vai da Conad!
7: Via via!
6: Fino al 29 luglio vieni nelle nostre parafarmacie per scoprire tutti i solari scontati fino al 40%. Scopri di più su Conad.it. 136 cavalli di potenza full hybrid per accelerare le mie emozioni. Spazi comodi e avvolgenti da condividere con gli amici. Sistemi di sicurezza intelligente per vivere più spensierati. Me and my Lexus. Nuovo Lexus LBX Full Hybrid. Tuo da 29.950 euro qualunque sia il tuo usato. In più, 3 tagliandi di manutenzione inclusi. Info su Lexus.it.
8: In mezzo al rumore di fondo delle troppe notizie che ci travolgono, scelgo una sola storia per smontarla, capirla e raccontarvi l'attualità da un punto di vista nuovo.
9: Controvento di Annalisa Cuzzocrea. Disponibile ovunque ascolti i tuoi podcast.
8: Ogni giorno, da lunedì al venerdì, per capire il presente, proviamo a navigare controvento.
9: Una produzione, One Podcast.
10: Sono arrivati.

0: gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.
1: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale leader in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. E se ti iscrivi entro il 31 luglio, hai la retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it.

0: di Reform UK, partito britannico di destra radicale, è accusato di finanziamenti illeciti milionari e di non aver dichiarato parte dei suoi patrimoni in Parlamento. Non c'è nulla di male nel fare soldi, ha detto annunciando le dimissioni, ma anche la candidatura alle conseguenti elezioni suppletive per il collegio di Clacton-on-Sea. Saranno gli abitanti a valutare le mie azioni, ha detto Farage. Marine Le Pen condannata, ma potrà candidarsi alle prossime elezioni presidenziali in Francia. Jean-Paul Bellotto.
1: 3 anni, 2 con condizionale più 1 con braccialetto elettronico. Potrà candidarsi alle presidenziali dell'aprile 2027 perché ha già scontato i 15 mesi di ineleggibilità a cui è stata condannata. La leader dell'estrema destra è colpevole di appropriazione indebita di milioni di euro di fondi europei, non per arricchimento personale, ma per aver fatto lavorare i suoi assistenti da europarlamentare per il partito in Francia. Fatti gravi e ripetuti, ha detto la presidente del tribunale. Favorita nei sondaggi per il primo turno delle presidenziali, Le Pen ha sempre detto che non avrebbe fatto campagna elettorale con il braccialetto elettronico. Ora si apre la partita interna al Rassemblement National con il suo delfino Bardella ancora più su di lei nei sondaggi.
0: Trump arriva al vertice della NATO in Turchia e attacca di nuovo l'alleanza. Ci ha deluso, gli alleati dovrebbero dare una mano, ma Italia, Germania, Gran Bretagna e Francia hanno rifiutato di aiutarci con l'Iran, ha detto il presidente statunitense, che ha parlato di nuovo della premier Meloni. Mi piace, è una brava persona, ma ci ha voltato le spalle, dice oggi Trump, dopo il post discusso nei giorni scorsi in cui chiedeva un ordine restrittivo per la presidente del Consiglio. Harry perde la causa. Il figlio minore di Re Carlo d'Inghilterra aveva fatto causa al Daily Mail, ma per l'alta corte di Londra non è provato lo spionaggio di cui era accusato il tabloid della destra populista. Sconfitte nel giudizio anche altre 6 celebrità, tra cui Elton John, che con Harry accusavano il tabloid di aver condotto intercettazioni illegali. Il presidente del Napoli e suo figlio sono indagati. Riccardo Quadrano.
2: Le accuse sono pesantissime, false comunicazioni sociali e bancarotta fraudolenta. E nel registro degli indagati finiscono Aurelio De Laurentiis e il figlio Luigi per vicende legate al Bari, società che la famiglia De Laurentiis ha acquisito nel 2018. La Guardia di Finanza ha proceduto a perquisizioni nelle sedi del club pugliese, del Napoli e della Filmauro, la casa di produzione cinematografica di fatto proprietaria del Bari. Tra le operazioni nel mirino delle Fiamme Gialle c'è in particolare quella legata al portiere Elia Caprile, attualmente al Cagliari. Il giocatore, che inizialmente i pugliesi presero dagli inglesi del Leeds, ebbe poi una breve esperienza al Napoli prima di essere ceduto a titolo definitivo al Cagliari per una cifra vicina agli 8 milioni. Il sospetto di chi indaga è che la plusvalenza realizzata con l'operazione, sui 7 milioni, sia stata sottratta alle casse del Bari in favore di quelle del Napoli.
0: A Wimbledon, Sinner si gioca l'accesso alla semifinale contro il tedesco Struff. Il tennista altoatesino ha vinto i primi 2 set per 7-5, 7-6. È appena iniziato il terzo. Tutti gli aggiornamenti alle 17 nella prossima edizione di Capital News.
3: Meteo Capital, in collaborazione con ilmeteo.it, dove il fa la differenza.
4: Nelle prossime ore serali e notturne, parziale copertura nuvolosa al nord e su Toscana, Umbria e Marche, generalmente sereno altrove. Nella mattinata di domani ancora bel tempo su tutta l'Italia, poche nubi sparse sulle regioni settentrionali e sulla Toscana, cielo in genere limpido altrove. In giornata non sono attese variazioni particolarmente degne di nota, temperature sempre molto elevate. Inizia ufficialmente la terza ondata di calore del 2026. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.

0: archivi statali. Prenotala entro il 31 luglio. Avrai tempo fino al 30 settembre per l'installazione. Scopri di più su estensionegaranziaclima.it.
1: Deghi arredare casa?
2: Deghi rifare il salotto buono a un prezzo ancora più buono?
3: Deghi pensare al bagno ma anche come avere un angolo ufficio in casa?
4: Deghi semplicemente andare su deghi.it.
3: Perché Deghi è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
2: Deghi scegliere e poi devi acquistare quello che più ti piace con un semplice click.
5: E te lo porto io!
3: Deghi provare!
1: Deghi fidarti!
5: Perché se non Deghi...

0: Capital Records con Marco Biondi.
1: Il nostro live della giornata, il brano dal vivo per cominciare durante questo mese di luglio, la seconda parte di Capital Records. Ciao amici, sono Marco Biondi, ben ritrovati anche oggi su Radio Capital. Naturalmente c'è Maurino in regia, ciao Maurino, c'è Elisa in redazione, ciao. Ehi, allora noi siamo qua al completo, spero ci siate anche voi, facciamo l'appello, attenzione. No, allora abbiamo iniziato con Lynyrd Skynyrd perché secondo me questa canzone in vari formati, che sia dal vivo, che sia acustica, che sia nella versione originale, ha comunque dà comunque un senso di viaggio, dà un senso di apertura, di grandi spazi, no? Di vacanza anche, perché no? E io volevo proprio portarvi a questo punto su questo discorso. Oggi, che è una giornata piuttosto calda di martedì 7 luglio, noi siamo al fresco all'interno degli studi di Radio Capital, magari qualcuno di voi è in auto, magari qualcuno di voi ha una destinazione lontana e quindi ci può ascoltare per un po' di tempo. Allora, se io vi dico però la parola viaggio, un viaggio che avete fatto negli anni, una vacanza che avete fatto negli anni, c'è una canzone che vi ricorda proprio quel viaggio lì? Una canzone a cui siete particolarmente affezionati, che quando la senti dici: caspita che bello quando ero là, quando siamo andati in quel posto, quando abbiamo fatto quella vacanza. Facciamo un po' un elenco e spiegatemi anche il motivo, chiaramente, no? Anche il motivo del perché quella canzone vi ricorda cosa, e raccontatemi anche cosa vi ricorda. Chiaramente vi faccio un po' di affari vostri oggi, sapete che ci piace sempre un po'. 342 342 2190. Intanto la doppietta di oggi riguarda due artisti che oggi, in questo giorno molto particolare, hanno avuto un qualcosa di bello da una parte e qualcosa di brutto purtroppo dall'altra. Lo capirete solo ascoltando.

0: Tre brani che hanno qualcosa in comune con una giornata del 7 di luglio, qual è oggi. Prima c'erano i Pearl Jam con Alive, il 7 luglio del 1991 debuttavano i Pearl Jam perché usciva ufficialmente il loro primo singolo che era Alive, e lì scoppiò poi tutto il fenomeno che li riguarda da vicino. Ma il 7 luglio 2006 però ci ha portato anche una triste notizia, perché ci lasciava in quel giorno il grande leader dei Pink Floyd, Syd Barrett. Quindi è giusto ricordare oggi, a 20 anni dalla sua scomparsa, il grande Syd Barrett. L'abbiamo fatto con la canzone See Emily Play. Adesso io volevo continuare invece con un po' di messaggi riguardo i viaggi che avete fatto in passato. C'è una canzone legata a quel viaggio in modo particolare, una canzone che quando la sentite vi ricorda, vi apre la mente e il cuore praticamente. Massimo, ciao Mestre Santa Maria di Leuca, 1000 chilometri sempre e solo con Caparezza. Beh, gli vuol dire essere fan proprio, eh? Poi la mia dolce Pia, dice Luca, poi è diventata mia moglie, un bellissimo viaggio in Normandia con la macchina pure un po' scassata e la musica setta con l'album degli U2 Zuropa e Lemon come canzone preferita. Attenzione agli U2, che oggi dalle 18 esce il singolo nuovo, ma io non vi ho detto niente. Poi invece altro messaggio, Anto, Last Train Home di Pat Metheny, viaggio in Norvegia in macchina, ogni curva era uno scenario mozzafiato, pieno di sali e scendi, senza riga bianca sulla strada, era un'incognita ogni curva, immagino, e la pace che dava il Pat Metheny era perfetta. Allora sentiamo un paio di vocali anche, cominciamo con Chiara, vai.
1: Ciao Radio Capital, sono Chiara da Roma e la canzone c'è ed è Una donna per amico, era in una compilation, in una cassettina, come si usavano fino agli anni 90, i primi anni 90, e il mio papà la metteva un'estate di quando avevo 11 anni e andammo in Sardegna tutti insieme, la ricordo come un'estate felice e legata a questa canzone. Ciao a tutti.
0: Bella, un'estate felice è bella come frase. Chiudiamo con Maurizio, dai.
2: Ciao, sono Maurizio da Firenze. La prima canzone che mi viene in mente è Estate 1999, a girare per le terre a nord della Scozia, disperse tra isolotti, tra un pullman e l'altro. Mi ricordo che la canzone che mettevano sempre fissa alla radio in tutti questi viaggi in pullman era Millennium di Robbie Williams. Ciao ciao.
0: Ciao Maurizio, grazie per la tua testimonianza. Che bella la Scozia, ci sono stato anch'io, ci ho fatto 12 giorni a girare la Scozia, è meravigliosa.

Radio Capital. Solo bella musica.

0: Shock in My Town. Questo è Franco Battiato su Radio Capital. E a proposito di Battiato, voglio farvi ascoltare il messaggio vocale di Daniela.
1: Ciao Marco, la mia mente va al 1982, vittoria ai mondiali di Spagna, la voce del padrone di Battiato che girava a nastro continuamente nel campeggio in Gargano dove ero in vacanza. Ricordi indelebili. Ciao, un abbraccio Dani.
0: Immagino di sì, grazie Dani, immagino di sì, ricordi indelebili. Quando poi, come dire, c'è una vacanza che ti viene ricordata da una canzone, che la canzone è un'emozione fondamentalmente e lo è anche una bella vacanza, no? Se è bella, chiaramente. Quindi, quali sono le canzoni legate, anzi una canzone in modo particolare legata alla vostra vacanza, a una vostra vacanza che avete fatto in passato? 342 342 2190.
2: Alla batteria Larry.

0: al basso Flea, al piano Norah Jones, come away with me
1: tonight, ai cori Les Supremes, alla chitarra George Benson.
2: Radio Capital, che formazione fantastica. Radio Capital, solo bella musica.
3: 136 cavalli di potenza full hybrid per accelerare le mie emozioni. Me and my Lexus. Nuovo Lexus LBX full hybrid. Tuo da 29.950 euro qualunque sia il tuo usato. E in più tre tagliandi di manutenzione inclusi. Info su Lexus.it.
4: La senti?
5: Nen.
4: È la calma di chi ha bloccato il prezzo luce per 10 anni.
5: Nen.
4: Con Nen 10 paghi una rata fissa su misura o la classica bolletta consumo e blocchi il prezzo per 10 anni. Cambia il tuo rapporto con l'energia su Nen.it. Nen, gruppo A2A.
6: Con la tecnologia dei veicoli commerciali Peugeot, il tuo lavoro inizia con una marcia in più. E con i nuovi incentivi statali, il tuo business accelera ancora. Approfitta ora dell'offerta sull'intera gamma. Ad esempio, partner con rottamazione da 4.100 euro IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità, fondi e applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Affrettati, i fondi sono limitati. Ti aspettiamo in concessionaria e sul sito Peugeot.it per scoprire partner da 4.100 euro.
7: Benessere e risparmio? Ma vai da Conad! Via via! Fino al 29 luglio vieni nelle nostre parafarmacie per scoprire tutti i solari scontati fino al 40%. Scopri di più su Conad.it.
8: Davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
9: Scialla, c'è Skoda!
8: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
9: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
8: Ah, e allora scialla! Scialla,
10: scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100?
8: Noi 1000!
10: A luglio con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
11: Corri da Troni! Dal 25 giugno al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.

The Sound of Silence, questo è Simon, anzi questi sono Simon e Garfunkel, che hanno lasciato una bella traccia di storia nella nostra musica preferita. Allora, ci stiamo confrontando su viaggi fatti e con una canzone in modo particolare che vi ricorda quel viaggio. Io non lo so, se penso a un viaggio che ho fatto, tra l'altro in questi grandi spazi aperti che hanno gli Stati Uniti, mi viene in mente Take It Easy degli Eagles. Già di suo quella canzone ti porta là, poi ascoltata in quella situazione è clamorosa. Ma leggiamo i vostri di messaggi invece. Ciao Marco, Mashkenada, versione originale, colonna sonora del mio primo volo Milano-Madrid, febbraio 2003, giornata tersissima, aereo semivuoto e io che mi spostavo continuamente per ammirare le Alpi innevate. È bello quando l'aereo non è pieno, si sta bene in effetti. Poi altra cosa che riguarda l'Appiato, quando sento Prospettiva Nevsky, non so se ho scritto bene, sia giusto, mi ricordo del viaggio nella meravigliosa San Pietroburgo, adesso meno apprezzata per colpa delle vicende politiche. Io ci sono stata nel 2005, è una città bellissima, accogliente e super storica. Chissà quando tornerà un clima come quello. Grazie, buon lavoro, grazie anche a te Anna Rita. Io a questo punto vi torno a dirvi, se avete fatto una vacanza, se c'è qualcosa che vi ricorda, una canzone che vi ricorda una situazione di vacanza, di gioia, quindi 342-342-2190. Sentiamo un pochino Elisabetta che dice: a me viene in mente Azzurro di Celentano, avevo 8 anni e ricordo che d'estate questa canzone la si sentiva dovunque, per le strade di Termoli, dove ero in colonia addirittura.

una calda estate di tanti anni fa, 1968, e c'era Azzurro, la si sentiva davvero ovunque, hai ragione cara Elisabetta. Adesso andiamo avanti con Capitol Records, naturalmente tante cose ancora devono accadere. La prossima che accade si chiama Still a Friend of Mine ed è questa canzone degli

Gli ostacoli del cuore, Elisa insieme a Ligabue, ritrovati su Radio Capital. Stiamo parlando di situazioni di vacanza, ricordi, canzoni legate alle vacanze. Adesso io vi parlo un attimo però di una cosa molto bella che accade questo weekend a Genova. Ne abbiamo parlato anche la settimana scorsa, ma è giusto ritornare su questo evento perché si svolge questo weekend, quindi il 10, 11 e 12 luglio, quindi venerdì, sabato e domenica a Genova c'è Ulisse Fest, la festa del viaggio. Interverranno tantissimi ospiti, ci saranno un sacco di concerti, tutta la città di Genova sarà coinvolta chiaramente in questo grande evento, ripeto 10, 11 e 12 luglio 2026, quindi appunto questo weekend. Fra i tanti che interverranno, Paolo Giordano, Francesco Gabbani, Negramaro, Julian Marley, e poi attenzione amici perché ci sono gli eventi con Radio Capital, ve le dico tutti, prendete nota. Venerdì 10 luglio a partire dalle 21 c'è Capital Party con Andrea Prezioso, da non perdere. Sabato 11 luglio ci sono tre cose anche qua imperdibili, ve lo dico. Sabato 11 luglio ore 18:30, Edoardo Buffoni e Doris Zaccone dialogano con Cecilia Sala, questo succede alla Piazza delle Feste al Porto Antico. Mentre invece a seguire sempre sabato 11 luglio c'è B-Side con Alessio Bertallò al Palazzo Rosso a partire dalle 19, e poi sabato 11 luglio DJ set di Alex Paletta che aprirà la performance di Kruder and Hofmeister in Piazza delle Feste al Porto Antico, ripeto, dalle 20:30. Quindi Genova vi aspetta, ok? Proprio questo weekend del 10, 11 e 12 luglio.

Amy Winehouse, voce inconfondibile, trovata su Radio Capital. Chiudiamo allora il discorso di canzoni che ci ricordano vacanze. Vedi, tutti ne abbiamo un po'. Anche tu, Maurino, avrai una canzone che ti ricorda una vacanza che hai fatto. Ne hai appena fatta una di vacanza, fra l'altro, tu, dopo me lo dici. Elisa pure, anche lei ne ha, ne avete tutti. Ciao Marco, 1994, Viaggio dei disperati. Io, mio fratello e un nostro amico sulla R5 targata Foggia, colonna sonora dei Casino Royale, sempre più vicino. E beh, vacanza con fra Copenaghen e la Svezia, bravo, assolutamente bella vacanza. Un altro messaggio, Andrea da Milano: ricordo il viaggio in montagna con mio papà, avevo circa 10 anni, in cuffia del Walkman c'era School dei Supertramp, ancora oggi quando l'ascolto mi riporta in quel preciso istante della mia vita. E le canzoni sono così, ti ricordano la gioia e ti ricordano anche il dolore, perché a volte sono delle canzoni legate al dolore. Un domani magari parleremo anche di questo. Intanto, amici, vi dico solo una cosa: attenzione, prendete il cellulare, tenetelo vicino a voi, perché tra poco arriva il domandone.

Una cover di un grande classico del soul di tanti anni fa, l'aveva rifatta Phil Collins sul suo secondo album del 1982, Hello I Must Be Going. Ma il domandone di oggi riguarda in realtà la canzone più che Phil Collins, perché questa è una cover appunto fatta da Phil Collins di un grande classico del soul, un grande classico che è scritto da dei grandi autori del soul, che loro semplicemente volevano dare un significato alla canzone per i ragazzi giovani e dire a loro: non affrettare le cose, prenditi il tuo tempo, il tempo che ti serve, studia prima di andare in quella direzione e studia bene, così sei più sicuro, sei così giovane alla fine che hai tutto il tempo davanti. Questo era un po' il significato, è ancora oggi il significato di questa canzone, attualissimo peraltro, come significato. Io però vi chiedo una cosa adesso per quanto riguarda il domandone, perché ripeto, questa canzone l'hanno fatta in tanti e Phil Collins ne ha fatto una cover, ma da chi era cantata originariamente You Can't Hurry Love? Cioè, al di là di tutte le versioni che sono uscite, al di là di tutte le cover che sono uscite, chi la cantò per primo questa canzone? E bisogna tornare alla storia del soul. Vi do tre alternative come sempre, amici. Risposta A: l'ha cantata Aretha Franklin?

Risposta B, l'hanno cantata le Supremes? Risposta C, l'hanno cantata i Platters? Fate un vocale, come sempre, al 342 342 21 90.

0: Yo, check this out, man.
1: Questa è Radio Capital.
2: Radio Capital. Solo bella musica.
3: Fermati in Autogrill e scopri Origini Edition, la nuova selezione di panini di Autogrill nata per celebrare la qualità italiana certificata DOP e IGP, in collaborazione con Fondazione Qualivita. Perché si viaggia per scoprire nuove mete, nuovi paesaggi, nuove persone, ma anche per riscoprire le nostre origini. Riparti dal panino Gioia 1922, con mozzarella di Gioia del Colle DOP, pomodoro ramato e pesto con basilico genovese DOP. Vieni a provarlo in Autogrill.
4: Dottore, telefono per mio marito.
5: Mi dica, che succede?
4: Da 2 giorni sembra in trance, non beve, non mangia.
5: Anche lui? Ma ha provato a togliergli il libro?
6: Intenso Noir, romanzi così avvincenti che è impossibile smettere. Antonio Manzini, Cristina Cassarscalia, Anne Holt, Massimo Carlotto e molti altri ancora. Il secondo volume, Gli ultimi giorni di quiete, di Antonio Manzini, in edicola con Repubblica.
7: Buon gustaio? Ma vai da Conad. Con il buono del paese trovi il meglio della tradizione regionale italiana. Fino al 25 luglio, linea pasta di semola sapori e dintorni Conad, formati assortiti da 500 grammi a 99 centesimi al pezzo. Scopri di più su conad.it.
8: Dobbiamo parlare.
9: Lo sapevo.
8: Di questi continui alti e bassi.
9: Alti e bassi? Nel nostro rapporto?
8: Sì, nel nostro rapporto con le bollette dell'energia.
10: Rilassati! Agli sbalzi del mercato energetico ci pensa Era Hybrid. Con Era Hybrid Luce e Gas hai una parte di energia e gas a prezzo fisso per proteggerti dai rincari e una a prezzo variabile per beneficiare dei ribassi del mercato. Il futuro con Era è meraviglioso! Offerta Mercato Libero di Eracom S.p.A. e Est Energy S.p.A.
11: Elettrico, diesel o benzina? Con i nuovi incentivi statali non è più un dilemma. Approfitta dei vantaggi sull'intera gamma Fiat Professional. Ad esempio Doblò, con rottamazione da 4.900 euro, IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità fondi e applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Affrettati, i fondi sono limitati. Ti aspettiamo in concessionaria e sul sito fiatprofessional.it per scoprire Doblò da 4.900 euro.
12: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli. La mamma vuole abbracciarti ancora.
13: Prima di partire, scegli Fastweb. Così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
14: Riparte la super rottamazione Opel. A luglio, Opel Corsa è tua da 13.750 euro in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel, anticipo 4.033 euro, 33 rate mensili da 99 euro, TAN 7,99, TAIG 11,81, rata finale 9.704,88 euro. Salvo approvazione Stellantis Financial Services, solo fino al 31 luglio. Info consumi ed emissioni su opel.it. Riparti con Opel Corsa da 13.750 euro.
15: Le notizie alle 17, buon pomeriggio da Chiara Iorio. È appena finito il quarto di finale a Wimbledon, Sinner contro il tedesco Struff, il numero uno al mondo del tennis, ha vinto in 3 set, 7-5, 7-6, 6-3. Sinner è il primo italiano in semifinale, giocherà contro il vincente tra il canadese Auger Aliassim e il serbo Djokovic, che sta per cominciare. Trump attacca ancora l'Italia prima del vertice NATO. Durante il bilaterale ad Ankara con il presidente turco Erdogan, il presidente degli Stati Uniti ha espresso pareri positivi sulla presidente del Consiglio Meloni. Mi piace, è una bravissima persona, ha detto Trump, che poi però l'ha accusata di non esserci stata sull'Iran. Ex agente dei servizi segreti ucraini confessa l'uccisione della cittadina ucraina sospettata dell'attentato contro l'imprenditore ucraino Vadim Ermolaev nel Principato di Monaco.

0: Monaco, arrestata anche un'altra persona. Silvia Mobili.
1: Il corpo è stato scoperto nella periferia di Kiev. Secondo il quotidiano britannico The Sun, la donna, 39 anni, è stata uccisa a colpi d'arma da fuoco. Due le persone arrestate, un ufficiale del

0: verso la Francia. Nell'esplosione del 29 giugno, Ermolaev, 58 anni, è rimasto gravemente ferito, così come la compagna. Ermolaev era stato sanzionato da Kiev nel 2023 per presunti affari nella Crimea occupata dalla Russia.
1: Condannata Marine Le Pen dovrà portare il braccialetto elettronico per un anno, ma potrà candidarsi alle prossime elezioni presidenziali in Francia. Ha già scontato i 15 mesi di ineleggibilità. La leader dell'estrema destra è stata condannata per l'appropriazione indebita di milioni di euro di fondi europei, non per arricchimento personale, ma per il suo partito in Francia. Farage si dimette da deputato in Gran Bretagna, l'annuncio a sorpresa. Il leader di Reform UK, partito di destra radicale, ha anche annunciato di volersi ricandidare e chiedere un verdetto popolare dopo le accuse su donazioni milionarie ricevute in passato e redditi privati non pienamente dichiarati in Parlamento. Passo indietro sull'autocertificazione antifascista di Più Libri Più Liberi. Verranno esaminate tutte le richieste di partecipazione alla fiera della piccola editoria. Imma Baccelliere.
2: Una dichiarazione di adesione ai principi antifascisti della Costituzione allegata all'iscrizione alla fiera della piccola e media editoria di Più Libri Più Liberi. Una forma di censura per la presidente del Consiglio Meloni, che ha scatenato il dibattito sulla richiesta dell'Associazione Italiana Editori. Dopo settimane di polemiche, la presidente di Più Libri Più Liberi, Anna Maria Malato, ammette che il clima non è sereno e comunica il passo indietro. Anche le 7 case editrici che non hanno firmato l'autocertificazione potranno partecipare all'evento. L'associazione editori farà comunque una selezione per ragioni di spazio, ma ogni richiesta verrà esaminata. La dichiarazione non era censura, precisa Malato, che annuncia che il prossimo anno la stessa formula verrà rivista per non generare tensioni.
1: Ai mondiali di calcio oggi gli ultimi 2 ottavi di finale, tra un'ora Argentina-Egitto, alle 22 Colombia-Svizzera. Alle 18 torna Capital News.
3: Ecco il piano per il nuovo climatizzatore. Incrociamo i preventivi degli installatori di zona, poi mentre tu guardi i prezzi e se offrono rate mensili, io chiedo in quali tempi...
4: Ehi, fermo! Basta entrare sul sito daikin.it e hai prodotti ufficiali, installatori qualificati e prezzi chiari, IVA e installazione inclusa. Pochi click e hai risolto. Vai su daikin.it, sezione offerte speciali.
3: Offerte gestite esclusivamente dagli installatori. Daikin non vende e installa direttamente e non è responsabile di prezzi o prestazioni. Scopri di più su daikin.it.
5: Passioni in valigia da 1 euro. Acquista uno dei tanti prodotti in promozione in abbinata per te il set di 3 valigie Gioia Home, leggere e resistenti. Fino al 16 luglio, 1 euro. Batte.

0: Cole and the Gang, questa è Celebration, già a suo tempo un numero uno in assoluto in America, ma numero uno anche nel mondo, è il caso di dire, ritrovata oggi su Radio Capital. Attenzione, tra l'altro, se vi piacciono Cole and the Gang, loro il 26 di luglio saranno per un unico concerto in Italia a Roma all'Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone, quindi amici di Roma, non fatevi scappare questa occasione, ripeto, 21 luglio 2026, appuntamento con Cole and the Gang. Adesso invece ci eravamo lasciati prima delle news con il domandone che oggi riguardava Phil Collins, ma soprattutto la canzone You Can't Hurry Love, perché avevo chiesto una cosa riguardo a You Can't Hurry Love. Phil Collins ne ha fatto una cover, ma l'originale di chi era? Era di Aretha Franklin? Era delle Supremes o era dei Platters? Ci racconta tutto Giovanni. Vai Giovanni.
1: Ciao Marco, sono Giovanni da Genova. You Can't Hurry Love l'hanno cantata per prima le Supremes, tra l'altro ne fecero anche una versione in italiano, L'amore verrà, che è un po' strana a sentirsi, però carina anche quella. Un saluto a tutti voi di Radio Capital, da Giovanni da Genova.
0: Grazie Giovanni, vero, l'avevamo fatta ascoltare anche la versione italiana, sai, ascoltavano ancora un pezzo

meraviglioso sentire Diana Ross che canta in italiano. L'amore verrà, questa era stata tradotta così per quanto riguarda la versione italiana, appunto, che in origine era You Can't Hurry Love. Ma adesso, amici, sono le 17:09 minuti, è tempo di entrare nella quarta ora di Capital Records, e quindi la quarta ora incontra il gioco dei cinque elementi. Allora, io non lo so com'è oggi, o meglio, lo so ma non dico niente, perché ci potrebbe essere un barbatrucco, che una difficoltà, diciamo, non così enorme, però potrebbe esserci un po' di difficoltà per riconoscere questo brano esattamente. Ascoltiamo il primo elemento sonoro, dai. Allora, riascoltiamolo un attimo. Allora, è un periodo storico quello che, a cui appartiene questa canzone, però è talmente famosa, no? Che la conoscono anche le generazioni seguenti. Ancora una volta il primo elemento sonoro, l'ultima per adesso. Allora, cercate di darmi un nome a questa voce, dare un titolo alla canzone al 342 342 21 90.

Una delle canzoni che ha portato al grande successo Lucio Dalla, 4 marzo 1943, trovata ancora una volta su Radio Capital. 17:18 minuti, siamo in diretta, sono Marco Biondi, Maurino è in regia, Elisa è in redazione, stiamo giocando al gioco dei 5 elementi, cosa che facciamo ogni giorno, e stiamo cercando di capire quale sarà la canzone che chiuderà oggi Capital Records. Allora, molti di voi l'hanno capito, già dal primo elemento sonoro, hai voglia, però ci sono tanti errori anche in questo caso. Allora, se avete scritto uno di questi nomi, cancellatelo perché sono irreali, non sono corretti. Non è Michael Bolton, per esempio, che canterà l'ultimo di oggi di Capital Records, non è l'Electric Light Orchestra, quindi non sono gli Elo, non è Emerson, Lake & Palmer, non sono nemmeno i Moody Blues. Questi cancellateli tranquillamente. Sentiamo il secondo elemento sonoro però. Se li metti insieme viene una bella coruccia, eh? Sentiamolo ancora. Ora, non è difficilissimo in realtà, non è difficilissimo, però siamo sempre lì, se lo conosci e lo riconosci, se tu non l'hai vissuto o magari non ti è stato tramandato, magari non lo conosci. 342-342-2190, dai, diamo un nome a questa voce, subito, intanto vi faccio ascoltare il nuovo brano di una ragazza che si chiama Stella Lefty, bravissima, il brano si chiama Boston.

Everybody wants to rule the world, i Tears for Fears, che non mancano mai su Radio Capita, trovate anche oggi. Mi fa una bella segnalazione Marco, attenzione amici di Siena,

0: Kurt Smith dei Tears for Fears in questi giorni è stato avvistato in provincia di Siena. Magari era in vacanza, magari per chissà cos'altro, magari c'è la fidanzata, che ne so, non voglio farmi gli affari suoi, però amici di Siena potreste incontrarlo magari e trovarvelo faccia a faccia al supermercato, ti immagini? Al supermercato. Che poi questi personaggi, quando li vedi per strada, a volte non li riconosci perché sei abituato a vederli sui siti internet oppure in copertine, no? Tutti truccati, eccetera, eccetera. Poi a volte li incontri per strada e non li riconosci. Non so se mi è mai successo, ma può succedere. Allora, torniamo al gioco dei cinque elementi, invece. Amici, abbiamo il terzo elemento sonoro da ascoltare, è questo. Ma questo apre veramente di tutto, di più, riascoltiamolo. Ne approfitto per dire ad alcuni amici che la voce che avete appena ascoltato non è di Percy Sledge, ma non è neanche quella di Michael Bolton, come già detto. Io adesso dovrei darvi qualche indizio per farvi arrivare bene al nome del gruppo. Posso dirvi che è un gruppo britannico, sì, è un gruppo britannico, era un quintetto, ma la cosa particolare di questa canzone, se vi può aiutare, è che venne tradotta in italiano all'epoca, negli anni 60 si usava, e quindi vi do anche un riferimento storico. Venne tradotta in italiano e nella classifica italiana arrivò prima al numero 1 la cover italiana e dopo arrivò al numero 1 la versione originale, cose che succedevano e che succedono anche in discografia. A questo punto io vi dico, amici, fatemi un vocale solo per dire il nome di questo gruppo il cui nome è composto da due parole, più di così. 342 342 21 90.
1: Con questa ti svegli. Lui ti informi.
2: Il dovere del giornalista è quello di non permettere alle proprie idee di rendere meno parziali l'esposizione delle notizie, e le notizie che vi arrivano sono tutte quante vere e verificate. Tutte le mattine ve le racconto, ne parliamo insieme, discutiamo, e viva la trasparenza, almeno io l'ho sempre vissuta così.
1: Buongiorno Capital con Marco Maisano. Dal lunedì al venerdì alle 6. Radio Capital. Solo bella musica.
3: Ma davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
4: Scialla, c'è Skoda!
3: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
4: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
3: Ah, e allora scialla! Scialla, scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
5: Aggiungi un tanto di gusto in più.
6: Con Waterstick Angelica arricchisci la tua acqua di gusto, vitamine e minerali. Waterstick Angelica, il buono che fa bere.
5: E l'acqua va giù con Waterstick, con Waterstick.
6: Waterstick dall'Angelica.
1: In collaborazione con Radio Capital, Kashmir presenta Blu Vertigo, Essere Umani Tour. La musica che non segue il tempo, lo attraversa. Questa estate i Blu Vertigo tornano dal vivo con Essere Umani Tour. Atmosfere, parole e suoni diventati parte della nostra storia.
7: La condizione in cui mi trovo è proprio fuori dal tempo.
1: Lasciati sorprendere ancora. Blu Vertigo, Essere Umani Tour. Tutte le date e i biglietti su kashmirmusic.it, vivaticket.com e circuiti autorizzati.
8: Ma dai, hai una nuova Ford usata! Ti hanno convinto i 100 controlli o i 3 anni di garanzia?
9: I controlli, la garanzia e il microtasso. Con l'usato certificato Ford Approved, Kuga Hybrid è tua da 21.950 euro. Vai su Ford.it.
10: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
11: Con la tecnologia dei veicoli commerciali Peugeot, il tuo lavoro inizia con una marcia in più. E con i nuovi incentivi statali, il tuo business accelera ancora. Approfitta ora dell'offerta sull'intera gamma. Ad esempio, partner con rottamazione da 4.100 euro, IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità, fondi e applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Affrettati, i fondi sono limitati. Ti aspettiamo in concessionaria e sul sito Peugeot.it per scoprire partner da 4.100 euro.
12: Convenienza? Ma vai da Conad!
13: Via, via!
12: Con Campioni del Risparmio trovi le grandi marche a prezzi invincibili. Fino all'11 luglio, 6 scatolette di tonno all'olio di oliva Nostromo da 60 grammi a 3,89 euro. Scopri di più su Conad.it.
14: Voce generata in AI.
15: Non aspettare settembre per vivere nuove avventure.

0: Photonic Summer Days. È tua da 16.950 euro con finanziamento scelta Kia. Annuncio promozionale. TAN 6,45%, TAEG 8,24%. 35 rate da 119 euro. Valore futuro garantito 13.452 euro. Anticipo 3.260 euro. Dettagli, limitazioni e condizioni su Kia.com. Scegli Kia Stonic, anche in versione GPL. Vieni in concessionaria.
1: Kia. Movement that inspires.
2: Corri da Troni, fino al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti in promozione, il meno caro è in regalo, come la friggitrice ad aria Philips Air Fryer serie 5000 con doppio cestello e cottura a vapore. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
3: Radio Capital. Solo bella musica.

Ah, Missy Lex and the Morning sono i Commodore nella versione originale di questo brano, poi rifatto anche in questo caso da tanti altri artisti, famose anche la versione The Fame No More, comunque giusto ricordarlo.

0: Dei cinque elementi ed è tempo di svelare a questo punto chi è che canta l'ultimo di Capitan Records di oggi. Chi lo annuncia? Chi me lo dice?
1: Buonasera a tutti, credo che sia la voce appartenente al gruppo Procolarum. Ho riconosciuto il pezzo perché sinceramente mi è capitato spesso di ascoltare la cover italiana senza luce dei Dick Dick.
0: Bravo.
1: Saluti a tutti.
0: Grazie Maria Elena, giustissimo. Quando parlavo prima di una cover fatta in italiano era quella del Dick Dick, intitolata Senza Luce, poi venne pubblicato dopo anche la versione originale del Procolarum. Senza Luce si fece parecchie settimane in classifica in Italia, ma tante settimane raggiunse anche il primo posto, cosa che poi fecero anche i Procolarum con questa canzone. Ma qual è questa canzone? È la canzone per eccellenza dei Procolarum, lo so, ma qual è il titolo? Riascoltiamo i tre elementi sonori ascoltati fino a questo momento. Dai, facciamo il riepilogo, mettiamo insieme i pezzi. Questo era il primo. Ecco il secondo. Questo è il terzo. E vi regalo anche il quarto. Beh, è un pezzo clamoroso, risentiamo il quarto. Dai, tocca a voi amici, come sempre dico a quest'ora, tocca solamente a voi, fuori la vostra voce, 342-342-2190, fate un bel vocale, ditemi il vostro nome, da dove ci ascoltate, da quale città, da quale paese d'Italia o anche all'estero, dite, annunciate Procolarum e dite il titolo esatto della canzone, annunciando poi voi l'ultimo brano di Capitan Records, metteteci un po' del vostro, per intenderci, ok?

L'Antonello Nazionale, Antonello Venditti, questa è Alta Marea, ritrovato su Radio Capital. Mancano 14 minuti alle 18, a quell'ora alle 18 poi arriveranno le ultimissime notizie, quindi restate su Capital, mi raccomando. Adesso dobbiamo però ascoltare il quinto elemento, non a caso si chiama il gioco dei cinque elementi. Il quinto elemento ci fa sempre capire come parte il brano, e per brano intendo l'ultimo di oggi di Capital Record. Senti un po'. Ma vuoi non riconoscere questa canzone da questo attacco? Dai, riascoltiamo ancora. È proprio quella canzone lì, però se ancora non avete fatto il vostro vocale, io vi consiglio di farlo subito perché avete poco tempo a disposizione, 3 minuti soltanto a partire da ora. Fate il vostro vocale perché qualcuno di voi, volente o nolente, annuncerà tra poco l'ultimo di Capital Records. Questo è il gioco, io vi faccio in disparte, vi lascio il microfono, dite quello che volete a tutta l'Italia che ci ascolta. Intanto mettiamo Fizz and the Tantrums, questa è Money Grubber.

0: Questi sono Fits and the Tantrums su Capital. Siamo alla fine ormai di Capital Records anche per oggi, amici. Questo grande contenitore pomeridiano che comincia alle 14 con Mix Luca De Gennaro, poi noi arriviamo alle 16. Ma adesso è tempo di chiudere bene, è tempo di annunciare l'ultimo di oggi di Capital Records.
1: Ciao Radio Capital, l'ultimo brano di oggi è dei Procol Harum e il titolo è Wider Shade of Pale. Questa era la canzone preferita dal mio babbo, che da 2 anni non c'è più, e quindi è un valido motivo per ricordarlo ancora. Ciao babbo e ciao a tutti i radioascoltatori di Radio Capital, da Luca da Monsummano Terme in provincia di Pistoia.

questo dovremmo mettere al primo posto delle canzoni che sfumano in maniera imbarazzante. Cioè, riparte a cantare, vabbè, non si è capito il perché, così è andata. E Weather Shadow of Pale, canzone dei Procol Harum, che ha segnato un'epoca, insomma. Tra l'altro pensate che questa canzone, come dicevo prima, è stata tradotta anche in lingua italiana dai Dick Dick col titolo Senza Luce. Come faceva la versione italiana dei Dick Dick? Faceva così.

Amici, questa versione italiana di Wilder Shadow of Pale rimase al numero uno della classifica italiana per svariate settimane e rimase praticamente 4 mesi nella classifica italiana di vendita. 4 mesi vuol dire che tu per 4 mesi hai venduto questo 40.

0: 5 giri. Tanto è vero, ha avuto tanto successo al punto che Gary Brooker, che era il tastierista e cantante, nonché autore della canzone dei Procol Harum, ha mandato dei ringraziamenti ai Dick Dick per la cover e per le vendite che hanno fatto, anche perché tante vendite, tanto diritto d'autore che entrava a Gary Brooker, chiaramente, ai Procol Harum. Bella cosa, belle cose di musica, amici. Noi siamo arrivati alla fine a questo punto di Capital Records anche per oggi. Io vi ringrazio per essere stati con noi. Grazie a Maurino che era in regia. Ciao Maurino, grazie a Elisa che era in redazione. Arrivano le news ora e poi il TG0. Da Marco Biondi è tutto, ci ritroviamo domani come al solito, stessa ora, stessa radio, come diceva qualcuno, stesso programma.
1: È stupendo, sole, relax, sabbia tra le dita.
2: E regali di Natale.
3: Ma è piena estate.
2: Lo so, ma con i saldi per dormire compri oggi e paghi a Natale.
4: Scopri letto Florida a 419 euro e materasso Memory Cloud a 319 euro. Fino al 19 luglio. Termini e condizioni su perdormire.com. Per dormire, design for wellness.
5: Ogni giorno scegli chi vuoi essere e come muoverti. Benzina, ibrido o elettrico. Con Ypsilon, tu hai la strada. Tua la scelta. Nuova Lancia Ypsilon Turbo 100 benzina. Da 15.950 euro, oltre oneri finanziari, con permuta e finanziamento. Anticipo 4.268 euro, 35 rate da 99 euro, e rata finale residua 11.961 euro. TAN 7,99, TAEG 11,25. Offerta soggetta ad approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 luglio. Info su lancia.it.
6: Questa settimana da Aldi tante offerte, come petto di pollo intero da 600 grammi, 100% carne italiana, a 3,99 euro, e melone liscio mantovano IGP coltivato in Italia a 1,99 euro al chilo. Tutta la qualità che cerchi con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
7: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.
8: Ti stai diplomando ma non sai ancora che università scegliere? Con Pegaso, l'università digitale leader in Italia, ti orientiamo tra 136 percorsi di laurea e studi online. E se ti iscrivi entro il 31 luglio, hai la retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
9: Voce generata in AI.
10: Non aspettare settembre per vivere nuove avventure. Parti oggi a bordo di Kia Stonic. Solo a luglio con gli Stonic Summer Days. È tua da 16.950 euro con finanziamento scelta Kia. Annuncio promozionale.

0: Stonic, anche in versione GPL. Vieni in concessionaria.
1: Kia. Movement that inspires.
2: Pensa, rifare casa con piastrelle da urlo e rinnovare il bagno con arredi da sogno.
3: Fai leva sui miei desideri, eh?
2: Veramente faccio leva sull'IVA.
3: Leva sull'IVA?
2: A luglio Iperceramica leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno.
3: E poi con Ristruttura Smart ci leva anche i pensieri.
2: Ce li leva?
3: Ce li leva, sì. Fanno tutti i lavori loro.
2: Leva l'IVA.
3: E i pensieri.
2: Solo a luglio, solo da
4: Iperceramica.
5: Benessere e risparmio? Ma vai da Conad! Fino al 29 luglio vieni nelle nostre parafarmacie per scoprire tutti i solari scontati fino al 40%. Scopri di più su conad.it.
6: Riparte la super rottamazione Opel! A luglio Opel Corsa è tua da 13.750 euro in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel, anticipo 4.033 euro, 33 rate mensili da 99 euro, TAN 7,99, TAIG 11,81, rata finale 9.704,88 euro. Salvo approvazione Stellantis Financial Services, solo fino al 31 luglio. Info consumi ed emissioni su opel.it. Riparti con Opel Corsa da 13.750 euro.
7: Le notizie alle 18, buon pomeriggio da Enzo Panizio. La Russia è stata riammessa nel Comitato Olimpico Internazionale. Chiara Iorio.
8: La sospensione è durata per oltre 2 anni e mezzo. Il bando era in vigore dal 12 ottobre 2023 e ora il Comitato Olimpico Internazionale lo ha revocato provvisoriamente. Gli atleti russi potranno quindi partecipare alle qualificazioni per le Olimpiadi di Los Angeles 2028 e per i Giochi Olimpici Giovanili Invernali Dolomiti-Valtellina 2028. La Russia però non riacquisterà subito l'uso dell'inno nazionale e della bandiera. La decisione spetterà alle federazioni internazionali e agli organizzatori. Gli atleti russi dovranno anche rispettare dei rigidi requisiti antidoping. Già lo scorso maggio il CIO aveva

0: tolto le restrizioni alla partecipazione degli atleti bielorussi.
1: Trump attacca i paesi europei e punge di nuovo Meloni. Germania, Francia, Gran Bretagna e Italia non ci hanno aiutato con l'Iran, sono deluso, dice in Turchia.

0: person actually, but I think she made a mistake.
1: Lei mi piace, è una brava persona, ma ha sbagliato, ha aggiunto Trump. Ed è iniziato in America il processo per Tyler Robinson, il 23enne accusato dell'omicidio dell'attivista conservatore Charlie Kirk. L'accusa ha annunciato che chiederà la pena di morte e rischia la pena di morte anche un cittadino statunitense detenuto in Italia dal 1 maggio, Andrea Lucatello.
2: Ho paura di morire, è l'appello dell'ingegnere americano Lee Morgenson Gilley, arrestato a Malpensa dopo la fuga dal Texas. Negli Stati Uniti è accusato di aver ucciso la moglie incinta. Lui si dichiara innocente e teme di essere estradato. Il Ministero della Giustizia e la Procura Generale di Torino spiegano che il Texas ha escluso la pena di morte e che in caso di condanna ci sarebbe l'ergastolo senza possibilità di libertà condizionale. Ma Gilley non si fida. Anche la sua difesa parla di garanzie poco chiare e sostiene che non esista una rinuncia formale alla pena capitale. Ora la decisione spetta la Corte d'Appello di Torino. Intanto l'uomo resta in carcere e racconta di vivere nella paura.
1: Due ciclisti morti in poche ore sulle strade, entrambi investiti da un camion. Il primo incidente mortale a Milano, la vittima è una donna di 67 anni, è morta dopo il trasporto in ospedale. Il secondo a Saluzzo, in provincia di Cuneo. Il Ministero delle Imprese attiva il garante per aumento anomalo dei biglietti aerei. Prezzi schizzati in concomitanza di ritardi e disagi nella circolazione ferroviaria sulle linee Roma-Milano e Roma-Venezia. Lo riferisce il ministro Urso, che ha chiesto di avviare la sorveglianza. Sinner di nuovo in semifinale a Wimbledon dopo aver battuto in 3 set il tedesco Struff. Domani tenterà l'accesso in semifinale anche Cobaolli. Nel femminile Paolini ai quarti. Ai mondiali di calcio è appena iniziata Argentina-Egitto 0-0 al primo minuto. Adesso c'è il TG0. Capital News torna alle 19.
3: Meteo Capital, in collaborazione con ilmeteo.it, dove il fa la differenza.
4: Nelle prossime ore parziale copertura nuvolosa al nord e su Toscana, Umbria e Marche, sereno altrove. Nella mattinata di domani ancora bel tempo su tutta l'Italia, poche nubi sparse sulle regioni settentrionali e sulla Toscana, cieli in genere limpidi altrove. Nel pomeriggio non ci saranno grosse variazioni, sereno poco nuvoloso ovunque con temperature sempre piuttosto elevate. Inizia ufficialmente la terza ondata di calore del 2026. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
5: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
6: Puoi dirlo forte.
5: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro.
7: Sì. E in più hai POS mobile e terminale gratuiti, conto e operazioni a zero e 100 euro di sconto su Fisco Zen.
5: Scegli ora ING Business Banking.
7: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
8: Elettrico, diesel o benzina? Con i nuovi incentivi statali non è più un dilemma. Approfitta dei vantaggi sull'intera gamma Fiat Professional. Ad esempio Doblò, con rottamazione da 4.900 euro, IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità fondi e applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Affrettati, i fondi sono limitati. Ti aspettiamo in concessionaria e sul sito fiatprofessional.it per scoprire Doblò da 4.900 euro.
3: Radio Capital. Solo bella musica.

0: Lady B, cos'altro possiamo aggiungere? Lascia che sia, i Beatles. Cominciare così è proprio a, cioè, sfondare un portone aperto.
1: È tutto in discesa.
0: È tutto in discesa, ragazzi. Benvenuti al TG0.
2: Arriva un profumo di hamburger.
3: Le uova della tartaruga di mare.
4: Se non ti piace lo puoi uscire.
5: Che feeling c'è, sono veramente contento.
6: End of this night, best me.
7: Volevo fare l'interprete nella vita.
8: Happy birthday in America.
9: Vi abbraccio tutti e tutte. Buonasera.
10: TG0.
11: Questa è la missione che è vecchia come il cucù.
0: C'è Edoardo Buffoni.
1: C'è Doris Zaccone, ciao Doris.
0: C'è Giulia Pesola, la stagista. Il nostro Emanuele De Nina, il nostro Simone Girasoli. Benvenuti a tutti. A proposito di Happy Birthday America,
1: De America.
0: Vogliamo aprire, vabbè, in un modo particolare.
1: Ma sì, dai.
0: Scherziamoci un po' su. Anche se è un inno, quindi petto in fuori. Certo, non è bello come il nostro, L'inno del Belgio.
1: L'inno del Belgio, ecco qua, perché allora, l'avevamo messo ieri.
0: Sì, come a grande richiesta.
1: A grande richiesta.
0: Abbiamo chiesto al Belgio ieri di vincere appassionatamente.
1: Sì, dobbiamo, con la parentesi, nulla avevamo contro i singoli giocatori degli Stati Uniti, però Trump aveva rovinato tutto quanto facendo quella zozzata, e per cui diventava normale alle 2 di notte. Doris si è svegliata alle 2 di notte, ha acceso la televisione, patatine fritte, maionese, cozze, cioccolato e birra,
0: tutto insieme
1: e hai portato fortuna a Belgio.
0: È andata così. Giustizia sportiva
1: 4-1,
0: giustizia sportiva è stata fatta, perché di questo si trattava, niente di
1: peraltro l'attaccante Folarin Balogun non ha nemmeno brillato
0: questa partita. Ma certo, poverino, ragazzi, il karma è una legge perfetta, allora il miglior modo per farsi autogol è stuzzicare l'orgoglio della squadra avversaria, che è stata stuzzicata moltissimo, perché ricordiamo che cos'era accaduto.
1: La sozzata di Infantino, che ha detto sì a Trump, e quindi aveva tolto la squalifica di una partita per appunto Balogun, l'attaccante degli Stati Uniti, che aveva ricevuto un cartellino rosso. Quindi una scorrettezza contro ogni regolamento,
0: cioè,
1: e soprattutto
0: degli Stati Uniti
1: un favoritismo.
0: Ha chiamato il presidente della FIFA dicendo: mi rimetti in squadra quel giocatore perché mi serve stasera.
1: Quello gliel'ha rimesso in squadra e così sono andate le cose. Ma la giustizia sportiva, che non è quella dei giudici sportivi, ma la giustizia, del Gianni Brera, diceva Eupalla, la dea del calcio, ci ha messo sulla la sua 4-1 il Belgio.
0: 4-1.
1: Beh, perché comunque è una squadra comunque anche più forte. Lukaku ha ballato irridendo Trump quando fa con YMCA col pugnetto, è andata così.
0: Ha scritto anche sui social: ribaltate questo, dire, il risultato è talmente eclatante che non può essere
1: comunque il momento
0: sovvertito.
1: Un altro momento top è stato la partita era a Seattle, quando Eddie Vedder, l'ex cantante di Pearl Jam, è stato inquadrato al maxi schermo durante l'intervallo, osannato ovviamente, e prende la lattina di birra e se la scola tutta ad un fiato, sbrodosandosele anche metà sulla maglietta, molto, molto grangio tutto questo, e poi se l'è posata la bottiglia vuota sul cappelletto, è bello, tutto che cola la birra
0: della
1: così.
0: Serie, indovina per quale squadra sto tifando.
1: Non lo so, comunque sia, tutto questo con accanto alla figlia, però è tutto molto bello.
0: Tutto molto
1: grande
0: bello.
1: Eddie Vedder.
0: Senti, vuoi sentire chi tifava un nostro ministro?
1: Allora, Matteo Salvini, vi ricordate qualche giorno fa che erano andati i vari ministri del governo Meloni al ricevimento del 4 luglio dell'ambasciatore americano a Roma, no? La Meloni non c'è andata per via delle offese di Trump, però ci sono andati Tajani, Happy Birthday America, è andato Crosetto, è andato La Russa, è andato anche Salvini. Nel concludere il suo comizio all'ambasciata americana, Salvini aveva detto la sua su questa partita della scorsa notte. Sentiamolo.
12: Nella notte fra lunedì e martedì sarò in missione diplomatica in Serbia, e alle 2 di notte, se non ricordo male, a Seattle si confronteranno la nazionale statunitense con la nazionale belga. Non svelo la mia simpatia, ovviamente, però per dovere di ospitalità, martedì notte fra Washington e Bruxelles lascio a voi immaginare per chi batterà il mio cuore. God bless America e viva l'Italia.
1: 4-1.
0: 4-1.
1: 4-1 è peggio, data così. 4-1 da vedere. Simone, mi puoi rimettere proprio l'inizio del discorso di Salvini, che c'è una cosa che vorrei sottolineare.
12: Nella notte fra lunedì e martedì sarò in missione diplomatica in Serbia.
1: Ma come, aspetta, ma missione diplomatica, sei ministro dei trasporti, missione diplomatica, ma chi è? Perché? Tajani, la Meloni. Ma devi stare a Ponte Alpino, sal ministro, devi stare lì, c'è tutta l'Italia divisa in due con i treni, un macello, i tabelloni, cosa fai in Serbia?
0: No, dai. Oggi però tutto liscio.
1: Tutto liscio.
0: Oggi quasi tutto
1: vabbè,
0: liscio, tocchiamo legno.
1: C'è l'Italia divisa in due dei treni, vai a monitorare.
0: Missione
1: in Serbia.
0: In Serbia, così, diplomaticamente in Serbia. Sentite

0: Iceman, l'uomo senza fascino, i Blur, grandissimo pezzo del 1995 qui al TG0 di Radio Capital. Parlavamo di mondiali.
1: Sì, allora dunque l'Egitto è passato in vantaggio contro l'Argentina nell'ottavo finale che è in corso appunto ai mondiali negli Stati Uniti. La squadra di Messi è sotto per 1-0, gran gol di testa dell'attaccante o comunque dell'Egitto con Yasser Ibrahim al 15°.
0: Ecco qua,
1: io conosco solo Salah, però insomma Yasser Ibrahim, quindi attenzione, è in salita
0: la partita dell'Argentina, vedremo.
1: Ricordiamo, campione del mondo, in carica.
0: Esatto. Allora, senti.
1: Ma Trump l'ha espulso Lukaku dagli Stati Uniti? Ma gli ha mandato l'ICE, quelli della polizia.
0: Non lo so, però.
1: Che l'ha irriso.
0: In Belgio, secondo me, le autorità belghe sono preoccupatissime, secondo me.
1: Allora, perché potrebbe al vertice NATO che è in corso ad Ankara in Turchia, potrebbe dire ora basta, invado il Belgio,
0: sì,
1: è mio.
0: Oppure metto dei dazi al 280%.
1: Sulle patatine, il cioccolato, la birra,
0: e le cozze.
1: Qualcuno dice birra Leffe, mi piace molto anche la Stella Artois. Esatto, la Chimay e via così.
0: Potrebbe succedere.
1: Cozze, sì.
0: Senti, a proposito, questo vertice NATO, allora
1: sì.
0: Io non vedo l'ora di vedere le foto e i video se per caso riprenderanno insieme il presidente Trump e la premier Giorgia Meloni, perché voglio proprio vedere quale sarà questa volta. Secondo me non si farà cogliere impreparata la nostra
1: ma ormai
0: presidente
1: è bullizzata
0: del Consiglio.
1: Da Trump qualsiasi cosa fa
0: però hanno detto, no, le fonti ufficiali hanno detto ci sarà un po' il gelo, nel senso gli stati, le persone passano, gli stati rimangono alleati, amici, però quello che lei farà e dirà sarà importante
1: anche se non è appunto un vertice bilaterale, non ci sarà, secondo me, previsto un incontro a due, ecco, secondo me, come dici te giustamente, non ci sarà nemmeno quell'incontro di pochi minuti sul divanetto per cui poi lui ha utilizzato per dire mi ha pregato, mi ha implorato, mi ha fatto pena e allora ho fatto 2 minuti con lei.
0: No, secondo me
1: Giorgia
0: Meloni
1: a distanza,
0: ha chiesto di essere messa proprio in tutt'altra.
1: Però diciamo che lui, Donald Trump, arrivando sull'Air Force, insomma sull'aereo, ha detto Giorgia Meloni mi piace, è una brava persona, ma non c'è stata per noi sull'Iran. Io non le avevo messo molta pressione, ma si è rifiutata di essere coinvolta nello stretto di Hormuz o con l'Iran in generale. Il mio rapporto con lei si è inasprito, ma mi piace e penso che sia una brava persona che ha fatto un errore. Lei non c'è stata per noi e questo non mi ha reso felice. E poi in generale è deluso dalla NATO, non ci voleva andare in Turchia, ma secondo lui è molto amico, dice di essere molto amico di Erdogan, il presidente turco, dice vabbè, ho fatto un favore a Erdogan e ci sono andato. Sai che lui c'ha questo particolare, diciamo, predilezione. Gli fanno schifo Macron, Meloni, Starmer, Carney, quello del Canada, ma quando c'è un odore un po' di autoritarismo, quanto gli piace Putin, quanto gli piace Erdogan, no? Anche con Xi Jinping se la intende molto bene. Questo è comunque Donald Trump, è fatto così. Dicendo una cosa seria, diciamo, comunque una cosa di contenuto su questo vertice, a cosa serve? Serve per riallacciare un po' i rapporti Stati Uniti, Europa o comunque tutti i paesi membri della NATO, tra cui la Turchia, e capire un po' questa faccenda delle spese militari, perché Trump esige che ci sia un contributo maggiore da parte dei paesi europei alla difesa. Dice, io mi sono scocciato di investire per la vostra difesa.

0: difesa, specialmente sulla Russia, no? Sul fronte est, vedete voi.
1: Fate da soli.
0: Il tema è enorme, perché il tema è quello di rendersi più autonomi, diciamo, dagli Stati Uniti. Perché se il tema è quello, ok, Donald Trump, noi siamo con te, ma poi tutte le armi che noi dobbiamo pagare le paghiamo dall'industria tua, è chiaro che è a senso unico questa cosa. Lui dice sempre, ah, non fate quello che dico io, mi sono rotto di spendere, ma ricordiamoci che la stragrande maggioranza degli armamenti che compongono la NATO, che noi spendiamo, noi paesi europei, sono armamenti americani, quindi la NATO è anche un grande affare, non solo geopolitico, ma anche economico per gli Stati Uniti.
1: Quindi, vabbè, vedremo. Vi aggiorneremo su questo spettacolo, non si sa che cosa mangeranno, il menù non è stato reso noto.

0: Styles, Dance No More su Radio Capital, 18:25 e questo è il TG0.
1: Notazione, scusa, di cronaca, perché è in corso Argentina-Egitto, l'Egitto è ancora in vantaggio 1-0 contro l'Argentina, Leo Messi ha appena fallito un calcio di rigore, quindi diciamo è ancora Argentina 0 Egitto 1.
0: Esattamente. Allora senti, visto che parlavamo del vertice NATO e quindi abbiamo parlato di Stati Uniti, vogliamo rimanere sempre in zone oltre confine, vogliamo rimanere in quella zona che è ancora una zona di guerra come la Cisgiordania, cioè dove succedono fatti e crimini inscrivibili ad Israele, documentati, e c'è un fatto terribile del quale vi volevamo parlare, che riguarda un medico che è diventato un simbolo di Gaza, è un pediatra.
1: Gaza, quindi diciamo siamo nella striscia di Gaza.
0: Siamo nella striscia di Gaza. Usam Abu Safieh, direttore di un ospedale che è stato attivo finché si è potuto, finché c'era l'elettricità, finché c'erano garze, fino all'ultimo a nord della striscia di Gaza. La sua colpa è quella di aver continuato a fare il medico e a salvare vite umane fino all'ultimo. Ad un certo punto, il 27 dicembre del 2024, l'esercito israeliano ha fatto irruzione nell'ospedale diretto da lui e gli hanno intimato di lasciare tutto e andarsene. Lui ha detto: io non abbandono i miei pazienti, non abbandono l'ospedale, è rimasto lì, e invece poi è stato portato fuori con la forza, è stato arrestato. La vicenda ovviamente è seguita, lui è stato assistito, il figlio lo assiste tramite un avvocato. Ad un certo punto hanno fatto una petizione, hanno depositato una petizione presso l'Alta Corte di Giustizia chiedendo il rilascio immediato di questo medico, che non ha alcunissima colpa se non quella di salvare vite umane. Un medico è un medico ovunque. Bene, il paradosso è che dopo che è stata depositata questa petizione, le sue condizioni si sono talmente aggravate che l'avvocato di questo medico non lo ha riconosciuto.
1: Cioè per quanto è stato picchiato e torturato.
0: Picchiato e torturato, l'ultima volta che l'avvocato l'ha visto, cioè proprio gli sono cambiati i connotati. E quindi ovviamente c'è il pericolo di morte. Lui ha detto: mi hanno portato qui per ammazzarmi. E non uscirò vivo da questo carcere. Quindi ci sono petizioni da parte di tante associazioni umanitarie che dicono: parliamo di questo medico e facciamolo uscire da lì, perché merita di tornare in libertà.
1: Noi siamo assolutamente pro questa campagna, uniamoci anche noi nelle petizioni per far sì che Usam Abu Safieh, il dottore di Gaza, possa essere scarcerato, comunque in qualche modo protetto. Bisogna mettere i riflettori.
0: Non ci sono accuse.
1: Su di lui ci sono altri migliaia di detenuti palestinesi trattati come criminali senza prove nelle carceri di Israele, però è un esempio, ovviamente è un simbolo, no? Ce ne sono tanti altri come lui, ma questo è un simbolo. Questo dottor Safieh è un simbolo dei crimini di Israele, che non è più uno stato di diritto, perché se tratti così i detenuti...
0: No, tra l'altro non c'è un capo d'accusa, è accusato soltanto di non aver voluto lasciare i pazienti in balia dell'esercito e di non volerli abbandonare, ma di continuare a curarli.
1: Seguiremo ancora questa storia, così come seguiamo le storie della Cisgiordania, dove gli ultimi report dicono che nell'ultimo anno Netanyahu, il governo israeliano, lo Stato israeliano ha consentito l'insediamento di altri 185 insediamenti illegali di coloni israeliani nella terra che non è loro, perché è una terra che è dei palestinesi, almeno quella, la Cisgiordania, che ormai è un colabrodo e un gurviera se guardate la mappa. A proposito di Cisgiordania, Israele e Medio Oriente, c'è una grande testimone, una giornalista che più volte è stata da quelle parti, ha scritto libri e ha fatto reportage, podcast anche sulle condizioni dei palestinesi in Cisgiordania, questa giornalista bravissima, si chiama Cecilia Sala, e io e Doris avremo il piacere, l'onore di fare una chiacchierata con lei in pubblico, in Piazza delle Feste nel Porto Antico di Genova, sabato alle 18:30, saremo un'ora insieme, l'ingresso è gratuito nell'ambito dell'Ulisse Festa di Lonely Planet, e questo è un incontro che faremo, siamo molto contenti di farlo con Cecilia, apprezziamo veramente Cecilia Sala. Sarà una chiacchierata sull'attualità internazionale, sulle sue testimonianze, ma anche sulle sue esperienze di viaggio, perché quando sei un inviato sei anche un viaggiatore.
0: E quindi vi aspettiamo sabato, Piazza delle Feste a Genova, per l'Ulisse Fest.

0: Radio Capital. Solo bella musica.
1: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
2: Da Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno. Questa settimana, accessori per la cura dei capelli a 14,99€ e da giovedì, aspirapolvere portatile a 14,99€. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
3: Dottore,

0: Telefono per mio marito.
1: Mi dica, che succede?
0: Da 2 giorni sembra in trance, non beve, non mangia.
1: Anche lui? Ma ha provato a togliergli il libro?
2: Intenso Noir, romanzi così avvincenti che è impossibile smettere. Antonio Manzini, Cristina Cassarscalia, Anne Holt, Massimo Carlotto e molti altri ancora. Il secondo volume, Gli ultimi giorni di quiete, di Antonio Manzini, in edicola con Repubblica.
3: Ogni giorno scegli chi vuoi essere e come muoverti. Benzina, ibrido o elettrico. Con Ypsilon, tu hai la strada, tu hai la scelta. Nuova Lancia Ypsilon Turbo 100 benzina. Da 15.950 euro, oltre oneri finanziari, con permuta e finanziamento. Anticipo 4.268 euro, 35 rate da 99 euro, e rata finale residua 11.961 euro. TAN 7,99, TAEG 11,25. Offerta soggetta ad approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 luglio. Info su lancia.it.
4: Dobbiamo parlare.
5: Lo sapevo.
4: Di questi continui alti e bassi.
5: Alti e bassi? Nel nostro rapporto?
4: Sì, nel nostro rapporto con le bollette dell'energia.
6: Rilassati! Agli sbalzi del mercato energetico ci pensa Era Hybrid. Con Era Hybrid Luce e Gas hai una parte di energia e gas a prezzo fisso per proteggerti dai rincari e una a prezzo variabile per beneficiare dei ribassi del mercato. Il futuro con Era è meraviglioso! Offerta Mercato Libero di Eracom S.p.A. e Est Energy S.p.A.
7: Con la tecnologia dei veicoli commerciali Peugeot, il tuo lavoro inizia con una marcia in più. E con i nuovi incentivi statali, il tuo business accelera ancora. Approfitta ora dell'offerta sull'intera gamma. Ad esempio, partner con rottamazione da 4.100 euro, IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità, fondi e applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Affrettati, i fondi sono limitati. Ti aspettiamo in concessionaria e sul sito peugeot.it per scoprire partner da 4.100 euro.
8: Convenienza? Ma vai da Conad.
9: Via, via.
8: Con Campioni del risparmio trovi le grandi marche a prezzi invincibili. Fino all'11 luglio, confezione da 6 di cornetto Algida gusti assortiti da 450 grammi a 3,49 euro. Scopri di più su Conad.it.
10: 136 cavalli di potenza full hybrid per accelerare le mie emozioni. Spazi comodi e avvolgenti da condividere con gli amici. Sistemi di sicurezza intelligente per vivere più spensierati. Me and my Lexus. Nuovo Lexus LBX Full Hybrid. Tuo da 29.950 euro, qualunque sia il tuo usato. E in più, 3 tagli anni di manutenzione inclusi. Info su Lexus.it.
11: Ciao, sono Filippo Magnini. Chi fa sport come me sa che acqua Oliveto reintegra calcio, potassio e magnesio. Preziosi minerali che migliorano la performance sportiva e salvaguardano la tua salute e quella delle tue ossa.
12: Chi fa sport beve Oliveto. Parola di Alessandro Del Piero.
11: Oliveto, l'acqua per lo sport italiano.
13: Capital Red Carpet.
14: Dal regista Christopher Nolan.
15: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
14: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
16: Andiamo!
14: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
13: Capital Red Carpet.
17: Quotidiano di informazione cinematografica. Una produzione Top Ten Group.
13: Radio Capital. Solo bella musica. People's

0: Capital, 18 e 38 minuti, buon martedì 7 di luglio, questo è il TG0.
1: 7-7.
0: Ah. 2026 però. Pensa quando sarà 7-7-27? No, però c'è anche
1: l'eclissi.
0: C'è stato c'è anche 090909.
1: C'è 11-11-11.
0: Eccetera, eccetera. Va bene, allora torniamo sulla caccia. Torniamo
1: sì,
0: su questo
1: ragazzi,
0: DDL. Che veramente non ci spieghiamo. Non ci
1: è
0: spieghiamo.
1: Una legge spara tutto, totalmente antistorica. Va contro tendenza, contro la sensibilità maggiore di tutti noi per la protezione delle specie protette, dell'ambiente. Va contro il fatto che i cacciatori sono sempre di meno, perché comunque è un'attività storica, per carità, un'attività che affonda le radici nella storia umana, la caccia, ma che ha sempre meno proseliti. Ebbene, nonostante tutto questo, questa maggioranza sta provando questa legge spara tutto, che è incredibile.
0: Papà, allora, noi non siamo dei tecnici, però voglio dire, se tutti l'IPU, Legambiente, WWF, EMPA, LAC, OIPA, Società Italiana di Etologia, Associazione Italiana per il Wilderness, il PA, l'associazione dei biologi, cioè tantissime voci contrarie a questa legge. Quindi,
1: oltre all'opposizione in Parlamento.
0: Oltre all'opposizione in Parlamento. Oh. Addirittura dentro le stesse forze di maggioranza che hanno proposto questa legge ci sono molte voci che dicono però
1: allora,
0: siete sicuri?
1: Sembra che dentro Forza Italia ci siano un po' di ripensamenti. Ripensateci amici di Forza Italia, e così non fate avere la maggioranza. Sono specialmente la Lega e Fratelli d'Italia che spingono per questa legge, anche il ministro dell'agricoltura Lollobrigida. Perché qual è? Il titolo è: ah, ma questa legge è una grande legge per la tutela dell'ambiente, della biodiversità e del paesaggio. Ma perché? Andiamo a vedere un po' quali sono, no? Le cose principali, Doris, di questa legge. E di fatto è un'estensione della caccia in ogni modo.
0: Allora, aumenta il numero e le specie di animali cacciabili. Le aree consentite per l'attività, compresi i boschi pubblici, dove magari andiamo a castagne d'autunno, sì. Le aree demaniali, le spiagge, si potrà cacciare in spiaggia. La legge estende la stagione venatoria, andando tra l'altro a sovrapporla alla stagione delle migrazioni degli uccelli, che quindi saranno molto più esposti, perché le rotte migratorie sono quelle, da lì devono passare. E tra l'altro si potrà cacciare sui valichi montani dove passano gli uccelli migratori. Prima questa cosa era completamente vietata.
1: E questo, cioè, nel senso, ogni aspetto di questa legge va contro il buon senso, la conservazione della biodiversità, l'equilibrio degli ecosistemi, la tutela delle specie selvatiche. Si riduce il ruolo di controllo da parte dell'ISPRA, che è l'Istituto Nazionale Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale, lo si lascia in mano alle regioni. Una regione va in una direzione, una regione va in un'altra, che è una cosa folle, no? Ci sarà un aumento dei cacciatori nei nostri boschi, e questo rende i boschi più pericolosi.
0: I nostri boschi e il nostro demanio sarà aperto anche ai cacciatori stranieri, cioè sì, potranno venire dall'estero, tutti sulle spiagge.

0: Nei boschi. E poi la cosa che mi, cioè, che trovo veramente, veramente, veramente brutta: allora, sarà consentito l'ingresso a tutti i cacciatori e a quelli stranieri. Per chi disturba un cacciatore, ad esempio usando un fischietto per avvertire le prede, arrivano multe fino a 900 euro, mentre invece se tu vai a cacciare in un posto dove non devi, tipo 200-300 euro.
1: Allora, esatto, perché poi all'interno di questa legge, per esempio, Gian Antonio Stella, grande giornalista del Corriere della Sera, è andato a vedere gli emendamenti, è andato a vedere gli articoli. Allora, per chi caccia fuori da queste regole, cioè i bracconieri, quindi da queste regole che sono già, diciamo, no, regole molto più meno stringenti, le pene e le multe diventano più leggere. Allora, uccidere un uccello raro come un'aquila, un fenicottero, un ibis, costerà 4.000 euro di multa anziché 4.004, cioè si abbassano le tariffe. Se abbatti un camoscio, uno stambecco, un orso, sono animali che tu non puoi abbattere, no, in generale, 12.000 euro di multa invece di 13.000. Se cacci nelle oasi protette, nelle riserve nazionali dove non si può, mentre prima ti beccavi l'arresto e la multa, arresto quindi 6 mesi, diciamo, di fedina penale sporca e poi la multa, ora puoi scegliere con questa nuova legge di pagare senza l'arresto, e così pagando estingui il reato, cioè, capito? Puoi scegliere, paghi e io pago, così, no? Questa, cioè, è una vergogna assoluta.
0: Non lo so, davvero boh. Qualcuno dice: ma perché non sentite i cacciatori? Posso dire no, non li voglio sentire i cacciatori, perché sono contrario alla caccia in generale, ma mi sembra che ci siano voci autorevolissime da tutte le parti, voci di scienziati, biologi, quelli che fanno questo, che studiano le biodiversità nei boschi, che studiano anche ciò che fa bene all'agricoltura e ciò che non fa bene,
1: certo,
0: che dicono, cioè, che questa legge non va bene.
1: Allora, noi non siamo dei talebani, cioè noi non siamo, allora, se ci sono delle campagne di abbattimento di particolari animali che in certe zone sono, questo lo dico io, è la mia opinione, che sono, diciamo, stanno diventando, c'è un'epidemia, prendiamo in alcune zone i cinghiali che stanno facendo danni all'agricoltura, danni alle cose.
0: Allora, ci sono
1: delle campagne di abbattimento, e tu ti puoi anche avvalere di un cacciatore col tesserino per fare quello specifico tipo di abbattimento. Lo so che gli animalisti non vorrebbero nemmeno questo è come la penso io, ma tutto questo è ordinato a un livello, diciamo, no, molto molto chiaro, con delle regole, ci sono gli scienziati che sovrintendono a questo. Tutta questa altra legge è uno schifo.
0: Sì, secondo me sì. Secondo me posso dire che non piace neanche tanto l'opinione pubblica, perché la caccia,
1: come hai detto tu,
0: è una cosa per pochissimi, molto costosa, e che i giovani, ad esempio, non apprezzano per niente. Quindi, boh. Fratelli d'Italia.

0: prima di andare via, Neffa, su Radio Capital, 18 e 47 minuti al TG0.
1: Tanti messaggi sulla legge spara tutto.
0: Ci vorrebbe un referendum per farli.
1: Esatto, allora io dico l'opposizione, svegliatevi, fate opposizione in Parlamento, dopodiché se la legge passa dite subito, noi proponiamo subito una raccolta firme per abrogarla, perché l'unico modo è abrogarla, no? Io sono convinto che raggiungerebbe il quorum un referendum abrogativo e vincerebbero solamente i sì all'abrogazione. Sono sicuro, guarda.
0: Vedremo.
1: Sono sicuro.
0: Allora. Vedremo. Allora, c'è da fare un aggiornamento sul caso Ranucci, perché c'è un colpo di scena.
1: Veloce. Allora, ricordate che sono stati arrestati quelli che vengono, diciamo, dalla Procura di Roma ritenuti gli esecutori materiali dell'attentato dinamitardo contro casa di Sigfrido Ranucci, conduttore di Report, grande giornalista di inchiesta di Rai 3. Ha due automobili distrutte, insomma, grande paura in famiglia Ranucci. Hanno poche settimane, pochi giorni fa arrestato questi quattro criminali, diciamo, di medio livello, ma ci mancava il mandante, chi aveva ordinato questa cosa. Il mandante viene individuato in Walter Lavitola, un giornalista ex direttore dell'Avanti, già condannato per estorsione nei confronti di Silvio Berlusconi 12 anni fa, che si è ricreato una vita come titolare di un ristorante di pesce a Monteverde, quartiere di Roma vicino a Trastevere. Sigfrido Ranucci ha accolto questa notizia con estremo stupore, dice: ma io Walter Lavitola lo conosco, come lo conoscono tantissimi giornalisti, ci sono andato a cena, ci sentiamo più di una volta a settimana, certe volte è stata anche una mia fonte di informazione. Vedete, De Lavitola c'ha agganci e conosce persone un po' tutto il mondo romano e può dare delle, può essere una fonte per vari giornalisti. Quindi Ranucci è sconvolto da questo, dice: ma siamo amici, mi risulta impossibile credere in buona fede che lui possa aver ordinato questa cosa nei miei confronti. Però la Procura di Roma ha raccolto degli indizi molto seri, tipo telefonate di Lavitola, diciamo, verso questi, diciamo, organizzatori. Ha mandato un cameriere del suo ristorante a fare, insomma, da intermediario con gli esecutori materiali, poi rispedendolo nel suo paese di origine. Sembra che addirittura un'automobile intestata a Lavitola sia stata vista come sopralluogo giorni prima dell'attentato. Quindi sono indizi molto seri contro Lavitola. È l'inizio di un'inchiesta, vedremo come quegli sviluppi quali saranno.
0: Grande sgomento e saremo a vedere. Allora, 18:50, merenda ci sta. Io vi vorrei offrire un gelato, però dipende dove.
1: Gelatino buono?
0: Ragazzi, ho visto dei prezzi

0: Lenny Kravitz con Human su Radio Capital, 18:53 minuti. Dice: ma quale merenda? Eccoci. Qui stiamo mettendo a tavola la cena, perché dipende a quale latitudine, no? Al nord c'è qualcuno che ha anche già cenato, e invece io penso alla merenda con un bel gelato. Però dipende.
1: Ma chi sei? Sei spagnola? Fai merenda alle 19 e poi ceni alle 24.
0: Sì. Il sito che ho scoperto cosa bisogna mangiare prima del gelato, perché così non si alza il picco glicemico. Però quella è un'altra puntata, un'altra volta vi dico tutte le strategie.
1: No, dacci un titolo.
0: Verdure, okay. Olio d'oliva, ad esempio, cose cremose, ad esempio il sorbetto che ha molto zucchero, lo devi combinare con una crema un po' più grassa, in modo che, capito? Questo solo per l'indice glicemico.
1: Quindi
0: poi,
1: tu vai in gelateria, aspetti un attimo.
0: Colesterolo è un'altra cosa.
1: Tanto mi faccio questa cicoria e poi dopo
0: faccio una carotina, uno snackino di carotine e vai col gelato. Allora, grossa polemica.
1: Allora, la notizia è che Flavio Briatore è entrato su Canale 5 criticando, non so perché, poi che infatti c'è questo cono di questa gelateria pugliese molto famosa di Ruvo di Puglia, che insomma abbiamo già anche intervistato questi gelateri, che hanno questo cono speciale con i fili di zafferano, una roba pazzesca,
0: con
1: no?
0: La foglia d'oro,
1: zafferano puro in fili così, che viene a costare 95 euro. E in particolare è il cono allo zafferano con foglia d'oro edibile. Briatore prende, entra, ho visto questo menù, la mia pizza, dice comunque sia, io è da cretini così. Parla Briatore che fa la pizza a 70 euro, cioè non è che mi sta parlando, che ne so, uno che fa la pizza al taglio a pochi euro.
0: Sì, chi lo paga è cretino. 95 euro un gelato in effetti è tanto, però lui appunto ha pizze. Aspetta, ce n'è una che la volevo prendere.
1: La pizza col tartufo 56, col patanigra 69, carciofi e culatta di Parma 38. Stiamo facendo pure pubblicità al Crazy Pizza. Ma perché, scusa, ma l'ombrellone al billionaire quanto costerà? Il lusso è così, basta che sia chiaro quello che sto comprando e quanto spenderò. Che sia una pizza col patanegra, perché vuoi fare il figo al Crazy Pizza, io non ci andrei mai, a 69 euro, così come ti vuoi fare il figo coatto col cono da 95.
0: Con la foglia d'oro.
1: No, va bene, io penso che in questa gelateria pugliese poi faranno anche il cono normale, no?
0: Certo, se ci fosse solo quella gelateria sotto casa mia ne mangerei di meno di gelati, questo è sicuro, e mi farebbe tanto bene alla salute.
1: Ma anche il cono normale, dai.
0: Ma sì, ci avrà quello che ne so. Io ieri ho preso un cono, tre gusti, 3 ore e 30. Con doppia panna che non si paga a Roma.
1: Ma dov'è questo?
0: È tanto?
1: Ma che tanto? È pochissimo.
0: È poco. Ragazzi, ma a Roma il gelato si può ancora fare.
1: A Roma te lo regalano il gelato.
0: No, non te lo regalano, però insomma.

0: 33 gusti.
1: Ammazza.
0: Ah, vedi, adesso faccio un sondaggio.
1: È molto buono come prezzo, anche per i prezzi romani. Sì,
0: sì. Vediamo, vediamo.
2: Con questa ti metti in moto. Con loro sei sempre sul pezzo.
3: Allora, il programma lo fate con noi. Quante volte l'abbiamo detto questo, no? Siete voi i protagonisti del mezzogiornale.
4: Noi siamo così, siamo i distributori. Sì, cioè, noi stiamo, facciamo i vigili. Fermo, tu aspetta un attimo, signora Passi.
2: Il mezzogiornale con Stefano Meloccaro e Benny.
4: Che il mezzogiornale è alla page. Sì. Il mezzogiornale è sul pezzo. Il mezzogiornale è sulla notte.
2: Il mezzogiornale, dal lunedì al venerdì. Alle 10.
4: Benny!
3: Viva!
2: Radio Capital. Solo bella musica.
5: Ma davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
6: Scialla, c'è Skoda!
5: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
6: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
5: Ah, e allora scialla! Scialla, scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.

0: semplicità ed eccellenze online. Ma vai da Conad! Dal 2 al 13 luglio, acquistando 3 prodotti sapori dintorni Conad a peso fisso, potrai avere la consegna gratuita o 5 euro di sconto sulla spesa. Scopri di più su spesaonline.conad.it.
1: Voce generata in AI.
2: Non aspettare settembre per vivere nuove avventure. Parti oggi a bordo di Kia Stonic. Solo a luglio con gli Stonic Summer Days. È tua da 16.950 euro con finanziamento scelta Kia. Annuncio promozionale.

0: kia.com. Scegli Kia Stonic anche in versione GPL. Vieni in concessionaria. Kia. Movement that
1: inspires. Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli. La mamma vuole abbracciarti ancora.
2: Prima di partire, scegli Fastweb, così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
3: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.
4: In mezzo al rumore di fondo delle troppe notizie che ci travolgono, scelgo una sola storia per smontarla, capirla e raccontarvi l'attualità da un punto di vista nuovo.
5: Controvento di Annalisa Cuzzocrea. Disponibile ovunque ascolti i tuoi podcast.
4: Ogni giorno, dal lunedì al venerdì, per capire il presente, proviamo a navigare controvento.
5: Una produzione One Podcast.
6: Riparte la super rottamazione Opel. A luglio, Opel Corsa è tua da 13.750 euro in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel, anticipo 4.033 euro, 33 rate mensili da 99 euro, TAN 7,99, TAI 11,81, rata finale 9.704,88 euro. Salvo approvazione Stellantis Financial Services, solo fino al 31 luglio. Info consumi ed emissioni su opel.it. Riparti con Opel Corsa da 13.750 euro.
7: Le notizie delle 19, buonasera da Jean-Paul Bellotto. Mondiali di calcio, siamo nell'intervallo del quarto di finale Argentina-Egitto. L'Egitto è in vantaggio per 1-0, un gol di Yasser Ibrahim al 15°. Poco dopo, rigore assegnato all'Argentina, rigore sbagliato da Leo Messi. È stato tolto il bando per gli atleti russi. Il Comitato Olimpico Internazionale riammette il Comitato Olimpico Russo perché non ha più attività nei territori che sono stati occupati militarmente dall'esercito di Mosca in Ucraina. Specifica al CIO la condanna dell'invasione. Si aprono le porte alle qualificazioni per le prossime Olimpiadi di Los Angeles per gli atleti. Per ora niente inni né bandiere. Trump attacca i paesi europei, punge di nuovo Meloni. Germania, Francia, Gran Bretagna e Italia non ci hanno aiutato con l'Iran, sono deluso. Poi su Meloni dice: ci ha mollato, non ero contento, questo ha rovinato un po' il nostro rapporto. Lei mi piace, è una brava persona, ma ha sbagliato. La cronaca: ucciso dopo essere stato attirato in trappola. Due persone arrestate, indagato un minorenne per l'omicidio a Molfetta il 16 giugno di Anthony LaFontaine.

0: giornalista di Report. E un amico non avrebbe mai fatto del male alla mia famiglia, dice.
1: È una notizia che mi ha lasciato un senso di stordimento. Con Walter abbiamo avuto un rapporto d'amicizia dopo che era stato oggetto di nostra inchiesta, è stata anche una fonte importante per alcune inchieste proprio di Report. Sono convinto, finché non vedo ovviamente le prove, sono convinto della sua innocenza, tuttavia sono convinto che anche se dovessero emergere delle responsabilità non avrebbe mai fatto del male a me e alla mia famiglia.
0: Sinner in semifinale a Wimbledon, ha battuto in 3 set Struff, incontrerà il vincitore della sfida Auger Aliassim Djokovic, che sono in campo ora. Primo set 3 game pari, avanza anche Zverev che ha battuto Lechka. Capital News torna alle 20.
2: Passioni in valigia da 1 euro. Acquista uno dei tanti prodotti in promozione in abbinata per te il set di 3 valigie Gioia Home, leggere e resistenti. Fino al 16 luglio. 1 euro. Batte. Forte. Sempre.
3: Voce generata in AI.
4: Non aspettare settembre per vivere nuove avventure. Parti oggi a bordo di Kia Stonic. Solo a luglio con gli Stonic Summer Days. È tua da 16.950 euro con finanziamento scelta Kia. Annuncio promozionale.

0: Birds, Mr. Tambourine Man, su Radio Capital, 19:06 minuti, il TG0 così composto. Eccezionalmente c'è Simone Girasole, c'è la nostra Giulia Pesola, Emanuele Denina
1: e Doris Zaccone,
0: ma incredibilmente c'è anche Edoardo Buffoni, e quindi è lo stesso di prima.
1: Non era, vale. non era mai successo prima.
0: Mai accaduto. Allora, seconda ora piena di musica bellissima, le canzoni che ci piacciono tanto. Devo dire che abbiamo dei capolavoratori su questa.
1: Ti posso dire, è bello capolavoratori.
0: Capolavoratori.

0: Gli sono riuscita a dire.
1: E che è bello comunque la parola capolavoratore.
0: Sì, sì, grandi artisti che hanno lavorato tanto e che hanno creato cose meravigliose.
1: Quando un lavoratore fa un capolavoro è un capolavoratore.
0: Bellissimo,
1: secondo me è così.
0: Mi piace.
1: È un neologismo? Lo segnaliamo alla Crusca.
0: Bravo Simo, ragazzi, è in arrivo, sta arrivando, è qui la terza grande ondata di calore.
1: Grazie.
0: Il
1: grazie,
0: famoso
1: Doris.
0: Anticiclone, no?
1: Sì.
0: Ma dici, ma l'anticiclone africano?
1: È antipatico, è l'anticiclone.
0: È un po', cioè, è quello che dà stabilità e tempo bello,
1: certo,
0: che d'estate ti piace. Ma come mai negli anni Ottanta l'anticiclone arrivava, poi se ne andava a casa sua e quindi ogni tanto tu respiravi? C'erano le giornate a 40 gradi, però poi il giorno dopo ne faceva 28, ne faceva 29, poi arrivava un'altra settimana con 39. Invece adesso diciamo che questo riscaldamento globale rende gli anticicloni africani sempre più potenti, ma soprattutto rende le temperature al suolo mai viste prima. E
1: quindi,
0: cosa gravissima, le notti super tropicali, cioè temperature sempre sopra i 25 gradi anche di notte.
1: Quindi che succede? Nei prossimi giorni sono previsti di nuovo l'ondata di calore, come abbiamo visto a fine maggio e nella seconda metà di giugno, e la terza.
0: Cioè, che
1: arriva
0: cosa,
1: la terza ondata.
0: Cosa succede? 38, 39, 40 febbre.
1: Allora, esatto, sono previsti 38 gradi in pianura padana, con punte di 39 fra Emilia e Bassa Lombardia. Questo già da domani.
0: Sì.
1: Entro il weekend si prevedono poi 40 gradi in Sardegna, area di Oristano, 39 gradi anche in Puglia e in Toscana. A Roma, per esempio, si salirà entro domenica verso i 36. Insomma, man mano le varie regioni cominciano a fare un'escalation, e purtroppo l'altra notizia è che questa terza ondata non dura poco.
0: No, si va fino al 22-23 di luglio, secondo i modelli matematici, secondo le previsioni. Quindi,
1: eccola,
0: insomma...
1: E questo è.
0: Sai che Milano si assesta sui 34-35? Oh, tutto sommato, metterci la firma.
1: Testi tempi ci metti la firma.
0: Ci metti
1: 34,
0: la firma.
1: Ma voglia... Voglia, è così.
0: Va bene.
1: Allora,
0: questo
1: però, c'è chi non la pensa come Doris.
0: Sì.
1: Mi dispiace, Doris, ma un grande scienziato, un premio Nobel che ora vi faremo sentire,
0: sì,
1: basandosi su studi super prestigiosi, dice: no, non hai torto, Doris, che dici che negli anni Ottanta l'anticiclone arrivava e poi se ne andava. Faceva tanto caldo anche negli anni Ottanta, anche negli anni Sessanta, quindi non è cambiato niente. Non c'è questo benedetto fantomatico riscaldamento climatico. E questo premio Nobel della climatologia è esattamente lui. Quello che crede a tutte le fandonie assortite dell'umanità, di ne una lui ci crede, è Red Ronnie. Vuoi sentire?
0: Sì, sentiamo. Sì, sentiamo.
2: La mia amica Nadia Ottaviani mi ha mostrato la foto di una prima pagina di un giornale commentando: una volta la chiamavano estate, oggi si chiama cambiamento climatico. Estate 1967, non si rompe la cappa dell'Afa,
1: ecco,
2: la grande
1: titoli,
2: scossa,
1: no?
2: Milano, a Roma si soffoca, 42 gradi, era il 1967. Sì, anch'io ho fotografato il cruscotto della mia macchina che segnava 40 gradi. Però oggi tutto questo è cambiato, si chiama cambiamento climatico.
1: Capito? Non ce la danno,
0: Farabutti.
1: Noi non ce la beviamo questa roba.
0: È vero.
1: Ha sempre fatto caldo e cita dei titoli di giornale. Peraltro posso risentire giusto l'inizio, possiamo risentire di questa cosa di Red Ronnie, perché cita un premio Nobel, non lo so.
0: Sì.
2: La mia amica Nadia Ottaviani.
1: Ma che cazzo è Nadia Ottaviani? Non ho capito, la mia amica Nadia, vabbè. Con tutto il rispetto, per
0: sì,
1: carità. Vabbè, però la sua amica Nadia Ottaviani l'ha spedito i titoli di giornale negli anni 60 in cui si diceva fa molto caldo. Vabbè, certo. Cioè, comunque la cosa è che Red Ronnie ci sta anche simpatico, no? Ci sta simpatico. Il problema non è Red Ronnie, è che, ragazzi, questi discorsi così non li fanno i comici, gli artisti, li fanno i politici, i ministri, ma non solo in Italia. Tutto questo negazionismo, ragazzi, sta alla Casa Bianca. Sta pure un po' anche da noi nei palazzi nostri. C'è gente che ancora pensa di raccattare voti dicendo alle persone che è tutta una boiata sto riscaldamento e che quindi è inutile che facciamo le cose, perché in realtà è solo un modo per farci spendere di più. È vero che dobbiamo spendere di più per ovviare a questa situazione, perché è vero che l'auto elettrica costa di più dell'altra auto, è vero che il condizionatore mi costa di più, ma è una realtà incontrovertibile che le medie delle estati, medie, quindi la scienza è fatta di medie, è fatta di grandi numeri, non è fatta di picchi, dice che le estati sono sempre più calde.
0: Sì,
1: ragazzi,
0: ma
1: è
0: no,
1: così.
0: Ma in più c'è un'accelerazione, cioè lo dice l'Istat, WMO, Organizzazione Meteorologica Mondiale, lo dice il Copernicus Climate Change Service, cioè lo dicono
1: Quindi se ancora c'è una politica istituti. Che sta lì a dire non ci stanno raccontando la verità, non ce la beviamo più, ma
0: fateci piantateci gli alberi invece di confutare dati, piantate qualche
1: altro. Poi dopodiché si può stabilire come ovviare, non essere estremisti, non essere catastrofisti, ci sta.
0: Certo.
1: Però l'altra chicca dire droni la vogliamo dire?
0: Ce n'è un'altra.
1: Il grande progetto di Bill Gates per annullare la civiltà umana.
2: In nome del cambiamento climatico vogliono imporci tante cose. E addirittura un miliardario vuole oscurare il sole e raffreddare il pianeta. Ma chi è questo miliardario? Bill Gates finanzia il progetto. Bill Gates vuole oscurare il sole, sì, ma per combattere il cambiamento climatico con l'appoggio della Casa Bianca. Questi criminali vogliono oscurare il sole e oltre a mettere queste scie chimiche per determinare il tempo, vogliono addirittura mettere queste cose nell'atmosfera riflettenti che riflettono i raggi del sole perché non arrivino sulla Terra. Una volta c'era l'estate, oggi i criminali lo chiamano cambiamento climatico. Buona estate a tutti.
0: Beh, ha ragione. Cioè, se Bill Gates vuole oscurare il sole, ha ragione Retroni.
1: Però posso dire una cosa.
0: Ma chi l'ha detto? L'amica Nadia.
1: Se Bill Gates vuole oscurare il sole, quindi di fatto mettere fine alla civiltà umana, chi gli compra Bill Gates Windows? Come si fa? Cioè, se oscuri il sole.
0: Non lo so, però sono brutte notizie, brutte.

0: Cantava al mondo nell'83, sorprendendolo anche con questa svolta pop e Let's Dance, canzone bellissima che vi abbiamo appena fatto riascoltare alle 19:17 minuti. Edo, la vuoi una bella classifica?
1: Bah, ci mancava da un po' il classificone.
0: Dai, il classificone. Dai. Sapete che Edo è proprio innamorato delle classifiche, ci fa il muso brutto quando diciamo che c'è una classifica.
1: Ma chi l'ha fatta questa classifica di oggi?
0: Questa classifica l'ha fatta, aspetta che te lo dico, l'ha fatta l'Economist.
1: Prestigioso settimanale, vabbè, l'Economist mi fido abbastanza.
0: Che cosa si sono inventati questa volta? Si sono chiesti, ma quale sarà la città in cui è più piacevole vivere nel mondo?
1: Nel mondo.
0: Quindi stiamo parlando di capitali, o comunque di
1: grandi città.
0: E quindi cosa viene fuori? Dov'è che si vive bene nel mondo?
1: Ma cosa vuol dire? Quali parametri hanno preso in considerazione?
0: Il solito, i servizi, il traffico,
1: l'assistenza sanitaria, la cultura e l'ambiente,
0: l'accessibilità alle scuole, agli asili, all'università, la qualità del trasporto pubblico,
1: la criminalità,
0: la corruzione,
1: esatto.
0: Secondo me un po' anche di clima, cioè il sole è oscurato, non è oscurato, Bill Gates come è messo con quel progetto, dipende. Allora, viene fuori
1: fatto tutto, frullato tutto questo,
0: tu dici qual è la città? Allora, non ce n'è neanche una in queste 10 italiane, già ve lo dico, al numero 10 c'è Tokyo. La capitale del Giappone, un punteggio complessivo di 96 su 100, e categorie stabilità, assistenza sanitaria ed educazione, fortissimo. Numero 9, Vancouver, Canada, nono posto. Poi c'è Adelaide, sempre Australia, perché poi ne vedremo un'altra in Australia, occupa la posizione numero 8, complessivo molto alto. Osaka, Giappone, settimo posto.
1: Forte Giappone.
0: Al numero 6, Ginevra, Svizzera.
1: Reddito medio un milione.
0: Cos'è? Al numero 5 Zurigo, un'altra Svizzera. E poi abbiamo quarto posto Sydney, Australia di nuovo. Al terzo posto un'altra australiana, Melbourne. E poi ti arrivano due europee. Boom! Vienna, capitale austriaca. E al numero 1, Copenaghen.
1: Che mi dicono essere una città
0: stabilità,
1: molto vivibile.
0: Educazione, infrastrutture, cultura, ambiente, assistenza sanitaria. Certo, è grande come mezzo quartiere di Roma, quindi è anche più facile.
1: Fa
0: però
1: un po' freddino, subito obietterete voi, perché insomma ho amici che vivono a Copenaghen, insomma.
0: Sai cosa?
1: Cioè, il clima è rigido.
0: Il vento proprio soffia in orizzontale. Cioè,
1: bello.
0: Dritto d'inverno.
1: Ma
0: che
1: questo l'Economist non l'ha considerato.
0: No, non l'ha considerato.
1: Vabbè, però ragazzi, cioè, nel senso, il clima sicuramente è, noi diciamo in Italia abbiamo un bel clima mediamente, a parte sto caldo, però evidentemente veramente ci sono dei servizi pazzeschi, insomma è più facile vivere, più
0: se ci fai caso, a parte Melbourne, a parte Adelaide piccolina, sono capitali non voglio dire a misura d'uomo, ma insomma quasi, sono città piccole, abbastanza contenute, questo fa la differenza. Cioè, se tu riesci a muoverti dalla zona nord alla zona sud di una città in tre quarti d'ora è un conto, se ti servono 4 ore e mezza per percorrerla tutta è un altro paio di maniche. Comunque questa è la classifica, non so se siete d'accordo.
1: Non ho capito le peggiori quali sono, non si sa.
0: No, non si sa.
1: Va bene.
0: Beh, la butto lì, qualche città del Medio Oriente.
1: Allora, aspetta, forse la trovo. Dice che nella top 10 delle peggiori, ragazzi, c'è Teheran.
0: Poverini. Chissà come mai, sì, cioè. sì. Questo è.
1: È il traffico, i missili proprio.
0: I missili proprio, quello è.

0: Zero, Material Love su Radio Capital. Buonasera, 19:23 minuti. Questo è il TG Zero, vi accompagna fino alle 20.
1: Allora, non so, al Cairo, in Egitto, che sicuramente non è fra le più vivibili metropoli del mondo, ci sono stato, insomma, è parecchio problematica. Non so che atmosfera ci sarà in questo momento al Cairo, dopo la notizia che l'Egitto è passato, ha raddoppiato il suo vantaggio contro l'Argentina nell'ottavo di finale dei mondiali. In questo momento Egitto 2, Argentina 0. La prima rete al 15° di Yasser Ibrahim, al 58° Mostafa Zico, cioè omonimo di Zico. Però attenzione, perché l'arbitro ora sta rivedendo l'azione del gol al VAR. Sta parlando, che sta dicendo? Attenzione,
0: c'ha tutte cuffie.
2: Final decision is goal cancel, free kick.
3: Calcio di punizione per l'Argentina.
1: No. Ecco, scusate, abbiamo ripreso la DAZN. Come, non, de-
0: come fate, non detto?
1: Fate conto che non ho detto niente, è 1-0.
0: È 1-0, è 1-0.
1: Vabbè, però
0: è
1: sta succedendo.
0: Beh,
1: tutto questo.
0: Sta succedendo.
1: Comunque, siamo al 60° e questa partita, diciamo, no, manca mezz'ora e l'Argentina deve recuperare un gol.
0: Allora, senti, mi vuoi dire le peggiori città dove vivere? Oppure
1: no,
0: vuoi sapere che... No, allora, stavamo...
1: Diciamo, Roma e Milano di solito sono attorno al 50°-52° posto su 140.
0: Sì,
1: diciamo così.
0: Sono città abbastanza vivibili.
1: Beh,
0: in questa,
1: ragazzi,
0: classifica, sì, di
1: se vedi le peggiori, ragazzi, poverini, c'è Kiev,
0: sì,
1: c'è,
0: certo,
1: Teheran, città in guerra, c'è Tripoli, c'è Damasco,
0: sì,
1: quindi, insomma,
0: città,
1: ragazzi,
0: dove è
1: onestamente
0: veramente molto molto difficile, no, vivere. Le nostre città sono bellissime, c'è solo un piccolo problema: bisognerebbe in tutte le città italiane guadagnare di più. Allora l'Ocse sta in qualche modo lanciando un po' un allarme per l'Italia, dice cercate di rimettervi in pareggio, perché l'allarme riguarda i salari. Siamo ancora al meno 6,1% sul 2021, che è il peggior dato tra le grandi economie.
1: Allora, cioè, diciamo, i salari in Italia rispetto al costo della vita hanno perso più del 6% di potere d'acquisto in 4 anni, e sta continuando anche quest'anno questa tendenza.
0: Sono troppo bassi. Allora,
1: sì,
0: c'è il paradosso che la disoccupazione è al minimo storico, l'occupazione quindi è record, ma 9 punti sotto la media OCSE, e soprattutto, appunto, si guadagna davvero troppo poco, per cui questa cosa è un problema politico importante e urgente. Bisogna rimettere le cose a posto, perché altrimenti sai che l'economia è un puzzle dove tante cose devono combaciare e andare insieme, e se i salari continuano a rimanere bassi non c'è modo di smarcarsi da lì. Ci sono anche dei dati territoriali interessanti, cioè, perché il lavoro dipende da dove vivi, forse la nostra esperienza ce lo suggerisce, però ad esempio in questo grafico che pubblica l'Ocse, Firenze è indicata tra le aree con il tasso di occupazione più alto nel nostro paese, intorno al 70%.
1: Occupazione, ok.
0: Sì, occupazione, mentre è Taranto quella che ha il valore più basso, cioè sotto il 40%.
1: Allora, questi sono i dati del lavoro, ci sono, come dici te giustamente, i dati dei salari, perché questo è un po' il problema, no? In Italia in questo momento. È vero che il tasso di disoccupazione, appunto, è calato, però questi salari non crescono, colpa delle contrattazioni che sono troppo lente, colpa di tantissime cose, di come sono fatte le aziende.

0: Questa è Radio Capital.
1: Radio Capital. Solo bella musica.
2: È stupendo, sole, relax, sabbia tra le dita.
3: E regali di Natale.
4: Ma è piena estate.
3: Lo so, ma con i saldi per dormire compri oggi e paghi a Natale.
5: Scopri letto Florida a 419 euro e materasso Memory Cloud a 319 euro. Fino al 19 luglio. Termini e condizioni su perdormire.com. Per dormire, design for wellness.
6: Per debellare muffa e umidità dalle pareti di casa ho due notizie per te, una buona e una ottima.
7: Wow.
6: La buona: Murprotec elimina la radice muffa, umidità e condensa dalle pareti. L'ottima: i trattamenti sono garantiti fino a 30 anni con polizza assicurativa internazionale. Murprotec è la soluzione definitiva, te lo garantiamo da 70 anni. Richiedi subito la tua diagnosi tecnica gratuita su murprotec.it. Murprotec risolve, te lo assicura, dal 1954. Murprotec.it. Murprotec.
8: Ecco il piano per il nuovo climatizzatore. Incrociamo i preventivi degli installatori di zona. Poi, mentre tu guardi i prezzi e se offrono rate mensili, io chiedo in quali tempi.
9: Ehi, fermo! Basta entrare sul sito daikin.it e hai prodotti ufficiali, installatori qualificati e prezzi chiari, IVA e installazione inclusa. Pochi clic e hai risolto. Vai su daikin.it, sezione offerte speciali.
8: Offerte gestite esclusivamente dagli installatori. Daikin non vende né installa direttamente e non è responsabile di prezzi o prestazioni. Scopri di più su daikin.it.
10: Buon gustaio? Ma vai da Conad! Con il buono del paese trovi il meglio della tradizione regionale italiana. Fino al 25 luglio, linea affettati sapori e dintorni Conad, come il prosciutto cotto alta qualità da 120 grammi a 2,99 euro. Scopri di più su conad.it.
11: Lavori ma vorresti laurearti? Con Pegaso, l'università digitale leader in Italia, studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze. E se ti iscrivi entro il 31 luglio, hai una riduzione di 150 euro sulla retta annuale. Vai su mipegaso.it e scopri l'offerta.
12: Elettrico, diesel o benzina?
13: Con i nuovi incentivi statali non è più un dilemma. Approfitta dei vantaggi sull'intera gamma Fiat Professional. Ad esempio Doblò, con rottamazione da 4.900 euro, IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità fondi e applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Affrettati, i fondi sono limitati. Ti aspettiamo in concessionaria e sul sito fiatprofessional.it per scoprire Doblò da 4.900 euro.
14: La cosa più bella del McDrive? Il tavolo. Non è da apparecchiare né da prenotare. Puoi sceglierlo con vista, all'aperto, al chiuso. Chic, casual, in città, al mare, al tramonto. Al tramonto, al mare. Perché con McDrive il tavolo migliore è ovunque tu sia. Scopri le nuove offerte McDrive in app.
15: Ma dai, hai una nuova Ford usata. Ti hanno convinto i 100 controlli o i 3 anni di garanzia?
16: I controlli, la garanzia e il microtasso. Con l'usato certificato Ford Approved, Puma Hybrid è tua da 15.950 euro. Vai su Ford.it.
17: Corri da Troni! Dal 25 giugno al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
1: Radio Capital. Solo bella musica.

0: Never Fall in Love Again, Dionne Warwick su Radio Capital. Allora, al TG0 parliamo sempre di fatti di attualità.
1: Sì.
0: E in qualche modo questa invece è una storia personale che però si inserisce dentro un luogo che è l'attualità o buona parte dell'attualità.
1: Beh, no, parliamo della Cina. Abbiamo ospite un giovane italiano che è emigrato in Cina.
0: Sì, ma da
1: tanti cinesi immigrano in Italia. Lui ha fatto il percorso, un percorso di Marco Polo, diciamo così.
0: Ha fatto il percorso di Marco Polo e tra l'altro ha pubblicato il libro di cui adesso vi parliamo per la prima volta in mandarino. E poi da lì, siccome è diventato un caso letterario in Cina, l'hanno tradotto in italiano e adesso ce lo possiamo leggere come Ho fatto un sogno in mandarino. Alessandro Ceschi, buonasera, benvenuto.
2: Buonasera a tutti, grazie.
1: Eccolo.
2: Dell'invito.
1: Oh, in carne e ossa, sei spostato. Tu dove vivi in Cina?
2: A Guangzhou o Canton, nel sud della Cina.
1: Si diceva Canton, ora è Guangzhou.
2: Sì.
1: Un villaggio di quanti milioni di abitanti?
2: Una ventina di milioni.
0: Quindi un villaggetto, un villaggetto. Beh, davvero insolita la tua storia, Alessandro, perché tu eri uno studente universitario a Padova, la tua città.
2: A Roma, in realtà.
0: Ero finito
2: a Roma.
0: Sì.
1: Sei di Veneto, ma eri studiavi a Roma.
2: Sì, avevo iniziato a Milano, in realtà. Ho sempre fatto giri un po' strani. Poi a Milano, dopo un anno, è venuta fuori una borsa di studio per andare a Roma, alla John Cabot, quella Trastevere. Quindi ho finito lì il corso in comunicazione. E in quegli anni facevo anche il giornalista sportivo. Ed è proprio quel lavoro come giornalista sportivo che mi ha portato per la prima volta in Cina nel 2014 per scrivere delle Olimpiadi della gioventù a Nanchino. E poi 2 anni dopo mi sono laureato e non sapevo bene che fare del mio futuro.
1: Dice, io in Cina mi sono trovato bene.
2: Mi aveva dato un po' di curiosità quel primo viaggio di lavoro lì, nel senso che avevo visto giovani con molta energia, un paese in forte cambiamento, quasi a vista d'occhio. Sì, soprattutto in confronto alla nostra società europea, insomma, molto più ferma rispetto a certi cambiamenti. Mi aveva incuriosito, ho detto se tornassi lì a vedere cosa fanno i miei coetanei. E allora sono andato subito all'Accademia del Cinema di Pechino. In quel periodo avevo iniziato un po' a divertirmi, cortometraggi, insomma, qui a Roma. E sono andato lì, ho iniziato prima col cinese, poi sì, di lì un po' per volta.
1: E quindi è iniziato il percorso appunto di imparare la lingua cinese, il mandarino.
2: Sì, sì, sì.
1: Ok, che ora parli.
0: C'è scritto il libro.
2: Adesso sì, abbastanza bene.
0: È la tua, sei tipo madrelingua in mandarino?
2: Sì, a parte i toni, che quelli che in cinese lo stesso suono, se lo dici con un tono diverso, può avere significati completamente diversi. Però di solito il contesto ti aiuta, nel senso che uno capisce se stai dicendo raviolo o leopardo, anche perché il suono è simile.
1: Cioè, com'è? Cioè, raviolo è?
2: Uno potrebbe, i toni esatti li dico sbagliati, però tipo magari uno è bo, l'altro è bo.
0: Noi sembra esattamente identico.
1: Però da raviolo passi a leopardo. Puoi dire mi dia 3 leopardi, no?
2: Quindi di solito il contesto ti aiuta.
0: Su
2: quelli so di non essere perfetto, però in generale insomma, me la cavo.
0: Senti, tu hai vissuto i periodi terribili del Covid,
2: sì,
0: con quel lockdown che abbiamo raccontato da qui come una sorta di segregazione.
2: Sì, 3 anni lunghi di lockdown a intermittenza che poi non interessavano mai tutto il paese, insomma era un po' la loro filosofia era del creare, diciamo, un'inconvenienza all'1% della popolazione così che il restante 99% potesse andare avanti con la sua vita, no? Quindi c'erano questi lockdown molto mirati su città come Wuhan all'inizio, poi c'è stata Shanghai dove mi sono trovato, però sì, diciamo 3 anni intensi di cui i primi 2 gestiti anche in maniera abbastanza efficiente, perché appunto spesso si creavano questi lockdown limitati a certe zone con il resto del paese che andava avanti abbastanza normalmente. E
1: però
2: il terzo un po' più difficile.
1: Un po' più difficile. Comunque tu hai resistito, Alessandro, e poi sei rimasto lì.
2: Sono rimasto.
1: Perché
2: lì.
1: Tu continui a vivere in Cina. Di
2: sì,
1: fatto,
2: ancora,
1: ora sei,
2: sono
1: in Italia a trovare i tuoi. Sì,
2: sì, e poi sono tornato insomma, per la pubblicazione del libro in Italia. Fatto un po' di
0: promozione. Come la definiresti la Cina? Come la spiegheresti a qualcuno che non c'è mai stato e che la vede un po' come un paese di marziani?
1: Ci devo andare quest'estate. Cosa mi devo aspettare?
0: Che paese è?
2: È un paese molto umano, nel senso che tu impari o meno la lingua, le persone lì cercano sempre di trovare qualsiasi modo per comunicare con te, che sia di invitarti a mangiare qualcosa insieme o di finire o di invitarti a casa loro a passare delle feste. A me è capitato di passare un capodanno, il capodanno cinese, a casa di un signore che avevo conosciuto sul vagone letto di un treno. Quindi sono, insomma, sarebbe difficile, penso, per noi aprire le porte di casa a uno sconosciuto.
1: Hanno voglia di sentire di storie di europei anche.
2: Sì, questo calore umano l'ho sempre percepito negli anni. Secondo me è una delle cose più belle della Cina, che percepisci anche come, penso, come turista, come visitatore di breve termine.
0: E invece dal punto di vista, facciamo così, è troppo interessante sentire la storia di Alessandro, anche perché poi la Cina ha anche degli aspetti che dal nostro punto di vista sono un po' più ombrosi, no? Allora, sentiamoci una canzone insieme, se tu hai ancora 5 minuti, e poi cerchiamo di scoprire la Cina anche dal punto di vista turistico.
3: Scrivo canzoni.

0: Canzone contro la paura, Brunori Sas, al TG0. Allora, insieme a noi c'è Alessandro Ceschi, che ha scritto un libro molto interessante, Ho fatto un sogno in mandarino, e praticamente racconta di questo ragazzo giovanissimo che va a studiare il mandarino in Cina, si innamora della lingua e della Cina.
1: Riesce a imparare il mandarino. Tu sai anche scrivere, Alessandro?
2: Sì, scrivo con la tastiera, con il computer, telefono.
1: Ma questa tastiera
2: a mano farei fatica.
1: Scusa,
2: mano scrivo poco.
1: Aiutaci a capire, ci sono gli ideogrammi, no? Scusa, la nostra ignoranza totale.
2: Praticamente
1: ma questa tastiera, cioè, nel senso, ogni tasto è un ideogramma, o è un pezzo di ideogramma?
2: Tu usi la nostra tastiera per comporre il suono di un ideogramma, che potrebbe essere, insomma, ni, sei tu.
1: Allora, vuol dire tu.
2: Sì, e allora tu premi NI, viene fuori e poi ti compaiono sullo schermo tutti gli ideogrammi relativi a questo suono, che possono essere anche una cinquantina, non so.
0: Deve essere una cosa.
1: Beh, complimenti, però.
2: Però poi, insomma, anche lì, in base al contesto, ti propone quelli che sono più probabili che compaiono in quella frase, e tu poi premi, per esempio, se ti dà subito quello giusto ed è all'inizio, premi uno. Okay. Oppure sei il quinto, premi 5 e ti
0: siamo già mal di testa.
1: Lui lo dice come una cosa semplice. Quanto ci vuole per imparare, ora, essendosi magari un po' portato per le lingue, a imparare il mandarino? Cioè, in modo che uno possa andare
0: il mandarino
1: a fare una conversazione.
0: Base.
1: Mandarino base.
2: Secondo me, anche vedendo tanti amici occidentali lì, dopo un annetto di vita, insomma, intensa lì. Le cose base, la vita quotidiana la risolvi, insomma, andare in giro, viaggiare, chiedere informazioni.
1: Un annetto.
0: Allora, siamo rimasti al punto che tu ci stavi dicendo: il calore dei cinesi è la cosa più intensa e più bella che mi piace di più della Cina, no? Ti ospitano a casa loro, ti hanno voglia di commentare, di stare con te. La seconda cosa bella?
1: La cucina.
0: Niente, non c'è.
2: Sì, penso. il cibo, se è troppo banale il cibo,
1: no,
2: però
1: no,
2: è una cosa che quando torno in Italia, mi godo i primi 20 giorni di cibo italiano, poi inizia a mancarmi un po' il cibo cinese.
1: Ti fai 20 giorni di pasta asciutta a rotta di collo.
0: Perché noi siamo abituati ai ristoranti cinesi nostri, per quanto buoni e vari possano essere, però è un'altra cosa, giusto?
2: Sì, diciamo i ristoranti cinesi in Italia, intanto tantissimi sono aperti da cinesi che vengono dalla zona di Wenzhou, che è abbastanza vicino a Shanghai, ma penso che siano l'80%, se non di più, dei cinesi in Italia, quindi rappresentano un certo tipo di cucina che è tendenzialmente non piccante, un po' tendente anche al dolce in certi piatti, quindi poi loro offrono anche cucine regionali di altre zone della Cina, magari più piccanti o con altri sapori, però tendenzialmente non sarà mai super piccante sichuanese, che stanno in realtà iniziando a comparire un po' lì, ne vedi a Milano di più.
1: Ma
2: particolari,
1: quindi ci stai dicendo che noi praticamente conosciamo tipo un cinquantesimo della cucina cinese, no? Quello che tu vivi a Guangdong Canton, lì a Canton si mangia il riso alla cantonese? Esiste o è una cosa totalmente inventata appunto per gli italiani, così?
2: Non così tanto, però c'è una storia, diciamo, di questo piatto, nel senso che ha a che fare con Canton, ma non è cibo cantonese, nel senso che questo piatto in Cina lo trovi col nome di riso fritto di Yangzhou. Quindi di un'altra città.
1: Di un'altra città
2: molto lontana.
0: È un casino.
2: Da Canton. Il legame con Canton sarebbe che una persona di Yangzhou è emigrato a Canton.

0: e ha portato lì questo riso fritto, che chiaramente se lo lasciava a casa sua non c'era bisogno di chiamarlo, esatto, il riso di Yan Zhou, perché era semplicemente il riso fritto loro.
1: Vabbè,
0: nel, nel momento in cui vai in un'altra città l'ha chiamato il riso di Yan Zhou, che è come si chiama in Cina. Poi da lì chi è migrato, cioè, dei cantonesi hanno portato all'estero anche, certo, questo piatto, che poi è diventato il riso,
1: scusa,
0: cantonese.
1: Scusa, la prossima volta voi che andate al ristorante cinese questa sera, domani sera,
2: fate bella
1: dice
2: figura.
1: Vorrei un riso di Yan Zhou. Ma come c'è?
2: Lei non
3: la so, io la so.
2: Senti, dal punto di vista della libertà, no? Delle censure, come si vive in Cina? Mm-hmm. Per un ragazzo poi giovane come te?
0: Beh, se guardi anche i social cinesi, insomma, soprattutto durante gli anni della pandemia, non mancava assolutamente un dibattito pubblico su quello che stava succedendo, sui lockdown. Semplicemente ci si inventa ogni modo per poterlo fare, anche con certe limitazioni che possono esserci, esempio sulle parole chiave. Per esempio, un modo che hanno tanti giovani cinesi di scrivere sui social è di sostituire gli ideogrammi con delle abbreviazioni dell'alfabeto nostro.
3: Ok, un mix.
0: Quindi per esempio, se vuoi dire governo, invece che mettere i due ideogrammi per governo, che è Zhengfu, scrivi ZF,
2: esatto,
0: che sono le iniziali dell'ideogramma. E lì infatti diventava tipo un geroglifico leggere i post sui social in quel periodo, perché non solo dovevi sapere il cinese, ma dovevi anche sapere cosa volevano dire quelle abbreviazioni, dovevi immaginarti quali due ideogrammi rimpiazzavano quelle,
2: certo.
1: Ok, quindi ci sembra di capire che è una società in cui comunque in un modo o nell'altro si parla delle cose, ovviamente nell'ambito ovviamente di una società strutturata in modo diverso dal nostro, chiaramente.
0: Sì, penso sia un po' un mito quello che in Cina non si parli di politica, nel senso che la gente ovviamente è interessata a quello che gli succede, a quello che influenza la propria vita quotidiana, le proprie condizioni di vita. Semplicemente è diverso il modo in cui se ne parla, quindi magari non avviene sempre in situazioni pubbliche, spesso, certo, hai discussioni di politica molto più interessante magari a casa di qualcuno, in una, certo, sezione privata è più sicura, però sì, è un argomento sempre di interesse.
2: Allora, ho fatto un sogno in mandarino, Alessandro Ceschi, storie di vita di un italiano in Cina che si è ricostruito praticamente un'identità, non credo che sia sempre tu.
0: A metà, mi è andato un nome cinese, quindi.
2: Ah, beh, il tuo nome cinese?
0: Yali, che quando ho chiesto alla insegnante di cinese cosa volesse dire, mi ha detto vuol dire stress.
2: Però,
0: buon inizio.
1: Ehi, ciao stress, come va stasera?
0: Stress grande come una montagna.
2: E comunque, insomma, è un paese tutto da scoprire, interessante non solo dal punto di vista turistico, ma proprio anche forse per le opportunità che offre dal punto di vista lavorativo.
0: Sì,
2: no?
0: Sì, certo. Penso, alla fine la Cina ha sempre avuto rapporti con noi e penso che ne continuerà ad avere anche a livello economico, sì, saranno sempre opportunità
2: per andare. Sì, sì, sì. Allora, Alessandro Ceschi sarà all'Ulisse Fest,
1: si parla
2: come noi
1: di viaggi, di esperienza.
2: Ci vediamo
1: all'estero.
2: Lì, mi raccomando, il prossimo fine settimana. Tu ci sarai domenica
0: 12 luglio a mezzogiorno.
2: A Genova. Andate sul sito
0: Pallavicino, Tobia Pallavicino, a mezzogiorno.
2: A mezzogiorno, quindi sul sito poi Ulisse Fest trovate tutti gli appuntamenti.
0: Sì.
2: Grazie Alessandro.
0: Grazie a voi.
4: TG0.

0: Cars, ve le ricordate le auto? Perché negli anni 80, non solo negli anni 80, anche negli anni 60-70 c'è stata questa moda, i gruppi si chiamavano un po' in tutti i modi, vabbè, dagli scarafaggi ai le macchine, le aquile, tutti gli animali.
1: Sì, sì, sì.
0: I camaleonti, sì, bravo, i camaleonti, poi cos'altro c'era? I Pooh. Gli Scorpions, tutti gli animali, vero, bravo, bravo. I Cars, questo gruppo musicale però, rock new
1: però
0: wave.
1: Però continua questa cosa, Gazzelle,
0: bravissimo. Se tu avessi un
1: indie
0: gruppo
1: romano, vabbè.
0: Un gruppo musicale, sì, come lo chiameresti?
1: Io avevo un gruppo musicale da ragazzo.
0: E come vi chiamavate?
1: Ci chiamavamo, un nome affascinantissimo, e prima i Radio Taxi.
0: Bello.
1: 35-70.
0: No, però vi,
1: e poi
0: cioè
1: i Radio Buzz.
0: Come Radio Buzz.
1: Radio Buzz, ci faceva molto figo Radio Buzz, però no, poi dopo sono venuta a lavorare in una radio, per cui vedi che tutto alla fine torna.
0: Ah, vedi, vedi.
1: Senti,
0: vedi,
1: abbiamo parlato molto di Cina.
0: Sì.
1: Ti voglio dire però, perché magari è mancata questa informazione, perché si dice mandarino? Per
0: la
1: dire
0: lingua,
1: la lingua.
0: Sì.
1: Allora, deve il suo nome, che in realtà in Cina lo chiamano in tutt'altro modo, non si chiama mandarino, si chiama in una parola cinese. Deve il suo nome agli antichi funzionari imperiali cinesi chiamati mandarini da chi? Dai navigatori portoghesi. Sai, c'erano queste relazioni diplomatiche e cominciarono a chiamare questi funzionari, no, di alto livello che parlavano questa lingua, i mandarini. E da lì il mandarino. Ma perché li chiamavano i mandarini? Perché il colore arancione dorato della buccia del mandarino ricordava a questi portoghesi la tipica tonalità delle vesti indossate da quegli stessi dignitari di corte, no? Mm. Quelle vesti lunghe così. Beh, ti è piaciuta sta chicca?
0: Bravo, bravo, bravo.
1: Ragazzi,
0: bravo.
1: Questa sera a cena,
0: rivendetevela.
1: Voi parlate davanti a un prosecchino così così. A proposito,
0: sai perché la lingua cinese è chiamata il mandarino?
1: Allora, prima dovete portare il discorso sulla Cina. Oh, hai visto che stanno facendo così? E poi la chicca.
0: Ragazzi, quante opportunità vi diamo.
1: Grazie.
0: Ascoltando TG0 veramente si fanno figuroni.
1: Mamma mia.
0: Allora, senti, no, non so perché mi sembra venerdì, non è affatto venerdì,
1: no,
0: è martedì 7 luglio.
1: Ma nemmeno a dire giovedì.
0: Ma niente,
1: no.
0: Cioè proprio siamo in mezzo alla settimana,
1: esatto.
0: Ancora la metà settimana è da scavallare. Ci risentiamo domani, quindi,
1: ma certo.
0: Alle ore 18 con il nostro ottimo Simone Girasole, l'ottimo Emanuele Denina, Edoardo Buffoni,
1: Doris Zaccone,
0: e tra poco come sempre c'è Massimo Oldani. Ciao a tutti.
2: TG0.

0: Ciao, sono Paola Egonu. Chi fa sport come me sa che acqua Oliveto reintegra calcio, potassio e magnesio, preziosi minerali che migliorano la performance sportiva e salvaguardano la tua salute e quella delle tue ossa.
1: Chi fa sport beve Oliveto. Parola di Alessandro Del Piero.
0: Oliveto, l'acqua per lo sport italiano.
2: Fermati in Autogrill e scopri Origini Edition, la nuova selezione di panini di Autogrill nata per celebrare la qualità italiana certificata DOP e IGP, in collaborazione con Fondazione Qualivita. Perché si viaggia per scoprire nuove mete, nuovi paesaggi, nuove persone, ma anche per riscoprire le nostre origini. Riparti dal panino Gioia 1922, con mozzarella di Gioia del Colle DOP, pomodoro ramato e pesto con basilico genovese DOP. Vieni a provarlo in Autogrill.
3: La senti?
4: Nen.
3: È la calma di chi ha bloccato il prezzo luce per 10 anni.
4: Nen.
3: Con Nen 10 paghi una rata fissa su misura o la classica bolletta consumo e blocchi il prezzo per 10 anni. Cambia il tuo rapporto con l'energia su Nen.it. Nen, gruppo A2A.
5: Ogni giorno scegli chi vuoi essere e come muoverti. Benzina, ibrido o elettrico. Con Ypsilon. Tu hai la strada, tu hai la scelta.
6: Nuova Lancia Ypsilon Turbo 100 benzina. Da 15.950 euro, oltre oneri finanziari, con permuta e finanziamento. Anticipo 4.268 euro, 35 rate da 99 euro. E rata finale residua 11.961 euro. TAN 7,99, TAEG 11,25. Offerta soggetta ad approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 luglio. Info su lancia.it.
7: Sai che c'è? C'è che i nostri limoni fanno un viaggio che neanche immagini. Perché il limoncè, c'è tutta la Sicilia che non ti aspetti. Oggi anche nel nuovo limoncè aperitivo. La prima scelta dei consumatori italiani. Prodotto dell'anno.it.
8: Aggiungi un tanto di gusto in più.
9: Con Waterstick Angelica arricchisci la tua acqua di gusto, vitamine e minerali. Waterstick Angelica, il buono che fa bere.
8: E l'acqua va giù, l'acqua va giù. Con Waterstick.
9: Waterstick dall'Angelica.
10: Deghi arredare il tuo giardino?
11: Deghi andare su deghi.it e fare una passeggiata nello showroom online più grande d'Italia.
10: E scegliere tra migliaia di mobili da giardino.
11: Sedie, sdraio, lettini, divani, tavoli, ombrelloni.
12: E non deghi aspettare, perché sono in pronta consegna.
11: E deghi dormire sonni tranquilli, all'ombra di una fantastica pergola bioclimatica Deghi.
10: Perché costa molto meno di quello che hai sognato. Vai su deghi.it.
11: Deghi provare.
10: Deghi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
13: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
14: Sono le 20 a Radio Capital, buonasera da Enzo Panizio. Clamorosa rimonta argentina nell'ottavo contro l'Egitto ai mondiali di calcio. I campioni del mondo in carica sotto per 2-0 al 79esimo, sull'orlo dell'eliminazione fanno due gol in 4 minuti, poi il terzo arriva a inizio recupero, ora è il 96esimo e sono avanti per 3-2. Due ex agenti dei servizi segreti italiani arrestati a Roma. Secondo le accuse vendevano informazioni di sicurezza nazionale alla Russia, tra queste l'identità di alcuni agenti del controspionaggio italiano, indagati anche quattro militari in servizio per aver fornito le informazioni. Bus finisce fuori strada a Formia in provincia di Latina, è morto un passeggero di 89 anni, due i feriti, non gravi, l'ipotesi è che l'autista abbia accusato un malore. È stato fermato perché indiziato il figlio della donna trovata morta nel suo appartamento ieri a Sanremo. La decisione dopo il lungo interrogatorio del ragazzo. Il corpo della donna, una 58enne residente a Milano, è stato trovato dopo che proprio il figlio aveva chiamato il 112 perché non riusciva a rientrare in casa. Sotto attacco per i regali ricevuti, Nigel Farage annuncia le dimissioni da deputato nel Regno Unito, ma il leader populista della Brexit vuole ricandidarsi. Simone Di Gregorio.
15: Sarà il popolo contro l'establishment, minaccia Nigel Farage, mentre espone la sua mossa politica. Dimettersi per poi tornare forte, a suo dire, del favore del popolo, proprio in vista delle suppletive a Clacton. Un popolo che il leader di Reform UK deve riconquistare dopo uno scandalo legato alla trasparenza, tema sul quale Farage ha battuto molto in campagna elettorale, solo che ora deve smarcarsi dalle accuse di mancata dichiarazione di 5 milioni di sterline provenienti da

0: Quando è scaduto anche il recupero, si gioca ancora. Alle 22 si gioca l'ultimo ottavo di finale Svizzera-Colombia. Una buona serata dalla redazione di Radio Capital.
1: Meteo Capital, in collaborazione con ilmeteo.it, dove il fa la differenza.
2: Nelle prossime ore parziale copertura nuvolosa al nord e su Toscana, Umbria e Marche, sereno altrove. Nella mattinata di domani ancora bel tempo su tutta l'Italia, poche nubi sparse sulle regioni settentrionali e sulla Toscana, cieli in genere limpidi altrove. Nel pomeriggio non ci saranno grosse variazioni. Sereno, poco nuvoloso ovunque, con temperature sempre piuttosto elevate. Inizia ufficialmente la terza ondata di calore del 2026. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici. Prossimo appuntamento domani mattina.
3: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.
4: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli. La mamma vuole abbracciarti ancora.
5: Prima di partire, scegli Fastweb. Così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
1: Radio Capital. Solo bella musica.

0: Tavares con il call and response, che è tipico del gospel, non c'entra niente il gospel, ovviamente qui siamo in Piera Era Disco. Fratelli di origine capoverdiana, uno dei dischi più coinvolgenti e positivi della disco music, che ha portato l'anima dell'isola di Capo Verde in tutti i club, in tutte le radio. Heaven Must Be Missing an Angel, a sottolineare appunto una delle cose belle di questo mondiale. Abbiamo sfruttato i Tavares per parlare appunto, per sottolineare diciamo la presenza di Capo Verde, che è stata veramente una bellissima novità nei mondiali, che ha inchiodato fino all'ultimo l'Argentina di Messi, un'immagine di bellezza in questi ultimi due giorni in cui si è superata secondo me la decenza della FIFA. Poi alla fine il Belgio ha avuto il sopravvento sugli USA, su Balogun, su Trump, e ha scritto quest'oggi il profilo della federazione belga su Instagram, e ora ribaltate questa, il 4-1, e poi naturalmente il pianto di Cristiano. Questi appunto i ricordi belli di quest'ultimo periodo dei mondiali, queste ultime 24 ore di mondiale. Tavares con Heaven Must Be Missing an Angel, qui su Capital. Era l'intro di The Vibe con Old Dani, Back on Radio.
1: The vibe sounds and sights, the vibe sounds and sights will be like heaven.
0: Buona serata davvero. Due ore di soul, di funk, di R&B in questo martedì sera, grazie al TG0. Voglio aprire con un altro super classico, però qui siamo all'inizio degli anni 80. Ricordo perfettamente quando è arrivato questo album, Thriller, a dicembre, poco prima di Natale, una settimana prima di Natale del 1982, poi esploso nell'83 e anche negli anni a seguire, 110 milioni di copie vendute. Buona

Billie Jean, Michael Jackson, solo nelle ultime ore ho scoperto che esistevano 91 mix diversi, perché l'ingegnere del suono, che è scomparso di recente, Bruce Sweden, aveva raccontato durante un masterclass alla Full Sail University che lui e Michael Jackson avevano lavorato per ore, tutta la notte all'ascolto, e poi hanno realizzato 91 versioni. Poi è entrato in studio Quincy Jones, ha ascoltato l'ultima versione, non era molto convinto, e poi ha chiesto di ascoltare la prima e la seconda. La seconda era perfetta. L'ingegnere e l'artista si erano avvitati su loro stessi appunto per 91 volte. All'inizio era ovviamente

nigeriana, appunto, insieme con il nuovo scritturato Live. Qualcosa di esotico anche nel mondo dei Roxy Music, qualcosa di caraibico, importato, diciamo, da quello che era lo stilista o comunque quello che si occupava dell'immagine dei Roxy Music. Ma quello che mi piace sottolineare è l'inizio, perché a Brian Ferry venne l'idea di iniziare Love is a Drug con il suono di qualcuno che cammina su un sentiero di ghiaia, sale in macchina, sentite, accende il motore dopo essere tornato a casa dallo studio di registrazione a notte fonda, e poi naturalmente tutti i suoni che hanno trovato nelle library, appunto nei vari archivi di effetti sonori, la portiera dell'auto che si chiude sbattendo, il motore che si avvia e via così. Questa è una canzone che inizialmente doveva essere ambient, d'atmosfera tipica canzone inglese di metà degli anni 70, e poi lo switch, perché volevano renderla ballabile. Brian Ferry ha avuto un'intuizione. Love is the Drug, Roxy Music.

Quanto mi piaceva questa canzone. Onestamente i miei 15 anni non l'avevano colto nel 75, perché dobbiamo contestualizzarla a questa ricerca di sesso occasionale, Love is the Drug, appunto per Roxy Music, con Brian Ferry in assoluta stato di grazia. Qui flirtavano appunto con la musica disco, questo era il tentativo di rendere ballabile la loro musica, di suonare i dischi anche in discoteca.

I Talking Heads con Burning Down the House, sulla falsa riga appunto di quello che avevano fatto i Roxy Music, Love is the Drug, cioè creare qualcosa di ballabile, qualcosa di funk. L'idea era venuta ai due Ton Ton Club, appunto a Chris Franz e Tina Weymouth, il batterista e la bassista di Talking Heads, che poi avrebbero formato i Ton Ton Club, guardando un concerto memorabile dei Parliament, appunto al Madison Square Garden, in cui i Parliament e George Clinton continuavano a cantare Burn Down the House, Burn Down the House. La canzone era The Roof is on Fire, potete ascoltarla se vi ho incuriosito. E poi naturalmente l'hanno portata in studio questa idea, che era una semplice jam all'inizio. Le parole si dovevano adattare al ritmo, questa è una pratica comune appunto nel funk, il testo non deve intracciare il groove, quindi magari ci sono delle parole senza senso. Burning Down the House, Talking Heads, ora il nuovo di E.J. Jones.

0: Little More Love, il nuovo singolo di J. Jones. We need a little more love. Novità su Capitol.
1: The vibe. Past, present, and future soul.
2: Radio Capitol.
3: Radio Capitol Yacht Rock.
4: Il meglio della musica sweet soul, easy listening e naturalmente Yacht Rock. Tutte le

0: Yacht Rock.
1: Ci sentiamo questa sera dalle 10.
2: Davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
3: Scialla, c'è Skoda!
2: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
3: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
2: Ah, e allora scialla! Scialla, scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
4: In collaborazione con Radio Capital, torna a Genova, dal 10 al 12 luglio, Ulisse Fest, la festa del viaggio di Lonely Planet. 3 giorni, tanta musica, 50 appuntamenti e 100 ospiti. Cecilia Sala, Pablo Trincia, Simone Pieranni, Erika Fatland, la musica di Gabbani, Negramaro, Julian Marley. Non perdere gli incontri con Edoardo Buffoni e Doris Zaccone, gli speciali DJ set di Alessio Bertallot e Alex Paletta e il Capital Party con Andrea Prezioso. Ulisse Fest, a Genova, dal 10 al 12 luglio. Scopri il programma su ulissefest.it e capital.it.
5: Avremmo potuto scegliere una canzone famosa, ma per dirvi che da Aldi trovi birra lager da 500 ml a 59 centesimi e gelato allo yogurt greco da 320 grammi a 2,49 euro, ci basta il nostro suono preferito. Il ritmo della convenienza con prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
6: Pensa, rifare casa con piastrelle da urlo e rinnovare il bagno con arredi da sogno.
7: Fai leva sui miei desideri, eh?
6: Veramente faccio leva sull'IVA.
7: Leva sull'IVA?
6: A luglio Iperceramica leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno.
7: E poi con Ristruttura Smart ci leva anche i pensieri.
6: Ce li leva?
7: Ce li leva, sì. Fanno tutti i lavori loro.
6: Leva l'IVA.
7: E i pensieri.
6: Solo a luglio, solo da
8: Iperceramica.
9: Dobbiamo parlare.
10: Lo sapevo.
9: Di questi continui alti e bassi.
10: Alti e bassi? Nel nostro rapporto?
9: Sì, nel nostro rapporto con le bollette dell'energia.
11: Rilassati! Agli sbalzi del mercato energetico ci pensa Era Hybrid. Con Era Hybrid Luce e Gas hai una parte di energia e gas a prezzo fisso per proteggerti dai rincari e una a prezzo variabile per beneficiare dei ribassi del mercato. Il futuro con Era è meraviglioso. Offerta Mercato Libero di Eracom S.p.A. e Est Energy S.p.A.
12: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale leader in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. E se ti iscrivi entro il 31 luglio hai la retta annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
13: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.

Yes, I Go Crazy, Sweet Thing, per la voce di Shaq Kame, il gruppo di Rufus. Shaq non ha solo cantato, secondo me ha portato nella canzone tutta l'armonia che regnava nel gruppo, l'amicizia con i vari componenti del gruppo, i suoi sentimenti per Tony Maiden, che era il chitarrista ma anche il compagno di Shaq, e poi tutta quella potenza vocale espressa veramente senza sforzo, cioè da 0 a 100 in 2 secondi, pura magia. Si esibiva con un abbigliamento nativo, forse avete visto qualche video dell'epoca, alimentando un po' quella leggenda del nome scelto da uno sciamano. Non era vero, però compare in alcune bio in rete. Questo era il singolone invece di World Wide Underground del 2000 di Eric.

Back in the day, puff, puff, puff, Erykah Badu, l'album era Worldwide Underground, l'album elettronico di Erykah Badu, c'erano dei brani che superavano gli 8 minuti, Bump It, I Want You, che era veramente ipnotico, e poi c'era il singolone Back in the Day, appunto, per Erykah Badu, qui su Capital, da Worldwide Underground. Tra 10 giorni uscirà l'album intitolato Oh Yeah, per Steve Lacy. Questo è il duetto con SZA, Is It Cool?

Prima Erykah Badu che partirà il 10 di settembre in Illinois con De La Sola, Alchemist ovviamente e Smino, e che sarà presente nell'album di Steve Lacy intitolato Oh Yeah, che uscirà tra 10 giorni con Pure Color. Questo era l'altro duetto con SZA intitolato Is It Cool. Poi ci sono degli altri featuring, ma li ascolteremo appunto settimana prossima, venerdì prossimo. Chiudiamo la prima ora di The Vibe con la perfezione, l'eleganza, l'eccellenza di Stanley Clarke e George Duke. Sweet Baby.

1981, architetti della Fusion, tecnica esplosiva, la linea di basso con lo slap, una velocità di movimento sbalorditiva di Stanley Clarke, e poi il virtuosismo alle tastiere, sia quelle tradizionali che quelle elettriche, che si fondevano in questa produzione con una melodia molto raffinata, ma anche con tanta potenza. Questo era il singolone, appunto, Sweet Baby, Stanley Clarke, Joe Duke, a chiudere la prima ora di The Vibe.

0: fai colazione. When I wake up in the morning, love. Con loro hai una visione diversa delle cose.
1: Questa è una trasmissione intervallata da musica splendida, quella
2: no,
1: del
2: no,
1: nostro
2: no, ma noi siamo l'intervallo, esatto, tra la musica splendida.
1: Questo voglio dire.
2: Ma la musica
1: noi.
2: Splendida è la base e noi,
1: certo,
2: ogni tanto roviniamo tutto con le nostre
1: scusate,
2: parole.
1: Scusateci. Sì.
2: Scusateci, è giusto scusate. Chiedere scusa.
3: Chiediamo perdono da Riccardo Andrea.
0: The Breakfast Club con Andrea Lucatello, Riccardo Quadrano e Imma Baccelliere. Dal lunedì al venerdì alle 7. Radio Capital, solo bella musica.
4: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
5: Nen. La senti? Nen. È la calma di chi ha bloccato il prezzo luce per 10 anni. Nen. Con Nen 10 paghi una rata fissa su misura o la classica bolletta consumo e blocchi il prezzo per 10 anni. Cambia il tuo rapporto con l'energia su Nen.it. Nen, gruppo A2A.

0: Sai che c'è? C'è che i nostri limoni fanno un viaggio che neanche immagini. Perché il limoncè c'è tutta la Sicilia che non ti aspetti. Oggi anche nel nuovo limoncè aperitivo. La prima scelta dei consumatori italiani. Prodotto dell'anno.it.
1: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo, volchino, chissà che altro?
2: Devi abbinare finiture di rubinetti, colonne doccia, tutte dello stesso colore satinato, spazzolato, lucido, ottone cromato, nero opaco?
3: Devi trovare il prezzo migliore?
1: Devi semplicemente andare su Deghi.it.
4: Devi scegliere, cliccare
3: e devi crederci, perché Deghi.it è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
2: Devi provare.
3: Devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
5: In collaborazione con Radio Capital, Kashmir presenta Blu Vertigo, Essere Umani Tour. La musica che non segue il tempo, lo attraversa. Questa estate i Blu Vertigo tornano dal vivo con Essere Umani Tour. Atmosfere, parole e suoni diventati parte della nostra storia. Lasciati sorprendere ancora. Blu Vertigo, Essere Umani Tour. Tutte le date e i biglietti su kashmirmusic.it, vivaticket.com e circuiti autorizzati.
6: Voce generata in AI.
7: Non aspettare settembre per vivere nuove avventure. Parti oggi a bordo di Kia Stonic. Solo a luglio con gli Stonic Summer Days. È tua da 16.950 euro con finanziamento scelta Kia. Annuncio promozionale.

0: kia.com. Scegli Kia Stonic anche in versione GPL. Vieni in concessionaria. Kia. Movement that inspires.
1: Corri da Troni! Dal 25 giugno al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
2: Radio Capital. Solo bella musica.

Digable Planets, Rebirth of Slick, and Cool Like That, and Cool Like That. Qui c'è l'elettronica e l'hip hop, Jay Reyes Jr. da Fasano, quindi in Puglia, con un artista UK, Lia, e poi naturalmente il rapper di Studio Mu, Studio Morena, Karma, tutto ciò che ho, novità qui su Capital.

Hello DJ Raze con Lia e con Karma Studio. Questo capita tutto ciò che ho. J. Raze Junior che aprirà tra l'altro Venna alla Corotondo in Bari in Jazz. Questo invece è un Bill Withers assolutamente sorprendente con UB40.

Questo era l'album del 79, Bad Love, per Bill Withers, che si distaccava un po' dalle ballate acustiche per cui era diventato famoso all'inizio della carriera, nei primi anni 70. Qui c'era il funk più puro di You Got a Stuff, e poi c'erano questi cori in sottofondo generati dal vocoder, e uno stile, come dicono i miei colleghi americani, cartoonish, cioè un po' fumettistico, con queste voci un po' filtrate. Bill Withers, You Got a Stuff, che mi aveva veramente impressionato, poi rallentato nelle discoteche afro, funzionava ancora di più nei club. Senso Capital, Bill Withers, che è stato veramente una musicista impressionante, tra l'altro autodidatta, cresciuto nell'indigenza in una piccola cittadina di minatori, dove c'era la ferrovia, e naturalmente all'epoca le locomotive andavano a carbone, per cui il tetto della sua casa, che era proprio di fronte ai binari della ferrovia, erano completamente ricoperti di fuligine, di cenere, e l'unico spettacolo che c'era in quella cittadina era il passaggio del treno, per cui si mettevano i bimbi a guardare il treno. E poi, tra l'altro, ha pubblicato il suo primo album a 33 anni, è un ex meccanico della Boeing, che costruiva appunto parti per gli aerei, e che secondo me ha portato tanta onestà nella musica solo. Ogni canzone sembra autentica e autobiografica, ovviamente. Questo è un tributo di David Sanborn e altri musicisti jazz, tra cui anche un D'Angelo al microfono strepitoso, con una canzone di Bill Withers intitolata You.

D'Angelo, Use Me, canzone di Bill Withers, l'omaggio di qualche anno fa di David Sanborn and Friends che trovate su YouTube. Tra l'altro credo un paio di giorni fa fosse il compleanno di Bill Withers. Su YouTube trovate anche un live di Use of Days a Cape Town in Sudafrica, dopo il live from Joshua Tree, live from Malibu. Questo invece è nuovo di credo un paio di giorni fa, almeno per quanto riguarda la pubblicazione. Questo è il brano Obonziba Bontado da Cape Town con degli artisti locali, Tanda e Liswi Query, che è il coro, credo di una trentina di ragazzi e ragazze che assecondano Use of Days con questa canzone. Novità su Capital, Use of Days live from Cape Town.

Scandalous of Days, live from Cape Town, Sudafrica, con artisti locali come Lizzy e Tanda ai cori. Poi c'è Venna, che ho citato poco fa, al sax, che vedremo a Bar in Jazz, Rocco Paladino e molti altri artisti, appunto, che ruotano nell'universo di Yusuf Days. Sede su Capital, dopo Live from Joshua Tree, Live from Malibu, Live from Cape Town. Duetto pregevole di Lauryn Hill e D'Angelo. Questa è Nothing Even Matters su Capital.

assoluta purezza neo soul, Nothing Even Matters. Anche qui c'è Lauryn Hill in un duetto postumo, però virtuale, con Bob Marley, un'operazione tipo Nat King Cole e Natalie Cole, colonna sonora del film Best Man, testimone di nozze prodotto da Spike Lee, cos'è, fine anni 90 se non sbaglio. Turn Your Lights Down Low, Bob Marley e Lauryn Hill.

0: Radio Capital. Alla voce Lucio Battisti.
1: Alla chitarra Bruce Springsteen.
0: Alla batteria Stuart Copeland.
2: Ai fiati Chicago.
3: Ingegnere del suono Alan Parsons.
0: Radio Capital, che formazione fantastica. Radio Capital, solo bella musica.
4: Corri da Troni, fino al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti in promozione, il meno caro è in regalo, come la lavatrice Hot Point Ariston con Pet Hair Care. Rimuove i peli degli animali dai tessuti.

0: aggiornamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
1: Ma dai, hai una nuova Ford usata? Ti hanno convinto i 100 controlli o i 3 anni di garanzia?
0: I controlli, la garanzia e il microtasso. Con l'usato certificato Ford Approved, Puma Hybrid è tua da 15.950 euro. Vai su Ford.it.
2: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
3: Puoi dirlo forte.
4: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro!
5: Sì. E in più hai POS mobile e terminale gratuiti, conto e operazioni a zero e 100 euro di sconto su Fisco Zen.
4: Scegli ora ING Business Banking.
5: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
6: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da 95 euro al mese con 2.000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAG 514, anticipo 7.650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, info e condizioni presso la rete aderente.
7: Radio Capital. Solo bella musica.

Dangerous Lover per Sekou, ragazzo inglese che sta conquistando anche il mercato americano grazie al suo tour qui su Capital. Novità, Dangerous Lover, prima che diventasse, diciamo, la sigla

della serie cooking show longeva di Gordon Ramsay, Hell's Kitchen. Nel 75 il primo grande clamoroso successo di Ohio Players.

Go Ohio Players con Fire, all'interno le sirene dei vigili del fuoco, i pianti dei bimbi, qualche filastrocca di bambine, poi i suoni della strada, appunto è un po' quello che stava accadendo nel funk dell'epoca. Ci hanno pensato anche gli Ohio Players, che hanno mantenuto naturalmente un bellissimo modello in copertina che indossava un casco da pompiere e poi naturalmente l'idrante, tutte copertine molto maliziose, però insomma siamo a metà degli anni 70, vanno anche contestualizzato. Uno dei tanti gruppi dall'Ohio come Daz, Slave, Lakeside, Faisal, Zep, Bootsy Collins e Isley Brothers.

That Lady per Isley Brothers. Questo Capital, uno dei tanti gruppi funk dell'Ohio, alcuni li ho citati poco fa. Valeva la pena, dopo Ohio Players, che sono il totem appunto di quello stato, anche aggiungere qualcosa che praticamente sentite spesso in The Vibe, appunto Isley Brothers. Questo è il nuovo singolo di Nomi da New York con Sweet Talk, e la produzione di un ragazzo

Let's come a nomi con Sweet Talk qui su Capital. Questo venerdì a Genova ci sarà Ulisse Festa, Radio Capital è partner, quindi da venerdì fino a domenica incontrerete molti miei colleghi, Andrea Prezioso appunto con Capital Party venerdì sera, sabato invece Edoardo Buffoni e Doris Zaccone che mi anticipano e mi precedono ogni sera con il TG0 dialogheranno con Cecilia Sala, sabato invece ci sarà B-Side con Alessio Bertallò e poi ci sarà Alex Paletta che aprirà la, diciamo, il DJ set di Kruder e Dorfmeister questo appunto questo weekend a Genova all'interno di Ulisse Fest, la festa del viaggio di Lonely Planet con Radio Capital. Questo è un gruppo che ha beneficiato la disco music, che aveva sostenuto l'ascesa dei Mother, Father, Sister and Brother, perché di loro stiamo parlando. Il loro sound era molto elegante, sofisticato, aveva bisogno però di un rinnovamento per stare un po' al passo con i tempi e lo ha ottenuto lasciando le redini della produzione a Dexter Wansel. Mysteries of the World.

I Brother, Father, Sister and Brother, MFSB, appunto, che valorizzavano le radici jazz diciamo dell'inizio della loro carriera. Questa era Mysteries of the World, che era la title track di quell'album, che nel 1980 segnava un cambio di rotta, un cambio di percorso grazie alla produzione di Dexter Wansel. Qui c'erano dei riff di tastiera sperimentali attorno a questo basso incalzante, ipnotico, che ha seguito tutta la canzone. Come dicevo, la produzione di Dexter Wansel, che era appassionato di fantascienza, produttore di Philly Soul, per la copertina aveva chiamato Gerard Huerta, che era un illustratore molto famoso negli anni 70, soprattutto nell'ambito del rock con le copertine dei Boston, o nel jazz con George Benson e Ramsey Lewis. Al di là della copertina, però, la fantascienza entrava nel Philly Soul con questa canzone e questo album fantascientifico intitolato Life on Mars. Chiudiamo con Dexter Wansel.

0: Daxter Wansel, che aveva prodotto gli MFSB, appunto, di Mysteries of the World, e anche questo album suo intitolato Life on Mars. A chiudere l'appuntamento di The Vibe, grazie al maestro Mazza, a tutti voi vi auguro una buona serata, a domani alle 20, vi lascio con The Hot Rock.
1: The Vibe, that feels good. Radio Capital.
2: Fermati in Autogrill e scopri Origini Edition, la nuova selezione di panini di Autogrill nata per celebrare la qualità italiana certificata DOP e IGP, in collaborazione con Fondazione Qualivita. Perché si viaggia per scoprire nuove mete, nuovi paesaggi, nuove persone, ma anche per riscoprire le nostre origini. Riparti dal panino Gioia 1922, con mozzarella di Gioia del Colle DOP, pomodoro ramato e pesto con basilico genovese DOP. Vieni a provarlo in Autogrill.
3: Dottore, telefono per mio marito.
4: Mi dica, che succede?
3: Da 2 giorni sembra in trance, non beve, non mangia.
4: Anche lui? Ma ha provato a togliergli il libro?
5: Intenso Noir, romanzi così avvincenti che è impossibile smettere. Antonio Manzini, Cristina Cassarscalia, Anne Holt, Massimo Carlotto e molti altri ancora. Il secondo volume, Gli ultimi giorni di quiete, di Antonio Manzini, in edicola con Repubblica.
6: 136 cavalli di potenza full hybrid per accelerare le mie emozioni. Me and my Lexus. Nuovo Lexus LBX full hybrid. Tuo da 29.950 euro qualunque sia il tuo usato. E in più 3 tagliandi di manutenzione inclusi. Info su Lexus.it.
7: Passioni in valigia da 1 euro. Acquista uno dei tanti prodotti in promozione in abbinata per te il set di 3 valigie Gioia Home. Leggere e resistenti. Fino al 16 luglio. 1 euro. Batte.

Benvenuto su Radio Capital Yacht Rock, il meglio di Yacht Rock, easy listening e sweet soul. Hai ascoltato Flying Sorcery di Al Stewart. Tra poco, Baby I'ma Want You dei Bread. Ma iniziamo con Peg degli Steely Dan. Una curiosità, il celebre assolo fu registrato dopo numerosi tentativi con

su Radio Capital Yacht Rock. Questa era Love Will Keep Us Together dei Captain and Tennille. Adesso Living Together dei Bee Gees. E poi What a Fool Believes dei Doobie Brothers.

0: Radio Capital Yacht Rock torna tra poco su Radio Capital.
1: Per debellare muffa e umidità dalle pareti di casa ho due notizie per te, una buona e una ottima.
2: Wow.
1: La buona: Murprotec elimina la radice muffa, umidità e condensa dalle pareti. L'ottima: i trattamenti sono garantiti fino a 30 anni con polizza assicurativa internazionale. Murprotec è la soluzione definitiva, te lo garantiamo da 70 anni. Richiedi subito la tua diagnosi tecnica gratuita su murprotec.it. Murprotec risolve, te lo assicura, dal 1954. Murprotec.it.
3: In mezzo al rumore di fondo delle troppe notizie che ci travolgono, scelgo una sola storia per smontarla, capirla e raccontarvi l'attualità da un punto di vista nuovo.
4: Controvento di Annalisa Cuzzocrea. Disponibile ovunque ascolti i tuoi podcast.
3: Ogni giorno, da lunedì al venerdì, per capire il presente, proviamo a navigare controvento.
4: Una produzione, One Podcast.

Radio Capital Yacht Rock, questa era Tin Man degli America. Ora Say You'll Be Mine di Christopher Cross e poi You're So Vain di Carly Simon.

su Radio Capital Yacht Rock. Il meglio di Yacht Rock. Easy listening e sweet soul. Questa era What You Gonna Do di Pablo Cruz. Ma subito, Dancing Jones di Nicolette Larson.

0: Aura degli Starship su Radio Capital Yacht Rock. Ci fermiamo un attimo, ma tra poco torniamo qui su Radio Capital.
1: In collaborazione con Radio Capital torna a Genova dal 10 al 12 luglio Ulisse Fest, la festa del viaggio di Lonely Planet. 3 giorni, tanta musica, 50 appuntamenti e 100 ospiti. Cecilia Sala, Pablo Trincia, Simone Pieranni, Erika Fatland, la musica di Gabbani, Negramaro, Julian Marley. Non perdere gli incontri con Edoardo Buffoni e Doris Zaccone, gli speciali DJ set di Alessio Bertallot e Alex Paletta e il Capital Party con Andrea Prezioso. Ulisse Fest a Genova dal 10 al 12 luglio. Scopri il programma su ulissefest.it e capital.it.
2: Corri da Troni! Dal 25 giugno al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.

Rock, famosa per la lunga nota vocale finale. Se ami queste sonorità, puoi ascoltare la web radio Yacht Rock sull'app di Radio Capital e su capital.it. Ora, Woman's Gotta Have It di James Taylor e poi Lowdown di Boz Scaggs.

Su Radio Capital Yacht Rock, la selezione musicale a cura di Gianluca Costella ci ha proposto Muito Más dei De Novo. Adesso Fly Like an Eagle della Steve Miller Band. A seguire Easy Street di Isabel Antena.

0: biggest part of me, degli Ambrosia, su Radio Capital Yacht Rock. Torniamo tra poco.
1: La senti?
2: Nen.
1: È la calma di chi ha bloccato il prezzo luce per 10 anni.
2: Nen.
1: Con Nen 10 paghi una rata fissa su misura o la classica bolletta consumo e blocchi il prezzo per 10 anni. Cambia il tuo rapporto con l'energia su Nen.it. Nen, gruppo A2A.
3: Dottore, telefono per mio marito.
4: Mi dica, che succede?
3: Da 2 giorni sembra in trance, non beve, non mangia.
4: Anche lui? Ma ha provato a togliergli il libro?
5: Intenso Noir, romanzi così avvincenti che è impossibile smettere. Antonio Manzini, Cristina Cassarscalia, Anne Holt, Massimo Carlotto e molti altri ancora. Il secondo volume, Gli ultimi giorni di quiete, di Antonio Manzini, in edicola con Repubblica.
6: Capital Red Carpet.
7: Dal regista Christopher Nolan.
8: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
7: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
9: Andiamo!
7: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
6: Capital Red Carpet.
10: Quotidiano di informazione cinematografica. Una produzione Top Ten Group.

Radio Capital Yacht Rock. Questa era I Can't Tell You Why degli Eagles. Fra poco Bright Fire dei Fleetwood Mac, ma ora Private Eyes di Hall & Oates.

su Radio Capital Yacht Rock. Questa era Living Inside Myself di Gino Vanelli. Proseguiamo con Breakfast in America dei Supertramp e poi Heart of the Night dei Pop.

0: Hai ascoltato Strawberry Letter 23 dei Brothers Johnson su Radio Capital Yacht Rock. Perfetta chiusura dal groove raffinato. Yacht Rock su Radio Capital vi dà appuntamento alla prossima puntata.
1: Mille, mille e ancora mille. Sì, hai sentito bene. Da inizio anno abbiamo abbassato i prezzi di oltre 1000 prodotti su diverse categorie del nostro assortimento. Vogliamo garantirti prezzi bassi ogni giorno senza rinunciare alla qualità di sempre. Questo è il nostro impegno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
2: Corri da Troni, fino al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti.

0: rinnovazione, il meno caro è in regalo. Come il frigorifero da incasso Samsung First 60 AI Total No Frost e Wi-Fi per risparmiare energia. Regolamento nei punti vendita. Crony, non ci sono paragoni.
1: La notte, il meglio della musica e Radio Capital.
2: This is
3: Gold, Gold, Gold,
2: Gold.
1: Da questo momento
3: Capital Gold,
1: il programma cult che ascolti solo su Radio Capital.
2: Capital Gold.
3: Shh. Listen to the night.

0: Capital Gold.
1: Ma davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
2: Scialla, c'è Skoda!
1: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
2: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
1: Ah, e allora scialla! Scialla, scialla! Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: La senti?
4: Nen.
3: È la calma di chi ha bloccato il prezzo luce per 10 anni.
4: Nen.
3: Con Nen 10 paghi una rata fissa su misura o la classica bolletta consumo e blocchi il prezzo per 10 anni. Cambia il tuo rapporto con l'energia su nen.it. Nen, gruppo A2A.

0: Beautiful Gold.
1: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
2: Nen. La senti?
3: Nen.
2: È la calma di chi ha bloccato il prezzo luce per 10 anni.
3: Nen.
2: Con Nen 10 paghi una rata fissa su misura o la classica bolletta consumo e blocchi il prezzo per 10 anni. Cambia il tuo rapporto con l'energia su Nen.it. Nen, gruppo A2A.
0: This is
4: Gold, Gold, Gold,
0: Gold,
4: Capital Gold.
5: Il programma Cult che ascolti solo su Radio Capital.
0: Capital Gold.
4: Listen to the night.

0: Capital Gold. Gold.
1: Riempi la notte di grande musica con Radio Capital.
0: Capital Gold.

0: Capital Gold.
1: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
2: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
3: Puoi dirlo forte.
4: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro!
5: Sì. E in più hai POS mobile e terminale gratuiti, conto e operazioni a zero e 100 euro di sconto su Fisco Zen.
6: Scegli ora ING Business Banking.
5: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
7: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
8: E quella lassù?
7: È la costellazione del benzinaio.
9: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it.
10: Capital Gold. This one's called Stepping Out. One, two, three.